0: Isolata, si chiedono gli amici. Nessuno gli voleva del male. Era un uomo tranquillo, racconta la sorella. Gli investigatori scavano anche nella vita privata, ma sembra prevalere la pista professionale. Ancora discepolo.
1: Credo che tutto sia connesso al suo lavoro di biologo, che lo vedeva effettuare ispezioni in terreni, che magari abbia scoperto qualcosa che qualcuno non voleva venisse rivelata.
0: Altro nodo da chiarire: perché Luigi Esposito raccontava di lavorare all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, notizia subito smentita dall'ARPAC. Le tante incognite a partire dal movente, ma anche sulle cause della morte. Oggi l'autopsia metterà il primo punto fermo se il decesso sia stato provocato dalle fiamme o se il rogo sia stato appiccato dopo. Valeria Volatile, GR1.
2: Il caso Roggero, la Procura Generale di Torino ha ottenuto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Il 72enne detenuto a Bollate dopo la sentenza definitiva, 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. E sulla vicenda è intervenuto anche Elon Musk. È una follia, le parole del miliardario, andrebbero condannati piuttosto giudice e pubblico ministero. Dichiarazioni inaccettabili per le opposizioni, che parlano di ennesima interferenza nella vita di uno Stato democratico, accusando Musk di non conoscere i principi del diritto. Cambio della guardia a Downing Street. Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista e il nuovo primo ministro britannico dopo le dimissioni di Keir Starmer. Il 56enne ex sindaco di Manchester ha annunciato la volontà di ridare speranza e stabilità al Regno Unito, promettendo maggiore attenzione alle classi meno abbienti. Ribadito il sostegno all'Ucraina nella sua prima chiamata internazionale fatta al presidente americano Trump, già annunciata la squadra di governo. Mosca ha comunicato alla Farnesina che un addetto militare italiano e un suo collaboratore verranno espulsi dalla Russia con l'accusa di spionaggio. Una decisione senza motivo, un atto di plateale ritorsione, il commento del ministro degli esteri italiani. Espulsione né motivata né vendicativa, la replica della portavoce russa Zakharova. Paura per Fedez, il rapper è stato trasportato in serata in ambulanza al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sono gravi, ma i medici hanno disposto accertamenti anche alla luce dei precedenti problemi di salute. Nello stesso ospedale nel 2023 Fedez era stato operato d'urgenza per un'emorragia interna. Meteo, in arrivo una tregua dall'ondata di caldo delle ultime settimane. Oggi saranno 18 le città a bollino rosso, domani scenderanno a 7. L'afa lascerà il posto all'aria fresca e ai temporali, piogge soprattutto in Lombardia, Emilia-Romagna e nel Triveneto. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.

just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: ma sento, son capoce chi intenda niente, mentre partono i bastimenti.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. In corso nella notte in Iran una nuova ondata di attacchi americani, esplosioni in varie città, tra cui Bandar Abbas nel sud e Isfahan nel centro del paese. Il prezzo per la morte di ogni soldato americano sarà altissimo, l'avvertimento di Trump, che ha minacciato pesanti ritorsioni contro il regime. Teheran ha risposto prendendo di mira una base americana in Kuwait. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz. L'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento di polizia alla periferia di Bologna. I magistrati si concentrano sull'azione degli agenti e degli operatori del 118 e in serata scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.
3: Alla fine la manifestazione pacifica, il presidio si trasforma in una lunga serata di tensione, incidenti, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Succede tutto nei pressi della prefettura. Persone incappucciate, lancio di bottiglie e bombe carta, agenti in tenuta antisommossa, cariche e lacrimogeni. La morte di Abderrahim Fakir scatena la rivolta, mentre l'inchiesta che procede per omicidio colposo muove i primi passi. Sei le persone sulle quali i magistrati concentrano l'attenzione, i due poliziotti intervenuti e i quattro operatori del 118. La procura per loro fa scattare il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo. In altre parole, non vengono automaticamente indagati. È la prima volta. I magistrati fanno sapere che si indaga su fatti più ampi rispetto al video che, diffuso in rete, mostra Farik disteso a terra mentre viene immobilizzato e chiede aiuto. Gli agenti, chiamati dai residenti della zona, chiedono a loro volta l'intervento del 118. Segnalano una crisi psichiatrica. La sorella di Farik però accusa i poliziotti. Il suo legale chiede che non sia la polizia ad indagare, mentre in città in queste ore la tensione resta alta. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il caso Roggero, la procura generale di Torino ha ottenuto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Il 72enne è detenuto a Bollate dopo la sentenza definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. E sulla vicenda è intervenuto anche Elon Musk. Una follia, le parole del miliardario, andrebbero condannati piuttosto giudice e pubblico ministero. Dichiarazioni inaccettabili per le opposizioni, che parlano di ennesima interferenza nella vita di uno Stato democratico, accusando Musk di non conoscere i principi del diritto. A Londra, cambio della guardia Downing Street. Con le dimissioni del premier Keir Starmer è iniziata l'era di Andy Burnham, nuovo leader laburista che ha già presentato anche la squadra di governo. La corrispondente.
4: Promette un piano decennale per far ripartire il paese, la soluzione al fenomeno dei senza tetto, la stessa linea di politica estera di Starmer su Ucraina e difesa dell'Europa. Nella telefonata con il presidente Trump lo invita a Manchester. Il primo giorno di Andy Burnham, primo ministro, inizia col passaggio di consegne. Keir Starmer parla a Downing Street per l'ultima volta, ringrazia tra gli applausi staff e ministri. Lascio il paese, dice, meglio di come l'ho trovato. Poi va da Re Carlo a dimettersi. Poco dopo è Burnham a ricevere l'incarico. L'ex sindaco di Manchester, chiamato dai laburisti a salvare la legislatura dopo i pessimi risultati delle amministrative di primavera, cambia la comunicazione, più diretta e mediatica, e cambia anche posto ai ministri.

0: nostri. L'ex responsabile della difesa Healey, che con le sue dimissioni di giugno ha contribuito ad affondare Starmer, è il nuovo ministro dell'economia. Shabana Mahmood resta agli interni, Ed Miliband è il ministro degli esteri, Yvette Cooper passa dagli esteri alla sanità. Domani mattina, verso le 11, il primo consiglio dei ministri del nuovo governo laburista. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Mosca ha comunicato alla Farnesina che un addetto militare italiano e un suo collaboratore verranno espulsi dalla Russia con l'accusa di spionaggio. Una decisione senza motivo, un atto di plateale ritorsione, il commento del ministro degli esteri Tajani. Espulsione né immotivata né vendicativa, la replica della portavoce russa Zakharova. Paura per Fedez, il rapper è stato trasportato in serata in ambulanza al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sono gravi, ma i medici hanno disposto accertamenti anche alla luce dei precedenti problemi di salute. Nello stesso ospedale nel 2023 Fedez era stato operato d'urgenza per un'emorragia interna. Cercasi vincitore di quasi 600.000 euro il 14 maggio in una tabaccheria di Bari. Un fortunato giocatore ha centrato il 5+1 al Super Enalotto. Con una schedina da 2 euro se ne ha aggiudicati oltre 596.000, ma per ora non ha riscosso il premio. Dalla Sisa l'appello per rintracciarlo manca ormai poco al 12 agosto, data ultima per l'incasso, e non sono previste proroghe. Meteo, in arrivo una tregua dall'ondata di caldo delle ultime settimane. Oggi saranno 18 le città a bollino rosso, ma domani scenderanno a 7. L'afa lascerà il posto aria fresca e temporali, piogge soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna e nel Triveneto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. In Iran, nuova notte di fuoco, incrociato la decima consecutiva. Raid americani in varie città, tra cui Bandar Abbas nel sud e Isfahan nel centro del paese. Il prezzo per la morte di ogni nostro soldato sarà altissimo, l'avvertimento di Trump, che ha minacciato pesanti ritorsioni contro il regime. Teheran ha risposto prendendo di mira obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain e colpendo due petroliere che cercavano di passare nello stretto di Hormuz. A Bologna la manifestazione per Fakir, il 43enne è morto mentre era bloccato a terra dai poliziotti durante un controllo, presenti anche gli operatori del 118 che non sono intervenuti. Scontri tra i dimostranti e la polizia, lancio di oggetti e bombe carta a cui le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. E per i due agenti e i quattro sanitari scatta il nuovo scudo penale per cui non vengono automaticamente indagati. L'avvocato dei parenti della vittima, Fabio Anselmo, chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Il ministro dell'interno Piantedosi ha invitato ad avere fiducia nel lavoro di magistrati e investigatori, evitando pregiudizi. Il caso Roggero: la procura generale di Torino ha ottenuto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. E sulla vicenda è intervenuto anche Elon Musk, accusando giudice e pubblico ministero, dichiarazioni inaccettabili per le opposizioni. E sul caso Roggero è ancora concentrato il confronto politico insieme alla vicenda Fakir. Le opposizioni chiedono al Viminale di chiarire su quanto accaduto a Bologna, sostegno alle forze dell'ordine dalla maggioranza che deposita una modifica al decreto giustizia per evitare indennizzi a chi delinque.
3: Ora c'è l'emendamento con la firma di tutti i capogruppo di maggioranza al Senato. Nessun risarcimento a chi commette reati gravi. Forza Italia però frena su un'altra proposta, quella della Lega, che vorrebbe permettere qualsiasi reazione a una minaccia armata. Antonio Tajani e Matteo Salvini comunque concordano su Bologna, attendere le indagini, ci andrò presto, annuncia poi il secondo.
4: Processi sommari contro i poliziotti, io sto sempre comunque dalla parte delle forze dell'ordine.
3: Anche Fratelli d'Italia parla di ostilità della sinistra verso le divise. I progressisti chiedono al ministro Piantedosi di riferire in aula. Verità e giustizia, invoca il PD, non si può morire durante un intervento delle istituzioni. No anche a modifiche alla legittima difesa. Riccardo Maggi, più Europa.
5: Chiedono il Far West. Bisogna dire ai cittadini che la sicurezza dipende dalla legalità, non dalla licenza di uccidere.
3: Fa discutere infine il video IA condiviso da Roberto Vannacci, in cui da imperatore romano condanna a morte i leader di sinistra. Solo satira si difende, ma FDI prende le distanze, non è il nostro stile, mentre le opposizioni parlano di pericoloso incitamento alla violenza. Lucio Bondi, GR1.
2: Cambio della guardia, Downing Street, Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista e il nuovo primo ministro britannico dopo le dimissioni di Keir Starmer. Il 56enne ex sindaco di Manchester ha annunciato la volontà di ridare speranza e stabilità al Regno Unito, promettendo maggiore attenzione alle classi meno abbienti. Ribadito il sostegno all'Ucraina nella sua prima chiamata internazionale fatta al presidente americano Trump, già annunciata la squadra di governo. Prodotti contraffatti o non sicuri venduti online, maxi multa a uno dei colossi del commercio cinese, l'inviato a Bruxelles.
6: La Commissione europea ha sanzionato con una multa 550 milioni di euro AliExpress, parte del gruppo Alibaba, sotto accusa la vendita di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti. Secondo la Commissione, AliExpress ha violato gli obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali per non essere riuscita a valutare e mitigare i rischi connessi alla propria attività. In sostanza, la piattaforma non sarebbe stata in grado di contrastare efficacemente l'importazione di oggetti che, tra le altre cose, presentavano problemi di sicurezza. Tra questi figurano giocattoli e cosmetici che, anche se individuati come pericolosi, rimanevano online per settimane. La stessa azienda ha segnalato che oltre 15 milioni di prodotti illegali sono stati raccomandati lo scorso

0: yuan agli utenti europei, ha dichiarato un portavoce della Commissione. Il colosso asiatico afferma di non condividere la decisione e parla di una multa sproporzionata che non tiene adeguatamente conto dei miglioramenti apportati. AliExpress ha annunciato che presenterà un ricorso. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo, GR1.
1: E ora in Puglia con la storia di un dottore della provincia di Brindisi che nel tempo libero si dedica anima e corpo a quegli amici a quattro zampe ritenuti ormai senza speranza.
2: Medico di famiglia il mattino, volontario e sostegno dei cani che nessuno vuole più nel suo tempo libero. Francesco Legrottaglia, responsabile dell'EMPA di Ostuni, ormai da anni ha trasformato la sua casa di famiglia in campagna in un rifugio.
3: Dei cani che ho qui, diciamo che la maggior parte sono cuccioli. Prendiamo cani che ad esempio hanno delle neoplasie, quindi per non farli morire in canile li teniamo qua. Tripode, ci sono anche cani con le smaniosi, ciechi, tutti quelli diciamo che sono il rifiuto del canile o della società, cani anziani, li diamo una dignità tenendoli qui.
2: Più sembrano senza speranza o difficili e più Francesco non si arrende. Ad aiutarlo gli altri volontari dell'EMPA, ognuno con un suo compito.
4: Venire qui significa comunque stare 3, 4, 5 ore a dare una mano a preparare le pappe, anche a talvolta a spazzolarli perché è necessario, a fare tutte le cure perché alcuni di loro possono avere la necessità di alcune terapie.
2: Per il GR1, Adele La Pertosa.
1: È tutto, buon ascolto su Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Decima notte di fuoco incrociato, raid americani in varie città, tra cui Bandar Abbas nel sud e Isfahan nel centro del paese. Il prezzo per la morte di ogni nostro soldato sarà altissimo, l'avvertimento di Trump, che ha minacciato pesanti ritorsioni contro il regime. Teheran ha accusato Washington di avere colpito alcuni civili e ha risposto prendendo di mira obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, bloccando due petrolieri che cercavano di passare nello stretto di Hormuz. L'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento di polizia alla periferia di Bologna. I magistrati si concentrano sull'azione degli agenti e degli operatori del 118. In serata, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.
1: Alla fine la manifestazione pacifica, il presidio, si trasforma in una lunga serata di tensione, incidenti, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Succede tutto nei pressi della prefettura. Persone incappucciate, lancio di bottiglie e bombe carta, agenti in tenuta antisommossa, cariche e lacrimogeni. La morte di Abderrahim Fakir scatena la rivolta, mentre l'inchiesta, che procede per omicidio colposo, muove i primi passi. Sei le persone sulle quali i magistrati concentrano l'attenzione: i due poliziotti intervenuti e i quattro operatori del 118. La procura per loro fa scattare il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo. In altre parole, non vengono automaticamente indagati. È la prima volta. I magistrati fanno sapere che si indaga su fatti più ampi rispetto al video che, diffuso in rete, mostra Farik disteso a terra mentre viene immobilizzato e chiede aiuto. Gli agenti, chiamati dai residenti della zona, chiedono a loro volta l'intervento del 118. Segnalano una crisi psichiatrica. La sorella di Farik però accusa i poliziotti. Il suo legale chiede che non sia la polizia ad indagare, mentre in città in queste ore la tensione resta alta. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Il caso Roggero: la procura generale di Torino ha ottenuto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Il 72enne è detenuto a Bollate dopo la sentenza definitiva, 14 anni e 9 mesi, per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Sulla vicenda è intervenuto anche Elon Musk. Una follia, le parole del miliardario, andrebbero condannati piuttosto giudice e pubblico ministero. Dichiarazioni inaccettabili per le opposizioni, che parlano di ennesima interferenza nella vita di uno Stato democratico, accusando Musk di non conoscere i principi del diritto. A Londra, cambio della guardia a Downing Street. Con le dimissioni del premier Keir Starmer è iniziata l'era di Andy Burnham, nuovo leader laburista, che ha già presentato anche la squadra di governo. La corrispondente
2: promette un piano decennale per far ripartire il paese, la soluzione al fenomeno dei senza tetto, la stessa linea di politica estera di Starmer su Ucraina e difesa dell'Europa. Nella telefonata con il presidente Trump lo invita a Manchester. Il primo giorno di Andy Burnham primo ministro inizia col passaggio di consegne. Keir Starmer parla a Downing Street per l'ultima volta, ringrazia tra gli applausi staff e ministri. Lascio il paese, dice, meglio di come l'ho trovato. Poi va da Re Carlo a dimettersi. Poco dopo è Burnham a ricevere l'incarico. L'ex sindaco di Manchester, chiamato dai laburisti a salvare la legislatura dopo i pessimi risultati delle amministrative di primavera, cambia la comunicazione, più diretta e mediatica, e cambia anche posto ai ministri. L'ex responsabile della difesa Healey, che con le sue dimissioni di giugno ha contribuito ad affondare Starmer, è il nuovo ministro dell'economia. Shabana Mahmood resta agli interni, Ed Miliband è il ministro degli esteri, Yvette Cooper passa dagli esteri alla sanità. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Mosca ha comunicato alla Farnesina che un addetto militare italiano e un suo collaboratore verranno espulsi dalla Russia con l'accusa di spionaggio. Una decisione senza motivo, un atto di plateale ritorsione, il commento del ministro degli esteri Tajani. Espulsione né motivata né vendicativa, la replica della portavoce russa Zakharova. Paura per Fedez: il rapper è stato trasportato in serata in ambulanza al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sono gravi, ma i medici hanno disposto accertamenti anche alla luce dei suoi precedenti problemi di salute. Nello stesso ospedale, nel 2023, Fedez era stato operato d'urgenza per un'emorragia interna. Cercasi vincitore di quasi 600.000 euro il 14 maggio in una tabaccheria di Bari. Un infortunato giocatore ha centrato il 5+1 al Super Enalotto. Con una schedina da 2 euro se ne ha aggiudicati oltre 596.000, ma per ora non ha riscosso il premio. Dalla Sisal appello per rintracciarlo, manca ormai poco al 12 agosto, data ultima per l'incarico.

0: incasso e non sono previste proroghe. Meteo, in arrivo una tregua dall'ondata di caldo delle ultime settimane. Oggi saranno 18 le città a bollino rosso, domani scenderanno a 7. L'afa lascerà il posto ad aria fresca e temporali, piogge soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna e nel Triveneto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
1: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno.

Erika Crispo in Iran, decima notte di fuoco, raid americani in varie città, tra cui Bandar Abbas nel sud e Isfahan nel centro del paese. Teheran ha accusato Washington di avere colpito alcuni civili e ha risposto prendendo di mira obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain e bloccando due petrolieri che cercavano di passare nello stretto di Hormuz. Secondo il sito Axios, i mediatori iraniani

0: Italiana ha iniziato il 10° giorno consecutivo di bombardamenti americani sulla Repubblica Islamica e gli Stati Uniti, secondo la CNN, stanno incrementando il numero di aerei militari dispiegati in Medio Oriente, inclusi nuovi F-16, F-35 e ancora aerei cisterna. Il segretario di Stato Rubio comunque non chiude del tutto a una soluzione diplomatica. Rimaniamo aperti all'idea, dice, ma deve trattarsi di un'intesa che poi si rispetta. Intanto Trump replica al sindaco di New York, il democratico Mamdani, che ha ripetuto come stia valutando l'arresto del premier israeliano Netanyahu quando sarà in città per l'Assemblea Generale ONU, perché è accusato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra a Gaza. Il presidente americano rassicura: Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo o circostanza mentre si trova negli Stati Uniti. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: A Bologna la manifestazione per Fakir, il 43enne è morto mentre era bloccato a terra dai poliziotti durante un controllo. Presenti anche gli operatori del 118 che non sono intervenuti. In serata scontri tra i dimostranti e la polizia, lancio di oggetti e bombe carta, a cui le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. E per i due agenti e i quattro sanitari scatta il nuovo scudo penale per cui non vengono automaticamente indagati. L'avvocato dei parenti della vittima, Fabio Anselmo, chiede indagini indipendenti come previsto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, fatte da un corpo autonomo e non dalla polizia a cui appartengono le persone coinvolte. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha invitato ad avere fiducia nel lavoro di magistrati e investigatori, evitando pregiudizi. E vanno avanti le indagini sull'omicidio del giornalista sportivo Luigi Esposito, trovato carbonizzato all'alba di domenica nelle campagne di Eboli. Molti gli interrogativi ancora aperti, oggi l'autopsia.
2: I dubbi, le tante piste, lo sgomento dei colleghi di Luigi Esposito. Annibale Discepolo lavorava con lui a 8 Channel.
3: La tecnica adottata sembrerebbe di chiarissima matrice camorristica, una liturgia molto utilizzata.
2: Perché Luigi si trovava di notte in quella zona così isolata, si chiedono gli amici. Nessuno gli voleva del male, era un uomo tranquillo, racconta la sorella. Gli investigatori scavano anche nella vita privata, ma sembra prevalere la pista professionale. Ancora Discepolo.
3: Credo che tutto sia connesso al suo lavoro di biologo, che lo vedeva effettuare ispezioni in terreni, che magari abbia scoperto qualcosa che qualcuno non voleva venisse rivelata.
2: Altro nodo da chiarire: perché Luigi Esposito raccontava di lavorare all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, notizia subito smentita dall'ARPAC. Le tante incognite a partire dal movente, ma anche sulle cause della morte. Oggi l'autopsia metterà il primo punto fermo se il decesso sia stato provocato dalle fiamme o se il rogo sia stato appiccato dopo. Valeria Volatile, GR1.
1: Il caso Roggero: la Procura Generale di Torino ha ottenuto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Il 72enne è detenuto a Bollate dopo la sentenza definitiva, 14 anni e 9 mesi, per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. E sulla vicenda è intervenuto anche Elon Musk. Una follia, le parole del miliardario. Andrebbero condannati piuttosto giudice e pubblico ministero. Dichiarazioni inaccettabili per le opposizioni, che parlano di ennesima interferenza nella vita di uno Stato democratico, accusando Musk di non conoscere i principi del diritto. Cambio della guardia a Downing Street: Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista e il nuovo primo ministro britannico dopo le dimissioni di Keir Starmer. Il 56enne ex sindaco di Manchester ha annunciato la volontà di ridare speranza e stabilità al Regno Unito, promettendo maggiore attenzione alle classi meno abbienti. Ribadito il sostegno all'Ucraina nella sua prima chiamata internazionale fatta al presidente americano Trump, già annunciata la squadra di governo. Paura per Fedez: il rapper è stato trasportato in serata in ambulanza al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma i medici hanno disposto accertamenti anche alla luce dei precedenti problemi di salute. Meteo: in arrivo una tregua dall'ondata di caldo delle ultime settimane. Oggi saranno 18 le città a bollino rosso, domani caleranno a 7. L'afa lascerà il posto ad aria fresca e temporali. Piogge soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma.

0: insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Cari figlioli, senza le vostre voci
3: di cantante, anzi di cantattore.
4: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale
5: poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
6: Sono Pippo Baud, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
7: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
8: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: Patrizia Cavalieri, quando sorge il sole? No, forse, per sapere.
1: Forse alle 5.50, se ne avrà voglia.
0: Se ne avrà voglia.
2: Ricordiamo, siamo sul Tevere, stiamo aspettando che passi il nostro battello con Roberta Genuini al timone, che ci porti a Ostia fare un bagno.
0: Almeno sì, perché qui insomma bagnarsi qui con le nutrie.
2: Sì, che... E abbiamo le nostre amiche nutrie, fra cui appunto il capo famiglia che è Frank.
0: Sì, il cognome?
2: Sinutria.
0: Sinutria,
2: Frank Sinutria, poi la figliola Nancy Nutria.
0: Nancy Nutria.
2: E vabbè. E la moglie Samantha.
0: Samantha.
2: Samantha
0: Giancana.
2: Sam Giancana.
0: Guardi, c'è Alessandro Adriani che ci segue pazientemente da un paio di settimane, che se n'è andato.
1: Anche lui.
0: Si è imbarcato con la Genuini. Oddio, sta in buona compagnia.
2: È in buona compagnia.
0: Però, insomma, voglio dire. 21 luglio, auguri a Daniela Goggi.
2: Certo.
0: Sebastiano Somma, un amico storico.
1: Che lo incrociamo sempre.
0: Sempre, lo incrociavamo, adesso un po' di meno. Comunque.
1: No, io continuo a incrociarlo perché comunque vive nella zona dove abita.
0: Vicino al Tevere.
1: Sì.
2: Comunque, noi siamo qui invece per riascoltare la puntata del 16 marzo. Insomma, il 16 marzo anche per la storia del paese, diciamo, è una data piuttosto significativa.
0: Perché si parlerà ovviamente del rapimento di Aldo Moro e Chiara Terranova ha intervistato niente proprio di meno che Nicola Rau, cioè il nostro direttore, quindi che tra parentesi conosceva Gustavo Selva, che è colui il quale fa dare la notizia per primo, sì, del rapimento di Moro. Patrizia Cavalieri, dicendo...
1: Allora, la puntata si chiude con un ricordo di Palma Bucarelli.
0: Ah, certo, la grande storica dell'arte.
1: Esatto, combattuta da tutti i burocrati del mondo dell'arte, sì, perché era una donna e non chiedeva il permesso, cioè andava avanti per la sua strada. Allora, Ennio Flaiano scrive: aspettavamo la fine dell'arte, è venuta la fine della moda. E poi, io non compro quadri astratti, me li faccio da me.
0: Flaiano è terrificante, no? Però è veramente un fotografo del tempo, non c'è niente da fare.
1: Beh.
0: Allora, a questo punto, maestro,
2: riascoltiamo.
0: Vai. Oggi cominciamo così.
3: Gentili ascoltatori, siete collegati con la redazione del GR2. Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che, anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un commando di terroristi. L'inaudito, ripetiamo, incredibile episodio è avvenuto davanti all'abitazione del parlamentare nella zona della Camilluccia.

ovviamente è una notizia d'archivio, è una notizia d'archivio che si riferisce al 16 marzo 1978. Erano passate da poco le 9.02, erano circa le 9.20, quindi è una notizia che irrompe praticamente prepotentemente. Io non sono un giornalista, però so che l'ANSA, le agenzie, batte notizia dopo le 10, per le 10.10, 10.11, quindi il giornale Radio 2, diretto da Gustavo Selva e con la voce di Cesare Palandri, interrompe il flusso di trasmissioni e dà questa notizia alla quale nessuno inizialmente pensa di poter credere. Cioè, un comando di terroristi ha rapito Aldo Moro.

0: uccidendo la scorta. E invece no, è proprio così: Domenico Rizzi, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera di Campobasso e Francesco Zizzi muoiono sotto i colpi di questi signori travestiti da Vieri. Non voglio minimamente ripercorrere tutta la storia, l'abbiamo fatto tante volte, ma poi sono cose che fanno parte oramai purtroppo della storia del nostro paese, ma della storia del mondo, perché in quelle 9:20 del mattino di quel 16 marzo 1978 effettivamente c'è un discrimine. Cambia la storia non soltanto del nostro paese, ma la storia del mondo. Cosa stava facendo Moro? Moro era il presidente della Democrazia Cristiana per tanti anni, ministro degli esteri, presidente del Consiglio negli anni 60, eccetera, eccetera. Stava andando a cercare di risolvere questa crisi del governo di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, no? C'era il governo Andreotti che doveva avere la fiducia, il governo di unità nazionale, tutto democristiano, che però aveva l'appoggio esterno del Partito Comunista, e Moro assieme a Berlinguer avevano portato avanti il teorema del compromesso storico, di questa alleanza tra forze cattoliche e forze progressiste in maniera totale per dare stabilità al paese. Doveva andare proprio a perorare tutto questo, nella borsa aveva le tesi di laurea e anche il documento con il quale avrebbe dovuto parlare ai colleghi e compagni di partito, e tutto questo naturalmente non succede. Che era successo? Come mai Gustavo Selva, direttore del GR2, riesce a dare per primo la notizia? È semplicissimo, l'abbiamo riscoperto dopo tutti questi anni facendo delle ricerche interne, eccetera eccetera. C'era un collaboratore esterno, Giorgio Chiecchi, che peraltro era anche stato un regista, aiuto regista della Grande Olimpiade di Romolo Marcellini, del film sull'Olimpiade del 60, che abitava proprio lì a via Fani. Non entrerò nel merito del fatto il covo, via Montalcini, se stava altrove, se stava lì, è storia quasi nota del tutto, no? Chiecchi cosa fa? Non c'erano i telefonini, vede quello che sta succedendo, sente un passante, dice hanno ucciso Moro, lui va in un telefono a gettone, chiama la redazione del giornale Radio 2, che a quel tempo non era qui a Saxarubra ma era al Babuino, era praticamente al centro di Roma, e chiede urgentemente di parlare con Gustavo Selva, con il direttore. La segretaria all'inizio non glielo vuole nemmeno passare e lui dice no, devi passarmelo perché è una cosa gravissima. Riesce a parlare con il direttore e siccome il direttore si fida ovviamente di Chiecchi, è un suo collaboratore anche se un collaboratore esterno, si fida di quello che Chiecchi dice e manda la notizia in onda, avvisa Palandri e dice guarda devi dire questa cosa, tant'è che c'è un'imprecisione, dice il rapimento avvenuto sotto casa dello statista, non era così, cioè è venuto tra via Fani e via Stresa, un incrocio che è diventato purtroppo storico. E infatti sempre nel GR2 alle 11:08 di quella mattinata di questo 16 marzo del 1978 è proprio Chiecchi che dice che cosa ha visto. L'intervista è lunghissima, però lo ascoltiamo perché spiega praticamente quello che ho cercato di riassumere io, spero non troppo confusamente, la voce di Giorgio Chiecchi.
1: Non è pensabile che uomini normali abbiano potuto compiere un atto così criminoso, si è sparato con violenza e crudeltà premeditata veramente folle. Credimi, quando vi ho telefonato stamane alle 9:04 ero sconvolto dalla scena che non avevo assistito per pura fatalità. Ero sceso come tutte le mattine per acquistare i giornali quando sul portone mi sono scontrato con il figlio del portiere che rientrava terrorizzato. Mi ha gridato, hanno ammazzato Moro. La tragedia era avvenuta da pochi secondi.

Mi direte che cosa c'entra? C'entra. Perché a interrompere il flusso di notizie proprio di Palandri, di Cesare Palandri, proprio sul sotto il segno dei pesci, che era uscito, è stato pubblicato da Antonello Venditti l'8 marzo, quindi qualche giorno prima di questo 8 giorni prima di questo 16 marzo del 1178. E sotto il segno dei pesci praticamente sarà il... mi scuserete, il long plane, oggi non si usa più, il vinile, che caratterizza la programmazione radiofonica di tutto quel quei 55 giorni, perché nonostante appunto una ritrosia a fare virgolette spettacolo, inevitabilmente poi la vita doveva andare avanti, quindi la programmazione della radiofonica televisiva doveva andare avanti. C'è un episodio che mi riguarda da vicino: Raffaella Carrà torna in scena e canta la sigla Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, e supplica i dirigenti Rai di non mandare più in onda questa sigla durante tutto il rapimento.

0: Moro, la cosa non ebbe buon esito perché la sigla rimase, Raffaella rimase delusa. Insomma, è un dietro le quinte quello che dobbiamo dire. Sì, però guardate che alchimie stranissime. 16 marzo 2015 muore Gustavo Selva, il direttore del giornale radio che aveva dato praticamente per primo la notizia del rapimento Moro. Gustavo Selva, che era nato nel 26, è stato un grande direttore del giornale Radio 2, e a questo punto siamo andati a riprendere proprio l'edizione del 16 marzo 1978 in originale, con la sigla e con il suo editoriale. Sentiamo.
1: GR2, Radio Mattino.
2: Radio Mattino.
1: Direttore Gustavo Selva.
2: L'editoriale di Gustavo Selva.
3: Perché avviene questo? Abbiamo sentito in queste ore le parole più ferme di condanna del terrorismo, abbiamo visto la più imponente manifestazione di solidarietà con il presidente Moro, con i suoi angosciati familiari, abbiamo sentito gli accenti più commossi di compianto per la barbara uccisione di 5 carabinieri ed agenti di scorta. L'Italia esprime sdegno e commozione.

0: diciamo per tutti coloro si svegliavano in quel periodo, sia con Gustavo, con la morte di Gustavo Selva, sia quei 55 giorni del rapimento Moro. Questo era il disco che andava in radio in quel 1978. Gustavo Selva, certamente conservatore, certamente approfondito nelle sue ricerche, lo chiamavano Selva la Belva, ma non c'era un insulto in questo, ma era si voleva sottolineare la grinta con la quale lui di Imola, dato il 26, 10 agosto del 26, voleva affrontare i problemi della politica, i problemi della società, i problemi sociali, i problemi che lo circondavano, che lo guardavano, lo riguardavano e riguardavano tutti noi da vicino. Esperienza nella carta stampata, poi in Rai, praticamente tutta la carriera, prima da inviato, poi corrispondente e poi direttore del GR2. Poi lascia la Rai e diventa parlamentare. C'è chi lo accusava di estremismo, io vi posso dire che non lo era, perché lui era, nel 44 venne pestato dai nazisti, e la politica lui intendeva, cito lui, il voler parlare di democrazia a tutta la gente che è abituata ad urlare nelle piazze. Certo, questo lo diceva da vivo, queste cose forse servirebbero ancora oggi, le piazze sono le piazze radiofoniche e televisive, quindi coloro i quali sono abituati ad urlare non erano esattamente nell'orizzonte culturale di Gustavo Selva. E noi siamo andati a riprendere proprio questo il suo editoriale fatto la sera, nel GR2 della sera, in appendice, in margine, a fianco a quello che era successo al mattino ad Aldo Moro. Radio 2, 19:30, sentiamo un'altra parte del suo editoriale, sentirete voce assolutamente precisa, voce identificabilissima, aveva condotto anche il telegiornale, era stato caporedattore del telegiornale a quel tempo, al tempo di Selva il telegiornale era di monopolio ovviamente, e sentiamo il commento di quel 16 marzo 1978 nel GR2 della sera. Devo dire che realizzare questa puntata per noi è stato molto stimolante, perché vedere queste coincidenze che poi portano inevitabilmente a delle alchimie in quel momento storico difficilissimo che è stato il rapimento di Aldo Moro e che è stato anche poi appunto tutte le vicende, il Papa Paolo VI che il 21 aprile fa la lettera, uomini delle Brigate Rosse, vi prego in ginocchio, liberate senza condizioni l'onorevole Moro. Sentiamo Gustavo Selva.
1: Purtroppo anche in queste ore, al di là delle espressioni di sdegno e di buona volontà, non si sentono proporre rimedi validi. Una cosa sola sentiamo ripetere invece dalla gente: così non si può andare più avanti. In questo paese pieno di passionalità, e l'espressione è dello stesso Moro, deve essere lo Stato, facendo ancora lo sforzo supremo e deciso per salvare almeno le speranze dei nostri figli di non vivere in una società in cui l'uomo sia lupo all'uomo.

0: C'è da dire che questo è un passo che inevitabilmente porta con sé la storia di quel momento, che oscilla tra 78 e 2015, tra questi 37 anni nei quali appunto abbiamo visto anche operare Gustavo Selva. Avete sentito come chiude l'editoriale? Le speranze dei nostri figli di non vivere in una società in cui l'uomo sia lupo all'uomo. Homo homini lupus. È la parodia che faceva Terenzio di Plauto, dicendo: io non vorrei mai immaginare una società in cui si è lupi nei confronti degli uomini, ma io sono un essere umano e ritengo umano tutto quello che riguarda l'essere umano. Queste sono le parole di Terenzio, e se la prendeva con Plauto, che invece si divertiva a mettere in scena cattiveria, frasi scollacciate, volgarità in libertà provvisoria, eccetera eccetera. Io sono proprio curioso di andare a sentire chi è e chi ha svegliato oggi Chiara Terranova.
1: Nicola Rau, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Giornalista, saggista, attuale direttore di Rai Radio 1 e del giornale Radio Rai. Direttore, quello di Gustavo Selva era un giornale radio schierato, che impronta gli diede?
2: Allora, intanto devo fare una premessa di carattere personale, perché per me parlare di Gustavo Selva significa parlare innanzitutto della voce che spesso sentivo le mattine quando mi preparavo e facevo colazione per andare al liceo. Parliamo degli editoriali del mitico GR2 delle 7:30, della seconda metà degli anni 70, con cui praticamente sono cresciuto. E poi parlare anche 20 anni dopo del collega e del politico che ho conosciuto come giornalista parlamentare alla Camera, perché io, seguendo prima per l'agenzia Tecnocronos e poi per il TG2, soprattutto l'attività di Alleanza Nazionale, partito in cui militava Gustavo Selva, ho avuto la possibilità di conoscerlo personalmente e anche di raccoglierne le confidenze, le indiscrezioni, persino gli scoop, così come tanti aneddoti della sua lunga e brillante carriera da giornalista. Devo aggiungere che Gustavo Selva era anche una persona dotata di un'ironia pungente e raffinata, un romagnolo simpatico e mai banale. Comunque, tornando alla sua domanda, la risposta è sì. Il GR di Selva era un GR2 apertamente schierato, in funzione anticomunista e in difesa dei principi cattolici e moderati, oddio, forse più conservatori che moderati. Del resto, la vicinanza di Selva all'area più conservatrice della DC all'epoca non era un mistero per nessuno.
1: Come ricordava, Gustavo Selva per diverso tempo arricchì il GR2 con i suoi editoriali. Che commentatore era?
2: Era un commentatore con un eloquio appassionato, con uno stile brillante e sintetico al tempo stesso. I suoi editoriali venivano ascoltati da tutti, amici e avversari.
1: Cosa lo portò infine a dedicarsi alla politica per oltre 20 anni?
2: Come dicevo prima, in realtà Selva non ha mai separato completamente la sua passione politica e il suo amore per il giornalismo. Per lui spesso erano un tutt'uno. Per questo prima divenne europarlamentare della Democrazia Cristiana e poi nella Seconda Repubblica, come dicevo prima, parlamentare prima e capogruppo di Alleanza Nazionale alla Camera dopo.
1: Grazie molte a Nicola Rau.
2: Grazie a voi.

Vi ricordavo prima di Paolo VI, 21 aprile 78, quella lettera famosa: uomini delle Brigate Rosse, vi prego in ginocchio, liberate il presidente Aldo Moro senza condizioni. Sì, perché quella metà degli anni 70, di cui parlava anche il direttore Rao, è contraddistinta anche dalla figura di questo pontefice, di questo papa, che liberalizzò, che sdoganò, come si suol dire, Jesus Christ Superstar, con una frase del Vangelo: perché se due o tre si riuniscono per invocare il mio nome, io sono in mezzo a loro. E queste sono le parole di Cristo riportate da Matteo nel suo Vangelo, parole lette, ricordate, lette ancora, evidentemente non lette a sufficienza. Come mi piacerebbe rivivere quei momenti, non tanto quelli in cui Paolo VI sdogana Jesus Christ Superstar dicendo questa frase: se due o tre parlano di me, io sono là. Naturalmente non è Paolo VI, ma è Cristo che parla. Io invece vorrei proprio rivedere i momenti di quell'anno a cavallo tra il 4 avanti Cristo e gli anni della predicazione, rivedere i volti sconosciuti ai protagonisti, perché nel mondo antico la fama si costruiva sulle parole dette o scritte e comunque non sulle facce. Tant'è che per consegnare Cristo alle guardie, Giuda dovrà baciare Cristo e fare in modo che potesse essere identificato, altrimenti nessuno lo avrebbe riconosciuto. In quella terra strana, in quella strange land, stiamo parlando della Terra Santa per l'appunto, c'è una strana agitazione.

0: Oltre 2000 anni fa. C'era un'agitazione ieri come oggi, una terra mai pacificata, una terra in cui la pace è sempre stata portata con la guerra. Da laico immagino questa figura centrale. Ecco, provate a immaginarla anche voi. Predicava uguaglianza, tolleranza, non violenza, non voleva la corruzione nel tempio, immaginava la possibilità di lasciare ogni bene terreno per correre verso un bene ultraterreno. Si circondava di derelitti, pescatori, povera gente, ammalati, prostitute. Eh già, perché se due o tre si riuniscono per invocare il mio nome, io sono in mezzo a loro.
1: One more kiss, dear.
0: 16 marzo, sotto il segno dei pesci, anche lei una pesciolina, nasce Palma Bucarelli, grandissima critica d'arte, storica dell'arte, la direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Io non riesco a chiamarla Gnamma, Patrizia, non ci...
2: Tra l'altro adesso è anche cambiato l'acronimo, no?
0: Ah, come si chiama?
2: Perché mi pare che hanno aggiunto contemporanea, anche quindi GNAMC.
0: Mamma mia.
2: Vabbè,
0: massimo del rispetto per le istituzioni. Sentiamo la voce di questa grandissima rivoluzionaria, la regina di quadri, che portava la provocazione nelle sue esposizioni museali. Sentiamola.
3: Alla Galleria Nazionale, per prima cosa, eravamo durante la guerra. La prima cosa che ho fatto è riparare le opere, conservarle, è vero, e portarle in salvo, perché ci bombardavano, no? Le ho portato tutta a Caprarola. Quando poi però la guerra è risalita alla penisola, allora io ho pensato che bisognerà metterle in salvo, e l'ho portata nel luogo più sicuro di tutti, nella rampa elicoidale di Castel Sant'Angelo, che ha dei muri che sono 4 o 5 metri ciascuno, e infatti ho salvato tutto.
0: Questo è un esempio di sovrintendente che francamente vale la pena seguire. Allora, il maestro Bernardini è qui al pianoforte, e chi meglio che Patrizia Cavalieri, che di sovrintendenza se ne intende parecchio, dà voce a Palma Bucarelli. Prego maestro, prego Patrizia.
4: Un museo che non fa discutere è un museo morto. Preferisco una sala piena di gente che grida lo scandalo, piuttosto che un corridoio vuoto e silenzioso.
0: Fantastico, fantastica, un esempio. 16 marzo 1910, l'anno di nascita. Successo, @rai.it, noi ci sentiamo domani, dai.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. In Iran, per la decima notte consecutiva, colpiti obiettivi dalle forze statunitensi. Le guardie della rivoluzione hanno reagito prendendo di mira le basi militari americane in Kuwait e Bahrain. Secondo il sito di informazione statunitense Axios, i mediatori iraniani stanno premendo per ottenere un cessate il fuoco e alla Casa Bianca si valuta se tentare di raggiungere uno stop alle ostilità per 10 giorni o se avviare un'escalation militare per piegare Teheran.
3: Gli Stati Uniti lanciano una nuova serie di raid contro l'Iran per impedirgli di attaccare ancora le navi nello stretto di Hormuz. Attacchi che sono ripresi, fanno sapere le forze americane, per ordine del presidente Trump, che poche ore prima aveva avvertito: ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte. E questo dopo la notizia della morte di un terzo soldato statunitense.

0: statunitense in Iraq. Il sito Axios conferma la determinazione di Trump a punire Teheran, ma anche l'Iran contrattacca prendendo di mira Giordania, Kuwait e Bahrain dopo aver colpito un'altra nave a Hormuz. Teheran sta combattendo una guerra su vasta scala, afferma il presidente Pezeshkian, riferimento alla minaccia degli alleati Houthi di bloccare i porti sauditi nel Mar Rosso. Ma i mediatori continuano a lavorare alla de-escalation. Il Qatar propone un cessate il fuoco di 10 giorni e la revoca delle restrizioni a Hormuz. Valentina Isa, GR1.
1: Giorgia Meloni ha ribadito l'impegno per una de-escalation in Iran dopo aver incontrato a Palazzo Chigi il primo ministro portoghese Luis Montenegro. Tra i temi affrontati anche il sostegno all'Ucraina, la cooperazione sull'Africa nell'ambito del piano Mattei, il contrasto agli arrivi di migranti irregolari. Sentiamo la Premier.
2: Ci siamo confrontati anche sul tema del governo dei flussi migratori, siamo convinti che sia necessario continuare a rafforzare la dimensione esterna, lavorare per, diciamo, andare all'origine delle cause della migrazione, anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
1: L'espulsione dell'addetto militare dell'ambasciata italiana a Mosca insieme a un collaboratore è una plateale ritorsione, lo afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il provvedimento è stato annunciato dalla Russia in risposta a quello analogo da parte dell'Italia che riguardava due addetti militari russi il 9 luglio scorso con l'accusa di spionaggio. 11 feriti lievi tra le forze dell'ordine e i manifestanti durante gli scontri di ieri sera a Bologna nel corteo di protesta per il caso di Fakir Abderrahim, morto durante un fermo di polizia. 6 le persone sulle quali la procura di Bologna ha attivato verifiche. 2 agenti intervenuti, 4 operatori del 118. Si procede per omicidio colposo. Bisogna avere fiducia nelle autorità giudiziarie, afferma il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Vittima di un incidente stradale mentre era in bici, Daniele Faggi, titolare della ditta tessile dove morì Luana D'Orazio il 3 maggio del 2021.
3: 2 mesi fa la procura di Prato aveva riaperto l'inchiesta attorno alla sua azienda. Avrebbe dovuto essere sentito dopo l'estate Daniele Faggi, titolare insieme alla moglie Luana Coppini dell'orditura di Montemurlo, dove 5 anni fa restò vittima di un incidente sul lavoro letale Luana D'Orazio. L'uomo, 67 anni, è morto ieri a Massarosa mentre era in villeggiatura in Versilia. Viaggiava intorno alle 9:30 con la sua bicicletta da corsa in via di Montramito quando è stato travolto da una vettura. La procura di Lucca ha aperto un'indagine per omicidio stradale. Sul caso di Luana D'Orazio, la giovane operaia e madre stritolata da un orditoio al quale erano state rimosse le cautele antinfortunistiche per accelerare la produzione, Daniele Faggi aveva patteggiato una pena di 1 anno e 6 mesi con la condizionale, sentenza che infatti scatenò polemiche, assieme alla successiva assoluzione con formula piena del manutentore Mario Cusimano, accusato di aver effettuato materialmente i lavori sul macchinario. A disporre nuovi accertamenti nel fascicolo è stato il procuratore di Prato Tescaroli. L'obiettivo è capire se, oltre alle responsabilità emerse per l'accusa nelle precedenti indagini, possano esserci ulteriori profili legati proprio alla sicurezza sul lavoro. Andrea Marotta per il GR1.
1: Caso Roggero, la Procura Generale di Torino ha ottenuto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Sulla vicenda è intervenuto anche Elon Musk accusando giudice e pubblico ministero. Dichiarazioni inaccettabili, affermano le opposizioni. Ore contate per l'ondata di caldo estremo che ha colpito l'Italia. In arrivo aria fredda dal nord che porterà un calo delle temperature. Un clima più mite si potrà avvertire già da queste ore. Ascoltiamo il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
4: Temporali forti accompagnati da nubifragi, frequente attività elettrica, grandinate con chicchi di grosse dimensioni e forti raffiche di vento su Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, sull'Emilia Romagna. Nella giornata di mercoledì finalmente una marcata diminuzione delle temperature, soprattutto nei valori massimi, torniamo a condizioni di normalità un po' su tutto il paese.
1: Lo sport mondiali, festa infinita ieri a Madrid per la Spagna, campione. Prima gli incontri istituzionali con Re Filippo e il Premier Sanchez, poi la lunga parata trionfale per le strade della capitale. Ad abbracciare le furie rosse c'erano, secondo il quotidiano Il País, più di 2 milioni di persone. Sono le 6:05 e la linea Valle di quella di Radio 1. Buon ascolto.
5: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
6: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
7: Perché ti sei fermato?
6: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
6: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
6: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: con TV Sat hai tutti i 14 canali.

0: canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
2: Sono le 6:06, martedì 21 luglio. Una buona giornata allora da Enrica Belli, dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1. Già ieri vedevamo come il caso di cronaca avvenuto a Bologna, la morte di Fakir Abderrahim durante un intervento della polizia, prendesse molto spazio nelle prime pagine dei giornali. Ecco, oggi quello spazio diventa totalizzante nelle aperture. C'è un'inchiesta che ovviamente deve ancora fare il suo corso, però diciamo così, il dibattito pubblico, le prese di posizione politiche sono già andate avanti, la piazza si è già mobilitata. Io voglio partire questa mattina dal Resto del Carlino, quotidiano bolognese per antonomasia, che si presenta in edicola con questo titolo: caso Fakir, scontri al corteo, la procura applica lo scudo. Alta tensione a Bologna per il giovane morto durante l'intervento della polizia, 6 operatori coinvolti, piante dosi, tutto documentato, chiusa pregiudizi, non si fida delle forze dell'ordine e dei magistrati. Le prime pagine dei giornali che affrontano tutte in apertura, come vi dicevo, questo tema, si dividono, diciamo così, per sensibilità politica. Si sente subito un tono diverso tra i giornali di centrodestra e i giornali di centro-sinistra. Parto dai giornali dell'area culturale, diciamo così, della maggioranza di governo o sottomano Libero. La sinistra aizza i manifestanti contro la polizia. Caos a Bologna, al corteo per il migrante ucciso. A chiamare i cittadini in piazza è stato il sindaco, ma al pilastro i residenti stanno con gli agenti. L'editoriale è firmato dal direttore di Libero, Alessandro Sallusti. Il titolo è una domanda: chi serve disarmare chi ci difende? Omicidio di Stato, strepita la sinistra scrivendo una sentenza che non sta in piedi. Comunque sia andata la morte dell'immigrato durante un fermo di polizia a Bologna. Primo, nessuno ancora sa la causa del decesso. Secondo, lo Stato non è intervenuto motu proprio per imporre la sua autorità, bensì è stato chiamato a soccorrere cittadini che hanno chiamato la polizia in quanto si sono sentiti in pericolo per le violente scandescenze di uno che apparteneva alla loro comunità. Terzo, se qualcosa è andato storto durante le operazioni di fermo, certamente parliamo di un incidente, non di una volontà omicida. Eppure la sinistra non sente ragione, il suo è un riflesso condizionato. Tra l'orefice rapinato e i suoi rapinatori si sta con i secondi. Tra i poliziotti che stanno facendo il loro lavoro e l'immigrato fuori di testa si sta con l'immigrato. Tra i manifestanti violenti e le forze dell'ordine che cercano di contenere i danni a cose e persone, vive i manifestanti. Logica e banale buonsenso vorrebbero che chiunque, di destra o di sinistra che sia, non importa, almeno fino a prova contraria, stia dalla parte degli aggrediti e non degli aggressori, di chi prova, magari anche commettendo errori, a difendere la legalità e non a cavalcarla. L'odio della sinistra per le forze dell'ordine affonda le sue radici nella repressione delle prime lotte operaie all'inizio del secolo scorso, contrapposizione poi rinverdita con gli scontri tra la polizia e i movimenti pseudo-rivoluzionari nella sciagurata stagione sessantottina. Pasolini cercò inutilmente di rimettere le cose al loro posto, ricordando da sinistra che in realtà i proletari erano i poliziotti e i borghesi i manifestanti. Niente, il cancro dell'antistato da quelle parti è duro a morire, al punto di far passare per parte debole della società, in tal caso giustamente da preservare, anche chi quella società e le sue regole di pacifica convivenza le aggredisce e violenta. La domanda banale è: tutto questo a pro di chi? Se quando anche uno di loro si sente minacciato o in pericolo, la prima cosa che fa è chiamare la polizia, sperando pure che faccia in fretta ad arrivare. Così Alessandro Sallusti nel suo editoriale questa mattina sul Libero. Sulla stessa scia l'apertura questa mattina del giornale diretto da Tommaso Cerno: la sinistra riapre la caccia al poliziotto. A Bologna, scontri al presidio di pace, bombe carta, violenza.

0: violenze e cori al corteo per Fakir, ma il loro nuovo eroe ha un passato di spaccio, rapine e aggressioni. Ancora dalla prima pagina del giornale, la foto di Elon Musk, sapete che ha fatto molto discutere ieri un tweet del patron di X e di Tesla sul caso Roggero. Musk condanna le toghe italiane, sentenza folle. E poi ancora altro titolo dalla prima pagina di Libero: i bombaroli su Ranucci, dovevamo fare scena. L'ordigno che esplose fuori dalla casa di Siegfriedo Ranucci sarebbe stato collocato senza finalità di uccidere. Uno degli accusati dice: non volevamo fare male a nessuno. Domani il riesame deciderà sulle richieste di scarcerazione. E mentre la fronda del Movimento 5 Stelle prende le distanze dall'ex idolo, la RAI avvia verifiche su fonti e correttezza. Ancora per concludere questo primo giro tra i quotidiani centrodestra, la verità di Maurizio Belpietro. Musk difende l'orefice in cella, al suo posto i giudici. L'Italia sta con Roggero, la sinistra sta con Fakir. Il campo largo, sempre più lontano dalla gente, va all'attacco della polizia per la morte a Bologna di un marocchino già arrestato e pluridenunciato per spaccio, lesioni, resistenza e perché dava in escandescenze come domenica. E poi ancora sempre dal titolo composito della verità: ogni giorno 10 agenti feriti, spesso aggrediti da immigrati fuori controllo. Così la verità. Vado a questo punto su La Repubblica. La Repubblica, Fakir, piazza per la verità. L'immagine a centropagina è quella appunto della piazza chiamata dal sindaco Matteo Lepore ieri a Bologna. A Bologna, manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia. La nipote: dignità, no all'odio. Su agenti e sanitari, indagini con il nuovo scudo penale. Qui l'editoriale principale, firmato da Luigi Manconi, che fa un accostamento sostanzialmente tra la polizia italiana e l'ICE, tra il caso Fakir e George Floyd, il corpo sacro del cittadino. Quelle immagini, scrive Luigi Manconi, la tensione violenta del corpo e gli spasmi delle membra le abbiamo già viste. Quelle grida, aiuto, aiuto, basta, le abbiamo già udite. Fanno venire in mente la morte di George Floyd. Ecco, il dibattito sui giornali è di questo tenore, ricalca un po' il dibattito che c'è tra i partiti, nelle istituzioni, nel mondo politico. E allora sentiamo alcune voci, sentiamo il ministro Piantedosi e poi Bignami per Fratelli d'Italia e una parlamentare del Movimento 5 Stelle.
1: Ma innanzitutto è accaduta una grande tragedia per la quale sicuramente dobbiamo partire dalle espressioni di dispiacere e di grande cordoglio per i familiari. Dopodiché è accaduto qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura che dovrà accertare che cosa è successo.
2: La sinistra si sta già scagliando contro le forze dell'ordine per la morte di Fakir, avvenuta ieri durante un intervento di polizia a Bologna. Lo dico senza mezzi termini, quello che sta facendo la sinistra è vergognoso. La morte di una persona è sempre un fatto tragico, ma indire una manifestazione qui, in questa piazza, che chiede verità e giustizia, di fatto getta ombre sulle forze dell'ordine.
3: Crediamo che quello che abbiamo visto sia davvero inaccettabile, che quello che abbiamo visto non debba e non doveva accadere. Chiediamo verità, verità per quello che è successo a Fakir, verità per quello che è successo, per la ferita profonda che il nostro paese ha subito ieri.
0: Ed era la voce di Gilda Sportiello, prima non ve l'avevo annunciata perché mi mancava l'appunto. Tiene quella parola ferita, ritorna poi nell'intervista che Repubblica fa a firma di Emanuela Giampaoli al sindaco di Bologna, Lepore. La città è ferita, ma ci fidiamo dello Stato, non si può morire così. Mi ha colpito, dice Lepore, come la politica nazionale sia rimasta distante da questo caso con una freddezza che non deve essere delle istituzioni. Sento un grande silenzio, una politica che di fronte alla tragedia è muta. Così il sindaco Matteo Lepore, intervistato da Repubblica sul manifesto Pessimo Stato, la foto a centropagina ripropone il video, un frammento del video con la

morte di Abderrahim Fakir, che nel manifesto non è citata come morte ma come uccisione. A Bologna, lacrimogeni e idranti per blindare la piazza che chiede verità e giustizia per Fakir, ammazzato domenica dagli agenti che lo immobilizzavano. Per gli indagati è già scattato lo scudo penale, la destra senza freni difende le divise e rilancia sulla legittima difesa. Vado sul quotidiano Il Domani, che in verità fa un titolo oggi più articolato, che non parte dai casi di cronaca ma ci arriva. E allora, benzina record e inflazione boom, ma la destra ci distrae con Roggero. Il governo si concentra sulla legittima difesa e sulla legge elettorale mentre l'economia italiana vacilla. Banca Italia stima il caro vita al 3,1%, nuovi aumenti alla pompa, però è Vannacci a fare più paura.

Rolling Stones, The Colors. Andiamo sul Messaggero, che oggi ha in prima pagina, in apertura, un'intervista al ministro dell'interno Piantedosi. Nessuno è al di sopra della legge, questo è il titolo scelto. Bologna modello ICE? No, ma niente, attacchi pregiudiziali agli agenti, legittima difesa sì al confronto. E poi Musk difende Roggero, PM da condannare, piano sicurezza del centro-sinistra, basta nuovi reati. Vi leggo soltanto un passaggio dell'intervista al ministro dell'interno. L'uomo ripete in continuazione la parola aiuto, perché nessuno gli dà una mano, chiede Ileana Sciarra a Piantedosi. La risposta è questa: gli agenti sono intervenuti su segnalazione dei cittadini per gestire una situazione particolarmente critica, in ogni intervento la priorità resta sempre la tutela della vita e dell'incolumità di tutti i presenti, compresa quella di chi si trova in un forte stato di alterazione. Saranno le verifiche a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, ed è corretto attendere quegli

0: esiti. Mi rattrista constatare come ancora una volta alcuni cerchino di piegare quanto accaduto contro le forze dell'ordine, alimentando pregiudiziale ostilità verso chi indossa la divisa. Sono le stesse persone che, da un lato, accusano il governo di non fare abbastanza per garantire la sicurezza e di impiegare in misura insufficiente le forze di polizia, dall'altro, quando quelle stesse forze intervengono, contestano sistematicamente l'operato. Sulla prima pagina del Messaggero, ma è su tante prime pagine o pagine interne oggi dei quotidiani, l'anticipazione di un libro di Leone XIV, un libro che raccoglie alcuni interventi di Leone sul tema a lui molto caro, sua parola chiave del pontificato, quello della pace. Ecco, non sono le armi che generano la pace, così titola il Messaggero. Vi ricorderete quell'espressione sin dalla sua prima presentazione in Piazza San Pietro, subito dopo le elezioni, quando parlò di pace disarmata e disarmante. Ecco, per spiegare questo concetto, un libro con l'introduzione proprio del pontefice. Vado sul Sole 24 Ore. Innanzitutto vi segnalo sui casi di cronaca il dibattito politico che si è che ne è generato, l'editoriale di Lina Palmerini, caso Roggero, pressioni della destra sul Colle e su Forza Italia. L'abbiamo visto ampiamente ieri, insomma, Forza Italia ha una posizione di maggiore prudenza, diciamo così, rispetto alle altre componenti della maggioranza. Ma il titolo principale del Sole 24 Ore di oggi invece ci porta al tema degli affitti brevi, stretta fiscale nelle città. Dopo le misure varate a livello nazionale, gli interventi dei comuni, spazio all'aumento della Tari, strutture assimilate a hotel senza ristorante. Cresce anche l'imposta di soggiorno e l'Unione Europea punta a più poteri per i sindaci. I comuni usano la leva fiscale per frenare gli affitti brevi. Prima attraverso l'aumento differenziato della tassa sui rifiuti, spesso equiparando gli immobili a hotel senza ristorante, ora anche con l'imposta di soggiorno. Il caso più recente è quello di Genova. La giunta ha aumentato da 3 a 5 euro a notte la tassa di soggiorno per gli appartamenti a uso turistico e da 3 a 4 euro quelle per le strutture come B&B e affittacamere. Nel 2025, secondo i dati del Centro Studi della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, il gettito dell'imposta di soggiorno ha superato il 1.150 milioni di euro. I comuni dunque si muovono in attesa che le nuove regole UE assegnino più poteri ai sindaci su questa materia. Andiamo sugli altri quotidiani. Il Fatto Quotidiano: il Golfo torna in fiamme, l'Unione Europea tace e pensa ai russi. La guerra si allarga e gli Houthi chiudono Bab el-Mandeb. Ecco dunque la crisi in Medio Oriente al centro dell'apertura questa mattina del Fatto Quotidiano. E allora Trump, presidente americano, e il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghei.
1: Fermare il nucleare, anche a scopo civile, hanno perso quasi tutta la capacità militare. Noi controlliamo lo stretto, non loro. E stanotte li abbiamo colpiti in onore dei tre, probabilmente tre, non due, grandi patrioti caduti.
2: Gli scambi diplomatici con gli Stati Uniti proseguono tramite i mediatori che ci hanno trasmesso proposte, messaggi. Il cessate il fuoco però da ormai 9 giorni di fatto non esiste più. Finché continueremo a subire attacchi qui dallo stretto non passerà più neanche una goccia di petrolio.
0: Sempre la politica estera, le crisi estere al centro dell'attenzione di Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, e però oggi in apertura un reportage dall'Afghanistan firmato da Lucia Capuzzi, La rivolta nel buio. Al grido di lavoro, scuola, libertà, la protesta dei giovani contro i talebani soffocata nel sangue, almeno 6 vittime, anche un bimbo di 10 anni. Le chiazze di sangue sono scomparse dall'asfalto di Baon Zendeghi, luogo dove nasce la primavera, spariti pure i frantumi delle telecamere di sorveglianza crivellate dai colpi di Kalashnikov. Il checkpoint talebano invece è ancora là, a oltre un mese dall'inedita rivolta dei ragazzini, di cui non deve restare

0: traccia nell'Emirato Islamico d'Afghanistan. Vigila che nulla alteri l'opprimente normalità di Jibril. Dopo la grande protesta, la prima e l'ultima di massa dal ritorno degli ex studenti coranici il 15 agosto 2021, qualunque fremito conta. Eppure gli agenti di Amreba Maroff non rinunciano a scrutare le sagome femminili, misurando i centimetri di pelle visibili. Non devono essercene, fatta eccezione forse per le mani, ma dipende dall'esaminatore. Così inizia il reportage di Lucia Capuzzi su Avvenire. Vi leggo due titoli di giornali sportivi. Ieri abbiamo parlato tantissimo di mondiale, ma c'è anche il calcio italiano, diciamo così, in cerca di una guida. E allora si guarda a chi? A Pep Guardiola. Blitz in Spagna, Pep show, titola il Corriere dello Sport. Maldini e Leo lo vogliono CT dell'Italia, missione a Barcellona per provare a convincerlo, ma l'ex City ha intenzione di stare fermo fino a gennaio. Malagò, niente scontri, la scelta sarà condivisa, possibile annuncio giovedì in Lega. Gioca un po' con le parole e con la memoria collettiva il titolo di Tutto Sport. In ginocchio da Pep, Maldini e Leonardo in missione a Barcellona per convincere Guardiola ad allenare l'Italia. Ci fermiamo per qualche istante, Meteo Onda Verde, e poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 21 luglio. Nubi più consistenti al nord e cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori, con valori di 38-40 gradi nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali sul medio alto Adriatico e nelle aree interessate dai temporali, e mari generalmente da poco mossi a mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Re Mobilità. Sono le 6:29 minuti 7 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento, partendo dalla A4, la Milano-Brescia, dove per traffico intenso ci sono code a tratti tra Milano Est e Cormano verso Torino e tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. In autosole tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione sud verso Roma si sono formati rallentamenti per traffico intenso. Sempre in A1 segnaliamo il tratto chiuso per lavori tra Pian del Voglio e località Aglio in direzione sud verso Firenze. La riapertura è prevista per le 14. Sulla 14 Adriatica, rallentamenti per il passaggio di un trasporto eccezionale tra Ortone e Lanciano in direzione di Bari. Veniamo a Roma, sulla diramazione Roma Sud ci sono code per la viabilità esterna molto trafficata tra Torre Nove e il raccordo in direzione dell'Anello Cittadino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Nuovo in diretta alle 6:30 minuti di questo martedì 21 luglio. E allora di nuovo buongiorno da Enrica Belli, dalla nostra edicola, la nostra rassegna stampa. Casi di cronaca che diventano casi politici. Bologna e Roggero, il gioielliere in carcere ormai a Bollate. Il dibattito appunto sui quotidiani tra gli analisti, i commentatori, ma poi anche il dibattito politico si sviluppa tutto intorno a queste due vicende. Vado sulla prima pagina del Corriere della Sera, che avevo tralasciato finora. Scudo penale per gli agenti, questo è il titolo molto secco, è la prima volta che viene applicato, è stato introdotto dalle norme del decreto sicurezza. Uomo morto in manette, scontri a Bologna tra la polizia e i manifestanti. 6 i coinvolti, i

PM nel video una parte dei fatti, gioielliere il centrodestra via i risarcimenti ai criminali, come sentite, insomma, un titolo composito che tiene insieme vari elementi, la piazza, i fatti di Bologna, i fatti di Grinzane. Sotto questo titolo parte un'intervista al ministro della giustizia Carlo Nordio, il titolo

0: Sui casi Roggero e Fakir, il gioielliere in carcere per aver rincorso, ucciso i rapinatori, il 42enne morto ammanettato a terra da agenti, cui verrà applicato il suo scudo penale. Che ne pensa? L'espressione scudo penale, risponde Nordio, lascia intendere una immunità che non c'è. Si evita una automatica iscrizione nel registro degli indagati, divenuta una sorta di condanna anticipata. Spetta ora alla magistratura valutare se esistano o meno le cause di giustificazione. Che impressione le fa il video di lui che grida basta? Risponde Nordio. Le immagini violente sono sempre fonte di grande disagio. Bisogna però tenere conto delle situazioni anche psicologiche di chi si trova a dover operare in momenti di estrema difficoltà. In ogni caso occorre attendere l'esito dell'autopsia. Ancora una domanda di Piccolillo: ci avviciniamo al modello americano dell'ICE? No, risponde Nordio, quello USA è molto diverso sia nella disciplina della legittima difesa sia in quello dell'uso delle armi da parte della polizia. Dopo 40 anni di esperienza da PM so che l'uso delle armi dalle nostre forze dell'ordine è sempre stato molto prudente. Torno sulla prima pagina del Corriere perché al centro troviamo un'immagine che ci porta nel Regno Unito, un tempo patria della stabilità politica a cui tutti noi guardavamo con ammirazione. Ora sappiamo, dopo la Brexit abbiamo assistito al succedersi di inquilini diversi con grande velocità del numero 10 di Downing Street. Ebbene, inizia l'era Barnum, serve stabilità. Ieri l'insediamento.
1: Alla fine dell'anno io proporrò un nuovo programma per la Gran Bretagna, un programma decennale che dispiegherà un percorso per spiegare da dove arriveremo, dove vogliamo andare, dove tutti noi vogliamo andare. Però non posso fare qualcosa senza uno spazio di respiro, senza l'aiuto che mi arriva da un costo della vita inferiore. Quindi inizierò a lavorare anche sul sovvenzionamento dei servizi.
0: Per il Corriere della Sera ad analizzare questo primo discorso di Barnum, insomma le prospettive che si aprono per il Regno Unito, è come al solito Luigi Ippolito che scrive: il futuro della Gran Bretagna è tinto di nostalgia, o almeno questa è la visione che sembra delineare il suo nuovo primo ministro Andy Burnham. Il discorso del neo premier ha ribadito quello che è il suo mantra, cioè che gli ultimi 40 anni di storia britannica sono da cestinare. Tutta colpa di Margaret Thatcher e dei suoi epigoni. A partire dagli anni 80 si è imboccata la direzione sbagliata, fatta di neoliberismo, deregulation, privatizzazioni e deindustrializzazione. È tempo di invertire la rotta e tornare ai bei tempi andati, che poi tanto belli non erano. Il paradiso perduto di Burnham sembrano essere gli anni 70, dimenticando che quelli erano gli anni del razionamento energetico, dei cumuli di immondizia nelle strade e di Londra costretta a chiedere il salvataggio del Fondo Monetario. Ma tant'è, la nostalgia oggi sembra essere un messaggio politico potente a sinistra come a destra. Burnham vuol tornare al Labour di una volta, prima che arrivasse Tony Blair a far pace col capitalismo, e dunque promette nazionalizzazioni e intervento statale per reindustrializzare le aree depresse del paese. In sostanza, non gli piace quello che la Gran Bretagna è diventata oggi. Significativamente vorrebbe anche abolire il Ministero dell'Innovazione.

0: l'abbiamo ascoltata nella versione di Ornella Vanoni, tra gli autori c'è anche Paolo Conte e Vito Pallavicini, insomma una canzone che ha fatto la storia e continua ad essere interpretata. Torniamo sulle prime pagine dei giornali, torniamo agli eventi principali e lo facciamo con il commento questa mattina di Carmelo Lo Papa, Repubblica. Buongiorno Carmelo.
1: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
0: Grazie di essere con noi questa mattina. Io ritorno al titolo del tuo quotidiano oggi, Fakir Piazza. Per la verità, un po' tutti i giornali oggi tengono in apertura i fatti di Bologna. Mi colpiva anche il titolo di Repubblica di ieri, morire nelle mani dello Stato. Ecco, la mia sensazione è che un po' da tutte le parti su quanto avvenuto a Bologna, sulla morte di Fakir, ci sia un po' l'esigenza subito di schierarsi, di andare subito molto avanti e di dire da una parte politica o dall'altra dove sta la verità.
1: Sì, una vicenda, mi ricordavi tu, estremamente drammatica, che è stata la morte di questo uomo di origine marocchina, Fakir. C'è tanto da chiarire, c'è tanto da capire. Quello che è evidente è quello che tutti abbiamo visto, cioè la morte di un uomo che probabilmente era andato in escandescenze, tutto quello che adesso sostiene la difesa degli agenti, ma era un uomo inerme, sotto le mani, le gambe, le ginocchia di agenti, che comunque nell'arco di alcuni minuti l'hanno condotto anche involontariamente alla morte. Detto questo, io vedo un'unica cosa positiva in questa vicenda che ha pochi precedenti in Italia, cioè il fatto che a condurre le indagini sia un grande magistrato, cioè Paolo Guido, il magistrato che ha coordinato, ricordiamo, le operazioni che hanno portato all'arresto di Matteo Messina Denaro. È un magistrato particolarmente scrupoloso, passerà al vaglio tutte le immagini e le testimonianze. Non solo quelle che abbiamo visto dei cittadini che hanno ripreso la scena, ma anche le immagini delle telecamere che portavano gli stessi agenti, ascolterà le testimonianze e si capirà se gli agenti e i quattro operatori della Croce Rossa che sono stati iscritti secondo la nuova formula nelle cosiddette annotazioni preliminari, non sono iscritti al registro degli indagati, perché ricordiamo che è scattato per la prima volta il cosiddetto scudo penale,
0: sì, che è entrato
1: dall'ennesimo decreto sicurezza, è entrato in vigore pochi mesi fa.

0: nel febbraio di quest'anno. Ecco, tutto sarà passato al vaglio e si capirà solo a quel punto. È inutile emettere delle sentenze preliminari in questo momento. Certo, è una vicenda particolarmente drammatica, che ha suscitato l'indignazione di un'intera città. Bologna è una città che spesso si mobilita di fronte a fatti drammatici di cronaca, lo ha fatto ancora una volta ieri, anche se purtroppo alcuni manifestanti hanno poi fatto degenerare quella che era una manifestazione pacifica alla quale hanno partecipato 5.000 bolognesi. Capiremo tutto questo nei prossimi giorni. Al di là delle responsabilità penali, è in gioco la credibilità dello Stato, uno Stato che deve intervenire, prevenire, punire, ma non esercitare vendetta. Questo nessuno Stato di diritto occidentale può permetterselo. La polizia italiana non è la polizia egiziana, grazie al cielo, deve continuare a mantenere la sua credibilità, continuerà a mantenere la sua credibilità, ma se ci saranno delle responsabilità penali individuali andranno perseguite.
1: Certamente, questo penso che possa essere un appello, un elemento di consenso, insomma, trasversale. C'è chi accosta invece la polizia italiana direttamente all'AISA, ai suoi metodi violenti, e insomma mi sembrano conclusioni esagerate e affrettate. Ciò che invece in queste ore accosta la politica italiana alla politica americana, Carmelo, mi sembra quel video che ieri è stato diffuso da Vannacci, generato con l'intelligenza artificiale, se ne parla molto, è un video, un linguaggio, un modo di intervenire nel dibattito pubblico. Vannacci si presenta un po' come un imperatore romano chiamato a decidere della vita e della morte dei rivali politici. Ecco, è un modo un po' trampiano di fare politica, decisamente non nostro, ecco.
0: È una modalità trampiana che sta della comunicazione o della propaganda che è tipicamente di impianto populista. Sarà bene non abituarsi mai, ma assisteremo sempre di più a questa forma di slopaganda, come viene definita dei tecnici, la fusione tra lo slop, cioè la brodaglia artificiale, e la propaganda politica. Ricordiamo il video di Trump su una Gaza non più rasa al suolo, come purtroppo nella realtà ancora dei nostri giorni, ma trasformato in un mega resort con Trump e Netanyahu comodamente sdraiati a sorseggiare dei cocktail. Qui è un Vannacci che fa sbranare Conte Schlein dai leoni, e così anche la Boldrini, lui col pollice verso. È una modalità dalla quale di comunicazione, di propaganda. Vannacci prende un po' le distanze dicendo che non è stato lui a realizzare, a promuovere quel video, ma dei canali social a lui vicini.
1: Sicuramente, però poi lui l'ha ripostato, quindi insomma.
0: Assolutamente, l'ha ripostato anche lui. Lì sappiamo che Fratelli d'Italia ha preso le distanze, e è una propaganda politica, una forma di comunicazione abbastanza ridicola, che però rischia di fare presa su un elettorato, se vogliamo, culturalmente fragile. Sta di fatto che i sondaggi delle ultime ore, è un altro elemento del quale tenere conto, riconosce a Futuro Nazionale addirittura il 7%, notizia di ieri. Poi i sondaggi sappiamo valgono quel che valgono. Quel che è certo è che Vannacci riesce a far parlare di sé ogni giorno, anche con trovate stucchevoli e ridicole come queste, ma riesce a far presa appunto su una certa fascia di elettorato, sicuramente di destra, ed è un'ascesa la sua che preoccupa. Può preoccupare tutte le persone di buon senso, ma preoccupa in questo momento soprattutto la destra.
1: Alcune analisi dei flussi dicono sì elettorato di destra, ma anche ex elettorato 5 Stelle, quindi diciamo così, sì. Un elettorato un po' che forse populista potremmo definirlo, non lo so, comunque viene da quel mondo.

0: quanto i numeri, sì, sicuramente.
1: Certamente un divago.
0: Certamente
1: sì, esatto,
0: un divago, sì. Sicuramente un 6%, 7% è difficile poi da mantenere in un anno prima delle elezioni. Vedremo come andrà. Io ti ringrazio, Carmelo Lopapa, Repubblica, ti auguro una buona giornata e buon
1: grazie
0: lavoro. E ringrazio anche, come tutte le mattine, la squadra che ha costruito questa edicola, questa rassegna stampa, la cura di Massimo Giraldi, Claudio Urbani, in redazione la regia di Mauro Convertito, la parte tecnica questa mattina Alessandro Pazienza, e come tutte le mattine dopo di noi c'è Pietrangelo Buttafuoco col suo Lupus in Fabula. Noi ci risentiamo domani, da Enrica Belli, buon ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio, di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il culto di

0: E questo è il brano musicale che Richard Strauss ha dedicato al libro di oggi, che è un canone della grande letteratura che ha ispirato anche film, balletti, opere liriche, spettacoli teatrali, fumetti. Ed ecco, cari ascoltatori, il Don Chisciotte di Miguel de Cervantes, il cui titolo completo è L'ingegnoso gentiluomo Don Chisciotte della Mancia. Don Chisciotte, cari ascoltatori, è ben più che un libro. Cervantes, infatti, è riuscito a scrivere contemporaneamente una farsa, una tragedia, un libro di fantascienza, un romanzo cavalleresco, un saggio sull'eroismo e anche un manuale di sopravvivenza alla realtà quando questa non basta più. E lo sappiamo, non basta mai. Nel prologo, Cervantes si rivolge direttamente ai suoi inoperosi lettori e il protagonista è Alonso Quixano, un hidalgo della Mancia, ed è ovviamente un nobile spiantato, perché hidalgo in spagnolo vuol dire figlio di qualcuno, ed eccolo il nostro hidalgo. La fantasia gli si riempì di tutto quel che leggeva nei libri, sia di incantamenti che di litigi, di battaglie, di sfide, di ferite, di espressioni amorose, di innamoramenti e burrasche e burraschette impossibili. E di tal maniera gli si fissò nell'immaginazione che tutto quell'edificio di quelle celebrate fantastiche invenzioni che leggeva fosse verità, che per lui non c'era al mondo altra storia più certa. Quindi Alonso recupera un'armatura mal ridotta, ribattezza se stesso con il nome di Don Chisciotte della Mancia e il suo stanco cavallo col nome di Ronzinante, per poi cercare, come ogni cavaliere errante, una dama a cui dedicare le proprie gesta. Per lui sarà la bellissima Dulcinea del Toboso, in realtà una rozza e tozza contadina. Infine avrà bisogno di uno scudiero e così ingaggia Sancho Panza. Una accoppiata formidabile questa di Don Chisciotte e Sancho Panza. La Rai di un tempo tentò di realizzarla con i grandissimi Carmelo Bene e Peppino De Filippo e le scenografie, scusate se poco, di Salvador Dalì. A teatro invece abbiamo applaudito un Franco Branciaroli inarrivabile. Lui era l'interprete di entrambi i ruoli, a uno dando la voce di Vittorio Gassman, all'altro, cioè a Sancho, la fonè di Carmelo Bene, ma adesso la sentiamo dalle voci di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.
1: Ora che siete stati investito, cavaliere, vogliamo parlare del mio salario.
2: È giusto, ogni scudiero ha diritto alla sua mercede, chiedi e ti sarà concesso.
3: Facciamo 15 scudi la settimana?
2: Così poco?
3: Anche 50, fate voi.
2: Ti darò un castello, una regione e il governo di un'isola.
3: Grazie, mio signore, anche a nome della mia famiglia. E quando mi ridarete?
2: Quando le cose mi andranno bene.
3: Allora mai!
2: Uomo di poca fede, vedrai a quali conquiste ti condurrò. Ritornerai a casa ricco, nobile e potente.
3: Se le cose vi andranno bene.
2: Si intende.
3: E se vi andranno male?
2: Moriremo eroicamente.
0: Armato solo della sua fantasia, Don Chisciotte parte per le sue grandi imprese e così una locanda diventa un castello, i mulini a vento dei minacciosi giganti, un gregge di pecore e una processione della Vergine Maria diventa un rapimento dove lui affronta i penitenti come fossero rapitori. Subito, nell'istante, lasciate andare questa bella signora. Io pertanto, che nacqui al mondo per riparar con simili oltraggi, non consentirò che si proceda di un sol passo ancora senza che le sia data la libertà che meritamente le spetta. Come per ogni sua altra impresa, finisce che lo riempiono di legnate e Sancho Panza lo rimette in sella e lo riporta a casa.

primo volume del Don Chisciotte finisce con degli epitaffi funebri, come se Cervantes l'avesse concluso. Ma il libro ottiene un tale successo da far fioccare degli imitatori e l'autore allora decide di scriverne una seconda parte, promettendo di accompagnare il protagonista fino alla morte. In questa seconda parte la comicità prende una piega più amara. L'eroe è il bersaglio passivo della strategia altrui, come oggi nei reality, in cui il protagonista seconda il gioco di chi decide da dietro le quinte. Don Chisciotte si prende le sassate di una compagnia di attori e incontra il burattinaio Mastro Pietro, che gli racconta la contesa di Don Gaiferos contro i Mori. Non si sa chi abbia aspirato chi. Si dice che l'opera dei pupi nasca proprio dalle pagine del Cervantes, ma si racconta anche che intorno alla fine del 1500 ebbe proprio dai pupi il suggerimento di questo episodio. Don Chisciotte, invitato da Mastro Pietro, assiste con trasporto allo spettacolo quando entrano in scena i Mori con la dama loro prigioniera e al grido di «Fermatevi canaglia!» passa all'azione. E detto fatto, sguainò la spada, d'un salto si piantò presso al quadroscenico e con incredibile rapidità furente cominciò a tempestare di colpi quella burattineria moresca, rovesciando gli uni, scapezzando altri, stroppiando questo, riducendo in pezzi quello e tirò, fra molti altri, un tal fendente che se Mastro Pietro non s'abbassa, non si raggomitola e accoccola, gli avrebbe portato via di netto la testa. E questo brano, cari ascoltatori, combacia assolutamente col combattimento di Orlando e Rinaldo. E intanto furiò la spada all'aria e desi un corpo da così trementi che se Rinaldo non faceva un sabato era perduto irremissibilmente.

Don Chisciotte incontra il cavaliere della Bianca Luna, ma è il suo amico Carrasco che lo sfida. Chi perde farà ciò che dice l'altro. Don Chisciotte perde ed è costretto a tornare a casa, dove viene colto da una grave febbre dalla quale si risveglia improvvisamente lucido per prepararsi infine alla morte. La ragione, cari ascoltatori, è finalmente tornata e con la vita spegne anche l'ultimo frammento dell'immensa fantasia di Don Chisciotte. E il lupus in fabula, cari ascoltatori, è dunque la fantasia che ci porta oltre ciò che siamo, che ci porta là dove possiamo sognare senza chiudere gli occhi, pur

0: sbagliando sempre la mira, ma sbagliando, indovinando sempre la propria vita, per guardare il tutto intorno a noi attraverso lenti più grandi della realtà. E non è questo un lusso da scrittori visionari, ma il bisogno di un varco per evadere e inoltrarsi verso strade nuove. Don Chisciotte infatti cade, ma resta vivo perché sogna. Questo è il libro, questo il conto e questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes e sognate con lui i vostri mulini e fate della vita una nobile cavalleria. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio, tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Daniele Antelmi, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
7: Ore 7.
8: GR1.
9: La morte di Fakir, scontri a Bologna tra manifestanti e polizia, scudo penale per i due agenti e i quattro sanitari coinvolti. Piante dosi, chi agita pregiudizi non si fida neanche della magistratura. Bombe e minacce, Trump, l'Iran pagherà per i soldati americani uccisi. Nuovi raid sullo stretto di Hormuz. Diplomazia al lavoro, ma gli UTI annunciano: bloccheremo i porti sauditi nel Mar Rosso. Il giallo di Eboli, tra dubbi e incredulità, si indaga sulla vita privata e professionale di Luigi Esposito, il giornalista ucciso e dato alle fiamme. Le prime risposte arriveranno dall'autopsia. Fine dell'attesa, anche oggi alte temperature in gran parte d'Italia, 18 città da bollino rosso, quartieri come serre, la mappa di Legambiente, ma da domani si cambia con temporali e calo termico. Buongiorno da Luana Cremasco. 11 feriti lievi tra forze dell'ordine e manifestanti durante gli scontri di ieri sera a Bologna nel corteo di protesta per il caso di Fakir Abderrahim, 42enne morto durante un fermo di polizia. 6 le persone sulle quali la procura di Bologna ha attivato verifiche, tra agenti e operatori del 118. Per loro la procura attiva lo scudo penale e fa sapere c'è altro oltre al video diffuso in rete.
10: Il video, questo, che mostra l'uomo a terra immobilizzato e chiede aiuto, le bodycam dei poliziotti, le testimonianze, l'autopsia che dovrà essere eseguita, tutti elementi importanti per un'inchiesta che punta a fare piena luce sulla morte di Abderrahim Fakir. L'attenzione dei magistrati si concentra sui due agenti.

0: e sui quattro operatori del 118 intervenuti dopo la richiesta dei poliziotti che segnalavano una crisi psichiatrica e a loro volta chiamati dai residenti del Pilastro, quartiere periferico di Bologna.
1: Pronto, la polizia.
2: Si sentiva da lontano e ha cominciato a cercare di aprire delle porte.
0: Omicidio colposo, l'ipotesi di reato, mentre per i sei la procura fa scattare il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo. In altre parole, non vengono automaticamente indagati. Prima volta da quando la norma è entrata in vigore. Si indaga su fatti più ampi rispetto al video diffuso in rete, fanno sapere i magistrati, mentre a fine giornata il presidio organizzato per ricordare Farik finisce in scontri tra manifestanti incappucciati e forze dell'ordine per una lunga serata di tensione nel centro di Bologna. Bruno Sokolovic, GR1.
3: E sulla vicenda è intervenuto al TG1 il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Sentiamolo.
4: Innanzitutto è accaduta una grande tragedia per la quale sicuramente dobbiamo partire dalle espressioni di dispiacere e di grande cordoglio per i familiari. Dopodiché è accaduto qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura che dovrà cercare che cosa è successo.
3: Vicinanza alla famiglia di Fakir, a quanti sono coinvolti nella vicenda dall'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi. Non prevalgano odio, violenza, strumentalizzazione, ma rispetto e dialogo, è il commento del presidente della Conferenza Episcopale Italiana. E del caso Fakir discute la politica, che continua a confrontarsi anche sulla condanna del gioielliere Mario Roggero in carcere per aver ucciso i rapinatori entrati nel suo negozio nel 2021. Le opposizioni chiedono al Viminale di chiarire su quanto accaduto a Bologna. Sostegno alle forze dell'ordine dalla maggioranza, che deposita un emendamento al decreto giustizia per evitare indennizzi a chi delinque.
5: Nessun risarcimento a chi commette reati gravi. L'emendamento ora è nero su bianco con la firma di tutti i capigruppo di maggioranza. Certo, la Lega vorrebbe di più: nessuna reazione punibile di fronte a una minaccia armata, proposta su cui frenano Noi Moderati e Forza Italia. Antonio Tajani.
6: Ruggero è colpevole, giusto chiedere la grazia, che è ben diverso da dire allarghiamo i confini della legittima difesa.
5: Quanto a Bologna, ci andrò nei prossimi giorni, annuncia Matteo Salvini, per portare il mio sostegno ai poliziotti. Posizione condivisa da Fratelli d'Italia, che parla di ostilità della sinistra per le divise. I progressisti chiedono al ministro Piantedosi di riferire in aula. Verità e giustizia, invoca il PD, non si può morire durante un intervento delle istituzioni. Mentre sulla legittima difesa l'accusa alla destra è di volere un far west, Francesco Silvestri, 5 Stelle.
7: Stimolare una sparatoria in strada vuol dire mettere a rischio i passanti. Non possiamo creare vittime innocenti per inseguire mannacci.
5: Il generale posta un video IA in cui da imperatore romano condanna a morte i leader di sinistra. Solo Satira si difende, ma FD prende le distanze, mentre le opposizioni parlano di pericoloso incitamento alla violenza. Lucio Bondi, GR1.
3: Dall'estero, decima notte consecutiva di bombardamenti americani sull'Iran. I Pasdaran replicano lanciando i loro ordigni verso le installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. A Washington intanto si valuta la futura linea d'azione.
8: O una massiccia escalation per piegare Teheran da lanciare con le forze israeliane, oppure un nuovo cessate il fuoco per riavviare il negoziato, riaprire lo stretto di Hormuz. Sarebbero queste le opzioni al vaglio della Casa Bianca, secondo quanto riporta il sito di informazione Axios. Una decisione deve essere ancora presa, i prossimi giorni saranno decisivi. I mediatori qatarini, egiziani, pakistani starebbero tentando di far convergere le parti su un accordo per una nuova sospensione delle ostilità di 10 giorni. Ma nella notte scorsa le forze statunitensi hanno continuato a bersagliare l'Iran, centri di comando, batterie per il lancio di ordigni, per ridurre la capacità dei Pasdaran di colpire nello stretto di Hormuz, dove un'altra petroliera è stata attaccata. Gli Houthi, le milizie filo iraniane e yemenite annunciano il blocco di un altro punto di passaggio nevralgico del commercio mondiale, Bab el-Mandab, tra il Mar Rosso e l'Oceano Indiano. Combattiamo una guerra su vasta scala, la constatazione del presidente iraniano Pezeshkian. Ogni volta che l'Iran ucciderà un soldato statunitense, l'ammonimento del presidente Trump, pagherà un prezzo altissimo. Trump poi è ritornato sulle affermazioni del sindaco di New York Mamdani, che aveva annunciato di stare valutando l'arresto del premier israeliano Netanyahu in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Non verrà arrestato in nessuna circostanza negli Stati Uniti. La garanzia di Trump. Enzo Arcieri, GR1.
3: Giorgia Meloni ha ribadito l'impegno per una de-escalation in Iran dopo aver incontrato a Palazzo Chigi il primo ministro portoghese Luis Montenegro. Tra i temi affrontati anche il sostegno all'Ucraina, la cooperazione sull'Africa nell'ambito del piano Mattei, il contrasto agli arrivi di migranti irregolari. Ascoltiamo la premier.
9: Ci siamo confrontati anche sul tema del governo dei flussi migratori, siamo convinti che sia necessario continuare a rafforzare la dimensione esterna, a lavorare per, diciamo, andare all'origine delle cause della migrazione. Anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
3: L'espulsione dell'addetto militare dell'ambasciata italiana a Mosca insieme a un collaboratore è una plateale ritorsione. Lo afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il provvedimento era stato annunciato dalla Russia in risposta a quello analogo da parte dell'Italia di due addetti militari russi il 9 luglio scorso, accusati di spionaggio. Ancora la cronaca, prosegue l'indagine della procura di Salerno sull'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista sportivo il cui corpo carbonizzato è stato trovato domenica a Eboli. Oggi l'auto psia, molte ancora le incognite.
10: I dubbi, le tante piste, lo sgomento dei colleghi di Luigi Esposito. Annibale Discepolo lavorava con lui a 8 Channel.
11: La tecnica adottata sembrerebbe di chiarissima matrice camorristica, una liturgia molto utilizzata.
10: Perché Luigi si trovava di notte in quella zona così isolata, si chiedono gli amici. Nessuno gli voleva del male, era un uomo tranquillo, racconta la sorella. Gli investigatori scavano anche nella vita privata, ma sembra prevalere la pista professionale. Ancora Discepolo.
11: Credo che tutto sia connesso al suo lavoro di biologo, che lo vedeva effettuare ispezioni in terreni, che magari abbia scoperto qualcosa che qualcuno non voleva venisse rivelata.
10: Altro nodo da chiarire: perché Luigi Esposito raccontava di lavorare all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, notizia subito smentita dall'ARPAC. Le tante incognite a partire dal movente, ma anche sulle cause della morte. Oggi l'autopsia metterà il primo punto fermo se il decesso sia stato provocato dalle fiamme o se il rogo sia stato appiccato dopo. Valeria Volatile, GR1.
3: Daniele Rezza, appena 19enne, nel 2024 uccise con una coltellata Manuel Mastrapasqua per rubargli un paio di cuffiette da 14 euro. Ieri per l'imputato è arrivata la sentenza d'appello.
12: Condanna confermata a 27 anni a Daniele Rezza per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso 2 anni fa a Rozzano in piena notte mentre tornava a casa. Per la procura generale, da parte dell'imputato non c'è stato nessun pentimento, né rimorso né volontà di riparazione morale del danno. Per questo l'accusa si era opposta anche alla richiesta di giustizia riparativa. L'aggressione era stata ricostruita grazie a telecamere, celle telefoniche e all'audio che la vittima stava inviando alla fidanzata in quel momento. Rezza aveva poi confessato. Prima delle conclusioni finali, in aula è stata discussa la perizia psichiatrica disposta dalla corte, che ha giudicato l'imputato capace di intendere e volere al momento dei fatti. La difesa aveva chiesto di far prevalere le attenuanti sulle aggravanti della minorata difesa e dei motivi abietti, e invitato a tenere conto della fragilità e della giovane età dell'imputato.
13: Da Milano, Simone Gorla, GR1.
3: Riprende oggi in commissione al Senato l'esame della legge elettorale. Difficile comunque l'approvazione definitiva prima della pausa estiva, anche perché la maggioranza deve sciogliere il nodo delle preferenze dopo lo stop la settimana scorsa alla Camera. L'obiettivo, ricorda il centrodestra, resta quello di garantire stabilità, permettendo a chi vince di governare. No netto al provvedimento dalle opposizioni, che parlano di una norma voluta dall'esecutivo per evitare la sconfitta. Multa della Commissione Europea alla piattaforma di vendite online AliExpress, contestate carenze nei controlli su merci non conformi. L'inviato a Bruxelles.
14: La Commissione Europea ha sanzionato con una multa da 550 milioni di euro il gigante cinese del commercio elettronico AliExpress, parte del gruppo Alibaba, sotto accusa la vendita di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti. Secondo la Commissione, AliExpress ha violato gli obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali per non essere riuscita a valutare e mitigare i rischi connessi alla propria attività. In sostanza, la piattaforma non sarebbe stata in grado di contrastare efficacemente l'importazione di oggetti che, tra le altre cose, presentavano problemi di sicurezza. Tra questi figurano giocattoli e cosmetici che, anche se individuati come pericolosi, rimanevano online per settimane. La stessa azienda ha segnalato che oltre 15 milioni di prodotti illegali sono stati raccomandati lo scorso anno agli utenti europei, ha dichiarato un portavoce della Commissione. Il colosso asiatico afferma di non condividere la decisione e parla di una multa sproporzionata che non tiene adeguatamente conto dei miglioramenti apportati. AliExpress ha annunciato che presenterà un ricorso. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo, GR1.
3: I treni italiani arrivano in Germania. Italo sta per entrare nel mercato ferroviario tedesco con investimenti per 3 miliardi e 600 milioni di euro, ponendo così fine al monopolio di Deutsche Bahn sull'alta velocità. La circolazione dei 26 treni previsti, cui se ne potranno aggiungere altri 14, comincerà nel 2028, servirà 18 città. Ne abbiamo parlato con l'esperto di trasporti Francesco Ramella.
15: stato un processo difficoltoso, c'è stata, come sempre accade, resistenza da parte dell'attuale monopolista, e però adesso le autorità tedesche hanno concesso via libera e quindi si apre una prospettiva che l'Italia ha vissuto già

0: da più di 10 anni e che si è rivelata molto positiva.
1: Tregua al grande caldo, in arrivo aria fresca e temperature più miti sull'Italia.
2: Come inaspettando Godot, ma con il lieto fine. Nel senso che dopo la lunga e estenuante attesa vissuta in giornate torride e apparentemente senza fine, il sollievo arriverà. Da domani l'aria fresca del nord prenderà finalmente il posto del caldo che ha accompagnato l'Italia in queste settimane, previsti anche temporali, grandinate e forte vento. Oggi sono ancora 18 le città con bollino rosso, ma domani scenderanno a 7. Il punto con il colonnello Guido Guidi, Aeronautica Militare.
3: Ancora molto caldo, temperature che nell'entroterra arrivano facilmente a 40 gradi. Arrivano però anche i primi segnali di cambiamento. Temporali attesi per le regioni settentrionali potranno essere intensi, portare la grandine e anche forti raffiche di vento. Tra il tardo pomeriggio e la sera muoveranno anche verso le regioni centrali adriatiche tra Marche e Abruzzo. Segnale dell'arrivo di aria più fresca che a partire da domani inizierà ad interessare buona parte del paese.
2: Paola Guarnieri, GR1.
1: Sono le grandi città con i loro bollini rossi in altalena quelle più bersagliate dall'AFA. Legambiente ha elaborato una mappatura delle zone più calde nei diversi centri urbani.
4: A Roma il quartiere Maglia Nera per il caldo è l'Alessandrino, una delle aree più densamente popolate nel quadrante est, temperature fino a 4 gradi superiori rispetto alle zone con più parchi e alberi. A Milano l'AFA arroventa il Giambellino, a Napoli San Pietro a Patierno. Sono i dati di Che Caldo Che Fa, la campagna di Legambiente e Croce Rossa Italiana, che mappa il caldo nelle grandi città attraverso telecamere infrarossi, per misurare l'effetto delle isole di calore nelle aree dove il verde urbano è sovrastato da asfalto e cemento. I dati raccolti fotografano quella che i sociologi definiscono cooling poverty, povertà di raffrescamento, l'incapacità di mantenere una temperatura confortevole in casa nei contesti di maggiore difficoltà. L'aria condizionata in Italia la poco più di una famiglia su due, l'energia costa e i quartieri più caldi sono quelli più poveri. Maria Teresa Imparato, Legambiente.
5: Le mappe delle isole di calore sono sovrapponibili alle mappe delle criticità socio-economiche, quindi dove vivono le persone più fragili sono gli stessi luoghi dove le temperature sono alte.
4: Cosa chiedete?
5: Di intervenire prioritariamente da queste aree vulnerabili del paese.
4: Francesca Fornario, GR1.
1: Mondiali di calcio, Madrid in tripudio per la Spagna, campione del mondo. Ad abbracciare le furie rosse lungo le strade della capitale c'erano, secondo il quotidiano El País, 2 milioni di persone. La lunga parata su un autobus scoperto è terminata a Piazza Cibeles, dove la festa è durata per tutta la notte. Nel pomeriggio invece gli incontri istituzionali con Re Filippo e il Premier Sanchez. Disavventura per la nazionale italiana di Power Chair Football, disciplina paralimpica conosciuta come calcio in carrozzina. La squadra è rimasta bloccata all'aeroporto romano di Fiumicino perché la compagnia aerea EasyJet non ha imbarcato tutte le 6 carrozzine sul volo per Glasgow, nonostante l'autorizzazione che era stata data ad aprile. Gli atleti non hanno così potuto prendere parte al torneo internazionale in vista dei prossimi mondiali in Argentina. Durissima la reazione del Comitato Paralimpico Italiano, che ha parlato di un episodio lesivo della dignità degli atleti e che ha annunciato azioni legali. Sono le 7:15 minuti, la linea va ora ai GR regionali, poi radio anch'io. Nella puntata di oggi la chiusura dello stretto di Hormuz, il prezzo dei carburanti, le possibili conseguenze per l'economia italiana ed europea. E poi la vicenda del gioielliere Mario Roggero dopo la condanna. L'abbiamo parlato anche nel giornale, l'abbiamo sentito un terreno di scontro politico. Radio anch'io oggi con Francesca Rinaldi, qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. A tutti voi l'augurio di una buona giornata, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
6: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
7: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
8: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Perché? Perché?
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
14: Perché?
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta

0: tutta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
2: Stanno arrivando i mini cuccioli.
3: Ciao a tutti.
4: Portatemi chiunque prova ad entrare.
5: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
4: 14 ore.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
9: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
10: Processo per l'omicidio di Gemona, nuova perizia psichiatrica per le due imputate, la madre e la compagna di Alessandro Venier, da verificare la loro capacità di intendere e volere.
11: Nuovo incidente sul lavoro è successo a San Vito al Tagliamento, nel cantiere per il nuovo carcere. Grave, un operaio schiacciato dal braccio di una betoniera.
10: Electrolux, oggi nuovo tavolo tra aziende, istituzioni e sindacati al Ministero a Roma. Regione e lavoratori chiedono chiarezza sul piano industriale e il ritiro degli esuberi.
11: L'accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur, il mercato dei paesi dell'America Latina, a Trieste, un dibattito sulle opportunità per l'economia regionale.
10: Più diplomati, più occupati, maggiore qualità dei percorsi. Si confermano come eccellenza della formazione gli ITS, gli Istituti Tecnologici Superiori Friul Giuliani.
11: Al via la discussione in aula sull'assestamento estivo di bilancio, valore oltre 1 miliardo di euro. Si va avanti fino a venerdì con lavori a oltranza.
10: A 4 anni dai devastanti roghi del Carso, gli esiti del progetto europeo Italia-Slovenia su prevenzione e riforestazione.
11: La carta di Pordenone guarda al futuro e si rinnova per fare della città capitale della cultura 2027 anche capitale culturale delle pari opportunità.
10: Sono le 7:19 minuti 30 secondi in questo istante di martedì 21 luglio. Buongiorno da Giulia Magro, Lorenzo Gerlinzoni al microfono dagli studi Rai di Trieste per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Iniziamo dando uno sguardo al tempo: cielo sereno in montagna, da variabile a nuvoloso su pianura e costa. Queste le temperature registrate alle 6 a Trieste. Ci sono 23 gradi, mare mosso con temperatura dell'acqua di 23 gradi. A Pordenone 19,5 gradi, a Udine 18,5, 18 a Gorizia, a 15 a Tolmezzo, 14,5 gradi a Tarvisio, 13 gradi a Forni di Sopra, sul Piancavallo 11,5, 10 gradi a Sappada, sullo Zoncolan in quota 10 gradi, sul Lussari 9, tornando sulla costa a Lignano 22 gradi, 23,5 gradi a Grado, temperatura del mare di 26 gradi in entrambe le località.
11: Le previsioni: oggi cielo da poco nuvoloso a variabile con probabili rovesci e temporali sparsi. Qualche temporale potrebbe essere localmente anche forte, specie su pianura e costa. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, a tratti forse anche sostenuta.
10: E allora iniziamo con la cronaca a Udine, dove ieri è cominciato il processo per la morte di Alessandro Venier, ucciso un anno fa nella sua casa di Gemona. Accusate dell'omicidio la madre Lorena Venier e la convivente dell'uomo Maylin Castro Monsalvo. Il giudice ha accolto la richiesta della difesa per una nuova perizia psichiatrica.
12: Accolta la richiesta delle difese di disporre la perizia psichiatrica per Lorena Venier e Maylin Castro Monsalvo, rigettata invece una delle prove chiave depositate dal pubblico ministero Giorgio Milillo, la registrazione audio della voce di Maylin acquisita da un carabiniere al suo arrivo sul luogo del delitto, nella quale la giovane affermerebbe che ha ucciso il fidanzato. Federica Tosel, avvocato difensore di Maylin Castro Monsalvo.
13: Non è entrata una registrazione fatta il 31 luglio di nascosto da un operante rispetto alla conoscenza, insomma, da parte delle quelle che sarebbero diventate indagate, e quindi insomma

0: il processo si inizia con prove legittimamente acquisite.
1: Un elemento importante per l'accusa viene quindi escluso dal fascicolo dibattimentale. Si è chiusa così la prima udienza del processo davanti alla Corte d'Assise di Udine. Il procedimento riprenderà il 30 settembre. Sarà ora la perizia psichiatrica a stabilire se le due imputate fossero capaci di intendere di volere nelle ore in cui Alessandro Venier venne ucciso. Un accertamento ritenuto necessario prima di proseguire il processo, che le vede imputate in concorso di omicidio volontario aggravato, occultamento e vilipendio di cadavere. In aula erano presenti entrambe, mai l'incastro Monsalvo seduta poco dietro a Lorena Venier. La madre della vittima è apparsa visibilmente provata, pur rimanendo sempre presente anche durante le sospensioni dell'udienza. Alice Bevilacqua, avvocato difensore di Lorena Venier.
2: Come sta la sua assistita?
3: Ma insomma, è provata ovviamente, fa un certo effetto trovarsi qua, siamo quasi a distanza di un anno rispetto ai fatti e quindi c'è una certa emozione sicuramente.
1: La difesa della giovane, rappresentata dall'avvocata Federica Tosei, ha chiesto anche l'integrazione delle conversazioni WhatsApp ritenute utili per ricostruire il contesto dei fatti. Parte del materiale è stato depositato senza metadati e alcune chat in spagnolo sono prive di traduzione certificata. Il pubblico ministero potrà integrare la documentazione entro la prossima udienza. Udine, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Grave incidente sul lavoro ieri in un cantiere per il nuovo carcere di San Vito al Tagliamento, dove un operaio è rimasto gravemente ferito. L'uomo sarebbe stato travolto e schiacciato dal braccio di una betoniera, riportando gravi lesioni al bacino e alle gambe. I colleghi hanno allertato immediatamente i soccorsi e prestato la prima assistenza. L'uomo è stato intubato sul posto ed è lì trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del locale di staccamento per la messa in sicurezza dell'area e i carabinieri con gli ispettori dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale.
5: Ancora cronaca, baby gang nel mirino della Polizia di Stato, che ha condotto una maxi operazione in tutta Italia coordinata dal Servizio Centrale Operativo. Il bilancio è di 954 giovani denunciati e 539 arrestati, di cui 47 minorenni per reati contro la persona e il patrimonio e per detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti. Più di 700 kg di droga rinvenuta e sequestrata, insieme a quasi 50 armi da fuoco, 87 armi bianche, oltre 300.000 euro in contanti. 44 le province interessate da questa maxi operazione, ci sono anche quelle di Trieste e di Udine. Nella città giuliana in particolare la squadra mobile ha denunciato 106 persone, di cui 15 minorenni, e arrestato 9 soggetti. I controlli, che si sono concentrati soprattutto sui luoghi di aggregazione giovanile, hanno portato all'identificazione di quasi 8.000 persone e al sequestro di coltelli e sostanze stupefacenti. A Udine invece, dove le persone identificate dalla polizia sono state 775, 4 sono stati gli arresti, 29 le denunce per reati come rissa, spaccio di droga, furto e possesso abusivo d'armi, sequestrati anche 7 coltelli, una pistola calibro 9 detenuta illegalmente e oltre un etto di droga. Nei controlli sono finiti anche un centinaio di veicoli e 16 pubblici esercizi.
4: Sono iniziate le ricerche di Sajid Mahnoor, una ragazza di 15 anni originaria del Pakistan e residente con la famiglia a Prata di Pordenone, scomparsa da casa da ieri mattina. La giovane è alta 167 cm, corporatura media tendente all'esile, capelli neri e lunghi, occhi neri. Al momento della scomparsa indossava pantaloni lunghi di colore blu scuro e maglia a maniche corte sempre di colore blu scuro, con orecchini tipo piccole perle alle orecchie. Chiunque abbia informazioni in merito alla sua scomparsa è pregato di contattare le forze di polizia. Ripetiamo, la ragazza si chiama Sajid Mahnoor.
5: Apriamo la pagina economica, avvertenza Electrolux. Oggi a Roma al Ministero il confronto di regione e sindacati con la multinazionale. Per le organizzazioni dei lavoratori serve chiarezza sul piano industriale, ma anche una strategia chiara e certa per la manifattura nazionale ed europea. Secondo i sindacati le eccedenze andranno ben oltre le unità annunciate, 210, mentre i centri di ricerca e sviluppo e di competenza che trovano sede a Porcia hanno già cominciato ad essere duplicati dal gruppo in altri paesi. 8 milioni di euro sono previsti dalla regione per la filiera del bianco, fondi da stanziare in assestamento di bilancio, purché venga accantonata l'ipotesi di delocalizzazione. Intanto fa discutere appunto una richiesta.
4: Vantaggi e rischi di un mercato che comincia solo ora ad aprirsi dopo l'accordo di libero scambio tra UE e Mercosur, bacino di 200

0: 170 milioni di consumatori nell'America meridionale. Se ne è discussa a Trieste.
1: Sul piatto della bilancia c'è un mercato di circa 270 milioni di persone con reddito medio, l'abbattimento dei dazi, finora intorno al 30%, e l'accesso preferenziale a un'area economica protetta senza la concorrenza di Cina e Stati Uniti. Sono i vantaggi dell'accordo tra UE e Mercosur, il mercato comune del Sud America, intesa attiva dal 1 maggio in via provvisoria, dopo un negoziato durato 26 anni. Se ne è parlato in un convegno alla Camera di Commercio di Trieste. Per le imprese della regione si tratta di un'opportunità da cogliere. Riccardo Illi, presidente Polo del Gusto.
2: Finora è stato un mercato quasi precluso alle nostre esportazioni a causa di dazi, accise e IVA che poi gravava sugli uni e sugli altri, che portava quasi a un raddoppio dei prezzi dei beni importati. Gli accordi sono senz'altro i benvenuti.
1: L'eliminazione dei dazi è progressiva e riguarda le imprese che possono dimostrare l'origine preferenziale dall'Europa. Ad esempio, non vale per il tè, che in Europa subisce una lavorazione minima, ma vale per il caffè. In più ci saranno azioni contro i prodotti che vengono venduti come italiani, ma non lo sono. Antonio Paoletti, presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia.
3: Questo è l'Italian Sounding, cioè il tema della contraffazione del marchio italiano, della bandiera italiana su vari prodotti. Anche questo qua, grazie proprio all'accordo a Mercosur, ci sarà più controlli e chiaramente saremo più cautelati noi italiani.
1: In cambio, per i paesi del Sud America si aprono le porte del mercato europeo della carne, dello zucchero e dell'etanolo, settori sensibili su cui è stato definito un regolamento di salvaguardia per evitare danni alla produzione locale. In più ci saranno controlli rafforzati, una garanzia per chi teme di essere invaso da prodotti di cattiva qualità. Paolo Garzotti, capo unità per l'America Latina della Direzione Generale per il Commercio della Commissione Europea.
4: Importiamo già molto di questi paesi. La brasaula della Valtellina è fatta per l'80% con carne di zebù brasiliana di ottima qualità e quindi non è che è una novità l'accesso. Questi prodotti hanno accesso adesso ai nostri mercati, avranno un accesso più facilitato, ma non avranno mai eccezioni per quello che riguarda le misure sanitarie o fitosanitarie.
1: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Ancora avvertenze sindacali stamani a Trieste alle 11. I lavoratori dei call center manifesteranno in piazza Unità d'Italia davanti alla prefettura. Assemblea pubblica indetta da CGIL, CISL e UIL all'interno della mobilitazione nazionale fino al 27 luglio, che punta il dito contro l'emergenza occupazionale causata dall'uso incontrollato dell'intelligenza artificiale e dell'automazione. I sindacati denunciano che sono a rischio migliaia di posti di lavoro. Al prefetto verrà chiesta l'apertura di un tavolo di crisi permanente col governo contro i contratti al ribasso e per la tutela della dignità dei lavoratori.
0: Mentre è sospeso lo sciopero del 27 luglio dei dipendenti del Comune di Trieste, lo ha deciso la UIL FIP in vista del nuovo tentativo di conciliazione, fissato per il 6 agosto, per risolvere lo stato di agitazione del personale di centri civici, anagrafe e stato civile di Trieste, dovuto al sovraccarico di lavoro provocato dalle carenze d'organico.
5: La CGIL organizza a Muggia la commemorazione di Marianna Di Domenico, lavoratrice interinale morta sul lavoro a soli 26 anni nel 2004. L'appuntamento è alle 9:15 ai cancelli del pastificio Barilla, ex Zara, appunto di Muggia, dove la giovane perse la vita durante il turno di lavoro, schiacciata da una pressa.
0: Più diplomati, più occupati, maggiore qualità dei percorsi sono alcune delle caratteristiche del sistema degli istituti tecnologici superiori del Friuli Venezia Giulia.
1: Un sistema al vertice nazionale perché sa attirare studenti e inserirli nel mondo del lavoro. Si tratta degli ITS Academy, gli istituti tecnologici superiori, scuole post diploma ad alta specializzazione, che in Friuli Venezia Giulia, dove se ne contano 4, registrano risultati da primi posti in classifica. Secondo i dati del monitoraggio nazionale INDIRE, l'istituto di ricerca educativa, la regione è al 6° posto nella classifica generale ed è al 2° per il perseguimento del titolo e per il numero di ragazzi che frequentano gli ITS rispetto alla popolazione. Lo ha reso noto l'assessora regionale all'istruzione Alessia Rosolene in un incontro a Trieste. A fronte di una media nazionale del 75,7%, gli ITS della regione presentano un tasso di diplomati dell'83,7%. Gli occupati sono passati dai 58 del 2013 ai 314 del 2024, con un tasso di occupazione del 92,4%. Per qualità dei percorsi la regione è quinta con un valore di 8,1, la media è 7,6. Il sistema, viene spiegato, comprende i cluster, le università e 130 imprese. Nei prossimi 2 anni arriveranno altri 15 milioni messi a disposizione dalla regione sul Fondo Sociale Europeo. Intanto aumenta l'offerta. Nei 4 ITS regionali partiranno 32 corsi che spazio.

0: spaziano dalla tecnologia dell'informazione alla meccatronica, dal sistema agroalimentare alle attività artistiche e culturali. Se ci saranno abbastanza iscritti, saranno attivate anche due sedi a Gorizia e Monfalcone, mentre quella di Amaro, considerata strategica, sarà rafforzata anche con interventi dell'assestamento di bilancio. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: La politica regionale approda in aula l'assestamento estivo di bilancio.

0: data, poi i lavori proseguiranno a oltranza. Oggi il Consiglio regionale sarà chiamato a occuparsi anche di alcune nomine per 3 incarichi ai vertici delle società partecipate FVG Plus e Ferrovie Udine Cividale. Prevista per oggi anche la consegna di una petizione al Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin per la salvaguardia e il potenziamento dell'ospedale di Latisana.
1: E a proposito della manovra estiva, dopo i circa 200 emendamenti annunciati dal PD per apportare modifiche al documento, anche il gruppo consiliare Patto per l'autonomia civica Friuli Venezia Giulia ha depositato ieri 62 emendamenti al disegno di legge sull'assestamento di bilancio che da oggi sarà all'attenzione dell'Aula. Siamo convinti, dichiara il capogruppo Massimo Morettuzzo, che questa manovra rappresenti una delle ultime occasioni per utilizzare al meglio le ampie risorse a disposizione dell'amministrazione regionale. Diverse le proposte di tema ambientale, dal censimento dei pozzi artesani all'avvio di campagne di monitoraggio della qualità delle falde acquifere. Proposte anche sugli investimenti, da quelli per Passo di Monte Croce Carnico al mercato ortofrutticolo di Udine, per il quale viene richiesto alla giunta regionale di mettere a disposizione le risorse sottratte al comune. Numerosi anche gli emendamenti sui temi sanitari e sociali. Oltre 30 emendamenti per eliminare le disuguaglianze, proteggere la biodiversità e preparare il Friuli Venezia Giulia alla crisi climatica. Le proposte sono state presentate dalla consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Serena Pellegrino.
0: Appuntamento a metà tra politica e scienza, il nucleare al centro del dibattito pubblico, se ne parla in occasione della presentazione di Avete rotto l'atomo, un libro scritto dall'ingegnere nucleare Matteo De Piccoli e dal dottore di ricerca in elettronica nucleare Giovanni Montagnani, alle 18.30 nella sede del Forum Gorizia. L'incontro è organizzato dal Patto per l'autonomia insieme al Passo Giusto e Forum Gorizia.
1: Alle battute conclusive il progetto europeo con cui il Corpo Forestale Regionale e l'omologo Corpo Sloveno hanno lavorato insieme in Carso, nella vasta area colpita dal devastante incendio di pochi anni fa.
2: La prevenzione incendi in Carso è completamente cambiata dopo l'esperienza devastante del 2022. Con queste temperature, per fermare gli incendi occorre creare delle ampie zone brulle dove sperare di fermare l'avanzata delle fiamme. Servono pastori che portino qui il bestiame, ma ormai non ce ne sono quasi più. La Guardia Forestale procede con il taglio degli alberi secchi come parte del progetto Interreg Italia-Slovenia Crash Firewall, finanziato dall'Unione Europea. L'obiettivo è costruire un mosaico composto da boschi, prato e roccia nuda a prova di incendi. Capofila è l'Università di Architettura di Venezia, che ha coordinato la stesura dei piani d'azione. L'architetto triestino Massimiliano Granceri Bradaschia dello IUAV.
3: Questo progetto vuole creare e crea una propedeutica per continuare a fare un lavoro certosino, una procedura in modo tale che diventi una prassi nella gestione della riduzione del rischio incendi.
2: Per essere sostenibile, la pulizia del Carso ha bisogno anche della partecipazione attiva del territorio. In questa zona sono stati puliti 90.000 metri quadri di bosco e potrebbero esserci interventi analoghi nei pressi di Visogliano. Il sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec.
4: Il Carso, come ogni area naturale, funziona se è mantenuta regolarmente dagli agricoltori in primo luogo, se c'è un interesse e una possibilità economica a farlo. E da qui l'importanza delle politiche europee, nazionali e soprattutto regionali, nel nostro caso, per incentivare e sostenere chi vuole lavorare e produrre, mantenendo al contempo anche l'ambiente.
2: Medeazza, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Alcune notizie di sanità. Parte da Trieste il tour della CGIL a sostegno delle 2 proposte di legge di iniziativa popolare promosse dal sindacato per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale e per i diritti dei lavoratori negli appalti. La prima tappa oggi dalle 9 alle 12 con un banchetto informativo e di raccolta firme all'ingresso principale dell'ospedale di Cattinara. Entrambe le proposte di legge di iniziativa popolare hanno comunque già raggiunto il numero minimo di 50.000 sottoscrizioni richieste per poterle presentare al Parlamento.
0: E sempre a Trieste oggi un incontro per la cittadinanza per presentare le case della comunità alle 17 al Teatrino Basaglia del Parco di San Giovanni. Saranno presenti diversi professionisti asugi e rappresentanti del Comune.
1: Oggi alle 9, presso il Centro di Fisica a Trieste, si aprirà il corso sulla diplomazia scientifica organizzato dalla TUAS. L'inaugurazione vedrà la partecipazione di Lamberto Moruzzi, direttore principale per la diplomazia scientifica, spaziale e sportiva, presso la Direzione Generale per la Cooperazione

0: cooperazione economica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il corso esplora i legami tra scienza e diplomazia e mette in evidenza come questi due ambiti possano collaborare per promuovere soluzioni basate sull'evidenza scientifica a sfide globali complesse, tra cui il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare e la perdita di biodiversità. Ne abbiamo parlato con il direttore esecutivo della TUAS, Marcello Knobel.
1: La TUAS è la World Academy of Science, è l'Accademia Mondiale di Scienze per i paesi in sviluppo, per il sud globale. La TUAS ha come missione aiutare a sviluppare la scienza nel sud globale con eccellenza, con corsi, con lo sviluppo di ogni paese che ha bisogno di aiuto per sviluppare la sua scienza, la sua tecnologia per un futuro sostenibile.
0: In quali paesi opera?
1: In tutto il sud globale, in tutti i paesi in sviluppo, la TUAS opera da ormai più di 40 anni, che è stata creata qui a Trieste per Abdus Salam, 20 anni dopo la creazione dell'IGTP, che è l'International Center for Theoretical Physics, e da quel periodo lì abbiamo il sostenimento del governo italiano per aiutare questi paesi, per aiutare tutti i paesi che hanno bisogno di sviluppare la sua scienza e la sua tecnologia.
0: Si discute delle grandi sfide globali. Qual è oggi l'ostacolo principale?
1: Penso che l'ostacolo principale per la scienza, per il mondo, è che ci sia sviluppo in diversi paesi che non hanno ancora sviluppato abbastanza la sua scienza. Abbiamo tante sfide nel mondo, come questo caldo terribile che vediamo adesso con il riscaldamento globale, ci sono le pandemie, ci sono tantissimi problemi di inequalità nel mondo, e allora penso che senza scienza non abbiamo futuro e questi paesi hanno bisogno di sviluppare localmente la sua scienza, di avere la sua autonomia, la sua possibilità di crescere e conoscere i suoi problemi, sviluppare i suoi talenti, è quello che vogliamo aiutare a fare nella TUAS.
2: A Trieste, serata di solidarietà per Cuba dal titolo Difendere la speranza alla Casa del Popolo Canciania sotto Longera. Dalle 18 organizzano Alleanza Verdi e Sinistra, Giovani Comunisti, Italia, Cuba e Partito della Rifondazione Comunista.
0: La carta di Pordenone guarda al futuro e si rinnova per fare della città capitale della cultura 2027 anche capitale culturale delle pari opportunità.
3: Più di 10 anni di storia e 60 sottoscrittori. La carta di Pordenone, protocollo sulla rappresentazione di genere nei media, nato da un'alleanza tra istituzioni, mondo dell'informazione e realtà impegnate nel contrasto alla violenza di genere, guarda al futuro nel percorso verso il 2027, con l'obiettivo, ha spiegato l'assessora Guglielmina Cucci, di fare di Pordenone capitale della cultura della parità. Tra le prime azioni in programma, una rilevazione affidata all'Istituto IRES Friuli Venezia Giulia, finalizzata a raccogliere i punti di vista degli aderenti sui cambiamenti introdotti nelle pratiche comunicative di ciascuna realtà e sugli effetti culturali prodotti, nonché le possibili azioni di miglioramento. Il primo appuntamento pubblico è previsto il 13 settembre al Teatro Verdi, con la consegna dell'airone di carta, riconoscimento attribuito a persone o organizzazioni che si sono distinte nella promozione della cultura della parità all'Associazione Nazionale Giulia Giornaliste per suo impegno nella lotta agli stereotipi, alle discriminazioni e ai soffitti di cristallo. Nell'occasione anche il concerto gratuito di Marina Rei. Nel 2027 la città ospiterà il Festival della Parità promosso con ANCI, incontri e approfondimenti dedicati al ruolo del mondo maschile nella costruzione della parità, ai nuovi linguaggi digitali e alle sfide dell'intelligenza artificiale, e la mostra Una vita da scienziata, realizzata da Fondazione Bracco e ospitata al Museo Civico di Storia Naturale. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Nuovo appuntamento degli incontri nei quartieri a Udine alle 18.30 nella sala Criscuolo di Via Veneto, la riunione del Consiglio di Quartiere partecipato Cusignaco Paparotti. Tra i punti all'ordine del giorno, un confronto sulla sicurezza del quartiere con l'assessore Rosi Toffano e il comandante della Polizia Locale Marco Muzzatti e un aggiornamento sulla situazione della roggia nel tratto di Via Veneto già interessato da lavori.
0: Restiamo a Udine, dove l'Ateneo attiva anche quest'estate fino a settembre l'esperienza di Login, lo sportello amico degli studenti, per assisterli nelle procedure di immatricolazione ai corsi di laurea.

0: Laurea o di iscrizione ai test. A Udine da oggi al 18 settembre, ogni martedì dalle 14 alle 16 e giovedì dalle 10 alle 12 a Palazzo di Toppo Wasserman. A Pordenone lo sportello login sarà attivo oggi e 28 luglio e poi il primo, il 22 e il 29 settembre dalle 14 alle 16 al campus di Via Prasecco.
1: Gli appuntamenti di giornata: iniziamo dal Mittelfest. Questa mattina dalle 9.30 nella sede di Civibanca Cividale, l'associazione Mitteleuropa, nell'ambito del festival che sta animando in questi giorni la città ducale, promuove il forum dedicato alle relazioni tra Friuli Venezia Giulia e Bosnia Erzegovina.
0: Paolo Petiziol, presidente dell'associazione culturale Mitteleuropa, dialogherà con l'ambasciatore Miloš Prica su diplomazia e futuro europeo. Quest'anno infatti il forum è dedicato all'area dei Balcani. Sentiamo Petiziol.
2: Soprattutto perché i Balcani sono il ventre molle d'Europa e poi, in secondo luogo, perché sono 25 anni che io sento parlare, anzi 26, che i paesi dei Balcani devono entrare nell'Unione Europea e tutti ne parlano ancora oggi. Mi sembra un po' una presa in giro.
0: La scelta è caduta proprio sulla Bosnia-Erzegovina. Qual è il messaggio principale che parte oggi da Cividale?
2: Io sottolineerei il fatto che la capitale della Bosnia-Erzegovina è Sarajevo, e quando si dice Sarajevo si dicono molte cose, ma a partire da quel maledetto, dico io, 28 giugno 1914, cioè quella pallottola che ha ucciso l'arciduca erede al trono e sua moglie, ed è stata la causa dello scoppio della prima guerra mondiale. Ecco, io dico sempre che quella pallottola continua a girare in Europa, cioè mai non diamo stabilità ai Balcani e mai l'Europa sarà tranquilla. Concluderei con una nota di speranza, perché bisogna cercare di essere sempre positivi. Mi auguro che a Bruxelles abbiano capito l'importanza dell'area balcanica e che quanto prima questi paesi, pur nelle loro diversità e difficoltà, siano parte di quell'Europa che il Padre Eterno l'ha fatta partire dall'Atlantico, ma l'ha fatta arrivare agli Urali. E oggi questo è un tema molto caldo.
1: E per il programma odierno del Mittelfest a Cividale, alle 21.30 stasera al Teatro Ristori va in scena la grande danza internazionale, riflettori puntati sulla prima nazionale di Dialogues in the Dream. Il coreografo Josef Nadi torna a Cividale con Ivan Faccio per uno spettacolo ipnotico tra maschere, musica di John Cage e suggestioni zen. In cartellone alle 10 l'incontro con il presidente dell'associazione Mittelfest, Tony Capuozzo. Alle 19.30 la prima assoluta del concerto spettacolo Facade alla chiesa di San Francesco, e a partire dalle 19.15 all'Orto delle Orsoline il rock live a ingresso libero di Mittel Lounge.
0: Sono le iniziative di Onde per Giulio ad aprire l'edizione 2026 di Onde Mediterranee, il festival di Gradisca di Sonzo che coniuga cultura e musica nel segno dell'attualità e che dal 2016 è dedicato a Giulio Regeni, il giovane ricercatore ucciso in Egitto. Il festival si apre questa sera alle 19 presso il Polo Culturale di Casa Maccari con l'inaugurazione della mostra Giulio continua a fare cose, il popolo giallo, una storia collettiva.
1: Raccogliere, salvaguardare e diffondere le immagini video che raccontano il territorio del Friuli insieme a quelle che testimoniano l'identità del territorio prima della devastazione è uno dei compiti che si è data da subito la Cineteca del Friuli, nata nel febbraio del 77, pochi mesi dopo il sisma. Dei tanti materiali raccolti nel corso dei decenni e ora tutti digitalizzati, oggi a Gorizia, nell'ambito del premio Amidei, si vedranno tre documenti che raccontano il Friuli egemone prima e dopo il terremoto, insieme a rarissime immagini del sisma che aveva già colpito il Friuli nel 1928, alle 17.40 al Kinemax di Gorizia.

0: E questa sera alle 21.15 la suggestiva cornice del Castello di Udine ospiterà lo storico amico del festival, Angelo Branduardi. Il celebre musicista porterà in scena Il Cantico, lo straordinario progetto musicale dedicato a San Francesco d'Assisi in occasione degli 800 anni dalla sua morte. Un viaggio emozionante tra ecologia, accoglienza e letizia, nato per ridare voce alle parole di un uomo diventato santo, ma rimasto un immenso poeta. Un'occasione unica per riscoprire attraverso le note di Branduardi la straordinaria modernità del messaggio francescano.
1: Continuiamo con due appuntamenti, questa volta a Trieste, per la rassegna Archeologia di Sera al Museo d'Antichità Winckelmann alle 20.30. Oggi c'è una conferenza dell'archeologo Alessandro Duiz sul volto dell'inganno, storie di monete false e falsari del Museo Winckelmann.
0: Appuntamento con
2: rassegna stampa.
1: E allora andiamo con la rassegna stampa, iniziamo col Messaggero Veneto.
0: Il Messaggero Veneto di Udine, sono le ore 7.48, i titoli: baby gang reclutate sui social, la polizia ha arrestato 13 giovani in pochi giorni, in rete si acquistano anche spray e taser e coltelli, il garante regionale dei diritti, la violenza regionale non può diventare la normalità. Fotonotizie al centro pagina, resta da fare la limonata per Alessandro, la chat tra Lorenza e Meilin per uccidere Vernier. Tra le cronache, infortunio sul lavoro, cede il braccio della betoniera, grave un 29enne. Notizia con cui apre anche il Messaggero di Pordenone, colpito dalla betoniera, grave nel cantiere del nuovo carcere di San Vito al Tagliamento, ha ceduto il braccio del macchinario, travolto l'operaio di 29 anni addetto alla cementificazione, ha lesioni al bacino e alle gambe. Al centro pagina stessa fotonotizia dell'edizione di Udine dedicata all'omicidio di Gemona.
1: La prima pagina del Piccolo, edizione di Trieste, tempesta sulle crociere, il titolo d'apertura, paura in mare lungo la costa istriana e sulle isole del Quarnero, barche a vela strappate agli ormeggi e sbattute sugli scogli, danni e feriti nei campeggi, momenti di terrore anche a Lussin Piccolo, Veglia e Unie. A centro pagina la fotonotizia ritrae la vetturina bianco-celeste del tram di Opicina. Il tram sferraglia di nuovo sui binari, primi viaggi tra turisti, curiosi e regole ferree. Le cronache locali in piazza Garibaldi rissa tra la gente, uno è grave, l'altro in manette. Il giallo di Via Battisti, inspiegabile il caso del cortile e della ragazza, il casco nel cortile della ragazza. Confcommercio, infine, in giunta entrano Lonza e giudici. La politica regionale in aula, maratona per l'assestamento, vanno assegnati altri 200 milioni di euro. Il dorso isontino invece inizia con Gorizia che conquista concerti, questo è il titolo in prima pagina, firmato il protocollo con Pordenone. Gli show principali dell'anno della capitale italiana della cultura si terranno al Campovolo Duca d'Aosta. A Monfalcone contributo statale per più posti negli asili nido, a Staranzano un archeo georadar setaccerà l'area della Villa Romana. In basso una notizia ancora di cronaca, redarguisce un gruppo di giovani teppisti, spinto e preso a pugni il presidente della GIT, Roberto Marin, è successo nella notte tra domenica e lunedì.
0: Il Gazzettino di Udine titola «Ucciso in casa, svolta sulla perizia, prima udienza sull'omicidio di Gemona». Non solo Meili, ma anche Lorena Venier sarà sottoposta agli accertamenti. La registrazione, nella quale la compagna di Alessandro avrebbe ammesso il delitto, sarà esclusa dal dibattimento. Fotonotizia al centro pagina, udinese Zaniolo, pace fatta, trovato l'accordo sui bonus. Bonus, altra notizia è dedicata a Electrolux, l'Electrolux a Roma, l'ultima finestra per salvare il lavoro. Oggi il vertice decisivo al Ministero. Porcia resta il centro dell'emergenza. Il Gazzettino di Pordenone titola «Nuovo carcere, operaio travolto, grave infortunio ieri mattina a San Vito al Tagliamento, cede il braccio della bettoniera e colpisce un trentenne. L'incidente durante il getto di calcestruzzo su una soletta. Il ferito in gravi condizioni trasportato in elicottero a Udine». Fotonotizia al centro pagina, cibo per attirare i piccioni, segnalata alla polizia locale, una delle raccomandazioni più frequenti è di non da mangiare ai piccioni, ma c'è chi lo fa regolarmente e ieri è partita la segnalazione alla polizia locale. Una notizia di cronaca, si faceva mantenere e la maltrattava, incubo.

0: lungo 13 anni, condannato un compagno violento. Oltre alla pena dovrà risarcire la vittima.
1: Arriva a Palmanova il tour estate 2026 di Blanco, biglietti sul circuito Ticket One e alle biglietterie del concerto. Le porte al pubblico apriranno alle 19 con ingresso da Borgo Udine, mentre l'inizio del live è in programma alle 21. Blanco porterà sul palco i brani del nuovo album insieme ai successi che hanno segnato la sua carriera.
0: Glauco Venier, Quartetto Nuovo, propone un concerto che esalta l'identità del nuovo gruppo del pianista friulano, unendo la maturità del grande jazz internazionale all'energia dinamica delle nuove generazioni. A Trieste, Giardino del Museo Sartorio, alle 21.
1: ANAS informa che per consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione lungo il raccordo autostradale 13 a 4 Trieste saranno in vigore temporanee limitazioni alla circolazione nel territorio triestino. Da oggi al 30 luglio, tra le 7 e le 19, sarà istituito un restringimento della carreggiata nel tratto compreso tra i chilometri 16.600 e 16.800 in direzione Venezia. Nel tratto interessato dai lavori saranno in vigore il divieto di sorpasso, il divieto di sosta e il limite massimo di velocità di 40 km orari. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio, la prima di questa giornata, redatta e condotta da Giulia Magro e Lorenzo Gerlinzoni. In redazione ha collaborato Isabella Parutto, in regia Samuel Montalto e Marco Ferrito, che ringraziamo. Prossima edizione alle 19.30. Grazie per l'ascolto. Buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo da poco nuvoloso a variabile, con probabili rovesci e temporali sparsi. La circolazione veicolare a quest'ora si va movimentando sulla principale rete viaria. In autostrada il traffico è già particolarmente sostenuto sulla A4 Trieste-Venezia. Qui ci sono code in direzione Venezia tra La Pisana e San Sino di Livenza, quindi anche a cavallo di Portogruaro, mentre code per un mezzo pesante in panne si registrano anche in direzione Trieste tra il bivio con la 34, quindi all'altezza di Villesse, e la barriera di Trieste-Lisert, quindi a cavallo di Re di Puglia. Segnaliamo poi sull'RA13 una chiusura della galleria Carso in direzione Trieste, chiusa quindi tra Padriciano e Cattinara. C'è l'uscita obbligatoria a Padriciano, si prosegue sulla 202 DIR per rientrare sul tratto a Sistiana Rabuiese all'altezza di Cattinara. L'RA14, cioè la diramazione Officina Fernetti, vede poi un cantiere con chiusura della corsia di sorpasso in direzione Trieste-Venezia, mentre all'altezza della galleria Monte d'Oro siamo sul tratto a Sistiana Rabuiese e c'è uno scambio di carreggiata, chiusa la direzione per Trieste, si viaggia a doppio senso di marcia in quella per la Slovenia. Tra i cantieri di lavoro lungo la viabilità ordinaria segnaliamo sulla strada regionale 352 di Grado riduzioni di carreggiata con transito al senso unico alternato in più punti nel comune di Grado e poi tra i comuni di Pavia di Udine e Santa Maria la Longa. Sulla statale 52 Carnica, ricordiamo, c'è una chiusura della circolazione nel comune di Villa Santina con deviazioni indicate in loco e poi sulla strada regionale 356 di Cividale abbiamo un transito a senso unico alternato nel comune di Cividale del Friuli. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: In direzione di Venezia. 4 km di coda sulla Brescia-Padova per un veicolo fermo tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia. Sulla 26 la Genova-Gravellona-Toce ci sono code per traffico intenso tra Masone e la 10 in direzione di Genova-Voltri. Sulla 10 code a tratti per traffico intenso tra Arenzano e la 7 in direzione di Genova. In autosole ci sono code a tratti per traffico intenso tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 11 Firenze-Pisa code a tratti per traffico in

0: intenso tra Pistoia e l'Autosole in direzione di Firenze. Sulla 14 Adriatica code per traffico congestionato tra Bologna, Borgo Panigale e la 13 in direzione di Ancona e rallentamenti per il passaggio di un trasporto eccezionale tra Ortona e Lanciano in direzione di Bari. Infine a Napoli, sulla tangenziale, code per traffico intenso tra Doganelle e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
8: Quando è...
9: pesca.
8: È la colazione. Quando è...
10: alla pera.
8: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: ore 8.
1: GR1.
2: La morte di Fakir a Bologna, momenti di tensione e scontri tra polizia e manifestanti. Indagini su 2 agenti e 4 sanitari, per loro scatta lo scudo penale. Si procede per omicidio colposo. La procura, oltre alle immagini riprese, c'è altro. Piante dosi, fiducia nell'autorità giudiziaria, no ad attacchi pregiudiziali. Le opposizioni, il ministro riferisca in aula. Elon Musk irrompe nel caso Roggero. Polemiche per il video con l'intelligenza artificiale di Vannacci, imperatore romano. 10 notti di raid, ancora attacchi americani su Hormuz, ancora rappresaglie iraniane contro le basi militari nel Golfo. Mediatori al lavoro per una tregua. Giorgia Meloni, necessaria la de-escalation. La vendetta, espulsi dalla Russia un addetto militare del nostro paese e un suo collaboratore. Tajani, plateale ritorsione per l'allontanamento di 2 funzionari di Mosca, accusati di spionaggio. Evviva l'amore, aumentano i matrimoni degli over 65. Fiori d'arancio per l'ex frontman dei Maneskin Damiano David e Dove Cameron. Affisse le pubblicazioni. Passione, addii, ritorni nel libro La solitudine di Sony e Sunny di Kiran Desai. Madrid colorata di rosso, festa per la Spagna campione del mondo. Nelle strade della città 2 milioni di persone per celebrare le Furie Rosse. In missione per Pep, l'Italia alla ricerca del commissario tecnico. Il sogno proibito è Guardiola. A Barcellona, Maldini e Leonardo. Buongiorno da Luana Cremasco. 11 feriti lievi tra forze dell'ordine e manifestanti durante gli scontri di ieri sera a Bologna nel corteo di protesta per il caso di Fakir Abderrahim, 42enne morto durante un fermo di polizia. 6 le persone sulle quali la procura di Bologna ha attivato verifiche tra agenti e operatori del 118. Per loro la procura ha attivato lo scudo penale, ha fatto sapere c'è altro oltre al video diffuso in rete.
3: Un'inchiesta che cerca le prime risposte, omicidio colposo, l'ipotesi di reato, sul tavolo di chi indaga elementi importanti. Il video, questo, che mostra Abderrahim Fakir a terra immobilizzato e chiede aiuto, e poi le bodycam dei poliziotti, le testimonianze, l'autopsia.

0: Che dovrà essere eseguita. L'attenzione si concentra sui due poliziotti e sui quattro operatori del 118 arrivati dopo la richiesta degli agenti, che segnalano una crisi psichiatrica e che a loro volta erano stati chiamati dai residenti della zona.
1: Pronto, la polizia.
2: Si sentiva da lontano e ha cominciato a cercare di aprire.
0: Per tutti la procura fa scattare il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo e che in altre parole evita l'automatismo dell'iscrizione nel registro degli indagati. È la prima volta che accade. I magistrati fanno sapere che si lavora su fatti più ampi rispetto a ciò che si vede nel video diffuso in rete, mentre a fine giornata il presidio organizzato per ricordare Abderrahim finisce in scontri tra gruppi a volto coperto e forze dell'ordine con lancio di bottiglie e bombe carta, agenti in tenuta antisommossa, cariche e lacrimogeni per una lunga serata di tensione nel centro di Bologna. Bruno Sokolovic, GR1.
3: Sul caso Fachir interviene anche il ministro della giustizia Carlo Nordio. Le immagini violente sono sempre fonte di grande disagio, afferma il guardasigilli. Bisogna però tener conto delle situazioni anche psicologiche di chi si trova a dover operare in momenti di estrema difficoltà e in ogni caso occorre attendere l'esito dell'autopsia. Al TG1 ieri sera anche le parole del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, sentiamolo.
4: Innanzitutto è accaduta una grande tragedia per la quale sicuramente dobbiamo partire dalle espressioni di dispiacere e di grande cordoglio per i familiari. Dopodiché è accaduto qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura che dovrà accertare che cosa è successo.
3: Vicinanza alla famiglia di Fachir e a quanti sono coinvolti nella vicenda dall'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi. Non prevalgano odio, violenza, strumentalizzazione, ma il rispetto e il dialogo, è il commento del presidente della Conferenza Episcopale Italiana. E del caso Fachir discute la politica, che continua a confrontarsi anche sulla condanna del gioielliere Mario Roggero in carcere per aver ucciso i rapinatori entrati nel suo negozio nel 2021. Le opposizioni chiedono al Viminale di chiarire su quanto accaduto a Bologna, sostegno alle forze dell'ordine dalla maggioranza che deposita un emendamento al decreto giustizia per evitare indennizzi a chi delinque.
5: L'emendamento è arrivato, l'intesa nella maggioranza che prevede niente più risarcimenti a chi commette reati gravi. La Lega vorrebbe di più, libertà totale di difesa. Intanto, dopo i fatti di Bologna e la manifestazione con momenti di tensione di ieri, Matteo Salvini annuncia la sua presenza nei prossimi giorni. Fratelli d'Italia parla di ostilità della sinistra per le divise. Galeazzo Bignami.
6: Quando la sinistra chiede giustizia, di fatto insinua che è stata commessa una ingiustizia, che questa ingiustizia l'avrebbero compiuta le forze dell'ordine.
5: Non si può morire durante un intervento delle istituzioni, questo è il pensiero del centrosinistra unito che chiedono al ministro Piantedosi di riferire in aula. Sul tema legittima difesa il Movimento 5 Stelle evoca il pericolo Far West e quello della legge del taglione. Critiche arrivano anche dal PD. Andrea Casu.
7: Che a destra sono diventati degli speculatori seriali. Il fallimento del governo è ormai evidente, intanto gli italiani fanno i conti da soli con le vere emergenze.
5: Fa discutere poi un video realizzato con intelligenza artificiale che ritrae Roberto Vannacci, futuro nazionale, in versione imperatore romano. E solo satira si difende lui, istiga la violenza, replicano le opposizioni, con Sergio Bonelli AVS che arriva a dire è un video criminale. Alessandra Allegra, GR1.
3: Sul caso Roggero fanno discutere anche i commenti sui social del patron di Tesla Elon Musk, che l'ha definita una vicenda folle prendendosela con giudice e pubblico ministero. Parole inaccettabili accusano le opposizioni, che parlano di un'ennesima interferenza nella vita di uno stato democratico. Musk, dicono, non conosce i principi del diritto. Riprende oggi in commissione al Senato l'esame della legge elettorale. Difficile comunque l'approvazione definitiva prima della pausa estiva, anche perché la maggioranza deve sciogliere il nodo delle preferenze dopo lo stop la settimana scorsa alla Camera. L'obiettivo, ricorda il centrodestra, rimane quello di garantire stabilità, permettendo a chi vince di governare. No netto al provvedimento dalle opposizioni, che parlano al contrario di una norma voluta dall'esecutivo per evitare la sconfitta. Sono le 8:06, siamo all'estero, la guerra in Iran, mentre la Casa Bianca valuta la futura linea d'azione, ancora bombardamenti. Il punto in diretta qui in studio, Enzo Arcelli.
8: Per la decima notte consecutiva gli Stati Uniti hanno bersagliato l'Iran, la ritorsione di Teheran ha preso di mira le nazioni del Golfo, le basi statunitensi in Bahrain, Kuwait, il Pentagono afferma di aver centrato le installazioni militari che consentono ai Pasdaran di tenere in scacco la navigazione nello stretto di Hormuz, ma un'altra petroliera è stata attaccata, altre due bloccate dai guardiani della rivoluzione. rivoluzione. Per superare lo stallo militare e politico, Washington starebbe valutando una massiccia escalation in cui ritornerebbero in azione le forze armate israeliane per piegare Teheran, oppure un nuovo cessate

0: il fuoco per riavviare il negoziato e riaprire lo stretto di Hormuz. Questo è quanto sostiene il sito di informazione Axios. I mediatori qatarini, egiziani e pakistani avrebbero proposto la sospensione delle ostilità per 10 giorni, ma gli Houthi, le milizie filo iraniane e yemenite, allargano il raggio della crisi e annunciano il blocco di un altro punto di passaggio nevralgico del commercio mondiale, Bab el-Mandab, tra il Mar Rosso e l'Oceano Indiano. Combattiamo una guerra su vasta scala, afferma il presidente iraniano Pezeshkian. Ogni volta che l'Iran ucciderà un soldato statunitense, l'ammonimento di Donald Trump pagherà un prezzo altissimo. Il presidente poi è tornato sulle affermazioni del sindaco di New York, Mamdani, che starebbe valutando in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU l'arresto del premier israeliano Netanyahu, inseguito da un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, cui gli Stati Uniti però non aderiscono. Non verrà arrestato in nessuna circostanza, la garanzia di Trump, che oggi incontra il presidente libanese Aoun, il leader di un paese su un'altra decisiva linea del fronte medio orientale. A Gerusalemme c'è l'inviata Rai Lucia Goracci. Buongiorno Lucia.
1: Sì, è proprio così, sembrava la gamba più fragile del complesso tavolo di trattativa tra Stati Uniti e Iran in Libano, e ora è proprio su questo fronte di negoziato che punta l'amministrazione Trump. Lo dicevi, il presidente del Libano Aoun lo vedrà oggi, è la prima volta di un capo di Stato libanese alla Casa Bianca in quasi 2 decenni, e alla vigilia proprio Washington fa sapere che l'esercito libanese ha iniziato a mettere in sicurezza 3 villaggi nel sud del paese, avvio delle operazioni nelle cosiddette zone pilota, da dove è previsto il ritiro dell'esercito israeliano. L'opposizione di Hezbollah alla trattativa resta un'incognita che pesa, così come d'altro canto la permanente condizione di sfollamento di 1 milione di libanesi del sud. Nel segno della continuità anche dell'alleanza con Teheran appare poi, a quasi 3 anni dai massacri del 7 ottobre e la risposta israeliana che ne ha decimato i vertici, l'elezione al nuovo leader di Hamas, di Khaled al-Hayya. Gaza, da dove al-Hayya proviene, resta al centro, sconfitta però l'ala più pragmatica e vicina alle capitali arabe dell'antagonista Mashal. Nella striscia intanto non si fermano i raid israeliani, il più grave fa 5 vittime, tra cui ancora 3 bambini. Linea allo studio.
2: La pace comincia da noi, è una responsabilità, si edifica con la verità, facciamone la causa delle nostre vite. È uno dei passaggi dell'introduzione del libro di Papa Leone XIV, Disarmata e disarmante, da oggi in commercio per Libreria Editrice Italiana. Un testo che raccoglie le riflessioni di Prevost, che fin dal suo primo saluto dal balcone della Basilica di San Pietro ha fatto della pace, che si costruisce con il dialogo e non si impone sulla forza, dice, il tema centrale del suo pontificato. E il complesso quadro geopolitico è stato al centro dell'incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il primo ministro portoghese Luis Montenegro.
3: Lavora sui dossier interni la Presidente del Consiglio, senza dimenticare gli scenari internazionali, in particolare l'impegno per la pace in Ucraina e per una de-escalation in Medio Oriente, con la negata libertà di navigazione che considera questione dirimente per l'Italia. E non solo, ne ha discusso anche ieri con il primo ministro portoghese Luis Montenegro, ricevuto a Palazzo Chigi, col quale si è aperta una nuova pagina di una relazione molto proficua, ha detto la Premier, parlando di un salto di qualità nell'industria della difesa ed annunciando l'acquisto da parte di Lisbona di 3 fregate costruite nel nostro paese da Fincantieri. Giorgia Meloni ha ricordato gli scambi commerciali con il Portogallo, quasi 10 miliardi, l'enorme potenziale di cooperazione sul piano Mattei per l'Africa, la necessità di agire sulle cause dell'immigrazione e di rafforzare la dimensione esterna.
4: Lavorare per, diciamo, andare all'origine delle cause della migrazione, anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
3: E per l'Unione la Premier ha auspicato un allargamento graduale e credibile e un bilancio che non metta in discussione né politica agricola né coesione europea. Carla Macrellino, R1.
2: Il ministro degli esteri Tajani condanna la decisione della Russia di espellere un addetto militare, un suo collaboratore, dall'ambasciata italiana a Mosca. Secondo la Farnesina, una rappresaglia per l'espulsione lo scorso 9 luglio di 2 militari russi accusati di spionaggio. La corrispondente.
5: La risposta della Russia è arrivata ieri, dopo la convocazione al Ministero degli Esteri di Mosca dell'incaricato d'affari italiano Giovanni Scopa, la comunicazione dell'espulsione dell'addetto militare Vittorio Parrella e di un suo collaboratore, confermata poi dalla portavoce del Ministero Zakharova come misura di ritorsione. Lo scorso 9 luglio, dopo che la polizia aveva arrestato 2 ex agenti dell'intelligence italiana accusati di avere fornito a Mosca segreti sugli aiuti militari a Kiev, la Farnesina espelleva 2 addetti militari russi coinvolti nel caso. Risponderemo a Roma in modo adeguato, era stato l'avvertimento di Mosca. Su X il ministro degli esteri Tajani giudica senza motivo l'espulsione dei 2 italiani, un atto di plateale ritorsione, scrive, specificando che i 2 addetti militari russi espulsi da Roma erano stati colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della

0: nostra sicurezza nazionale. Sui due italiani espulsi invece non grava alcuna accusa. Zakharov in serata ieri ha giudicato false le affermazioni di Tajani nell'ennesimo scontro diplomatico tra Italia e Russia. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Il Regno Unito volta pagina. A Downing Street l'insediamento del nuovo premier Andy Burnham dopo la staffetta con Keir Starmer decisa dal partito laburista. Già pronta anche la squadra. Sentiamo la corrispondente.
2: L'ex ministro della difesa Healey, che con le sue dimissioni di giugno aveva dato a Starmer il colpo di grazia, è il nuovo ministro dell'economia. Ed Miliband passa dall'ambiente agli esteri, Shabana Mahmood confermata alla guida del ministero dell'interno. È il nuovo governo di Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, chiamato dai laburisti a salvare la legislatura dopo l'infelice risultato delle amministrative di primavera. Keir Starmer, capo del governo, per soli 2 anni lascia. I suoi ministri lo applaudono fuori da Downing Street, lui ringrazia e fa gli auguri al successore.
3: I go with a smile.
2: Guidare il paese, dice, è stato l'onore della mia vita. Poi, mano nella mano con la moglie Vittoria, va a rimettere l'incarico a Buckingham Palace. Da Re Carlo, che toglie e conferisce il mandato di primo ministro, l'avvicendamento. Burnham arriva da Downing Street, assicura un programma decennale per ridare stabilità e crescita al paese. Mio padre, che ha l'Alzheimer, racconta, non saprà mai che sono primo ministro, ne sarebbe fiero. Poi promette di risolvere il dramma dei senza tetto. Più a sinistra del predecessore, almeno sulla carta, più avvezzo ai social media. Per i laburisti, Burnham potrebbe essere l'ultima chance. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Alla Radio 1 torniamo alla cronaca con l'omicidio di Luigi Esposito, giornalista sportivo il cui corpo carbonizzato è stato trovato domenica a Eboli. Oggi l'autopsia, mentre prosegue a tutto campo l'inchiesta della Procura di Salerno sull'omicidio.
4: La tecnica adottata sembrerebbe di chiarissima matrice camorristica, una liturgia molto utilizzata.
5: Annibale Discepolo è un collega di Luigi Esposito, lo conosceva molto bene, esclude che l'omicidio sia legato alla sua vita privata.
4: Credo che tutto sia connesso al suo lavoro di biologo, che lo vedeva effettuare ispezioni in terreni, che magari abbia scoperto qualcosa che qualcuno non voleva venisse rivelata.
5: Di certo Luigi Esposito non era dipendente dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, come era solito raccontare agli amici. E anche su questo gli investigatori dovranno fare chiarezza, il movente ma anche le cause della sua morte. Sarà l'autopsia oggi a mettere il primo punto fermo, se il decesso sia stato provocato dalle fiamme o se il rogo sia stato appiccato dopo. Fonti della procura ci hanno confermato la presenza di un bossolo fra le sterpaglie nei pressi del luogo del ritrovamento. Tante le incognite, moltissimi dubbi. Perché Luigi si trovava di notte in quella zona così isolata, si chiedono gli amici, e la sorella racconta: nessuno gli voleva del male, era un uomo tranquillo. Valeria Volatile, GR1.
1: I treni italiani entrano nel mercato ferroviario tedesco dell'alta velocità. Italo investe 3 miliardi e 600 milioni, pone fine al monopolio di Deutsche Bahn. Il piano sarà operativo tra 2 anni.
6: Sono 26 i treni di Italo che attraverseranno la Germania dal 2028. Nel contratto siglato dal gruppo ferroviario con Siemens c'è anche l'opzione per altri 14 convogli. Convogli che si preparano a sfrecciare tra Berlino, Amburgo e Monaco, sfidando il predominio di Deutsche Bahn, che controlla ancora il 95% del traffico ferroviario tedesco a lunga percorrenza. L'esperto di trasporti Francesco Ramella.
7: È stato un processo difficoltoso, c'è stata, come sempre accade, resistenza da parte dell'attuale monopolista, e però adesso le autorità tedesche hanno concesso via libera e quindi si apre una prospettiva che l'Italia ha vissuto già da più di 10 anni e che si è rivelata molto positiva.
6: I primi viaggi avverranno lungo 2 corridoi principali, Monaco-Colonia-Dortmund e Monaco-Berlino-Amburgo, servendo 18 città su una rete di 1300 chilometri. Per il presidente di Italo Holding, Luca Cordero di Montezemolo, è un passo concreto verso un mercato unico dei trasporti. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: A Madrid i festeggiamenti per la Spagna campione del mondo. Ad abbracciare le furie rosse lungo le strade della capitale c'erano, secondo il quotidiano El País, 2 milioni di persone. La lunga parata su un autobus scoperto è terminata a Piazza Cibeles, dove la festa è durata per tutta la notte. Nel pomeriggio c'erano stati gli incontri istituzionali con Re Filippo e con il premier Sanchez. Un trionfo sicuramente meritato, quello della Spagna, come ci ha detto il campione del mondo dell'82, Marco Tardelli.
8: Assolutamente sì, perché è una squadra che è forte, che gioca bene.

0: che ha un bel parco giocatori e non ha avuto al meglio Jamal perché è stato un po' infortunato inizialmente, se non ha fatto il massimo, però ha giocato bene e soprattutto se l'è meritato perché l'Argentina è stata un pochino provocatoria, non mi è piaciuto molto il suo comportamento.
1: E oltre all'Argentina, che cosa non le è piaciuto di questo mondiale?
0: Le regole sono state calpestate e nessuno ha fatto niente, e soprattutto dalla colpa dei giocatori che hanno accettato.
1: Ecco, per la prossima edizione già si parla di un mondiale ancora più extra largo, 64 squadre. Pensa che sia possibile
0: Ma
1: una.
0: io giocherei tutto l'anno, farei il mondiale tutto l'anno, così l'abbiamo sempre tutti i giorni. No, io credo che bisogna darsi una calmata. Non si ripeterà più il mondiale dell'America perché quella era NBA, non un mondiale di calcio, però spero che mettano un po' a posto, tranquillissimi.
1: E la cosa più bella invece di questo mondiale?
0: La coreografia, le scenografie sono state bellissime, una coperta che ha nascosto tutto quello che c'era sotto.
2: Filippo Corsini, GR1.
3: E dunque è tempo di bilanci per questa prima edizione dei mondiali a 48 squadre. Lo spettacolo non è certo mancato, ma come avete sentito, alcune cose non sono piaciute.
4: Avevo promesso che avremmo realizzato una grande Coppa del Mondo e questi mondiali hanno superato ogni aspettativa. Non è stata solo la più grande Coppa del Mondo di sempre, questo è stato il più grande evento sociale, umano e culturale che l'umanità abbia mai visto.
2: L'altro giorno, al fianco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Gianni Infantino, con una certa enfasi, aveva steso il bilancio dei mondiali 2026, passati alla storia come i più grandi di sempre. 48 squadre per 104 partite, infiniti o quasi. A quanto pare però l'intenzione del presidente della FIFA sarebbe di aumentare la taglia già dal 2030, da XL a XXL, 64 partecipanti e 3 continenti ospitanti. Questi invece saranno ricordati anche come quelli della mutazione del calcio in qualcosa d'altro. Le pause per l'idratazione e la pubblicità in mezzo ai due tempi l'hanno trasformato di fatto in uno sport da 4 quarti e poi l'intervallo della finale dilatato per fare spazio a uno show in stile USA e poi ancora le polemiche a partire da quelle sulle squalifiche sospese con la condizionale. Infantino al comando della FIFA dal 2016, da quando venne cancellata la coppia Blatter-Platini. A marzo 2027 la Federazione Internazionale voterà per la riconferma. Dallas con Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
3: A questi mondiali è mancata la nostra nazionale. La speranza è che alla prossima edizione ci siano anche gli azzurri, che però sono ancora senza guida tecnica. Attesa a breve la risposta di Pep Guardiola, incontrato nei giorni scorsi dal direttore tecnico Paolo Maldini.
5: Un progetto a lungo termine per rilanciare la nazionale dopo le cocenti delusioni europee e soprattutto mondiali. Una sfida sicuramente stimolante per un tecnico come Pep Guardiola, che però di recente ha manifestato l'intenzione di staccare la spina per stare più vicino alla famiglia. Un periodo di relax senza stress e senza calcio. Ma mai dire mai. E così tra oggi e domani dovrebbe arrivare la risposta dell'ex allenatore del Manchester City al direttore tecnico Paolo Maldini e al suo consulente Leonardo, incontrati nel fine settimana a Barcellona. Nella lista del presidente federale Giovanni Malagò ci sono sempre Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Il campione del mondo del 2006 è sponsorizzato dallo stesso Maldini, ma per molti non ha un profilo all'altezza e in questo momento così delicato rappresenterebbe una scommessa. Non ha di questi problemi Mancini, tecnico sicuramente più esperto, ma sull'eventuale ritorno in azzurro potrebbero pesare i fatti di 3 anni fa, le improvvise dimissioni e l'immediata partenza per l'Arabia. Più difficile l'ingaggio di Antonio Conte, altro ex CT, gradito però dalla Serie A. Alessio Maldini, GR1.
3: È morto a 75 anni Kevin Keegan, ex stella del Liverpool, dell'Amburgo e dell'Inghilterra. Era malato da tempo. Con i Reds, Keegan aveva conquistato 3 campionati, una FA Cup, 2 coppe UEFA, la Coppa dei Campioni del 1977. Nelle 2 stagioni successive aveva vinto il Pallone d'Oro. Negli anni 90, l'inizio di una carriera in panchina, aveva guidato poi brevemente anche la sua nazionale. E parliamo ancora della nazionale italiana, disavventura per quella di Power Chair Football, la disciplina paralimpica conosciuta come calcio in carrozzina. La squadra è rimasta bloccata ieri mattina all'aeroporto romano di Fiumicino perché la compagnia aerea EasyJet non ha imbarcato tutte le 6 carrozzine sul volo per Glasgow, nonostante l'autorizzazione che era stata data ad aprile. Gli atleti non hanno potuto prendere parte al torneo internazionale.

0: in vista dei prossimi mondiali in Argentina. Durissima la reazione del Comitato Paralimpico Italiano, che ha parlato di un episodio lesivo della dignità degli atleti e che ha annunciato azioni legali. Grande caldo, finalmente con le ore contate. Cominciano a scendere le temperature e arrivano i temporali.
1: Una tregua, tanto attesa, sicuramente breve, ovviamente benvenuta. Arriverà domani, quando l'anticiclone africano, che per settimane ha dominato la penisola inchiodando il termometro ben oltre i 25 gradi, notti comprese, cederà completamente il passo a correnti nordiche che, oltre al calo delle temperature, porteranno anche temporali, grandinate e forte vento. Previsti anche nubifragi, oggi nelle Marche l'allerta è arancione, rossa per gli incendi in Sicilia, dove il termometro resterà sui 40 gradi. In tutto sono 18 le città con bollino rosso, ma domani scenderanno a 7, il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
2: Ancora molto caldo, temperature che nell'entroterra arrivano facilmente a 40 gradi. Arrivano però anche i primi segnali di cambiamento, temporali attesi per le regioni settentrionali, potranno essere intensi, portare la grandine e anche forti raffiche di vento. Tra il tardo pomeriggio e la sera muoveranno anche verso le regioni centrali adriatiche tra Marche e Abruzzo. Segnale dell'arrivo di aria più fresca che a partire da domani inizierà ad interessare buona parte del paese.
1: Paola Guarnieri, GR1.
0: In Italia ci si sposa sempre meno, un trend di lunga data ormai, che però non vale per gli over 65.
3: Nell'Italia che canta Sal da Vinci, i matrimoni celebrati sono in calo drastico, meno 30% dal 2006 a oggi. Nello stesso arco di tempo, però, sono esplosi i sì tra gli over 65. Quelli con almeno un coniuge che vanta quest'età sono triplicati. Quelli dove i promessi marito e moglie risultano entrambi over sono addirittura quintuplicati. Dietro ai numeri forniti dal Censis, ovviamente, c'è la vita che si allunga e una diversa percezione della vecchiaia. Sempre più diffuso il bisogno di contrastare la solitudine e, questione non secondaria, la disponibilità economica che, nel nostro paese, cresce con l'età. Forse però possiamo lasciare un po' di spazio anche al romanticismo. Per sposarsi a una certa età bisogna volerlo davvero. Niente calcoli, molti sorrisi. E coi capelli bianchi è sicuramente più facile pronunciare la ferale promessa. Sarà per sempre sì.
4: Saremo io e te da qui. Sarà per sempre sì.
3: Federico Mello, GR1.
0: Fiori d'arancio anche per Damiano David, ex frontman dei Maneskin e l'attrice e cantante americana Dove Cameron. Le pubblicazioni del loro matrimonio sono state affisse al Comune di Roma. Secondo le ultime indiscrezioni, le nozze si terranno a fine settembre in una location riservatissima, in Toscana. Amore e passione nel grande romanzo dell'estate, La solitudine di Sonia e Sanni di Kiran Desai. Nata a Delhi, vita a New York, l'autrice torna dopo 20 anni con 700 pagine e un mosaico di storie tra India e Occidente.
5: Esplora amore e solitudine nel mondo moderno, Kiran Desai, in un romanzo globale e intimo che attraversa continenti, storie familiari e storia, India, Stati Uniti, Messico, c'è anche l'Italia. Testa e cuore, anima e corpo, racconta di passioni, addii e ritorni, di Sonia, aspirante scrittrice, e Sanni, giornalista, giovani indiani divisi tra straniamento in Occidente e desiderio di indipendenza.
6: The secret is that you're writing.
5: Il segreto di uno scrittore è che scrivendo vorresti vedere il tuo libro negli scaffali accanto ai libri che ami, dice l'autrice, che ama García Márquez e Anna Karenina. La scrittura oceanica coinvolge e avvolge il lettore, reale e sovrannaturale, colori, personaggi, mondi, meraviglia. Bisogna aver vissuto abbastanza perché una storia prenda forma, dice la protagonista, Sonia. Sono serviti 20 anni a questo romanzo magico, un'epica storia d'amore. Francesca Cosentino, GR1.
0: A quasi 5 anni dal precedente capitolo torna sul grande schermo Spider-Man in Brand New Day. Il supereroe Marvel deve ritrovare la propria identità in un mondo che non lo riconosce più.
7: Mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo.
8: Com'è la vita di un ragazzo che resta solo? In questo film Peter Parker è nel suo momento più duro, forse. Tom Holland, che vediamo in questi giorni come Telemaco nell'Odissea di Nolan, indossa anche per la quarta volta la tutina di Spider-Man in Brand New Day, ennesima rinascita del personaggio Marvel.

0: Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero.
1: Non ha più amici né una comunità, dice Holland nell'incontro stampa mondiale con il cast e con il nuovo regista, Destin Daniel Cretton. È stato divertente indagare sulle vite dei nostri personaggi senza Peter, aggiunge Zendaya, che ancora una volta è MJ, l'ormai ex fidanzata. Si parla di identità e di crescita finché non arrivano i cattivi.
2: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile che non si può neanche vedere.
1: E stavolta l'arma è nella nostra mente. Dal 29 luglio al cinema. Miriam Mau.
3: La musica si arricchisce il cast degli ospiti della Notte della Taranta. Sul palco di Melpignano il 22 agosto ci sarà anche Levante. La cantautrice siciliana interpreterà un classico della tradizione, Bedda ci dormi, una serenata cantata da un innamorato sotto la finestra della sua amata. Sarà un onore, ha detto Levante.
4: Essere ospite alla Notte della Taranta per me è un grande riconoscimento, perché significa, nonostante la mia musica sia una musica pop, una musica scritta in italiano, però arriva quel fuoco del sud che io porto con me e che reputo sacro.
3: Tra gli artisti già confermati anche la portoghese regina del Fado Gisela Joao, Alessandra Amoroso, Uelo e Maria Mazzotta. Nel ruolo del maestro concertatore quest'anno c'è Ermal Meta. Sono le 8:29 minuti e dopo i GR c'è l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
5: Buongiorno Luana, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ci occuperemo della vicenda della gioielliere Mario Roggero, divenuta terreno di scontro politico con la Lega, che propone di ampliare la legittima difesa. Le opposizioni sono contrarie ed è scontro anche su quanto accaduto a Bologna. Ne avete ampiamente parlato anche voi al GR.
3: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi regia Gianni Tola e Alessio Caranzetti, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
7: Info su suzuki.it.

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
8: 8:31, seconda parte di Radio Anch'io, dedicata alla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori, averne ferito un altro il 28 aprile del 2021. Nel processo di primo grado era stato condannato a 17 anni di reclusione, in appello erano stati ridotti a 14 anni e 9 mesi, pena poi confermata mercoledì scorso in Cassazione. Un caso che è uscito dalla cronaca ed è entrato prepotentemente nella politica, ma noi partiamo

0: Partiamo dalla cronaca, ci facciamo aiutare da Paola Scola, giornalista della Stampa, redazione di Cuneo. Buongiorno Paola.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Grazie a te Paola, ricordo intanto ai nostri ascoltatori il nostro numero per i messaggi WhatsApp 335-699-2949. Paola, ti chiedo di aiutarci, voi che l'avete seguita dall'inizio come redazione, di aiutarci a ricostruire

0: gioielli, orologi e denaro costretti sotto la minaccia della pistola, materiali preziosi che sono stati messi in alcune borse e poi diciamo che i tre rapinatori hanno cercato di uscire, hanno imboccato la porta di uscita. A questo punto la reazione del gioielliere, che peraltro nel 2015 era già stato vittima di una rapina nella quale era stato picchiato sul volto, insomma era stato un episodio dai riscontri molto violenti. Nel momento in cui i rapinatori escono, e di qui in avanti è ciò che viene testimoniato dai video con chiarezza, Ruggero va loro dietro, esplode dei colpi di pistola, colpisce uno di loro al fianco, un altro lo colpisce alle spalle. Le due vittime si chiamavano Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino. Il terzo rapinatore, Alessandro Modica, viene colpito in una gamba e riesce a fuggire, verrà poi arrestato poco dopo. Ecco, sulle testimonianze e i riscontri della balistica e di queste immagini si è costruita gran parte dell'intelatura dell'accusa.
1: Eccomi Paola, scusami se ti interrompo, tu hai giustamente richiamato la rapina del 2015 che tra l'altro è stata ricordata anche nelle motivazioni della sentenza dell'appello. Ovviamente non ci sono ancora le motivazioni di quest'ultima sentenza. I giudici ricordano che Ruggero era affetto da un disturbo post-traumatico da stress in seguito appunto a quella rapina, ma c'è anche un altro precedente che riguarda Mario Ruggero ed è del dicembre 2005, anche questo poi richiamato nelle motivazioni della sentenza d'appello.
0: Sì, è l'episodio in cui si parla di una visita, per usare un eufemismo, di Ruggero a casa del fidanzato della figlia, perché a seguito di un dissidio Ruggero sarebbe andato da questa persona con una pistola minacciandolo quantomeno, ecco. E quindi questo è stato anche fatto rientrare nel disegno della personalità di Ruggero, ecco, perché appunto, come dici ben tu, le motivazioni ovviamente sono ancora da essere depositate, però la procura di Asti ha costruito la personalità del gioielliere proprio con questi episodi, con la balistica, e ha escluso la legittima difesa proprio spiegando che tutto ciò fosse finito all'interno, ai confini del negozio, sarebbe stato chiaramente ineccepibilmente la legittima difesa. Poiché tutto questo è successo all'esterno, ecco che la situazione di base cambia in maniera drastica dal punto di vista legale.
1: Paola, tu nei giorni scorsi hai intervistato anche la moglie di Ruggero, Mariangela Sandrone. Quali sono le condizioni della donna e che cosa ti ha raccontato di lui, del condannato?
0: Allora, noi l'abbiamo sentita molto a ridosso, era il secondo giorno, praticamente il primo giorno completo di carcere a Bollate per il marito. La signora era molto scossa, si sentiva molto fragile, molto debole, probabilmente, anzi sicuramente era anche un crollo nervoso dopo la tensione che si era creata con la sentenza, con l'attesa per il carcere, l'ingresso in carcere. Lei ha cercato di dipingere il marito dal punto di vista umano, ovviamente nessuno lo conosce meglio di lei, e ci ha spiegato che non è un giustiziere. Lei ha sottolineato proprio questo: mio marito non è un giustiziere, è un padre, un marito, un nonno che ha sempre lavorato tutta la vita ed è stato ridotto a questa situazione, a questo tipo di reazione da quello che è successo. Appunto, ha ricondotto la paura per la rapina del 2015, le conseguenze che aveva riportato, e quindi ha cercato di spiegare appunto che era una persona normale in un'occasione, in una situazione eccezionale.
1: Paola, un altro caso analogo di cui ti sei occupata, che riguarda sempre un'altra gioielleria di Cuneo, ha incontrato Dino Rossetti, che era commesso in quella gioielleria.
0: Sì, Dino Rossetti si è fatto vivo proprio nei giorni della vicenda, del culmine della vicenda Ruggero, e lui era stato rapinato due volte, una volta quando lavorava come commesso in questa gioielleria di Cuneo, la seconda volta dopo che aveva aperto una propria gioielleria in un altro paese, Rocavione. Lui si è fatto avanti per cercare di spiegare, ammesso che lo si possa fare, quali sono le reazioni in queste circostanze. Lui ci ha raccontato che, pur essendo un uomo dichiaratamente non violento, un animo molto tranquillo per educazione e per vita, lui era in possesso regolarmente di una pistola, in quanto movimentava anche dei gioielli, e lui mi ha detto:

0: esattamente così. Cioè, in quel momento, pur credendomi io un uomo totalmente di pace, quando sono stato trascinato dal rapinatore all'interno della gioielleria, minacciato, e ho visto la proprietaria manettata, la prima cosa che ho fatto, ho messo la mano sulla pistola. E quindi lui ci dice: nessun giudice, nessun magistrato, nessuno psicologo può capire esattamente che cosa scatta, quale reazione scatta nell'animo umano, nell'essere umano, quando ti trovi in quella situazione.
1: Grazie, grazie Paola Scola, giornalista della Stampa, per averci aiutato a ricostruire la vicenda di Mario Roggero. E do il buongiorno ad Alfonso Celotto, professore ordinario.
0: Grazie a voi.
1: Grazie Paola. Professore ordinario di diritto costituzionale all'Università Roma Tre. Buongiorno professor Celotto.
2: Buongiorno, eccoci, buongiorno.
1: Professore, insomma, neanche le dico che stanno arrivando tantissimi messaggi, però domanda da parte di Antonella: doveva essere condannato perché era giusto così, ma perché non gli hanno dato i domiciliari vista l'età?
3: Perché comunque la pena è alta, è grave, 14 anni sono tanti, e quindi non puoi subito andare a un beneficio dei domiciliari su una cosa del genere.
1: Ecco, professore, si è parlato della grazia, ci spiega come funziona l'istituto della grazia, chi la chiede e chi la concede poi?
3: Allora, la grazia non è un quarto grado di giudizio, perché il giudizio in Italia, per come da noi, si chiude in Cassazione. Quindi la Cassazione, con delle motivazioni che poi stanno uscendo in questi giorni, con un giudizio purtroppo sempre alquanto lungo, perché in Italia ci vogliono anni ad avere un giudizio, ha deciso. A questo punto la grazia spetta al Capo dello Stato, perché il Presidente della Repubblica riprende questo antico potere del re medievale, no? Di cancellare o commutare le pene. L'abbiamo visto in qualche film, lo ricordiamo. Articolo 87 della Costituzione: l'iniziativa per la grazia spetta normalmente alla famiglia, agli avvocati, che chiedono a un certo punto della pena la grazia per il condannato, e l'istruttoria viene condotta dal Ministero della Giustizia. Questi sono i capisaldi. Poi, dopo l'istruttoria, il Capo dello Stato decide in autonomia, perché lo ricordiamo anche su Nicol Minetti o su altri casi di qualche anno fa famosi, Curcio, Bompressi, la Pirri Ardizzone, decide il Capo dello Stato. Quindi il Capo dello Stato concede la grazia che cancella la pena, non il reato, quindi tu resti colpevole ma non sconti più la pena. Lo fa in genere per fini umanitari e rieducativi, e lo fa in genere a un certo punto della pena, non lo fa
1: all'inizio. È difficile pensare che possa concederla all'inizio. Professore, è vero che ci vuole l'accordo anche della parte lesa?
3: Viene sentita la parte lesa, viene dato un parere, e poi il Capo dello Stato, nella sua piena discrezionalità politica, mette insieme diversi elementi e capisce, anche proprio valutando il caso umanitario, la rieducazione, che noi ricordiamo che le pene devono essere rieducative, no? Articolo 27 della Costituzione. Ecco allora che comprende in questa fase se darò andare la grazia. Per esempio, andando ai primi anni di Repubblica, ci furono un po' di grazie concesse dal presidente Einaudi, che diedero luogo a polemiche perché erano grazie connessi a reati di guerra, no? E quindi comunque comunisti, fascisti e così via, diede luogo a polemiche. Però anche in quel caso il presidente Einaudi ritenne e concesse numerosissime grazie Einaudi. Allora si erano quasi 1000 grazie l'anno, adesso se ne danno poche decine.
1: Professore, ci scrive un ascoltatore, Flavio da Vercelli: la difesa doveva puntare sulla temporanea incapacità di intendere e di volere, poteva essere una strategia.
3: Allora, io non sono un avvocato penalista, non so quello, non conosco lo svolgimento dei fatti, non ho voluto vedere da cittadino neanche il filmato che gira su internet per capire i fatti, ho solo letto. Quindi sicuramente è stato difeso, sono stati 3 gradi di giudizio, quindi hanno sicuramente trovato una corretta soluzione processuale, anche perché sappiamo, ma questo lo dico proprio da profano del diritto, l'omicidio viene punito con almeno 21 anni di carcere, e in questo caso comunque ha avuto una sanzione minore, 21 anni, quindi sicuramente sono state considerate attenuanti, e le circostanze, comunque sono circostanze molto particolari.
1: Quello di cui parlavamo prima, professore, questa rapina che lui ha subito nel 2015, per la quale soffriva da disturbo, da stress post-traumatico. Professore, ci scrivono degli ascoltatori anche sul fatto del risarcimento, sull'aspetto del risarcimento. Non entro nel merito della sentenza penale, ma la violenza dello Stato che blocca i conti della famiglia per avere i soldi delle spese legali e della sentenza, ci scrive un ascoltatore, questa è la vera violenza. Ale ci scrive: lo Stato dovrebbe

0: Per risarcire il gioielliere perché non è stato in grado di difenderlo. Ecco, io le chiedo di aspettare un attimo perché ascoltiamo insieme la voce di Lucia Musti, procuratore generale di Torino, proprio di ieri pomeriggio.
1: Sì, abbiamo chiesto il sequestro preventivo di questa somma di denaro dopo la condanna in primo grado. Il sequestro conservativo viene applicato tutte le volte che ci si vuole assicurare che il patrimonio del condannato non venga disperso. Poi vi è un altro tema ed è precisamente il pagamento di una provvisionale di 480.000 euro che però va suddivisa tra 14 prossimi congiunti delle tre persone offese. Ci arriverà un fascicolo istruito che accerta i vari step del pentimento, del ravvedimento, della consapevolezza del proprio agire. Alla fine di tutto questo percorso la Procura Generale darà il suo parere, parere non vincolante.
0: Professor Celotto, ecco questo aspetto del risarcimento su cui è intervenuta anche la nostra Premier Meloni.
2: Sì, allora la procuratrice racconta perfettamente l'iter legislativo in questi casi, perché quando si commette un reato ci sono anche gli aspetti civili del reato, quindi danni, i danni civili ai parenti delle vittime, quindi è legittimo secondo le previsioni dello Stato e ci possa essere questo risarcimento stabilito dai giudici con i tre gradi di giudizio. A questo punto, ovviamente, essendo una cifra anche ingente, si possono usare strumenti come il sequestro preventivo per cercare di trovare le somme. Io capisco, vede, ci sono due piani. Uno è il piano legale, va bene? Che qui dal punto di vista legale si applicano le procedure. Poi c'è il piano umano, no? Quello che in fondo sta scaldando gli animi di tanti, dicendo ma è giusto o non è giusto, ma proprio dal punto di vista umano il povero gioielliere.
0: Cioè, il piano della testa
2: quello.
0: E il piano della pancia. O del cuore,
2: diciamo,
0: insomma, del sentimento.
2: E la pancia. Di dire poverino, lui così si trova, però d'altra parte ha commesso un duplice omicidio, ha creato dei danni e quindi la procedura legale è questa. Ora, noi da cittadini di uno Stato di diritto dobbiamo credere nelle sentenze e sapere che il procedimento, comunque ha fatto tre gradi di giudizio, ha acclarato la giusta responsabilità. Poi, se ci sono profili umanitari, può arrivare la grazia, ma non è tema di oggi la grazia, ecco.
0: Se ne parlerà più avanti, eventualmente.
2: Sì.
0: Grazie, professor Alfonso Celotto, insegna diritto costituzionale all'Università Roma 3. Grazie, professore.
2: Con grande piacere, grazie.
0: Grazie a lei. E do il buongiorno a Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e deputato di ABS. Buongiorno, Fratoianni.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei, Fratoianni. Insomma, si è scatenata una polemica politica sul caso di Roggero. Secondo lei è stata legittima difesa?
3: Guardi, si è scatenato qualcosa di molto peggio della polemica politica e in questo caso non esiste il secondo me o il secondo qualcun altro, esiste la legge che con tre gradi di giudizio si è espressa, ha emesso una sentenza, ripeto, al terzo grado di giudizio, l'ha espressa peraltro assegnando tutte le attenuanti possibili previste dal codice rispetto a un reato, un duplice omicidio, con un terzo tentato omicidio, che secondo la ricostruzione dei giudici ad ogni livello si è svolto completamente al di fuori del perimetro previsto dalla legge sulla legittima difesa, che anche qua vorrei ricordarle è una legge i cui confini sono stati già ulteriormente allargati nel corso degli anni, in particolare sulla spinta dei governi della destra. Per questo quello che si è scatenato non è una polemica, è qualcosa di molto peggio, assomiglia a un colpo di Stato strisciante rispetto alle leggi del paese, perché quando le istituzioni, il governo, si esprimono come stanno facendo rispetto appunto a una sentenza con queste caratteristiche, beh, occorre preoccuparsi molto, perché se a farlo sono persone che commentano in un bar o chiacchierando per la strada, magari facendo prevalere la pancia sulla testa, è comprensibile, è qualcosa di cui si può discutere, si deve discutere e su cui occorre, diciamo, un lavoro di natura pedagogica. Se a farlo però sono ministri, vicepresidente del Consiglio, la presidente del Consiglio che ha parlato di pena abnorme, allora è qualcosa di, ripeto, molto più grave e anche di molto preoccupante. E non c'entra nulla con le ragioni umanitarie, no? E quali sono quelle che la persona in questione popolazione a un'età avanzata, sono prontissimo a discutere della necessità di evitare il carcere.

0: per chiunque abbia un'età che supera un certo limite. Discutiamo di questo, ma non di questa vicenda come se fosse una vicenda che merita una diversa attenzione.
1: Onorevole Fratoianni, ci scrive Cesarina, la politica non dovrebbe mai entrare in conflitto con la giustizia, giusto o sbagliata che sia la sentenza, c'è sempre la Corte europea. Le chiedo
0: Ha ragione, scusa.
1: le chiedo un suo parere anche sulla vicenda del risarcimento, che è una
0: Ma è anche
1: questione,
0: qui
1: diciamo, parallela.
0: ho appena ascoltato l'ospite che mi ha
1: Sì.
0: preceduto e non ho nulla da aggiungere. Siamo sempre lì, cioè siamo sempre al principio del rispetto della norma. Se quello che faccio lo faccio perché mi sto legittimamente difendendo, non vado in galera, non vado in prigione, non ho una sentenza come questa che, ripeto, è una sentenza che nella sua entità già contiene in sé tutti gli elementi attenuanti possibili e quindi evidentemente ha già tenuto conto del contesto nel quale si determina un reato che comunque esonda in modo enorme, va al di fuori in modo clamoroso dai limiti previsti dalla norma, no? Ma se c'è questo, c'è anche il resto, ma questo vale sempre per tutti e per tutte, perché quando siamo vittime di una ingiustizia, chiunque di noi pensiamo che sia giusto che ci sia dove è previsto e nella misura prevista anche un elemento di risarcimento.
1: Fratoianni, un ascoltatore ci scrive: tutto perfetto, tutto legittimo, però è uno schifo questa spaccatura tra legge e sentimento della gente, che questo è un po' quello che a cui accennavamo prima. E ci scrive Flavio da Torino: vorrei un giudizio dal segretario di AWS, insomma l'ha promossa in qualche modo, su quanto successo ieri sera a Bologna da ex agente di polizia. Sono indignato. Così passiamo all'altro caso di
0: Sì.
1: cronaca ancor più recente.
0: Ieri sera non vorrei sapere precisamente a cosa si riferisce l'ascoltatore, se si riferisce all'episodio, alla morte di
1: Quanto
0: Fachin.
1: accaduto ieri sera, io posso immaginare siano gli scontri avvenuti al corteo organizzato appunto dopo la morte del cittadino di origine marocchina,
0: Ma se
1: 42enne,
0: si
1: morto
0: riferisce a,
1: durante
0: se si
1: un
0: riferisce
1: fermo di
0: a
1: polizia.
0: questo. Non posso che rispondere con le parole della famiglia, della persona che ha perso la vita durante il controllo, di polizia, cioè che serve la verità, serve la giustizia, serve per tutti, serve per la vittima, serve per le forze dell'ordine, serve per la società italiana, serve per tutti e tutte, non serve l'odio, non serve la violenza in nessun modo, questo per me vale sempre e quindi è maggior ragione in un contesto come quello di ieri sera.
1: Fratoianni, ascoltiamo un attimo insieme le parole del ministro dell'Interno Piantedosi. Dovremmo ascoltarle, ma volevo solo chiederle: Piantedosi ha detto che bisogna avere fiducia comunque nella polizia, nelle forze dell'ordine. Voi ce l'avete questa fiducia?
0: Ma non è questione di fiducia, certo che ce l'abbiamo e certo che bisogna averne. Se qualcuno vede una divisa deve sempre sentirsi tranquillo. Il problema è che non sempre in questo paese è andata in questo modo, sono purtroppo molti, troppi, sarebbe troppo anche un solo caso in cui qualcuno che era nelle mani dello Stato, in questo caso le forze dell'ordine lo rappresentano quando privano qualcuno della libertà per qualunque ragione, perde la vita. Allora il punto non è scagliarsi contro le forze dell'ordine, avere pregiudizi, è proprio il contrario. Il punto è chiedere piena luce, chiedere verità, chiedere per esempio evidentemente come già in questo paese è successo anche dall'interno delle forze dell'ordine che alcune manovre particolari di mobilizzazione come quella che sembra essere stata messa in atto guardando il video, e dico sembra perché
1: Sembra, certo,
0: naturalmente
1: perché ci
0: non ero
1: saranno le
0: lì e
1: indagini, ci
0: ci
1: saranno gli
0: sarà un'inchiesta
1: accertamenti.
0: che deve tutelare tutti,
1: Certo.
0: risultano troppo pericolose e potenzialmente anche letali. Allora, in questo caso lo vorrei dire a Piantedosi, a tutti coloro che da destra in queste ore stanno dicendo, chi chiede addirittura, ho letto parole del capogruppo dei Fratelli d'Italia che dice chi chiede e invoca giustizia getta un'ombra, vuol gettare un'ombra sulle forze dell'ordine. Io trovo queste frasi anche qui, torniamo alla vicenda di prima, inaccettabili e molto pericolose, perché chi chiede verità e giustizia per la vittima, ma chiede verità e giustizia anche perché non si incrini la fiducia degli italiani e delle italiane
1: Nei
0: nelle forze
1: confronti delle forze di
0: dell'ordine.
1: polizia.
0: Proprio perché se nulla è successo, nulla è successo, se è successo qualcosa, qualcuno ne è responsabile, come dice il nostro diritto, sempre dentro una dimensione personale, perché la responsabilità
1: Certo,
0: penale è sempre
1: è personale.
0: personale.
1: Fratoianni, mi perdoni, devo salutarla. Grazie,
0: Ma no,
1: Nicola
0: ci mancherebbe,
1: Fratoianni,
0: grazie a voi.
1: deputato di
0: Arrivederci.
1: AWS. Arrivederci, do il buongiorno anche a Riccardo Molinari.

0: Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Buongiorno Molinari.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. Senta, apriamo su Bologna, come abbiamo chiuso con Fratoianni, poi torneremo sulla vicenda del gioielliere, e le chiedo anche a lei un commento su quanto accaduto ieri a Bologna. Ci scrive un'ascoltatrice: la città è stata messa a ferro e fuoco.
1: Beh, è molto grave quello che è successo ieri a Bologna, perché un conto è chiedere giustizia, e la magistratura sta lavorando per fare giustizia, e voglio ricordare che i primi ad avere l'interesse a fare giustizia sono proprio i poliziotti coinvolti in quel drammatico incidente, che hanno subito fornito ovviamente le immagini delle bodycam, e abbiamo tra l'altro la procura che ha fatto sapere che la vicenda è molto più complessa rispetto ai video che abbiamo visto online. Quindi la procura si sta occupando di fare giustizia e tutti vogliamo giustizia. La sinistra e in particolare il sindaco Lepore hanno invece convocato una manifestazione che ha già scelto chi sono i colpevoli, ha già deciso di criminalizzare i poliziotti, come purtroppo spesso fa una parte della sinistra, e le reazioni violente, gli scontri di piazza dimostrano che quella piazza non vuole giustizia, quella piazza vuole scontrarsi con la polizia, e sono scene che abbiamo visto a Milano, abbiamo visto a Torino, vediamo a Bologna, e purtroppo sono scene che si ripetono. Quindi quello che è successo ieri è molto grave e dimostra che c'è una parte della sinistra che è pregiudizialmente contro le forze dell'ordine.
0: Molinari, torniamo al caso di Mario Roggero. La scorsa settimana lei, intervenendo in aula negli interventi di fine seduta, ha detto: vogliamo avviare una raccolta firme tra i parlamentari per sollecitare il ministro della giustizia ad avviare un percorso per la grazia a Mario Roggero.
1: Sì, noi abbiamo avviato questa raccolta firme, tutti d'accordo, la Lega è quella che l'ha lanciata, Matteo Salvini, e col nostro gruppo, ma abbiamo subito avuto l'adesione anche degli alleati, Fratelli d'Italia, Forza Italia e noi moderati, e stiamo raccogliendo queste firme, raccoglieremo tutte le firme dei deputati di centrodestra, dei senatori di centrodestra, e spero anche qualcuno da parte dell'opposizione, e questo lo facciamo per sensibilizzare il ministro Nordio, che è stato sensibilizzato. Infatti poche ore dopo ha annunciato che il Ministero della Giustizia ha avviato l'istruttoria per la grazia a Mario Roggero, perché pensiamo che questo sia un caso limite. Non vogliamo entrare nel merito ovviamente dei tre gradi di giudizio che hanno dato una sentenza chiara, però la grazia è proprio uno strumento che la Costituzione prevede per casi in cui l'applicazione della legge di fatto crea una ingiustizia sostanziale, e per motivi di riabilitazione, per motivi umanitari, è possibile chiedere al Presidente della Repubblica la grazia, e noi pensiamo che il caso di Mario Roggero possa rientrare in questa fattispecie.
0: Onorevole Molinari, è stato presentato un provvedimento a prima firma del suo collega Claudio Borghi al Senato, che punta a modificare la legge sulla legittima difesa. Ci spiega un po' che cosa prevede?
1: Guardi, dobbiamo fare la storia di questo provvedimento. Noi nel 2019 siamo stati quelli che hanno ampliato la legittima difesa rispetto a prima, in compromesso con l'allora governo giallo-verde, quindi sì, col Movimento 5 Stelle.
0: Ampliando il principio di proporzionalità.
1: Sì, quello che abbiamo previsto allora era che la proporzionalità fosse sempre presupposta nel momento in cui ti difendi all'interno del domicilio o del luogo di lavoro, e questo è già stato un grande ampliamento della legittima difesa che sta funzionando. Questo ci tengo a dirlo, perché ci sono molti casi in cui chi si difende in casa o sul luogo di lavoro porta, diciamo, chi subisce l'aggressione a non essere nemmeno indagato o comunque a essere prosciolto in breve. La proposta di Claudio Borghi è una proposta che allarga ulteriormente le maglie della legittima difesa, che prevede che, diciamo, quindi anche fuori dal luogo di lavoro e del domicilio si presupponga la proporzionalità nel momento in cui si reagisce, e quindi penso sia una proposta su cui sia giusto ragionare, che comunque segue la linea che abbiamo sempre portato avanti.
0: Molinari, torno anche sul tema del risarcimento, di cui abbiamo parlato anche con gli altri ospiti, perché il governo ha approvato un disegno di legge che prevede che nel caso in cui ci siano danni in conseguenza di altri reati non sia dovuto il risarcimento, indipendentemente dalla condanna penale.
1: Sì, questa è una proposta che abbiamo presentato come Lega, che è stata ripresa praticamente pochi giorni dopo da un DDL del governo, quindi insomma vuol dire che abbiamo avuto una buona idea evidentemente, e che ora chiediamo di poter inserire nel decreto giustizia che sta discutendo il Senato in queste ore in commissione. E questo sì, cosa prevede? Fondamentalmente quello che ha detto lei, che quando qualcuno commette gravi reati, se subisce un danneggiamento nel commettere gravi reati, non gli sia dovuto il risarcimento indipendentemente dal fatto che il danno che ha subito derivi da un reato. Quindi non si sta dicendo

0: dicendo che c'è la libertà di picchiare, uccidere o danneggiare qualcuno anche se è un delinquente. Si sta dicendo però che se qualcuno è un delinquente e provoca, diciamo, una reazione, il penale fa il suo percorso, ma non si può pretendere che uno venga anche risarcito. Ecco, io penso quindi, che questa sia una proposta largamente condivisa, motivo per cui probabilmente verrà inserita con emendamento del centrodestra nel decreto che stiamo discutendo.
1: Ci sta dando un'anticipazione. Grazie Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, grazie per essere stato con noi. Chiudiamo qui in console oggi Sergio Ciani, Alessandro Pazienza, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, la linea va al GR1 delle 9, poi la musica di Radio 1 con Giulia Nannini. Noi torniamo domani alle 7:30. Buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Muraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ore 9.
3: GR1.
4: Buongiorno da Francesco Rubino. Scontri ieri sera a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto dopo essere stato immobilizzato a terra da due poliziotti. Per loro e i quattro operatori del 118 scatta lo scudo penale.
5: Il lancio di bottiglie, la risposta con gli idranti e poi vetrine infrante, transeni divelte e almeno due auto incendiate. Scene di guerriglia urbana ieri sera a Bologna per scontri a margine di una manifestazione di protesta per la morte di Abderrahim Fakir. 11 feriti lievi tra manifestanti e agenti. La procura indaga per omicidio colposo. I due agenti intervenuti e i quattro soccorritori presenti sono stati iscritti nel nuovo registro 45 bis, per cui non sono formalmente indagati. Gli inquirenti si concentrano sulle fasi precedenti al video di 5 minuti che ha ripreso le urla disperate di aiuto di Fakir sotto il peso degli agenti. La procura ha acquisito le bodycam dei poliziotti che testimonierebbero come il 42enne fosse pericoloso per sé e per gli altri. Al presidio, convocato ieri sera dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha parlato la nipote del 42enne morto, Yostra Fakir.
6: Verità! Giustizia! Rispetto! E umanità!
5: Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria, dice il ministro dell'interno Piantedosi. Sul caso interviene anche il titolare della giustizia, Nordio, che dice: bisogna tener conto delle situazioni anche psicologiche di chi si trova a dover operare in momenti di estrema difficoltà. Claudio Vigolo, GR1.
4: Stati Uniti, Iran, decima notte di attacchi incrociati. I Pasdaran rivendicano di aver colpito tra l'altro un data center di Amazon in Bahrain. Secondo il sito Axios, i mediatori di Pakistan, Egitto e Qatar hanno inviato a Washington e Teheran una proposta di tregua di 10 giorni. Trump la starebbe valutando, ma tiene aperta anche l'opzione di un ritorno alla guerra su vasta scala, ma avverte: per ogni soldato americano ucciso gli iraniani pagheranno un prezzo molto alto. Intanto sulla mediazione pesa la minaccia degli Houthi, alleati di Teheran nello Yemen, di un blocco marittimo nel Mar Rosso contro l'Arabia Saudita. L'esercito libanese ha iniziato oggi il dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano, ritirandosi in base all'accordo con Israele sulle zone pilota mediato da Washington. Mossa che avviene proprio mentre il presidente libanese ha in programma oggi un incontro con Trump alla Casa Bianca. L'espulsione dell'addetto militare dell'ambasciata italiana a Mosca assieme a un collaboratore è una plateale ritorsione, lo afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il provvedimento è stato annunciato dalla Russia in risposta a quello analogo da parte dell'Italia di due addetti militari russi il 9 luglio scorso, accusati di spionaggio. E siamo all'economia, con le aperture dei mercati finanziari europei, dove dominano ancora

0: Ora i listini sui combustibili, il consueto punto in avvio di contrattazione a Milano in diretta con Fabrizio Patti.
1: Il prezzo del petrolio Brent ieri mattina aveva superato i 91 dollari al barile per poi scendere in serata a 89 dollari, ora è su quei livelli 88,60, dunque un lieve calo c'è stato dopo che, come abbiamo sentito, la testata americana Axios ha scritto che Qatar, Egitto, Pakistan e altri mediatori hanno presentato a Stati Uniti e Iran una proposta per il cessate il fuoco di 10 giorni. Ricordiamo che il prezzo del barile all'inizio di luglio era tornato sui livelli pre-guerra a 70 dollari al barile. Dunque un piccolo segnale distensivo che ha dato fiato ai mercati, la borsa di Milano che ieri aveva chiuso in lieve calo in questo momento apre a più 0,73%, riflettori anche su Londra sostanzialmente invariato dopo il meno 0,70 di ieri, questo anche dopo la nomina a sorpresa dell'ex ministro della difesa John Healey a cancelliere dello scacchiere da parte del nuovo premier Andy Burnham. Negli Stati Uniti si attende invece un rimbalzo più deciso dell'indice Nasdaq dei titoli tecnologici più 1% in attesa dei conti di Alphabet domani, tecnologia che dopo i cali della scorsa settimana è tornata a spingere mercati asiatici, quasi più 3% per Tokyo, più 4% per Seoul. Linea allo studio.
0: Tregua dal grande caldo, in arrivo nelle prossime ore aria fresca e temperature più miti, l'anticiclone africano cede il passo a correnti nordiche che porteranno anche perturbazioni soprattutto al centro nord. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
2: Temporali attesi per le regioni settentrionali potranno essere intensi, portare la grandine e anche forti raffiche di vento. Tra il tardo pomeriggio e la sera muoveranno anche verso le regioni centrali adriatiche tra Marche e Abruzzo. Segnale dell'arrivo di aria più fresca che a partire da domani inizierà ad interessare buona parte del paese.
0: Lo sport con i festeggiamenti a Madrid per la Spagna campione del mondo, ad abbracciare le furie rosse lungo le strade della capitale c'erano, secondo il quotidiano El País, 2 milioni di persone. La lunga parata su un autobus scoperto e poi terminata a Piazza Cibeles, dove la festa è durata per tutta la notte. Nel pomeriggio invece gli incontri istituzionali con Re Felipe VI e il Premier Sanchez. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.
3: Radio 1 Musica.
4: Buongiorno amici di Radio 1, benvenuti ad una nuova puntata di Radio 1 Musica. Siamo pronti a tenervi compagnia fino alle 10 anche oggi. Io che dico cose al microfono, che sono Giulia Nannini, il nostro fantastico regista Danilo Gionta che fa cose registiche e poi alla parte tecnica oggi c'è Alessandro Pazienza, l'avete visto, è appena tornato da New York, ha segnato un gol l'altra sera contro la Spagna e adesso è qui con noi. A Radio 1. Amici, sono le 9:06. Noi oggi siamo molto in diretta, siamo più in diretta di sempre. Partiamo da un dato. Oggi è il mio compleanno. E perché vi dico questa cosa? Sì, non mi guardare così, Alessandro Pazienza, Danilo. Sono 10 anni che ogni giorno, cioè ogni anno faccio 27 anni. Sono magica, come ci riesco? Faccio sempre 27 anni, è una cosa incredibile. Perché vi dico questo dato, amici? Perché mentre venivo in macchina mi sono messa a palla la mia canzone. E allora, al 335-699-2949, oggi voglio sapere qual è la vostra canzone. Quella che vi mette di buon umore, quella che più vi rappresenta, quella che potete ascoltare anche 150 volte e non vi viene mai annoia. Quella che vi diverte di più, insomma, la vostra canzone preferita al 335-699-2949. E allora vi svelerò tra poco anche la mia canzone, vi dirò di più, anzi, ce l'ascolteremo. Facciamo una cosa, se non vi piacerà, vi dirò, sorry, scusa, lo sento.

0: i pinguini tattici nucleari in questo inizio di puntata con Radio 1. Tanti messaggi al 335-699-2949. Ascoltiamo questo vocale.
1: Buongiorno, Marco da Roma, tanti auguri.
0: Ciao Marco, grazie.
1: La mia canzone preferita è da sempre I'm on fire del Boss. Ciao, buona giornata e tanti auguri di nuovo.
0: Grazie mille. Allora vi sfido a cantare un pezzettino della vostra canzone preferita. Vediamo un po' che ne esce fuori. 335-699-2949. Me la cantate un pezzettino? Allora, per parlare della prossima canzone partiamo da una data. È il 3 febbraio del 1959. Quella sera, un incidente aereo toglie la vita a tre giovani promesse del rock, ovvero Buddy Holly, The Big Bopper e Ritchie Valens, che all'epoca aveva appena 17 anni e è il cantante della Bamba. Quell'incidente aereo per i ragazzini dell'epoca fu una tragedia. Questi ragazzi erano fortissimi, facevano della musica fighissima che si ascoltavano tutti, ma soprattutto i ragazzini che erano giovani come loro. È come se, non lo so, per darvi un'idea, all'inizio degli anni 90 un incidente aereo avesse coinvolto Prince, Michael Jackson e Madonna. Ecco, ebbe quella portata lì e fu talmente forte l'impatto che ebbe sul mondo della musica, ma anche sui ragazzi dell'epoca, che quel giorno è comunemente ricordato come The Day the Music Died, ovvero il giorno in cui è morta la musica. Vi dice qualcosa questo verso? Perché lo ritroviamo, è stato proprio Don McLean a coniare questa canzone, questo verso nella sua famosa American Pie. Bye bye Miss American Pie, perché ciao se n'era andato in quell'incidente un pezzo della storia della musica americana. E allora noi ce l'ascoltiamo, sono state fatte tantissime versioni poi negli anni di questa canzone, famosissima quella di Madonna agli inizi degli anni 2000, ma l'originale è del 1971 di Don McLean.

0: La mia canzone è Happy di Pharrell Williams, ci scrive Stefano da Modena. Ascoltiamo un vocale però, vediamo se avete cantato.
1: Buongiorno, sono Kate dalla provincia di Cuneo. Allora, non c'è una canzone in assoluto che mi metta di buon umore come mi piace in assoluto, e in particolare io adoro tutte le canzoni cantate da Elvis Presley, mi piacciono tutte e tutte. E per quanto riguarda i nostri, io adoro una canzone d'antan di tempo fa: ho scritto t'amo sulla sabbia e il vento a poco se l'è portato via con sé, ma non ricordo chi la cantava. Ciao!
0: Oh, non me lo ricordo nemmeno io, ma mi è piaciuto il fatto che tu l'abbia cantata, perché tra l'altro sei anche vagamente intonata, quindi bravissima Katia. E vorrei sentirvi cantare mentre arrivano anche i vostri messaggi. Per esempio ci scrive Danilo: Sergio Caputo, questa è la mia canzone Bimba se sapessi, però anche di questa mi sfugge il ritmo. Stanno arrivando anche i vostri vocali, adesso li ascoltiamo in regia e così li mandiamo in onda.

Intanto andiamo avanti con la musica, perché c'è una tendenza che negli ultimi anni sembra non passare mai di moda, anzi, sembra sempre prendere più campo, ovvero trasformare i disastri sentimentali in grandi canzoni. Se ci pensate, solo per citare un nome, Taylor Swift ci ha costruito un impero multimiliardario sui pianti che si è fatta quando è stata lasciata da questo e da quello. Dice: mi lasci? Perfetto, adesso però lo racconto a tutta America, però tu lasciami, nessun problema. E questo, ecco, diciamo, approccio così sicuro di sé, ma anche, se vogliamo, un po' autoironico, oggi continua con una nuova generazione di pop star. Capofila, secondo me, è lei, Sabrina Carpenter, non a caso amicissima di Taylor Swift. Quello che a me piace di entrambe, ma soprattutto di Sabrina Carpenter, è la sua ironia. Cioè, lei prende tanto in giro i suoi ex fidanzati, senza però essere mai too much, cioè senza essere mai troppo, risulta sempre tanto simpatica. E allora noi ce la sentiamo con Espresso. I can relate to desperation, dice, mi ci rivedo nella disperazione. Fa ridere, dai.

0: veramente simpaticissima Sabrina Carpenter, oltre a essere una grande performer, perché quando è dal vivo incanta proprio tutti. I vostri WhatsApp al 335-699-2949, ma anche i vostri vocali, ascoltiamone uno.
1: E con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò.
0: Bravissimo.
1: E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu.
0: Tutta proprio.
1: Ma voleremo in cielo in carne e ossa.
0: Sì.
1: Non torneremo più.
0: Vabbè, ma poi
1: una
0: bravissimo.
1: Delle tantissime, ma anche De André se la gioca. Ciao. Ma Giovanni da Cagliari.
0: Giovanni, ma come canti bene? Ma tu X Factor devi fare, no? Il vocale su Radio 1. Complimenti. Amici, al 335-699-2949 vi ho chiesto oggi di cantarmi un pezzettino della vostra canzone. La vostra canzone preferita, quella che vi mette il buon umore. Dai, dai, scatenatevi. E noi continuiamo il nostro viaggio nella musica in questa lunga estate caldissima, come direbbe Max Pezzali.

con la regina. Posso dirlo, lei è una queen, io sono felicissima per lei, perché i primi anni non aveva il successo che si meritava e invece ha insistito, è rimasta lì, che è una ragazzina intelligente, molto intelligente, bravissima, e questo successo che ha avuto dal 2023, se non sbaglio, con Bellissima, se lo merita tutto. Allora, alzate il volume, cari amici di Radio 1, perché arriva una canzone il cui titolo è tutto un programma, canzone estiva.

0: Le 9:27 minuti, questa è Radio 1 Musica, Giulia Nannini con voi fino alle 10. Ci scrive Marco da Alessandria: io non canto per non rompere i microfoni, ma la mia canzone preferita è Kiss, è Dirty Living dei Kiss. C'è però chi ha avuto il coraggio di cantare, ascoltiamo.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao mare. Ciao, ciao, ciao, ciao mare.
0: Ci sta.
1: Questa canzone di Raul Casadei.
0: Sì.
1: Anni 70, Nazarino Stocco, tu farà morire.
0: Nazarino, va bene, bravo, posso dire? Oh, a me quando siete così coraggiosi mi piacete. Allora, cantateci un pezzettino della vostra canzone preferita al 335-699-2949. Ci sono le nostre previsioni del tempo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Ah, tu è un mercato dell'energia che va su e

0: giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
6: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
7: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Meteo Radio.
9: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 21 luglio. Nubi più consistenti al nord e cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori, con valori di 38-40 gradi nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali sul medio-alto Adriatico e nelle aree interessate dai temporali, e mari generalmente da poco mossi a mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Radio 1 Musica.

0: 1996 l'album in questione era What's the Story, Morning Glory, e loro ovviamente sono gli Oasis con Don't Look Back in Anger in questa ora insieme con Radio 1 Musica e Giulia Nannini fino alle 10. Tantissimi messaggi al 335 699 2949, vi ho chiesto di raccontarci e per i più coraggiosi anche di cantarci un pezzettino della vostra canzone preferita. Allora, in tanti state avendo coraggio, ascoltiamo un vocale.
1: Guantanamera, sì. Guajira, Guantanamera.
0: Io ho capito Shakira.
1: Guantanamera, Guajira, Guantanamera. È la canzone più bella del mondo, Leonardo.
0: Va bene. Leonardo, grazie. Grazie a tutti i nostri ascoltatori che si stanno cimentando in questa piccola sfida. 335-699-2949, cantateci un pezzettino della vostra canzone. 1993, quell'anno esce il secondo album in studio di Max Pezzali e Mauro Repetto, ovvero gli 883, e l'album prende il titolo da una delle canzoni più famose di quell'album, ma io direi più famose forse davvero degli anni 90, Nord, Sud, Ovest, Est. Cowboy, deserti, Cantinero, Cavalieros, ma questo viaggio avventuroso che Max Pezzali descrive in maniera veramente vivida, come se fosse un sogno ad occhi aperti in cui ci porta dentro, perché lui riesce con le sue canzoni a regalare immagini chiare, nitide proprio. Ecco, questo viaggio però io non credo sia tanto il viaggio amata in giro per il mondo. Secondo me, io ho sempre pensato che sia il grande viaggio dentro noi stessi che prima o poi, caro Alessandro Pazienza, tutti ci troviamo a fare nella vita, no? Starò cercando lei o forse me? E allora questa va cantata rigorosamente a squarciagola.

0: Radio 1 Musica, ci scrive Marzia da Vercelli, che è bloccata con una caviglia rotta a casa da un po' di tempo, e noi facciamo ovviamente gli auguri di una pronta guarigione. La sua canzone è Because the Night di Patti Smith, ma ascoltiamo un vocale.
1: Io non ti conosco.
0: Mazza, che coraggio, qui
1: so
0: siamo con Mina.
1: So che hai cancellato con un gesto i sogni miei.
0: Oh, però brava.
1: Sono nata ieri nei pensieri tuoi.
0: Oh, ammazza.
1: Eppure adesso stiamo insieme.
0: Ma bravissima. Bravissima, ragazzi, ma cioè, se lo sapevo veramente, questa trasmissione si chiamava in un altro modo, alla scoperta di nuovi talenti. 335-699-2949, cantateci un pezzettino della vostra canzone. 1967 esce il film Il Laureato, che lancia definitivamente Dustin Hoffman, ve lo ricorderete, ovviamente l'avrete visto tutti, se non l'avete visto per favore stasera prima cosa vedetevi Il Laureato. Quell'anno lì Paul Simon scrive una canzone che si chiama Mrs. Roosevelt e si ispira a Eleanor Roosevelt. E succede che il regista del film Il Laureato va da lui, ovvero Mike Nichols, va da lui e gli dice: senti Paul Simon, ma ti scoccia se questa canzone a me piace tanto, la possiamo chiamare Mrs. Robinson? Perché io ho fatto un film e uno dei miei personaggi si chiama Mrs. Robinson, se non ti dispiace ti do un po' di soldi, la chiudiamo qui e io me la prendo come colonna sonora del mio film. Questa storia che vi ho raccontato è reale, perché Mrs. Robinson, la famosa canzone di Simon & Garfunkel, doveva chiamarsi in realtà Mrs. Roosevelt, era già pronta ed era stata scritta così, e poi invece ha cambiato titolo proprio in virtù che insomma stava diventando la colonna sonora del famoso film di Mike Nichols. Quell'anno tra l'altro

Nel 69 diventa la prima canzone rock a vincere il Grammy come Record of the Year. Allora, avevo detto che vi avrei fatto sentire la mia canzone preferita? Questa è la mia canzone preferita, in assoluto la mia canzone Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel, perché mette veramente troppa voglia di cantare, di ballare. Secondo me è proprio una canzone che mette il buon umore. Ce l'ascoltiamo su Radio 1?

0: Ma che bella questa canzone, invece a qualcuno mette nostalgia. Cristina dice una canzone stupenda, però a me un po' di malinconia la mette Mrs. Robinson. A me invece fa solo venir voglia di ballare. And here's to you Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Gesù ci ama sempre più di quello che possiamo immaginare, ma il mio verso preferito è quando dice when you gotta choose, every way you look at it you lose. Cioè quando devi fare una scelta, come fai, a qualcosa devi rinunciare, perché è sempre, sempre così. Sentiamo un vocale.
1: Si è fatta nata, quella che hai fatta a me.
0: Questa è Mala Femmina.
1: Stommata sì, messa sì. Accisa, e vuoi sapere perché? Perché in coppa sta terra,
0: sì,
1: femmina come a te,
0: sì,
1: non c'è una sta panomma, onesta come me.
0: Ok, ok. Femmina, sì.
1: Oh, una mala femmina.
0: Ok.
1: Il suo che fate chiagnere.
0: E grazie, grazie.
1: Lacrime infamità.
0: Bravi i nostri ascoltatori. 335-699-2949. Cantateci un pezzettino della vostra canzone. Stava facendo un concerto qualche giorno fa. Purtroppo ho avuto un piccolo incidente.

La nostra Noemi, perché è stata voce di Radio 1 per tutto l'inverno con Non Solo Parole. Allora noi ovviamente le facciamo i migliori auguri di una pronta guarigione, anche se lei sui social ha tranquillizzato tutti, ha detto mi serve soltanto un po' di riposo. Ce l'ascoltiamo adesso con una delle hit di queste

0: più.
1: Sono le 9:52 minuti, Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10 e i vostri messaggi e i vostri vocali. A proposito, sentiamo un vocale.
2: È lungo il Tevere che andava lento lento. Mm-hmm.

0: immagino, sì.
1: Tu fai sul serio? No.
0: Va bene, va bene. Ci possiamo fermare qui. Con tutto l'amore che posso, mi sembra fosse la canzone di Baglioni. Bravi i nostri ascoltatori. E adesso spero che vi sentiate un po' in vena di romanticismo, perché questa è una delle canzoni d'amore più belle, forse, non lo so, direi di sempre. Bisogna entrarci piano piano su Stand By Me, non si può rovinare. Piano piano, è troppo, troppo bella.

0: Questa canzone secondo me vi ha fatto per forza pensare a qualcuno. Ascoltiamo un vocale. Ci abbiamo un vocale? No, non ce l'abbiamo un vocale. Aspetta, forse ce l'abbiamo. Un attimo, amici di Radio 1, la radio è il laboratorio, è diretta, è vita.
1: Ognuno ha tanta storia, tante le facce della memoria, tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente.
0: Beh, quale modo migliore per concludere questa ora insieme con Radio 1 Musica. E allora chiudiamo con quella che è stata sicuramente la canzone dei millennials, posso dire, mi sbilancio, era il 2003. Questi sono i Killers e la canzone in questione che tutti i millennials hanno ballato e cantato, Mr. Brightside.

0: I Killers con Mr. Brightside a chiudere questa ora insieme con Radio 1 Musica. Grazie per tutti i vostri messaggi al 335-699-2949. Grazie alla nostra squadra in regia, Danilo Gionta alla parte tecnica, Alessandro Pazienza per le scelte musicali, Corinna De Laurentiis e Alessandro Cacciagrano. Adesso restate su Radio 1 perché c'è il GR1 e poi l'Italia in diretta. Ciao!
1: Radio 1, un mondo da

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. La crisi nel Golfo Persico tra ipotesi di tregua per 10 giorni e la ripresa degli attacchi reciproci tra Stati Uniti ed Iran. Il corrispondente.
3: Decima notte di fila di raid incrociati. Ai bombardamenti americani, l'Iran ha risposto con il lancio di missili e droni su obiettivi militari, radar e sistemi di difesa aerea degli Stati Uniti in Bahrain e Kuwait. Trump è un folle, abbiamo missili ancora per anni e il nemico deve prepararsi a ondate sempre più potenti e incisive, avvertono i Pasdaran, che rivendicano anche il pieno controllo dello stretto di Hormuz, dove un'altra petroliera è stata colpita. E un nuovo fronte rischia di aprirsi nel Mar Rosso con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, che hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita. La tregua ormai è un ricordo, ma i contatti tra le parti continuano e i paesi mediatori avrebbero proposto a Washington e Teheran una sospensione di 10 giorni degli attacchi per ridare una chance alla diplomazia. Il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento Ghalibaf, nota però i rinforzi americani in arrivo e non si fida, e anche il presidente Pezeshkian parla ormai di guerra totale. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: La pace inizia da noi, è una responsabilità, si edifica con la verità, facciamone la causa delle nostre vite. Questo è uno dei passaggi dell'introduzione del libro di Papa Leone XIV, Disarmata e Disarmante, da oggi in commercio per Librerie Editrici Italiana, un testo che raccoglie le riflessioni di Prevost, che fin dal suo primo saluto dal balcone della Basilica di San Pietro ha fatto della pace, che per Leone si costruisce con il dialogo e non si impone con la forza, il tema centrale del suo pontificato. La cronaca: si svolgerà oggi l'autopsia su Luigi Esposito, il giornalista 53enne sportivo il cui corpo carbonizzato è stato ritrovato domenica a Deboli. Prosegue l'indagine della procura di Salerno. Secondo le notizie degli inquirenti è stato ritrovato anche un bossolo nei pressi del luogo del rinvenimento del cadavere. La vittima potrebbe essere stata uccisa e poi data alle fiamme. Restano comunque molti dubbi sul movente del delitto. Ore contate per l'ultima ondata di gran caldo sull'Italia. La tregua tanto attesa arriva domani, quando l'anticiclone africano cederà completamente il passo a correnti nordiche. Calo delle temperature, temporali, grandinate e forte vento sono previsti. Oggi è ancora allerta arancione comunque nelle Marche, mentre sulle due isole il termometro resterà inchiodato sui 40 gradi. 18 le città con bollino rosso, domani scenderanno a 7. Ora la storia di un medico della provincia di Brindisi che nel tempo libero si dedica anima e corpo a quegli amici a quattro zampe ritenuti ormai senza speranza.
4: Medico di famiglia il mattino, volontario a sostegno dei cani che nessuno vuole più nel suo tempo libero. Francesco Legrottaglia, responsabile dell'EMPA di Ostuni, ormai da anni ha trasformato la sua casa di famiglia in campagna in un rifugio.
5: Dei cani che ho qui, diciamo che la maggior parte sono cuccioli. Prendiamo cani che ad esempio hanno delle neoplasie, quindi per non farli morire in canile li teniamo qua. Tripode, ci sono anche cani con leishmaniosi, ciechi, tutti quelli diciamo che sono il rifiuto del canile o della società, cani anziani, gli diamo una dignità tenendoli qui.
4: Più sembrano senza speranze o difficili e più Francesco non si arrende. Ad aiutarlo gli altri volontari dell'EMPA, ognuno con un suo compito.
6: Venire qui significa comunque stare 3, 4, 5 ore a dare una mano a preparare le pappe, anche a talvolta a spazzolarli perché è necessario, a fare tutte le cure perché alcuni di loro possono avere la necessità di alcune terapie.
4: Per il GR1 Adela Pertosa.
2: È atteso per oggi l'accordo sul nuovo contratto del personale degli enti locali per il triennio 2025-27, interessati circa 400.000 dipendenti.

0: dipendenti di regioni, comuni, province e città metropolitane. L'intesa prevede un aumento retributivo medio a regime di 150 euro più gli arretrati. Disavventura per la nazionale italiana di Power Chair Football, disciplina paralimpica conosciuta come calcio in carrozzina. La squadra è rimasta bloccata ieri mattina a Fiumicino perché la compagnia aerea EasyJet non ha imbarcato tutte le 6 carrozzine sul volo per Glasgow, nonostante l'autorizzazione data ad aprile. Gli atleti non hanno così potuto prendere parte al torneo internazionale in vista dei prossimi mondiali in Argentina. Durissima la reazione del Comitato Paralimpico Italiano, che parla di episodio lesivo della dignità degli atleti, annunciazioni legali. Calcio, conclusa questa prima edizione dei mondiali a 48 squadre, già si pensa alla prossima, quella del centenario, organizzata da Spagna, Portogallo, Marocco, Argentina, Uruguay e Paraguay, una rassegna che potrebbe essere allargata a ben 64 nazionali. All'ipotesi è totalmente contrario Marco Tardelli, ex campione del mondo dell'82.
1: Giocare tutto l'anno, fare il mondiale tutto l'anno, così l'abbiamo sempre tutti i giorni. No, io credo che bisogna darsi una calmata. Non si ripeterà più il mondiale dell'America, perché quella era NBA, non un mondiale di calcio, però spero che mettano un po' a posto, tranquillissimi.
0: Le 10:05 ci fermiamo qui, vi lascio l'Italia in diretta, prossimo GR alle 11, buon ascolto.
2: L'Italia in diretta.
3: Buon martedì 21 luglio, sono le ore 10:05:52 secondi da Emanuela Ronzitti e da
4: Noemi Serracini. Buongiorno. Ben ritrovati, ben ritrovate, ben ritrovata Emanuela.
3: Come stai Noemi?
4: Bene, devo dire, molto bene. Sento che sta cambiando anche il clima, lo dico a tutti i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, resistiamo perché piano piano allenterà questo caldo.
3: Beh, abbiamo visto le nuvole avvicinarsi oggi nella capitale, però noi invece, per noi splende il sole per questa meravigliosa squadra che ci accompagna per queste 3 ore di diretta.
4: Squadra tutta al femminile, anzi quasi tutta al femminile in redazione, quindi cito subito lui, Claudio Urbani, buongiorno, Roberta Genuini, Cristiana Faitati, Graziana Vella, Roberta Di Casimirro.
3: Ebbene, in regia la nostra Mimi Micocci che ci segue passo dopo passo, e poi per la parte tecnica abbiamo un tandem, Alessandro Pazienza e Sergio Ciani, sempre puntuali con noi.
4: Eccoci qui pronte per le nostre 3 ore di diretta e entriamo subito nel vivo dell'attualità. Che cosa ci aspetta?
3: Ebbene sì, oggi la nostra pagina di attualità parte con l'ultimo rapporto CESVI che stima la vulnerabilità dei minori in Italia. Emergono dei dati che ci fanno un po' riflettere, ma poi parleremo anche dell'ultima tendenza anomala dell'estate che vede molti vacanzieri, molti turisti che alloggiano in strutture alberghiere sulle coste italiane, almeno in alcune, privilegiare la piscina al mare. E poi nello spazio famiglia parleremo di come aiutare i nostri ragazzi appena diplomati scegliere il percorso universitario più adatto, e vi racconteremo anche di un nuovo trend, quello di festeggiare alla grande il divorzio. E poi festeggeremo gli 80 anni dei bikini, che non sono mai passati di moda. Avremo un grande regista e attore come ospite famoso che si racconterà ai nostri microfoni, immancabile la musica con i suoi protagonisti.
4: Sì, avremo un ospite che è un po' un piccolo desiderio che si concretizza, che prende forma per me, perché era da tempo che desideravo fare una chiacchierata con lui e oggi la faremo. Peppe Servillo, che sarà con noi, la voce storica degli Avion Travel, e tante altre sorprese musicali che ci accompagneranno nel corso della nostra puntata.
3: Abbiamo anche il nostro numero di telefono WhatsApp per mandarci messaggi,
4: 335-699-2949. Iniziamo subito, siamo pronti con Mace insieme a Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini.

0: Dalmo con la pesce, questo brano del 2026, l'avete sentito? Elettronica, rap, cantautorato, cioè veramente un bellissimo mix di generi in questo brano, e credo anche, l'avevo forse già raccontato ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, il sitar di Leo Vertunni, che è uno dei più bravi sitaristi italiani e che ha portato questo strumento della musica classica indiana anche all'interno del pop, del cantautorato nostrano.
1: Ebbene, allora partiamo con l'attualità. Secondo l'ultimo rapporto CESVI, che analizza l'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, oltre 2 milioni di bambini e ragazzi con almeno 16 anni vivono in famiglie a rischio di povertà o esclusione sociale. Il dato nazionale, pari al 26,7%, sale al 43,6% nel sud e nelle isole, mostrando quanto le condizioni di vita dei minorenni continuino a dipendere dal territorio in cui nascono e crescono. Insomma, è sempre, anche in questo caso, un po' un paese che viaggia a due velocità. E ne parliamo con Valeria Emmi, responsabile relazioni istituzionali CESVI. Benvenuta all'Italia in diretta.
2: Grazie, buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: Allora, dottoressa, come viene costruito l'indice di rischio e su che cosa si basa?
2: Questo indice regionale a cura di CESVI di fatto analizza 65 indicatori, quindi è un indice particolarmente complesso e articolato, basato su dati principalmente ISTAT, e va a cogliere una dimensione importante, che poi è centrale anche dell'indice stesso, e cioè la dimensione esterna. Quindi quanto i fattori di rischio ambientali e sociali possano mettere a repentaglio lo sviluppo protetto dei nostri bambini e delle nostre bambine nei territori, e analizza al contempo anche quanto invece i servizi nelle 20 regioni italiane possono abbattere questi fattori di rischio e quindi prevenire il certo. maltrattamento all'infanzia.
1: Ecco, il focus di quest'anno è stato sulla povertà relazionale, no? Che cosa si intende per povertà relazionale?
2: Ma innanzitutto la povertà relazionale significa che la povertà non è mancanza di risorse materiali, ma è proprio una carenza e, se vogliamo, anche un costante deterioramento delle relazioni più significative, degli spazi sicuri, degli adulti di riferimento, quindi anche un deterioramento delle condizioni di genitorialità, ma anche proprio della collettività comune, no? Che si prende cura a tutto tondo dei nostri bambini e delle nostre bambine. E ancora una volta il tema della povertà relazionale c'entra esattamente il messaggio e anche l'allarme che CESVI lancia, sì. E cioè che il maltrattamento all'infanzia non è una questione rinchiusa tra le mura domestiche, non è una cosa che riguarda il singolo bambino, la singola bambina e i propri genitori, ma è una questione che ci riguarda tutti e tutte.
1: Certo, immagino. Senta, quali sono i dati, oltre quelli che abbiamo poco fa annunciato, quali sono i dati del fenomeno in Italia, oltre quelli?
2: Ma innanzitutto l'attenzione a questa Italia a due velocità è un elemento importante, cioè significa che per un bambino o una bambina che nasce al sud ci sono più probabilità di subire maltrattamento perché sono più presenti i fattori di rischio al maltrattamento, e questo fa la differenza, significa che c'è una forte disuguaglianza proprio tra i nostri bambini che nascono al sud e che nascono al nord. Dopodiché i servizi a sostegno della genitorialità, devo dire che mostrano una ripresa dopo una contrazione che si è avuta soprattutto nel periodo della pandemia. Sappiamo che il periodo della pandemia ha costituito davvero quasi una scissione, no? Proprio nel nostro sistema sociale a livello globale, ma in Italia chiaramente l'Italia non è esente, e anche qui vediamo proprio una differenza, perché il divario territoriale resta molto ampio, per cui nel nord il servizio raggiunge 740 utenti circa ogni 100.000 abitanti, mentre se andiamo al sud sono 322, 271 nel mezzogiorno, quindi insomma significa che ancora una volta, se ci spostiamo lungo lo stivale, notiamo queste differenze.
1: Quindi comunque i servizi possono essere la leva per ridurre le disuguaglianze, e investire su questi è fondamentale, giusto?
2: I servizi sono essenziali e questo è il tema centrale che porta CESVI anche all'attenzione delle istituzioni, dei decisori politici. I servizi servono, diciamo, proprio perché aiutano a prevenire il maltrattamento all'infanzia e abbattono quei fattori di rischio. E lo abbiamo visto con dati alla mano.
1: Ottimo, grazie a Valeria Emi, responsabile relazioni istituzionali CESVI, per essere stata con noi. Grazie.

0: Belle Alan Sorrenti con questo pezzo del 1977, manifesto assoluto della disco music e del pop italiano, che ha venduto oltre 1 milione di copie, pezzo di cui siamo tutti un po' figli, mi verrebbe da dire, anche noi, Emanuela, siamo un po' figlie delle stelle. Continuiamo a parlare di attualità. In che momento entriamo, in che pagina entriamo?
1: Entriamo in una pagina estiva. I numeri dell'estate 2025 confermano i trend degli ultimi anni. L'Italia è in seconda posizione in Europa nella classifica delle presenze turistiche, con oltre 470 milioni di pernottamenti. Il mare è la meta prediletta, ma spunta un'anomalia. Almeno in alcuni luoghi turistici la scelta va verso un relax da trascorrere più in piscina che non. Parliamo con Antonio Capacchione, presidente nazionale degli stabilimenti balneari, e Bruno Bernabei, imprenditore. Benvenuto.
0: Buongiorno.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno per l'invito.
1: Allora, io inizierei con Capacchione. Ecco, abbiamo parlato di Malia, quante piscine ci sono in Italia, e sembrerebbe appunto che si stiano riempendo a discapito delle spiagge che rimangono un po' semivuote, almeno come abbiamo detto in alcune zone. Non è solo colpa però, penso, del caro ombrellone, ci sono turisti che, nonostante abbiano i voucher per andarci, non lo usano. Ecco, ma insomma, all'improvviso amiamo più il cloro del sapore di sale, Capacchione?
2: Ma noi francamente non notiamo questa assenza delle spiagge e decine di milioni di persone che stanno in piscina. Quello che noi possiamo constatare, ma è un fenomeno da diversi anni, che gli utenti, i turisti preferiscono magari il mattino stare in spiaggia e il pomeriggio in piscina, alternano, ma non sostituiscono il mare. Il mare continua ad essere la meta preferita, per cui anche in quelle destinazioni come la Riviera Romagnola non vediamo questa sostituzione, vediamo un rapporto di complementarietà tra la piscina e il mare. La stagione sta andando molto bene, complice anche il tempo, per cui io non parlerei di un fenomeno diffuso. Naturalmente la piscina è una nicchia, c'è gente che preferisce magari il pomeriggio trascorrerlo in piscina, però al mattino li vediamo in spiaggia sotto gli ombrelloni.
1: Ecco, chiediamolo a Bernabei, che si trova insomma sulla Riviera Romagnola, è un imprenditore della zona.
4: Da Riccione.
1: Ecco, che cosa vede invece lei nelle strutture alberghiere?
4: Allora, secondo me vivere la spiaggia in modo diverso, perché cominciamo dai concerti all'alba, molto cliccati, poi abbiamo chiaramente lo yoga la mattina, c'è questo anche modo di vivere non più sotto l'ombrellone e sdraio come si faceva in passato, che ci stava 6-7 ore, no, ad abbronzarsi. Adesso il cliente è diventato itinerante, come itinerante sulla spiaggia, e per questo che magari non si vedono questi ombrelloni e sdrai occupati, ma le presenze ci sono,
1: certo.
4: Le presenze ci sono, vivono chiaramente il mare,

0: e la spiaggia, in modo, il mare sempre lo vivono andando con i catamarani, con le gite in barca, si fermano nelle insenature, vanno a visitare il territorio. C'è un turista che è diventato sempre più esperienziale e emozionale, perciò va a scoprire anche cosa c'è vicino a lui, e perciò le presenze ci sono, ma non ci sono fisse in spiaggia. Addirittura la podistica al tramonto, che con Riccione e Sansetranche, che questa è una cosa nuova, e perciò tante cose si fanno all'interno del vivere alla vacanza, no? Sulla riviera, ma non più fissi sull'ombrellone e lo sdraio.
1: Senta, secondo lei contribuisce molto il fatto che ci siano tanti servizi in più, Bernabei, cioè la possibilità di poter scegliere,
0: esatto,
1: no? Quindi non più la vacanza stanziale, ma insomma uno cerca anche, no, di diversificare. Forse ci si annoia a stare sempre sotto l'ombrellone.
0: Ma questo l'abbiamo un po' voluto noi, operatori, insieme alla Regione Emilia-Romagna, perché noi abbiamo un consorzio che aderisce al piano di promo commercializzazione della Regione Emilia-Romagna con Visit Romagna e APT, e l'abbiamo voluto noi diversificare per andare verso le esigenze di questo mercato turistico che chiaramente chiedeva una vacanza diversificata, perciò una spiaggia diversificata con hotel, con dei servizi, diceva bene il collega Capocchione sul discorso del pomeriggio, che rimangono all'interno della struttura ricettiva perché ci sono dei servizi ben definiti, e poi la scoperta del territorio. Noi, tra l'altro come consorzio che è dal 2015 facciamo turismo esperienziale, vediamo tante richieste in cui si viene a pernottare sulla parte mare, però si va a scoprire il territorio sulle sue eccellenze, i suoi eventi, i suoi borghi, le sagre, e diventa veramente un prodotto inserito in un contesto di vacanza che,
1: certo,
0: e così a quel punto non è più andare in spiaggia 5 su 5, ma magari si va un giorno, due giorni.
1: Creare anche alternative. E allora invece Capacchione, io volevo chiederle se c'è una differenza di richieste poi tra i turisti italiani e stranieri, e se c'è, qual è la differenza?
2: Ma guardi, sia i turisti italiani ma anche e soprattutto i turisti stranieri cercano in Italia, sulle spiagge italiane, la sicurezza. Cioè noi abbiamo costruito in decenni di storia, di attività, un modello, come diceva appunto il collega anche di Riccione Romagnolo, un modello invidiato da tutto il mondo, un modello fatto di servizi, ma soprattutto di una spiaggia sicura. Cioè noi abbiamo all'opera oltre 80.000 assistenti bagnanti, noi abbiamo l'indice degli annegamenti più basso in Europa, la metà rispetto alla Spagna, un ottavo rispetto alla Grecia, e questo viene richiesto e apprezzato dal turista straniero. Cioè, noi domenica nel mio stabilimento balneare sono arrivate delle comitive dalla Spagna e naturalmente tutto questo...
1: Lì c'è un concetto diverso poi, no? Di ombreggio, insomma è un altro modo di intendere il mare, quindi noi in qualche modo forse stiamo dando un servizio differente, forse guardiamo un po' più avanti, no? Da questo punto di vista potrebbe essere questo poi il tema.
2: Gli altri guardano a noi, cercano di imitare il modello italiano, in qualche modo anche scimmiottare il modello italiano, ma noi siamo veramente molto avanti. Poi abbiamo, oltre l'elemento della sicurezza, noi abbiamo una forza rispetto al mercato internazionale delle vacanze, che è costituito dalla nostra enogastronomia, cioè come si mangia dalle nostre parti, non si mangia da nessun'altra parte. Ma ripeto, un modello fatto di ordine, di pulizia, di sicurezza. Ma quando diciamo guardiamo oltre, noi sono due anni, questo è il secondo anno e sta avendo un grandissimo successo, la consulenza sanitaria in spiaggia, cioè noi abbiamo promosso come sindacato italiano balneare della Confcommercio la salute va in spiaggia, la prevenzione non va in vacanza, e vediamo, io ho potuto constatare decine di persone la domenica, le immagini la domenica con un mare stupendo, decine di persone che ascoltavano il dermatologo per i consigli utili per
1: c'è anche lo psicologo sotto l'ombrellone, infatti ne parleremo una di queste puntate, insomma c'è una modalità nuova di intendere le vacanze al mare, insomma tante possibilità e soprattutto anche prevenzione e salute tra i temi, insomma, che avete messo in campo. Io ringrazio i nostri ospiti, continueremo a parlare ovviamente di questo, e grazie ad Antonio Capacchione e a Bruno Bernabei per essere stati con noi.
3: Andiamo all'Onda Verde, ritorniamo subito.

0: Dopo con l'Italia in diretta.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: L'eredità Summer è il gioco dell'estate. Tutti i giochi chiamate e la ghigliottina col twist. Vi aspettiamo!
3: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Tutti i giorni, alle 20.35, Rai 1.
1: Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 10:29 minuti e 40 secondi. Martedì 21 luglio, una giornata afosa, ma ci sono dei temporali in atto in A4, la Milano-Brescia, ci sono anche delle code per questo temporale tra Capriate e Seriate. E sta piovendo nel tratto dell'Autosole tra Orvieto e Roma e sulla 24 la Roma-Teramo tra Carsoli e Arsergi e sulla Pescara-Bari tra Atri, Pineto e Pescara. Ma partiamo subito dalla 21 Torino-Brescia per segnalarvi delle code per un incidente avvenuto tra Felizzano e Asti Est in direzione di Torino. L'incidente è in fase di risoluzione e per Torino si consigliano le uscite precedenti oppure seguire la 26, la Gioia Gravellona-Toce o la 4. In A13 la Bologna-Padova, fino a poco fa il traffico era bloccato, al momento ci sono 5 km di code per un incidente tra due auto tra Ferrara Nord e Altedo in direzione di Bologna. Code per un incidente anche tra la barriera di Milano e Assago in direzione di Milano, siamo sulla 7, la Milano-Genova. Raggiungiamo l'area Pontina sulla statale 148 per segnalarvi dei rallentamenti per un incidente tra Castel Porziano e Pratica di Mare in direzione sud verso Terracina, e sulla 16 Napoli-Canosa un incidente tra Grotta Minarda e Vallata verso Canosa. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, a voi tutti una buona giornata, guidate con prudenza e la linea torna al programma L'Italia in diretta. Arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS.

Tiziano Ferro con Giorgia Superstar, il pezzo pubblicato ad aprile 2026 ed estratto dall'edizione Deluxe di Sono un grande di Tiziano Ferro. Appunto, questo brano unisce per la prima volta due delle voci più importanti della musica italiana, che sono appunto quelle di

0: grande regista, sceneggiatore, attore, ma soprattutto innovatore del cinema italiano. Di chi stiamo parlando, Noemi?
1: Maurizio Nichetti, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
0: Benvenuto.
2: Grazie.
0: Come stai? Tutto bene?
2: Bene, bene, grazie. Sì, sì, sono sul Lago Maggiore in questo momento, per cui sto bene, sto bene.
1: Sei in vacanza?
2: Quasi, quasi. Sono in trasferimento, ma una giornata di lago mi fa bene.
0: Ah, com'è il clima lì?
2: Ma bene, stamattina ha piovuto, quindi si è un po' rinfrescato, ma è caldo come in tutta Italia.
0: Un tema caldo rimane purtroppo.
2: Sì, sì.
0: Allora, io inizierei col parlare del premio alla carriera della 27esima edizione del premio internazionale Cinearti La Chioma di Berenice. Ha avuto questo riconoscimento assegnato dalle maestranze e dagli artigiani del cinema. Tu stesso poi ti definisci un po' un artigiano creativo. Che valore ha avuto ricevere un premio, insomma, proprio da chi spesso dietro le quinte contribuisce concretamente alla realizzazione di un film, visto
2: ma,
0: che insomma,
2: guarda,
0: tu ne sai qualcosa di
2: stata,
0: film.
2: Sì, è stata una bella soddisfazione, perché l'artigianalità, cioè noi siamo stati conosciuti in tutto il mondo per la nostra creatività, parlo del cinema italiano, no? E negli ultimi 20 anni, da quando c'è il digitale, da quando tutto è diventato un po' virtuale, chiaramente la manualità, lo sporcarsi le mani con la materia, così, è diventato meno frequente. Però io sono convinto che il cinema nasca sempre soprattutto da una grande passione, e la passione è riuscire a lavorare personalmente, ecco, non delegare a centinaia di collaboratori le animazioni che non si sa più neanche come vengono fatte, insomma, ecco.
0: Ecco, ovviamente hai sempre portato avanti tu la macchina, però avrai avuto comunque anche delle persone, se anche in formula ridotta le avrai avute. Ecco,
2: no,
0: qua...
2: assolutamente, questo assolutamente, infatti il cinema non è mai un lavoro solitario, per fortuna.
0: Certo.
2: Ecco, però un
0: quanto
2: conto
0: sono state
2: parlare...
0: importanti per te queste persone? Come le sceglievi poi? C'era un modo di sceglierle?
2: Ma guarda, io ho lavorato sempre con persone, diciamo, di grande fiducia, a cominciare dalla scenografa e costumista, che da Ratataplan a l'una e l'altra mi ha seguito tutti i film e anche tutti i lavori teatrali che ho fatto, le opere, operette che mi sono capitate di fare. Maria Pia Angelini la trovi in tutti i miei film, in tutti i titoli dei miei film. E poi il direttore della fotografia, sono sempre stati amici, i capi reparto, i macchinisti, elettricisti, truccatori, tutte persone senza le quali il film sarebbe diventato un'altra cosa.
1: Anche perché sono rapporti che si consolidano, appunto, come ci confermi tu, anche attraverso una fiducia professionale, no? Oltre che
2: ma
1: umana.
2: Assolutamente, ma vedi, quando dico che come regista mi sento un artigiano, non dico che faccio tutto io,
0: certo.
2: Ma dico che questi rapporti umani sono tipici di chi rispetta il lavoro degli altri, no?
0: Certo.
2: Cioè io sono sempre andato d'accordo con i fonici, per esempio, perché... loro sono i primi a sapere che io rispetto il loro lavoro. Allora non dirò mai di girare, io giro sempre in presa diretta, non dirò mai di girare se il fonico non è contento.
0: Certo.
2: E quando un fonico capisce questo, cerca di lavorare anche in condizioni difficili, cioè è una stima reciproca. Adesso cito il fonico, ma vale per tutti,
1: certo,
2: i reparti del cinema.
1: È una tessitura a più mani che richiede,
2: chiaro,
1: appunto, una
2: chiaro,
1: grande attenzione reciproca. Maurizio, senti, la tua carriera è sempre stata caratterizzata da un bellissimo equilibrio tra comicità, poesia, sperimentazione. Com'è nato questo tuo linguaggio così personale?
2: Ma sai, queste cose non nascono in una notte, non nascono a tavolino, non nascono su un film, nascono in una vita in cui uno sorride anche nei momenti in cui ci sarebbe meno da sorridere e riesce a rimanere sereno anche nei momenti di grande confusione. E tutto questo poi un po' si rappresenta attraverso un'astrazione, no? Penso a dei passaggi di Stefano Quante Storie dove si parlava di una generazione che si era anche persa in un certo momento, no? E allora tutte le varie vite del personaggio potevano essere più o meno fortunate, però tutto questo veniva raccontato attraverso, sì, la poesia, se vogliamo, ci sono

0: delle immagini anche poetiche, ma è al momento che ti vengono, non è che le pensi a tavolino prima, ecco.
1: Ecco, quest'anno il Pesaro Film Festival ti ha dedicato una retrospettiva completa. Che emozione è stata per te rivedere tutti i tuoi film sul grande schermo?
0: Intanto questo è stato una rarità, perché oggi vedere un film su un grande schermo è già difficile, certo. Vederne poi una serie è quasi unico. Io direi che la soddisfazione che ho portato a casa da Pesaro è stato che una stragrande maggioranza del pubblico era di una generazione diversa dalla mia, cioè ragazzi di 20 anni, 25 anni che hanno riscoperto i miei film negli ultimi anni, un po' grazie a Mica Mai, il film che ho fatto un paio d'anni fa, ma anche grazie ai social, a Instagram, a Facebook, che da 2 anni io frequento un po' di più, proprio venendo da Mica Mai. Cioè Mica Mai l'avevo fatto parlando di social, ma conoscendoli poco,
1: certo.
0: E da 2 anni a questa parte invece mi sono appassionato e ho capito che, usati bene, come tutte le tecnologie nuove, possono avvicinarti il pubblico, soprattutto possono avvicinarti anche un pubblico di generazioni diversa dalla tua.
1: Certo, e metterle poi a contatto. E sei tornato anche in sala come attore smart working con Svevo Montrato, che è stato anche nostro ospite, lì interpreti un pensionato che aggiusta computer involontariamente, forse anche le vite degli altri, no? Mi verrebbe da dire. Com'è stato interpretare questo personaggio per te?
0: Ma con Svevo è stata una bella amicizia, perché io non lo conoscevo. Quando mi ha parlato del film, anche brevemente al telefono, dal titolo e dalle idee che aveva, mi è sembrata una cosa molto interessante. Ci siamo divertiti. Adesso dire ci siamo divertiti è sempre, è sempre un po' ridicolo, no? Perché il cinema è fatto di fatica, di sacrifici, di arrabbiature e tutto, però tutto questo diverte. Io cito sempre Effetto Notte di Truffaut, perché Truffaut in quel film suo racconta tutte le ansie di un regista che sono il bello della sua vita.
2: Ecco, hai citato Truffaut, è tra i tuoi maestri o comunque tra quelli che hanno più influenzato il tuo cinema, Maurizio?
0: Ma non posso dire così, perché Truffaut poi aveva un altro genere di film, però Effetto Notte, che è un film su un backstage di una ripresa cinematografica, no? Sul set di un film, è l'unico film che parla di un set senza ansia. Cioè, se tu pensi a tutti gli altri film, compreso 8 e mezzo, che è un capolavoro, perché è uno dei film che mi piacciono di più, però il regista è sempre combattuto, stressato, esaurito dalle responsabilità che ha sul set. Invece Truffaut è sempre sorridente, in mezzo a 1000 problemi. Ecco, questo è quell'adrenalina che il set ti dà e che io ho ritrovato in quel film.
1: Ecco, il tuo percorso è stato eclettico, no? Già dagli inizi, cioè una laurea in architettura, poi hai frequentato la scuola di Mimmo del Piccolo Teatro di Milano, poi ti sei formato come sceneggiatore. Insomma, come sono nate queste passioni e soprattutto come sei riuscito a fare una sintesi di tutto questo?
0: Ma guarda, ripensando, se mi guardo indietro mi stupisco da solo, perché io ho fatto la scuola di Mimmo al Piccolo Teatro mentre facevo architettura, mentre ho fatto il militare, mentre lavoravo da boccetto ai cartoni animati. E uno dice: ma come fai a fare tutte queste cose? Ma probabilmente, come oggi, lavoro al Centro Sperimentale di Cinematografia, insegno allo IULM, dirigo Visioni dal Mondo, faccio il film, seguo i social. Evidentemente è un mio modo di, come dire, cambiare ogni giorno. All'interno della stessa giornata devo cambiare 4-5 concentrazioni diverse, perché questo mi permette di essere sempre fresco,
1: certo,
0: sulla cosa che sto facendo.
1: Eclettico l'ennesima potenza, insomma. Nel 1979 è arrivato Ratataplan, giusto? Il film che hai definito un po' fuori moda, no? E già al momento della sua uscita, insomma, era stato definito
0: era un film muto.
1: Esatto, è diventato un grande successo internazionale, ancora oggi viene considerato un'opera proprio di culto. Secondo te cosa ha permesso a quel film di parlare a pubblici così diversi, restare attuale nel tempo?

0: Ma guarda, ti rispondo banalmente con quello che mi dicevano all'epoca, cioè quando si vedeva che aveva vinto il biglietto d'oro in Italia ed era venduto in tutto il mondo, molti colleghi mi dicevano: beh, bello sforzo, hai fatto un film muto, per forza lo vendi dappertutto perché non c'è bisogno neanche di tradurlo. E io era talmente logica questa risposta che da un lato era giusta, però dall'altro io non ho mai più fatto un film muto perché è difficilissimo, perché io stesso non avrei voglia di farlo due volte. E allora, per essere riuscito quella volta a farlo, ho dovuto, come dire, utilizzare tutte le esperienze che avevo fatto prima, cioè la scuola di mimo, il piccolo teatro, il cartone animato, la sceneggiatura, l'architettura.
1: Quindi è una sintesi di tutto quello che
0: Di tutto quello che avevo fatto. Io non ero un mimo di Milano, sui giornali c'era scritto Maurizio Nichetti un mimo di Milano. Io credo che nessun mimo di Milano potrebbe fare un film di un'ora e mezza senza dialogo, ecco.
2: Maurizio, stai con noi, ci ascoltiamo un brano insieme e subito dopo torniamo a chiacchierare con te.

0: Uno dei suoi pezzi più rappresentativi che ci riporta indietro di qualche anno al 2004. Oggi alle 10.50, 21 luglio invece, siamo al telefono con il nostro ospite Maurizio Nichetti, parlando di cinema e ripercorrendo un po' anche, no, alcune delle fasi, delle tappe della sua carriera. Maurizio, è arrivato un messaggio, ne sono arrivati diversi in realtà per te, te ne facciamo ascoltare uno in particolare che è molto carino.
1: Sì.
2: Grande, grande Maurizio, tu non ci crederai, ma proprio ieri stavo pensando a te, a vedere che fine avevi fatto, che non ti avevo più visto i film in giro, e proprio oggi sento la tua intervista da Emanuela e Noemi. Grande, grande, da bambino ti guardavo sempre. Ciao, fantastici baffetti. Roberto Corriere di Alghero.
0: Questo era Roberto, Maurizio, per te.
1: Roberto poi... di Alghero.
0: Sì, di Alghero,
1: vedi?
0: Esatto. Parlare di cinema è complicato, ci scrive invece un altro ascoltatore, dice un linguaggio fatto da mille linguaggi. Maurizio Nichetti in tutto questo ha semplicemente il tocco. Se vedi una sua scena la riconosci e non la dimentichi. Che effetto ti fa ascoltare anche le reazioni in diretta dei nostri ascoltatori?
1: Ma è una buona sensazione, è quel contatto diretto che dicevo prima, che oggi con la rete, con i social, con i cellulari puoi avere, ecco, non hai bisogno di intermediari, non hai bisogno di produrre un film, distribuirlo, chiedere agli esercenti di programmarlo, riesci a parlare direttamente con un pubblico che a volte è anche un pubblico che ti segue da tanto tempo, dispiacendo di non trovare i tuoi film nelle sale, ma questo purtroppo non dipende da noi, ecco.
3: Senti Maurizio, noi ti facciamo ascoltare una piccola clip e poi la commentiamo insieme.
4: Con chi esci domenica?
3: Eh?
4: Esci con Poletti?
3: No, sei innamorato come una peracotta, è diventato insopportabile. Mm.
4: Allora esci con Murri.
3: Poverino, quello lì guarda mi fa proprio pena, mi fa.
4: Non ho capito, vai fuori con Spadea.
3: No. Ma cosa stai facendo, il censimento? Fai l'elenco di tutti i miei innamorati. Oh, mi curi? Non ti starei mica innamorando di me, eh? Eccoci, l'hai riconosciuto.
1: Sì, domani si balla. Domani si balla. Credo che sia una delle scene iniziali del film, sì. Che erano una delle prime scene che io recitavo parlando, perché per due film non avevo parlato. E la scena finiva con una gag visiva che alla radio non si può vedere, ma quando Mariangela mi chiedeva se mi ero innamorato di lei, io dicevo di no con l'espressione del volto, ma in realtà avevo rotto il volante dal nervosismo che mi stava attraversando. Ecco, mi è sempre piaciuto esprimermi più attraverso le immagini che attraverso le battute. In questo credo che forse è anche un piccolo segreto per essere arrivato a pubblici diversi, di età diverse, anche a un pubblico molto giovani, perché poi ognuno nei film vede quello che vuole, cioè nel senso che se lo vede un bambino non si deve annoiare, se lo vede un adulto può essere interessato anche da contenuti diversi, insomma.
3: Senti, dopo un po' di anni sei tornato poi alla regia, com'è cambiato nel frattempo il mestiere del regista?
1: Beh, è cambiato molto, perché sono cambiate le tecnologie. Io penso che il mestiere del regista, inteso come avere la sensibilità per lavorare con degli attori, per andare d'accordo con una troupe, per ottenere da tutti l'adesione a un progetto unico, questo è uguale oggi come una volta. Il problema è che hai una filiera di professionisti completamente diversa, ecco, con delle problematiche tecniche diverse. Prima c'era la pellicola, adesso è tutto virtuale, tutto digitale, scusami, più che
3: certo.
1: Virtuale, digitale. Sì, sì.
3: Beh, certo, c'è stata un'evoluzione. Senti, tu hai sempre ritenuto inutili le autobiografie, no? Però a un certo punto è arrivata anche per te, o sbaglio?
1: Quella involontaria, tu dici,
3: esatto.
1: Perché adesso arriveranno altre cose più volontarie, nel senso che ti dico, forse perché uno guardandosi indietro ha uno sguardo più distaccato con quello che è accaduto, forse perché mi sono accorto che tanti giovani si avvicinano ai miei film più per conoscere l'epoca in cui

0: sono stati fatti.
1: Certo.
0: Cioè, pensa a Ratataplan, no?
1: Sì.
0: Oggi i ragazzi non possono immaginare come vivevano i giovani nel 1979, e se tu guardi Ratataplan trovi molto più vita di tutti i giorni di quella che trovi magari in qualche film drammatico dell'epoca.
1: Certo.
0: Perché noi vi facevamo quella vita lì, quelli di Grock andavano in giro con quel pulmino lì, facevano spettacoli che facevamo vedere nel film. Per cui, per dire, tu puoi parlare con un ragazzo di 20 anni di oggi e facendogli vedere Ratataplan gli racconti come vivevamo noi ragazzi nel 1979. Questa cosa all'epoca è stata sottovalutata molto, perché io, avendo sempre lavorato nella commedia, tutti hanno sempre preso i miei film come delle favole un po' surreali. In realtà di surreale non c'era niente. Ladri di saponette parlava dell'interruzione della pubblicità in televisione, Domani si balla parlava della nascita delle televisioni private, Stefano Quante Storie della generazione del 68, cioè c'era sempre dietro l'una e l'altra. È una maestra napoletana che lavora a Milano proprio negli anni in cui nasceva la Lega in Lombardia e, come dire, si contrapponeva il nord al sud. Invece io ho vissuto un sud che negli anni 50 si integrava al nord, o comunque è stato accettato a Milano sicuramente, perché poi si sono rimasti tutta la vita. Il personaggio di Abacantuono che fa il peruncello che parla milanese, orgoglioso di essere milanese, era un personaggio che c'era a Milano, ecco.
1: Certo. Senti, i tuoi ultimi progetti, che cosa stai mettendo in campo, visto che ci hai accennato vagamente, no, a qualcosa di nuovo forse in arrivo?
0: Ma guarda, qualcosa di nuovo è che ho ritrovato un pubblico dal vivo. Ecco, con Amiche Mai la cosa più importante che mi ha dato è che, obbligandomi ad accompagnare il film in giro per l'Italia, ho trovato tanti amici, come l'amico di Alghero che ha mandato il messaggio prima. In ogni città dove arrivavo c'era la sala piena di gente contenta di sentirmi raccontare in retroscena del mio lavoro. E allora mi è venuta voglia di raccontarlo, ecco.
1: Certo.
0: Più che di fare un altro film, di continuare a parlare col pubblico. Se qualcuno ha voglia di sapere come nasceva Volere Volare, Ladri di Saponette, l'una e l'altra, io sono ben contento, perché poi le cose le ho vissute.
1: Storia del nostro cinema, è importante conoscerla.
0: Sì,
1: e
0: ma
1: scoprirla.
0: Anche una storia d'Italia,
1: certo,
0: perché questo è importante. Anche una cioè i film, se sono film che hanno un valore nel tempo, raccontano sempre anche molto dell'epoca,
1: certo,
0: in cui sono stati fatti.
2: Grazie, bene, grazie,
1: grazie
2: Maurizio Michelichilli
1: per essere
0: voi.
1: Stato con noi, ci ha fatto tanto piacere raccontarti.
0: Allora,
1: grazie molte.
0: Do un appuntamento,
1: sì,
0: a tutti.
1: Sì, velocissimo,
0: se
1: abbiamo il GR.
0: Sì, sì, ciao, ciao a tutti.
2: L'appuntamento
0: ciao.
2: Dov'è?
1: Dov'è? È finito.
0: L'appuntamento parte da Pavia, Milano, Bologna, facciamo un giro d'Italia, ma molto test per adesso. Poi
1: okay.
0: Se le cose piaceranno andiamo
1: avanti.
0: Più in profondità.
1: Grazie,
2: grazie,
1: grazie
2: mille.
1: Ora la linea al GR, noi torniamo subito dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, poi gli informativi su finecobank.com.
6: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
7: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
8: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
7: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
8: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura alla cronaca, con il caso Fakir, i sindacati di polizia denunciano oltre 50 feriti tra le forze dell'ordine durante gli scontri avvenuti ieri in pieno centro a Bologna, durante il corteo di protesta per la morte del 42enne di origini marocchine durante un fermo. Quanto alle indagini, sono 6 le persone su cui la procura ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118 che erano presenti. Si procede per omicidio colposo. Ancora l'episodio di una bimba risucchiata da un bocchettone in una piscina, ma questa volta tutto si è risolto per il meglio. È accaduto lo scorso 9 luglio nel Trevigiano. La piccola era rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo della piscina di un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. Esteri, 10ª notte consecutiva di bombardamenti statunitensi sull'Iran, colpiti centri di comando e postazioni per il lancio di missili, sostiene il Pentagono. Teheran ha lanciato i propri ordigni contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, dove, sostengono i Pasdaran, è stato colpito un data center di Amazon. Intanto, mentre gli Houthi, alleati di Teheran nello Yemen, minacciano un blocco marittimo nel Mar Rosso contro l'Arabia Saudita, secondo il sito Axios, i mediatori di Pakistan, Egitto e Qatar hanno inviato a Washington e Teheran una proposta di tregua di 10 giorni. E resta intanto critica la situazione a Gaza, nuovo attacco israeliano nel sud della città. La linea al corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: E mentre le forze israeliane, quelle americane e libanesi stanno concordando in queste ore il ritiro graduale israeliano dal sud del Libano, continuano però i raid israeliani nella striscia di Gaza. Le forze israeliane affermano di dare la caccia ai terroristi di Hamas responsabili degli attacchi del 7 di ottobre, e ci sono stati nuovi raid, almeno 5 morti, mentre il movimento terroristico Hamas, 2 anni dopo l'uccisione del capo Yahya Sinwar, ha eletto il suo nuovo leader, che è Khalil al-Qaeda, il capo negoziatore di Hamas, considerato molto vicino all'Iran e esponente dell'ala più intransigente del movimento, appunto, che controlla oggi il 40% della striscia di Gaza e ancora non vuole sentir parlare di disarmo, nonostante appunto i colloqui internazionali che spingono in una direzione opposta. E dunque la situazione nella striscia di Gaza resta estremamente tesa. Linea allo studio.
2: Messaggio del capo dello Stato alle capitanerie di porto e guardia costiera in occasione del 161esimo anniversario dalla loro fondazione. Gratitudine per il loro operato reso con professionalità e spirito di sacrificio, ha scritto Mattarella, che ha sottolineato come il corpo rappresenti un prezioso punto di garanzia e riferimento per la comunità. Il grande caldo finalmente dà tregua. In arrivo nelle prossime ore aria fresca e temperature più miti. L'anticiclone africano cede il passo a correnti nordiche che porteranno anche perturbazioni, soprattutto al centro-nord. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
4: Temporali attesi per le regioni settentrionali potranno essere intensi, portare la grandine e anche forti raffiche di vento. Tra il tardo pomeriggio e la sera muoveranno anche verso le regioni centrali adriatiche tra Marche e Abruzzo, segnale dell'arrivo di aria più fresca che a partire da domani inizierà ad interessare buona parte del paese.
2: E proprio le grandi temperature, l'afa, sono avvertite soprattutto nelle grandi città con i loro bollini rossi in altalena. Legambiente ha elaborato una mappatura delle zone più calde nei diversi centri urbani. Sentiamo Maria Teresa Imparato, presidente Legambiente Campania.
5: I monitoraggi che stiamo facendo in giro per l'Italia, le mappe delle isole di calore, delle temperature alte al suolo, sono sovrapponibili alle mappe delle criticità socio-economiche, quindi dove vivono le persone più fragili e vulnerabili dal punto di vista sociale, economico, sono gli stessi luoghi dove le temperature sono alte. Per questo chiediamo di intervenire prioritariamente dalle periferie e da queste aree vulnerabili del paese.
2: Fiori d'arancio per Damiano David, ex frontman dei Maneskin, e l'attrice e cantante americana Dove Cameron. Le pubblicazioni del loro matrimonio sono state affisse al Comune di Roma

secondo le ultime indiscrezioni, le nozze si terranno a fine settembre in una location riservatissima in Toscana. Sono le 11.05, noi ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta. Buon proseguimento di ascolto e di giornata.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Quando sono le 11.05, 33 secondi, Stefania De Maria al microfono vi dà il buongiorno insieme a Carlo Morello alla parte tecnica per raccontarvi di cosa si occuperanno oggi i nostri programmi. Iniziamo con WFVLD. Fino al 30 agosto il Friuli Venezia Giulia conoscerà buona parte del resto del mondo al ritmo di danza e di musica, coinvolti complessivamente 700 artisti provenienti da una ventina di paesi. A organizzare questa vera e propria finestra sul mondo e l'Unione Gruppi Folcloristici Friuli Venezia Giulia, la cui attività è ispirata dal principio diversità e unità insieme. Ospite Claudio Degano, presidente dell'Unione. A seguire l'appuntamento è con Radar Estate. Cosa sono i ricordi transitori e i ricordi permanenti? Ce lo spiega Giuliana Mazzoni, professoressa emerita all'Università di Hull e docente di neuroscienze e psicologia presso la Sapienza di Roma. Si sente parlare sempre più spesso di gemelli digitali. Con Gianluigi Rozza, insegnante alla SIS e presidente della Società Italiana di Matematica Applicata Industriale, scopriremo cosa sono e perché stiano assumendo un rilievo crescente. A seguire l'appuntamento con In Valigia. Cosa non può mancare quando si parte? Quali sono gli oggetti indispensabili, quelli utili e quelli che portiamo con noi per abitudine o per affetto? Oggi In Valigia parla di libri appunto che parlano di valigie e da mettere in valigia, e poi il bagaglio per i cammini. Ma adesso ascoltiamo da Giulia Magro le anticipazioni del GR.
2: Buongiorno da Giulia Magro e dalla redazione giornalistica della RAI del Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio regionale al lavoro da questa mattina, in primo piano l'assestamento estivo di bilancio per ridefinire la distribuzione delle risorse nei principali settori di intervento. A Roma intanto al Mimit alle 10.30 ha preso il via il nuovo vertice Electrolux. Regioni e sindacati chiedono chiarezza sullo stabilimento di Porcia e il ritiro degli esuberi. Mentre a Trieste i lavoratori dei call center manifesteranno in piazza Unità d'Italia davanti alla prefettura per protestare contro l'emergenza occupazionale causata dall'uso incontrollato di intelligenza artificiale e automazione. Tutte le notizie nella prossima edizione delle 12.30.
1: E i nostri programmi riprendono alle 14 con Estate in Onda. Può un tappeto trasformarsi in opera d'arte? Certamente. Se a realizzarlo sono le sapienti mani di Silvia Di Piazza, che nel cuore della Carnia ha dato vita all'unico laboratorio in Italia in cui si creano tappeti artistici con la tecnica dell'hand tufting. La pietra diventa scultura nelle mani di Willy Bossi. Oggi ai nostri microfoni racconta la lunga carriera che lo ha reso celebre in tutto il mondo. E poi un'attività perduta, quella dell'arrotino, ricordata e celebrata in un museo. Si trova in Varresia e nei prossimi giorni farà conoscere da vicino un lavoro che rievoca un'epoca ormai passata. In chiusura la rubrica Pigmalione di e con Paola Bonifacio, dove le opere prendono la parola e si raccontano. Per l'appuntamento pomeridiano delle 15.15 di WFVLD, da domani e fino al 25 torna Aison nel Parco dell'Isonzo di Fiumicello. 4 giorni tra natura, arte e visioni. Ospite David Strussiat, direttore artistico di Aison. E nella seconda parte parleremo della prossima chiusura, il 31 luglio, del bando per la sezione fumetto del premio San Simon di Codroipo, che assegnerà il premio letterario intitolato alla memoria dell'ingegnere Angelo Pittana. Ospite Silvia Polo, assessora alla cultura del comune di Codroipo. Per la televisione Parlfurlan, oggi sul canale 810 del Digitale Terrestre, in onda tutti i martedì e in replica tutti i venerdì. Oggi alle 14.20 c'è un primo appuntamento per i più piccoli con Nine e Olghe. L'episodio di oggi si intitola Une Giornate.

0: Adesso Sot Sore. E poi questa sera alle 21:20, sempre su Rai 3 bis 810 del canale digitale canale 810 del digitale terrestre, trasmetteremo i filmati Natisa di Stefano Giacomuzzi e Afrotal Chischel di Prampar, l'atelier dal Cinidor Cidinor 1976-2026 di Antonia Pillosio. Questo è tutto, Stefania De Maria, vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi.
1: Uè, o Fèveling di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
2: Fintre mai ai 30 di agosto, il Friul Vignese Giulia sta condividendo i gusti dal res dal monte mediante dal ritmi, de danze e de musiche portati sul palco in tante città de region mediante ben 5 festival folkloristics. A partecipin in duzzi e 100 artisti di vin pais, un ver barcon verso il monte cale immaneat che est par la union dai grops folkloristics dal Friul Vignese Giulia che mette a num lis vos e lis attività in ispiranze al principi che al combine diversità e unità. Una trasmissione osperin dunque voi di movimenti e colors che aven gust che nus compagni, un saluto di Antonella Lanfrita e studi di Undin con Marco Fornasin e Regie, in grazie dal nostro ospit che è il presidente Union dai Grops Folkloristics de Region, Claudio Degano. Buondì, grazie per essere.
3: Buondì e grazie in tanti, ascoltarsi ogni tanto insieme. Ecco, se verassi passo un lampo.
2: Dunque, ricordiamo, Festival Mondiale dal Folklore Giovanile che è finita i 12 di lui, Folklorama che al finis UVE a Pasian di Prat, il Festival Internazionale dal Folklore di Davian e Piancavallo che al Mendevan fino ai 6 di Avost, il Festival dai Curs dal Vinci al 15 di Avost e poi il Festival Mondiale dal Folklore dal Gistiel di Gurizia dai 26 ai 30 di Avost. Presidente, ma di Dulanassi è tante abbondanze, ma anche tante passioni dal Friul, pal folklore. Bon par altri che queste regioni di essi così attrattive dai confronti dal folklore del resto del mondo.
3: Ecco, infatti, io non è piccola regione, però un evore di attività di tradizione popolare. Come ho fatto lì dai 15 festival, ma no, valesse il anche da tutti i grossi folkloristi di questa regione, partiti a parte. Parsinini, Finte, Basse, a Curice e anche a Trieste, ho visto realtà di folcloristi.
2: Troppe scassone in tutte l'unione formale di Trops?
3: Allora, formale anche di qualche proloco che organizza appunto anche i festival, tipo le proloco appunto di Avian e l'Ednor di Curice, ma i grossi sono 25, ecco, partendo dai piccoli per arrivare ai grandi, e fra mai anche sono le componenti anche che hanno le tradizioni. Con partecipanti che hanno una certa età, no?
2: Sicuro.
3: Mi inventa appunto alla Bianca, ai piccoli, ai medi, ai grandi, anche ai veterani, perché non puoi fare tutte le caratteristiche di tutta l'anno, però qualche sera le fai.
2: E dunque lui non sa spiegare perché c'è un festival in regione, perché insomma, è un territorio coltato proprio di musica, di colori, di tradizione. Il vostro sprock che al metti insieme, di fatto vi presentate tutti insieme, che sta le interessante, non un par con loro, il vostro sprock ha le unità e differenze, diversità. Allora, l'unità è clara per via che vi presentate, come che dicevi, le manifestazioni insieme. Ma qual è la differenza tra due di queste proposte? Che magari se un proprio ne sente tal dis è un festival val che l'altro?
3: Ma le differenze di chi è un po' che, le peculiarità che ogni festival ha, non sai partire una al ponte tanti tipo Curisse sulle parade folkloristiche, tu là che partecipi i grossi stranieri, ma anche i grossi urlani, oppure che dà spazio anche alle cucine tradizionali dai festival, dai grossi folkloristi che vengono dall'estero, oppure, che è importantissimo, che è la PNFMI, che è il giovanile, che insieme disegna alle Sicilie, quindi a Mandorlo in Fiore, sono gli unici due festival mondiali giovanili. E dopo mettiamo in donge che non

0: sì, si è 30 soldi, anche di più, qualche volta che porti le loro culture dal nord, ma principalmente o sì no che ho trasmettito le nostre culture a che sai crops che vengono a trattare di tutto il mondo.
1: È che se vero, una contaminazione reciproca, diventi ambassadors dopo, che peraltro sono arrivati di 20 paesi, quali sono questi paesi? No, non disegno tutti, ma insomma qualche dun.
0: No, ma disegno che tutti insieme ho sempre queste grandi opportunità di venire da tutto il mondo.
1: Sì.
0: Però passare al discorso che tu mi hai appena domandato prima, ad esempio il Festival Mondiale Giovanile a Pradaman ha avviato con un bal furlan che ha ballato tutti i grossi folcloristi che venivano da tutto il mondo. Ma quindi è una roba bellissima, ecco. Sì. Dopo insomma vieni di ogni continente, perché se vuoi vorresti lei tutta il
1: no, non può dire, non ha senso, però ecco già che questa è un'informazione importante, arrivi di tutti i continenti e anche dunque il folklore ha una maniera per far conoscere queste regioni e per magari far tornare anche Kenti e non contaminare loro. Il folklore, Presidente, può di essere innovativo? C'è molto stai all'insieme, si chiacchiare sempre con modo di innovazione in ogni roba che si fa, sto che, certo. Insomma, ingegnarsi a tignile vive in forme nuove. Allora, folklore e innovazione stanno insieme? Arrivino a fevelarsi?
0: Sì, sì, sì. Anzi, qua se non si fevelarsi tra di loro. Perché tradizione non vuol dire fermare il monta cent'anni fa. Ha voluto dare la possibilità a tutte le nuove generazioni che vengono a far parte del gruppo folkloristico di interpretare loro il bal furlan, anche, no? Il canone alle kel, però le movenze, il far bocce di ridi, per intendersi, o darsi de man, diventa una roba proprio che è una singolarità di ogni componente del gruppo folkloristico. Altrimenti non sarebbe una tradizione, sarebbe appunto un congelamento di ciò che fa Zevin in essere nonno sulle volte.
1: Dunque, come che Paratri ha detto un'altra manifestazione importante a Vostanis, che stanca dedicate tutte gli appuntamenti, bisogna tenere tradizione, alle mantenere e anche l'attaccamento alla sladris e tenere il fuoco in piatto, no? Adorare la cinese. E stanca la dite male, insomma, con un in ambiente folkloristico si può dirlo. Dunque, Vuatris, ives anche un disabile. Prime che sono gli anziani disin, che appartengono in devante e che continuano a ballare, ma sono anche i giovani, tanto lei che il Friuli Vignese Giulia è una delle due realtà che ha un festival mondiale dal folklore giovanile. Non vedi allora carestie di news ballerings?
0: Allora non bisogna mai dire che è abbondante, no? Che si sa, ho saputo che i giovani disegnano tanti salti attrattivi. Però è venuto in donne, comunque venuto in donne, e dopo insomma no, ci viene in qualche maniera di coinvolgere, ad esempio no, come Unione Grafo Floristico, un progetto di disegni innovativi, o sono convinto che magari un po' che una volta arriverà a farlo. Ho fatto una sintesi, il ballare furlane, le tradizioni del Messico Grafo Floristico che è dai presi dal Nuccento. Ma no, vi mi sapete che in essi furlans e ballavi già prima, non ballavi con canone, però quando lei lavora le serenissime, le sere ballavi, ecco, e noi stiamo di recuperare un mood di balacca le tipiche dal furlan. Allora un progetto innovativo, lungo, difficile, ma un po' che alla volta forse arrivare in
1: ma è vero. E dura l'aiso, avvio, quali sono le testimonianze?
0: Testimonianze ci sono in tante, ma lo dice subito, c'è che avviene una grande collaborazione del dottor Walter Kohler, che sicuramente tutti conoscono,
1: sì.
0: Che lei è un antropologo innovativo. Ecco. E io sto cercando di capire, di tirare fuori l'espressione che Furlan ha la Quancalbale, e alle tipiche da Furlan, determinati movimenti, eccetera, ma non mi lungi massa,
1: no. Se no anche all'anticipo massa di questo, ecco. Esatto, di questo progetto, che allora speriamo di poter tornare a contatto anche al diventerà una realtà. Grazie al presidente Claudio Degano,
0: Parisi,
1: stato con noi. Ricordi allora in chi mo il Festival Internazionale ad Avian, il Festival dai Curs, il Festival Mondiale dal Folklore al Chistiel di Gurizia e usniot l'ultima serata di Folklorama. Un saluto a tutti gli altri, restai.

0: Radar Estate. La scienza in caso di emergenza.
1: Martedì è Scienza, rubrica radiofonica dedicata alle vostre domande per rispondere ai quesiti che ci inviate via mail all'indirizzo radar@rai.it. Sono Federica Ovan, in regia alla parte tecnica con me Carlo Morello. Grazie per essere con me, grazie per essere con noi in questo appuntamento, appunto dedicato ai quesiti scientifici. Rispondiamo subito al primo. Ci scrive Manuela da Cividale chiedendoci: come fa il cervello a decidere cosa cancellare durante il sonno e cosa invece trasformare in un ricordo permanente? Questo è un quesito veramente curioso e interessante. E allora jingle!
2: SOS Neuroscienze.
1: E rientriamo dal jingle per dare subito il benvenuto a Giuliana Mazzoni, docente di psicologia, professore emerito in neuroscienze e psicologia all'Università di Hull e all'Università La Sapienza di Roma. Benvenuta.
3: Bene, la ringrazio molto.
1: Ha sentito, no? Grazie a lei per essere dei nostri, per mettere a nostra disposizione la sua conoscenza, nello specifico per rispondere a Manuela che ci poneva questa domanda curiosa di come il cervello possa decidere cosa cancellare e cosa invece trasformare in un ricordo permanente mentre dormiamo.
3: È in effetti una domanda molto interessante e anche molto profonda, che richiede una risposta un pochino complessa, quindi spero di essere in grado di spiegare le cose senza supporti visivi, per esempio.
1: L'immaginiamo allora.
3: Ecco, cercate di immaginare. Allora, devo cominciare dicendo che per rispondere a questa domanda faccio un attimo una panoramica di come funziona la memoria. E devo dire che i ricordi sono rappresentati nel nostro cervello e sono rappresentati in maniera distribuita, un pezzetto in un'area, un pezzetto in un'altra area e così via, perché ci sono i vari elementi. Per esempio, di un ricordo noi abbiamo un luogo, un oggetto, un colore, una sensazione, un'emozione e così via. E quindi le varie aree del cervello hanno tutto un pezzettino del nostro ricordo. E quando parliamo di ricordo, noi parliamo di ricordi di esperienze, in un qualche modo, non so, proprio un'esperienza semplice. Vediamo un limone e lo riconosciamo come limone e ci ricordiamo di aver visto un limone in un certo posto. E questo si chiama memoria episodica. Quindi la domanda di Emanuela è una domanda su come durante il sonno il cervello scelga alcuni di questi ricordi piuttosto di altri per poterli ricordare successivamente. Durante il sonno che cosa succede? Succede che questi ricordi vengono consolidati e, ripeto, alcuni sì e alcuni no. Per questo la domanda di Emanuela è veramente una domanda bella, curiosa e profonda. Dunque, quando noi vediamo un oggetto, noi lo codifichiamo, lo mettiamo nel nostro cervello in un qualche modo attraverso un circuito neurale che comprende due aree fondamentali del cervello. Una è l'ippocampo, che è una piccola area sotto la corteccia cerebrale, e poi, ripeto, tutta la corteccia cerebrale in cui viene poi rappresentati i vari pezzetti della memoria. E il consolidamento dei ricordi avviene solo in parte durante il periodo di veglia, quindi durante il giorno, ma molto anche durante il sonno. E che cosa significa creare consolidamento? Significa creare un collegamento tra questi elementi che vengono messi in memoria e altri

0: elementi che sono già in memoria e che quindi possono essere messi tutti insieme per avere una memoria solida che noi siamo in grado di ricordare anche in tempi successivi. Il consolidamento è un'azione attiva del nostro cervello e comporta per l'appunto la selezione di alcuni ricordi che poi verranno ricordati e altri che invece verranno dismessi. Questo consolidamento avviene attraverso il coordinamento tra l'attivazione delle varie aree in cui sono le varie componenti, i vari elementi, i vari pezzetti di memoria di cui ho parlato, attraverso una integrazione molto bella tra attività lente durante il sonno non REM, quindi sonno che non comporta movimenti oculari rapidi, sonno che comporta movimenti oculari rapidi è quello in cui di solito si fanno i sogni, va bene? Ma durante il resto del sonno, il sonno lento, noi andiamo, la nostra attività cerebrale è comunque molto alta. E questa attività cerebrale lenta e poi delle attivazioni un pochino più rapide in certe aree specifiche dove ci sono questi elementi della memoria e poi attivazioni nell'ippocampo, attivazioni che vengono chiamate ondine, come le ondine che si formano negli stagni quando si butta un sasso. E tutto questo viene coordinato e questa coordinazione permette per l'appunto il consolidare i ricordi che sono stati immessi in memoria durante l'esperienza da svegli, insomma. Questo consolidamento è progressivo, quindi questo avviene in cicli, va bene? Certo. Una prima fase è una fase in cui c'è un primo tentativo di mettere insieme questi elementi, poi una seconda fase in cui questi elementi vengono rappresentati in modo più forte, una terza fase in cui c'è proprio un collegamento tra i vari elementi che sono nelle varie aree corticali del nostro cervello, così poi si crea una rete di tutti questi elementi che quindi, potete capire, possono essere considerati una sorta di pianta stabile, una rete stabile della memoria, e questo permette poi a quel ricordo di essere ricordato successivamente, a quella memoria di essere ricordata successivamente.
1: Lei ci ha spiegato come viene in qualche modo archiviato il ricordo, però la domanda è molto specifica perché
0: è sulla selezione.
1: Esatto, e qua è veramente entra in campo la curiosità. Come fa il cervello a scegliere cosa trasformare in ricordo permanente?
0: Allora, lo sappiamo cosa fa. E in questo ciclo che va dalla corteccia all'ippocampo alla corteccia, tutto parte dalla corteccia. E quindi che cos'è che viene selezionato? Viene selezionato quel contenuto che è già in parte attivo nella fase iniziale nella corteccia. E quindi quali sono questi elementi? Sono degli elementi che sono più recenti, quindi più attivi, che sono più importanti e che sono più emotivi. E questo attraverso quale sistema? Anche lì è un campo veramente affascinante. Attraverso quale sistema? Il sistema di rilascio di neuromodulatori come la dopamina, come la norepinefrina, che sono tutti elementi che permettono di creare connessioni sinaptiche o di cancellare connessioni sinaptiche. E quindi questi ricordi che sono etichettati come più importanti, più emozionali, eccetera, sono i primi che entrano nel ciclo. Quindi sono quelli che hanno più tempo per rafforzarsi e per creare questa sorta di consolidamento, questa sorta di rete che poi fa da base poi per il ricordo successivo.
1: Mamma mia, ma allora mi faccia riassumere e mi corregga se sto dicendo un'inesattezza. Un ricordo viene bollato dell'adesivo di importante grazie alla presenza o meno di alcune componenti chimiche rilasciate dal nostro corpo, ovvero, come diceva lei, per esempio la dopamina trasmette al sistema nervoso centrale questa etichetta di importanza che determina poi l'archiviazione di un ricordo?
0: Sì. Perché le esperienze importanti, le esperienze emozionali, le esperienze centrali, le esperienze che poi sono cruciali per la nostra sopravvivenza, eccetera, sono esperienze che attivano comunque dopamina, già nel momento in cui le facciamo. E quindi poi nel nostro cervello

0: questa attivazione della dopamina resta come targhetta,
1: ecco,
0: va bene?
1: Sì.
0: E quindi il cervello dà priorità a quelli rispetto ad altri ricordi,
1: fantastico,
0: ad altre esperienze che noi abbiamo fatto. In un qualche modo sì, il cervello seleziona durante il sonno che cosa ricordare e che cosa non ricordare.
1: Splendido, praticamente anche i nostri ricordi sono il frutto di un'operazione chimica, per cui, cari ascoltatori, rendiamoci conto della complessità del funzionamento del nostro corpo umano. Nulla è affidato al caso realmente. E io chiederei alla professoressa Mazzoni anche questa mia curiosità. Di conseguenza, se i ricordi vengono archiviati durante la fase di sonno, dicevamo non fase REM, se io dormo poco ho meno ricordi?
0: Se io dormo poco ho più problemi a consolidare i ricordi.
1: Ah, ecco,
0: sì,
1: vedi.
0: Se io dormo poco, in realtà la mancanza di sonno, il sonno interrotto, i disturbi durante il sonno, eccetera, sì, hanno un effetto molto importante e molto negativo sulla memoria. E ho anche più difficoltà poi ad accedere, quindi c'è un po' di consolidamento durante il sonno comunque, ma non così stabile, così forte, per cui la tra virgolette traccia di memoria non viene creata in modo così chiaro e quindi poi è più difficile anche da recuperare durante il giorno se ne avessimo bisogno.
1: E questo è un altro messaggio importante, uniamo la curiosità della spiegazione di come vengono archiviati i nostri ricordi più importanti a questa indicazione pratica invece. Dormire è importante, quindi ai ragazzi che spesso sacrificano le ore di sonno perché sembra di buttar via del tempo prezioso, in realtà è fondamentale perché la vostra riuscita in termini scolastici, ma anche proprio la salvaguardia di tanti pezzi della vostra vita da portare avanti negli anni come ricordi, sono legati proprio alla qualità e alle ore di sonno, per cui mi raccomando, date retta a mamma e papà che non vi dicono di andare a dormire così per farvi un dispetto, ma perché vi vogliono bene, perché sanno che è fondamentale anche dormire il necessario. Professoressa, io la ringrazio, a meno che non abbia qualcosa da aggiungere, la risposta al quesito, alla domanda di Emanuela da Cividale relativamente, appunto, dicevamo, a come il cervello scelga cosa cancellare e cosa invece mantenere e trasformare in un ricordo permanente, la sua spiegazione è stata sicuramente esaustiva. Vuole aggiungere qualcosa?
0: Volevo ringraziare Emanuela per la domanda e volevo ringraziare in realtà le persone che sono curiose, che pensano, che si chiedono come funzioniamo noi come esseri umani, come funzionano le cose nel mondo. Insomma, la trovo una cosa bellissima. Quindi grazie Emanuela.
1: Grazie a Giuliana Mazzoni. Noi ci uniamo a questo ringraziamento a voi ascoltatori, a tutti coloro che si pongono domande. È il nostro motto. Porsi domande, essere curiosi è alla base della scienza, della ricerca e della comprensione di tutto ciò che ci circonda. Grazie professoressa Giuliana Mazzoni per essere stata con noi.
0: Ringrazio io.
1: E passiamo alla seconda domanda. Scrive Francesco da Conegliano chiedendoci che cos'è esattamente un gemello digitale e come funziona. E sicuramente qua abbiamo bisogno di un esperto in calcolo scientifico, in modelli matematici. Andiamo a scoprirlo. Jingle!
2: SOS Informatica.
1: E allora, per rispondere alla domanda di Francesco in merito alla definizione di gemello digitale e al suo funzionamento, io do subito il benvenuto al professor Gianluigi Rozza, che è un docente di calcolo scientifico presso la SISSA. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ha sentito, c'è Francesco, un nostro ascoltatore, che ci pone un quesito relativo al gemello digitale. Lei ci può spiegare di che si tratta e qual è il suo funzionamento?
3: Certamente, è una domanda articolata che richiede un po' di astrazione, ma possiamo farcela.
1: Ok.
3: Dobbiamo pensare che parallelamente alla nostra realtà fisica, cioè quella che tocchiamo con mano ogni giorno, che ci dà l'esperienza diretta della nostra vita, esiste una dimensione virtuale che può essere ricreata grazie al computer.

0: è partire da questo approccio virtuale anche per processi e per prodotti molto complessi. E questo tipo di approccio virtuale, di ricostruzione della realtà sul calcolatore, è alla base di quello che è un gemello digitale. Dal nome si capisce che il gemello è di fatto un qualcosa di identico, e in questo caso per gemello intendiamo una replica, e questa replica è una replica virtuale, è una replica quindi digitale che esiste solo in una dimensione che non è quella fisica, non è quella materiale, ma è nel calcolatore. Ci servono quindi strumenti per visualizzarla, e sono i nostri schermi, e abbiamo bisogno di grafica per poter ricostruire questa replica. La cosa è un po' più complicata. Sotto a questa ricostruzione, a questa replica, quindi a questo gemello, ci sono poi tutta una serie di strumenti e di, diciamo, possibilità per esplorare in profondità realtà molto complesse. Pertanto ci possono essere una serie di sensori nella realtà, nello spazio fisico, che mandano informazioni allo spazio virtuale, e c'è quindi un canale di comunicazione che viene instaurato tra le due realtà, tra quella virtuale che esiste nel calcolatore e quella reale che esiste nel mondo fisico. Questa comunicazione fino a qualche anno fa avveniva solo dal mondo materiale, per quello che ho citato i sensori, verso il mondo virtuale, e in realtà questi tipi di approcci non si chiamavano ancora gemelli digitali, ma si chiamavano ombre digitali, quindi per mettere in evidenza che gli mancava qualcosa. Già il termine ombra talvolta non è usato in termini sempre positivi. Quello che è stato poi fatto negli anni, nell'evoluzione, grazie alla digitalizzazione spinta, noi siamo in un'epoca fortemente digitale, è quello di creare anche un canale di comunicazione tra il computer, tra il mondo virtuale e quello reale. Quindi anche il modello, anche quello che non esiste realmente, fisicamente, ma che risiede nel nostro computer, elabora e manda informazioni alla realtà. E questo è un canale di comunicazione che viene doppiato rispetto a quello che ho accennato precedentemente. Il gemello digitale ha questa doppia capacità di comunicazione, quindi dalla realtà fisica a quella virtuale e dal virtuale al reale.
1: Quindi non si tratta di un semplice modello 3D statico, ma di un sistema vivo che riceve e trasmette in maniera continua delle informazioni. Ho compreso bene?
0: Esatto, quindi c'è una parte geometrica, perché comunque l'uomo vive in geometrie. Quelle più semplici da realizzare virtualmente sono quelle euclidee, però come sapete bene la realtà è molto più complessa, pensate alle strutture biologiche, a quanta complessità hanno, e d'altra parte poi c'è anche un approfondimento che non è solo tattile, geometrico, visuale, ma esiste poi anche tutta una componente che permette di capire come un fenomeno, un processo o addirittura un semplice prodotto possono funzionare e poi possono essere approfonditi.
1: Quindi suppongo esistano, come ci accennava, delle diverse fasi di elaborazione prima della creazione di un gemello digitale, fatto di sostanzialmente acquisizione dei dati, l'elaborazione e l'azione di analisi o in qualche modo ottimizzazione dei risultati. Ma quali sono gli ambiti di applicazione di un gemello digitale?
0: I gemelli digitali hanno, come ha detto lei molto, molto bene, diversi livelli di potenziale approfondimento, perché hanno usi e potenzialità diverse. Possono essere usati per la progettazione, ma è un uso limitato, cioè quindi quando si vuole creare o, come ha detto lei, ottimizzare, quando si vuole migliorare un prodotto o un processo, però ci sono anche possibilità, diciamo, di approfondimenti ulteriori che possono essere fatti a seconda dell'uso che se ne vuole fare durante tutta la vita di un prodotto o di un processo. E questo è quanto avviene all'inizio. Diciamo, la storia dei gemelli digitali è iniziata alla NASA, quindi puoi immaginare sistemi complessi per veicoli spaziali, fondamentalmente.
1: Di che anni parliamo, più o meno?
0: Comunque non è un'idea nuova, già negli anni metà anni 80, perché comunque già lo Space Shuttle, già la propulsione dello Space

0: Certo, e sappiamo che purtroppo è un sistema molto complesso, è stato anche purtroppo incappato anche in due incidenti gravi,
1: Certo,
0: era
1: sì.
0: già, diciamo, implementato questo paradigma. Il problema è che ai tempi non c'era ancora una capacità di calcolo che abbiamo attualmente, perché pur essendoci delle infrastrutture di calcolo molto importanti, non erano ancora in grado di fornire capacità di calcolo in tempo reale, il cosiddetto real time, e non c'era ancora una capacità di integrazione di dati con i modelli matematici e fisici, e poi anche numerici in secondo luogo. Quindi diciamo che c'erano tutte le premesse per poter fare bene dei gemelli digitali, ma mancavano ancora alcuni passaggi e fondamentali nelle tecnologie, e pertanto erano una prerogativa, un appannaggio di grandi centri di ricerca oppure di processi o addirittura prodotti, in questo caso i veicoli spaziali, che erano, diciamo, in una nicchia molto piccola, perché avevano anche dei costi proibitivi e richiedevano molte risorse. Portarli da un ambito di nicchia che li ha sperimentati verso il mondo industriale è di fatto qualcosa di importante, che appartiene all'ultimo decennio, quando dopo l'ondata di sviluppo del calcolo scientifico ad alte prestazioni c'è stata l'era del big data, quindi
1: sì.
0: I dati che sono intervenuti in maniera massiccia nella nostra vita, ci siamo resi conto che anche il dato è una miniera di informazioni, di ricchezza per studiare anche appunto questi fenomeni molto complessi, e successivamente c'è stato l'avvento dell'intelligenza artificiale, che ci permette di elaborare grandi quantità di dati in poco tempo, però non era sufficiente, avevamo bisogno anche di tecnologie di calcolo nuove, quindi il calcolo in tempo reale, i modelli surrogati, tutto quanto è seguito, sono stati 10 anni di grandi rivoluzioni nell'ambito della digitalizzazione, pensiamo all'industria 4.0 come paradigma industriale, ed è per quello che quando mi chiede quali applicazioni, le prime applicazioni sono state su processi complessi industriali, e in regione ci sono esempi, abbiamo studiato con alcune aziende leader del loro settore di intervento,
1: sì.
0: dei modelli digitali, pensiamo alla Danieli che produce impianti per l'acciaio, la produzione dell'acciaio è un fenomeno molto complesso, un processo complesso che richiede molto studio, Fincantieri stessa, Electrolux, quindi abbiamo avuto la possibilità di misurarci con tanti differenti realtà che avevano delle esigenze di digitalizzazione anche nella produzione, e poi ovviamente anche sul prodotto, perché la nave è un prodotto, l'impianto è anche un prodotto oltre a un processo, perché ha una progettazione, e stessa cosa per oggetti di uso più comune, pensiamo a un frigorifero, pensiamo a una lavastoviglie, quindi
1: certo.
0: A tutto quello che entra anche nelle nostre case. Il gemello digitale è ovunque, e a livello industriale permette poi di aprire un altro grande filone, che è quello della manutenzione predittiva.
1: Sì.
0: Avere oggetti, avere strumenti che sono in rete e che in tempo reale mandano informazioni per guasti, per anomalie, è importante, perché vuol dire intervenire in tempo reale, intervenire prontamente per le riparazioni. Talvolta queste riparazioni vengono fatte addirittura prima che ci sia il guasto,
1: è proprio predittivo, quindi
0: esatto.
1: Anticipa un eventuale malfunzionamento. Pensiamo alle potenzialità e ai benefici che ne derivano, sapere che si sta per rompere qualche cosa e di intervenire prima che effettivamente il guasto si manifesti è oggettivamente un gran vantaggio, e diventa un gran vantaggio anche e ancor più nel momento in cui si possono applicare i gemelli digitali in ambito sanitario, medico, per simulare ad esempio le reazioni dell'organismo a farmaci o a dei trattamenti specifici. Ovviamente in questo caso le chiedo la percentuale di affidabilità, perché nel momento in cui noi abbiamo un sistema che predice l'eventuale guasto di un'apparecchiatura, certo, i vantaggi sono innegabili e l'affidabilità magari si avvicina alla totalità, ma nel momento in cui si parla di corpo umano, la predizione ha comunque un'attendibilità elevata a suo parere?
0: Siamo ancora lontani ovviamente dall'avere un automatismo, però è anche vero che più si studia un organo, più si studia un sistema, e il corpo umano

0: super complesso, dal sistema cardiovascolare al cuore, pensiamo al cervello, ma anche a tutti gli altri organi, allora è vero che si dà un contributo comunque di modelli predittivi anche alla medicina, anche se non possiamo ancora parlare di un vero e proprio gemello digitale del corpo umano, essendoci molte molte complessità, per se è un sistema fortemente integrato, però diciamo quello è un orizzonte a cui si ambisce e che conduce spesso, motiva spesso determinati filoni di ricerca, perché dobbiamo anche immaginare che dietro al filone principale di costruzione di un gemello digitale eccetera ci sono anche tanti filoni laterali di ricerca che comportano un miglioramento, per esempio nella assimilazione dei dati, nel trattamento dei dati che dipendono dai pazienti. Immaginiamo a come ricostruire delle geometrie da delle TAC, per esempio.
1: Certo.
0: E tutto questo è molto complesso. Pensiamo a una TAC 4D, mm-hmm. Che ha lo spazio e il tempo, la quarta dimensione è il tempo, quindi addirittura prevede di poter introdurre il movimento. Ecco, queste sono tutte delle migliorie che, anche se non sono ancora fruibili e non sono ancora inserite in un contesto di gemello digitale come lo possiamo immaginare nella parte industriale, porta comunque a un miglioramento. Però pensiamo che ci sono anche ambiti intermedi dove il gemello digitale è stato esportato e sta avendo successo nel monitoraggio delle infrastrutture civili, nella gestione delle comunità intelligenti. Comunità intelligente può essere una smart city, una città
1: certo.
0: intelligente, può essere una nave da crociera di nuova concezione, cioè tutto quello che ha un insieme di impianti anche complesso che deve essere coordinato. La città di Singapore, la città-stato di Singapore, ha attuato un grande investimento sui gemelli digitali urbani per integrare tanti sistemi di controllo, di sicurezza, di trasporto, di emergenza, il traffico, eccetera. Quindi pensiamo che sono anche spesso tanti gemelli digitali che si sovrappongono e che interagiscono tra di loro. Quello che è importante da un punto di vista matematico è il pensare che non siamo solo dati, ma abbiamo anche i modelli, e i modelli integrati con un dato particolarmente attendibile migliora moltissimo, ed è per quello che dopo un'epoca di big data stiamo arrivando adesso a un'epoca di big model, cioè i grandi modelli, perché permettono di migliorare tantissimo questo tipo di approccio e soprattutto di fruibilità del gemello digitale. In Regione Friuli Venezia Giulia sono stati fatti tanti investimenti su programmi di ricerca legati ai gemelli digitali, dall'Industria 4.0 con un centro di competenza Industria 4.0 SMACT per il Triveneto, a un progetto all'interno del PNRR, degli ecosistemi dell'innovazione, dove addirittura Trieste aveva due SPOC, cioè due centri diciamo di ricerca che interagivano poi sul territorio, all'Università di Trieste uno e alla SISSA l'altro, sui gemelli digitali, uno nostro in SISSA legato alle tecnologie di calcolo,
1: sì.
0: E quello dell'Università di Trieste legato allo sviluppo di gemelli digitali per il Golfo di Trieste stesso, quindi la parte meteorologica, climatica, legata all'inquinamento, però poi legata anche alla parte tecnologica, a città, porto, logistica, eccetera. Quindi le potenzialità sono veramente tante.
1: Sono veramente tante, l'ambito è affascinante e stimolante. L'esempio virtuoso dell'Estremo Oriente sostanzialmente ha già portato degli ottimi risultati, come ci ha appena detto, anche in regione, perché c'è un'applicazione pratica sia per quanto riguarda lo sviluppo di quelle che sono appunto le smart cities, in questo caso andando a comprendere anche l'ambiente marino, che di suo è, diciamo, un essere vivente, concedetemi questa definizione. Prima parlavamo del corpo umano, pensare all'ambiente marino ovviamente significa in qualche modo comprendere un essere vivente, e riuscire ad applicare i modelli dei gemelli digitali anche appunto al mare è sicuramente un progetto scientifico e tecnologico all'avanguardia, che consente diciamo di arrivare a panorami che fino a un paio di decenni fa probabilmente, vero professore, non erano nemmeno immaginabili.
0: Esatto, e la cosa molto importante e che a mio avviso è anche molto positiva è che lo si sta facendo su risorse molto importanti. Il mare, per esempio, è una risorsa importantissima,
1: certo.
0: A livello economico.

0: ecologico o a livello ambientale. E ci possono essere studi a vari livelli che ottimizzano ulteriormente questa risorsa da una parte e che la preservano, e ne fanno anche studi, perché non dobbiamo dimenticare che comunque un'interazione tra la natura e l'uomo deve essere sempre portata avanti con grande attenzione e grande rispetto per preservare una ricchezza che non deve essere depauperata, non deve essere rovinata, ma dall'altra parte abbiamo anche bisogno di sfruttarla al meglio a livello economico, eccetera, perché comunque gli obiettivi anche di questi gemelli digitali sono legati al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
1: Certo, ecco che andiamo a scoprire quindi le applicazioni buone, concedetemi un termine popolare, quindi diciamo le applicazioni buone di tutto quello che è comunemente definito intelligenza artificiale, quindi applicazione e studio dei dati, rielaborazione dei dati per ottenere previsioni e diciamo elaborare dei futuri scenari che diversamente insomma non sarebbero così prevedibili. Io ringrazio sicuramente con gratitudine il professor Gianluigi Rozza per aver risposto alla domanda di Francesco, che ci chiedeva appunto informazioni sui gemelli digitali. Abbiamo scoperto ambiti e orizzonti ben più ampi di quelli che potevano essere la definizione semplice, nuda e cruda di che cosa sia un gemello digitale, e per questo appunto grazie e ancora grazie al professore della SIS, professore del calcolo scientifico Gianluigi Rozza. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: E anche per oggi siamo giunti al termine, c'è il tempo per una breve notizia. Per gli appassionati di astronomia, infatti, è stato installato in Italia presso il centro dell'Agenzia Spaziale Europea di Frascati il primo computer quantistico destinato all'analisi dei dati dello spazio europeo. Lavorerà in parallelo con i supercomputer per rendere più veloce l'elaborazione di enormi quantità di dati inviati a Terra dai satelliti per l'osservazione della Terra. I computer quantistici sono un argomento veramente interessante. Ricordate di sintonizzarvi su Radio 1 tutti i martedì alle 11:20, perché nelle prossime puntate parleremo anche di fisica quantistica. E allora da Federica Ovan e da Carlo Morello, che è con me alla parte tecnica, l'augurio di un buon pomeriggio.

E buongiorno a voi ascoltatrici e ascoltatori, ben ritrovati. Oggi terzo appuntamento con In Valigia. Io sono Daniela Gattorno, dalla regia vi saluto.

0: Salutano Stefania De Maria e Carlo Morello, che curerà la parte tecnica del nostro programma, in diretta dagli studi RAI, Radio Friuli Venezia Giulia di Trieste. E dunque, a che punto è la vostra estate? Siete in partenza? Qualcuno forse sarà invece già tornato, altri forse stanno ancora organizzandosi, e le valigie, appunto, tema del nostro programma. Qualcuno invece sceglierà di rimanere anche a casa, godersi quella strana, bella atmosfera un po' estiva, solo estiva, quando le città sono meno convulse. Certo, sempre che non abitiate in un luogo amato dai turisti, e bisogna dire che il Friuli Venezia Giulia di turisti e viaggiatori ne attira parecchi, perché viviamo, diciamocelo, in una splendida porzione d'Italia. Tuttavia, viaggiare, vedere cosa c'è oltre il nostro mondo, oltre la nostra comfort zone, come si dice adesso, è sempre e ancora attraente, affascinante. E ben lo sapevano anche chi i viaggi solo se li immaginava. Pensiamo a Jules Verne, Emilio Salgari. Al loro scrittoio hanno immaginato viaggi incredibili, straordinari nel senso letterale del termine. E noi, leggendo quelle storie avventurose, abbiamo potuto viaggiare anche senza valigia. Però qui siamo in valigia. E dunque le valigie, nostre case a tracolla, ci piacciono. E ci piace darvi i migliori consigli per come ognuno poi ha le sue abitudini, le sue priorità da portare con sé durante i viaggi. Ad esempio, non per essere autoreferenziale, ma io non posso pensare di partire senza mettere in valigia un libro che mi faccia compagnia. E allora ho pensato di invitare quest'oggi una persona che di libri se ne intende, il libraio Edoardo Triscoli.
1: Grazie, buongiorno a tutti, grazie Daniela dell'invito. E quando mi chiamano a parlare di libri, io sono come il topo nel formaggio, cioè voglio dire, i libri sono stati la mia vita, sono la mia vita e spero saranno anche avanti la mia vita. E i libri di viaggio sono una fetta importante della produzione libraria. In fondo, come diceva Daniela prima, ogni libro è un viaggio che l'autore ci conduce a fare con lui in mondi immaginati, in mondi reali, in mondi in cui lui ha il piacere di portarci. Per cui quando noi apriamo un viaggio, noi facciamo un viaggio. Si dice, no, che il libro è il viaggio di chi non può prendere il treno.
0: O l'aereo, o la macchina, sì, o la bicicletta. Oggi in questa trasmissione parleremo di tantissimi viaggi, perché oggi si viaggia veramente in tutte le forme, le maniere possibili, ed è bello, perché è bello continuare a viaggiare, a conoscere il nostro mondo per anche aprire la mente. E anche i libri hanno questa funzione, aprire la mente. Però la valigia, che già è pesante, allora, ma perché dobbiamo portarci pure il peso del libro?
1: Allora, secondo me, Stevenson diceva che non esistono paesi stranieri, chi viaggia è uno straniero. Per cui la valigia, secondo me, è proprio lo spartiacque tra quello che ci vogliamo portare dietro e quello che lasciamo a casa. Sapete che questo è un punto delicatissimo, sapete, quelli che si portano dietro la casa è anche un indicatore psicologico, perché se io mi porto dietro la casa, quando vado a viaggiare e vedo nuovi orizzonti, dovrei vedere nuovi orizzonti, in realtà io sto, come dire, nella mia comfort zone. Sapete, quelli che vanno alle Maldive ordinano pasta ragù e dicono che non è fatta bene, la pasta scotta e il ragù non mi sembrava. Cioè, voglio dire, il viaggiare è vedere con occhi nuovi, è allargare i nostri orizzonti, e secondo me diventare cacciatori di orizzonti è una cosa bellissima, e il viaggio ci permette proprio questo.
0: Quindi tu consigli bagaglio leggero?
1: Questo è un tema delicatissimo. È come la parrucchiera per le donne, cioè se sono campi minati su cui è meglio non mettere lingua e lasciare la soggettività a tutte queste cose qui. Dicevo prima che i libri di viaggio si dividono in due grandi categorie. Ci sono i libri di viaggio puri, stiamo parlando delle guide turistiche, semplicemente un insieme di dati che ci permettono di capire, di conoscere il paese su cui noi andiamo. E poi altro filone importante dei libri di viaggio sono i libri di viaggio interpretati. Dico Chatwin, diceva lei anche, Verne, Salgari. Cioè sono libri in cui l'autore, il viaggiatore, interpreta, ci racconta, anche secondo la sua ottica, attraverso le sue esperienze, la sua personalità, il posto in posto.

0: cui va, perché credo sia difficile avere la verginità di affrontare un paese senza, come dire, senza pregiudizi. Per esempio, io parlo della Cina, ma non ci sono mai stato, perché ho avuto delle informazioni che mi hanno permesso di farmi un'idea della Cina. E allora, se io trovo uno che è andato in Cina, io mi faccio raccontare, perché è giusto avere l'esperienza di prima mano, perché molto spesso noi abbiamo questa visione del mondo mediata attraverso l'informazione, e sull'informazione potremmo discutere a lungo. Ecco,
1: voglio dire. Oggi, ai tempi così tecnologici, che ognuno di noi nel telefonino può accedere a tutte le informazioni anche di guida, no? Con insomma, le nostre app super tecnologiche e super avanzate, ha senso portare ancora una guida cartacea?
0: Ma io dico di sì, però sono in controtendenza, voglio dire. Sai, Umberto Eco diceva che il computer è un apparecchio che ti risolve problemi che prima non avevi, no? E molto spesso la tecnologia si porta dietro anche tutta una serie di strutture, cioè, voglio dire, mentre il libro, basta che ci sia chiaro, una candela è sufficiente, e poi si apre il libro. Sapete che il modo di dire il gioco non vale la candela era proprio perché le candele erano costose, per cui se consumo una candela deve valerne la pena, e secondo me un libro ne vale sempre la pena.
1: E ascolta, Edoardo Triscoli, nostro libraio appassionatissimo, a quali libri di viaggio tu sei più legato?
0: Ma io sono più legato ai libri, quelli tipo Chatwin, tipo, cioè i libri che vanno a scavare, cioè quando l'autore riesce ad essere abbastanza puro, abbastanza vergine per entrare in un mondo che spesse volte non è il suo, anche perché il viaggio è anche una ricerca. In fin dei conti, se pensiamo a Ulisse, la quest, no? anche nel Signore degli Anelli, cioè un gruppo di persone che vanno verso una loro meta, verso un loro progetto, verso un loro viaggio. Quindi il viaggio è un arricchimento. Io dico che un libro che, non solo per il viaggio, in genere, un libro che mi lascia esattamente come era prima di averlo letto, sì, ho passato qualche ora, ma non ha funzionato, perché secondo me un libro deve insegnare, deve aprirci, come dicevo prima, dei nuovi orizzonti.
1: Certo, hai citato appunto Omero, e in questi giorni che è uscito questo grande film, no, nuovo di Christopher Nolan, L'Odissea, che è già molto criticato, comunque visto senz'altro, e possiamo dire che L'Odissea è proprio il primo grande libro di viaggio, anche immaginato e fantasticato, no? Da Omero. Quindi Omero forse grande scrittore anche di viaggio.
0: E soprattutto Ulisse, cioè Ulisse rappresenta l'uomo curioso. Sapete, Platone diceva che la curiosità è il primo gradino del filosofare, per cui un bambino deve essere curioso. A me fa male al cuore, no? Voglio dire, vedere bambini di 3 anni che scrollano su una carrozzina il telefono, cioè il bambino deve viaggiare, deve guardare il mondo attorno, deve annoiarsi, no? Perché poi adesso la noia è sempre una roba che viene,
1: fa paura.
0: Fa paura, perché restiamo soli con noi stessi. Mentre il libro ha questa magia, sapete, un autore ci mette il sangue, ci mette l'anima per costruire, per offrire un libro. Io lettore, se recepisco questo messaggio, noi abbiamo completato questo cerchio magico, no? Per cui io entro in sintonia con l'autore e lo accompagno, e lui mi accompagna in questo viaggio. Per questo, secondo me, come dicevo prima, ogni libro è un viaggio.
1: E indubbiamente il libro non ti fa sentire solo, mai, e non ti puoi annoiare. Quindi anch'io sono una grande fan, una grande lettrice, diciamo. Ma e per entrare proprio nello specifico, non so se hai una risposta, ma possiamo pensare ad un libro più adatto a portare con noi in spiaggia, oppure in alta quota, oppure al lago, in campeggio,
0: allora,
1: non so.
0: La spiaggia è un ambiente in cui abbiamo gli abbronzanti, il caldo, eccetera, per cui questo ve la racconto perché nella mia carriera di libraio ho incontrato delle persone incredibili, e vedevo una signora che aveva un libro come tutto tagliato a Quinterni con l'elastico, e lì diceva che andare in spiaggia con un libro così grosso le faceva peso. Allora lei con la taglierina, sono già vedete, mi si rizzano i peli, no, lei tagliava questo libro e leggeva un pezzettino alla volta, no? Come se fosse il fascicolo, le dispense di questa cosa qui. E sono queste cose qua, perché il libro in spiaggia difficilmente vedrete uno che legge Wittgenstein, no? Cioè in spiaggia si leggono i gialli, i thriller, no? Che tra l'altro oggi il thriller, da qualche anno a questa parte, ha avuto questa sterzata verso la storia, no? Perché voi trovate Dante che indaga, Galileo, cioè, per cui è interessante perché travasano poi in un semplice giallo anche tutte le notizie, no? No, sulla la cultura rinascimentale. C'è una serie di libri ambientati in antica Roma, ad esempio, no? Della Comazzi Montanari, in cui però è interessante perché c'è questo console che indaga con un suo amico della Suburra, no? Per cui fanno questo team straordinario, però la ricostruzione della Roma imperiale è perfetta, cioè cosa bevevano, i vestiti,
1: certo. La quotidianità delle antiche civiltà.
0: Il libro è anche, scusate che una frase impegnativa, ma il libro è anche cultura, no?
1: Insomma, questo è un po' opinabile. Ma sì. Scusate lo scherzetto, ma adesso in realtà ci sono anche gli audiolibri, che secondo me sono una valida alternativa, ecco, non hanno mai in spiaggia.
0: Non hanno mai funzionato in Italia. Io ho cominciato a fare il libraio nel lontano 1975, no? E voglio dire, hanno tentato anche la Mondadori, queste case grosse, perché l'investimento è abbastanza costoso, no? Nell'audiolibro, perché ci vuole l'attore, ci vuole tutta una serie di... E non hanno mai funzionato. Funzionano per i non vedenti, qualche viaggiatore di commercio che, per non annoiarsi durante i suoi spostamenti, si mette il libro, però non hanno mai tanto funzionato, anche perché oggi abbiamo anche un tipo di audiolibri che sono molto veloci, no? Io vedo anche i miei figli, cioè sono cose spot, vedete TikTok, sono robe da un minuto, mezzo minuto.
1: Sì, però io invece, che sono anche un'ascoltatrice di audiolibro, a me piacciono, ecco. Insomma, in determinate situazioni, no? Io sono affezionati all'oggetto,
0: al cartaceo,
1: libro,
0: no? Al cartaceo.
1: Però l'ascolto anche non è da sottovalutare.
0: Ecco, tra l'altro una fetta abbastanza interessante di grandi lettori, in Italia la media è 4 libri all'anno, cioè gli italiani leggono un libro a stagione. In realtà il 54% degli italiani non legge neanche un libro all'anno. Però voglio dire, il lettore da 50 libri all'anno, perché da un libro alla settimana, ha anche gli audiolibri, perché giustamente quando uno va in ferie, io mi portavo la valigia con i miei libri, adesso bisogna riconoscere la comodità del, no?
1: Infatti,
0: del tablet,
1: anche quando si va in aereo, che si ha l'opportunità solo di portare il bagaglio
0: infatti.
1: Un Kindle, si può dire Kindle, non è pubblicità,
0: si può dire.
1: Allora, prima di salutarci, perché il tempo, come sappiamo, è tiranno in radio, ma è un po' ovunque. E così, da quando frequento questo programma e abbiamo iniziato in redazione anche ad occuparci dei bagagli, mi sono accorta che appunto c'è una storia proprio del bagaglio e della valigia, e lo trovo estremamente interessante. E non so, ti ricordi, c'è qualche libro che parla di...
0: Beh, c'è la valigia di cartone, mi viene in mente quella della Milani, la valigia di cartone, che era legata un po' all'esodo degli istriani qua nella zona. E qua la valigia di cartone era... Le proprietà, cioè quello che uno, no, che uno aveva di sacro, di importante, e quindi la valigia diventa, come dire, il deposito della tua vita, no? Sa, si fa sempre il discorso, se prendesse fuoco la casa in questo momento, cosa
1: salveresti?
0: Scappo col gatto, figli se ne ho, il libretto di Assessi, se voglio dire, gli anelli, no? Per dire. Però la valigia è un pezzettino della nostra casa, un pezzettino, un bonsai, no? Credo, della nostra casa, stringatissimo, per cui è importante la valigia.
1: E la valigia di cartone poi, a parte l'esodo istriano, ci porta anche al ricordo della grande migrazione dal sud al nord negli anni 60. Però, oppure, l'altro giorno proprio leggevo un pezzo che quando Sissi viaggiava, ad esempio la nostra amatissima Trieste Principessa Elisabetta, aveva un seguito di persone che l'accompagnavano e un seguito di 69 colli.
0: Giusto così.
1: Quindi non so cosa poteva contenere le sue valigie dei 69 colli. devo salutarti, Edoardo. Il tempo così è finito a nostra disposizione. Ti ringraziamo per la tua partecipazione qui a In Valigia e buoni libri.
0: Grazie.
1: Buoni libri e buoni viaggi.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie a tutti.
2: Mi sento una gitana per la strada, le notti in metropolitana, mi manchi ma

0: Quando torno al mio paese, direi che non c'è canzone più appropriata al nostro programma. Quando torno al mio paese, grande hit dell'estate, Serena Brancale, Levante, Delia, allegre come non mai, che ci fanno sentire pronti per partire. Quindi tornati in diretta alle ore 12:13:45 secondi all'ascolto di In Valigia. Le valigie che ci accingiamo a preparare ora invece sono bagagli, direi, necessariamente leggeri, o almeno così io mi immagino i bagagli dei camminatori. Ma ne sapremo sicuramente di più dopo la chiacchierata con Mauro Sergas, camminatore cicloturista per passione e organizzatore, dico io, per vocazione. Benvenuto Mauro.
1: Grazie,
0: ecco,
1: Daniela.
0: Subito ti chiamo Marco.
1: Grazie Daniela, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Buongiorno a te Mauro. Dunque, io ho pensato di invitarti al nostro programma perché so che tu sei appena rientrato, comunque da pochi giorni, dal tuo ultimo cammino e sul cammino dei ribelli. Ce ne vuoi parlare un po'?
1: Sì, il cammino dei ribelli è un cammino che è uno dei più recenti, credo, di quelli che sono... È uscita anche una guida per la collana Terre di Mezzo. E il cammino dei ribelli si sviluppa nella Val Borbera, che confesso che fino a un 6 mesi fa non sapevo neanche dove fosse.
0: Beh, questo è il bello del viaggiare,
1: infatti,
0: conoscere e scoprire.
1: Si trova nell'angolino est-sud-est del Piemonte, al confine con la Lombardia, Emilia-Romagna e Liguria. E da comunque, pur essendo in Piemonte, ha una forte impronta ligure per motivi storici. E poi sono andato a Milano a marzo, che c'è la cosa giusta, che è la fiera del consumo critico di stili di vita sostenibili. Lì c'è stata una presentazione, mi ha assolutamente colpito positivamente, e allora ho detto dai, questa primavera facciamo questo cammino
0: qua.
1: Lo
0: hai affrontato in quanti giorni? Lo hai concluso?
1: Allora, io l'ho fatto in 8 giorni.

0: l'itinerario indicato sulla guida è di 7 giorni, sono più o meno 130 chilometri con 4500 metri di dislivello, mi sembra, insomma. Comunque adatto veramente a tutti. Io ho fatto una tappa in più perché mi piaceva andare anche al rifugio di Monte Antola, che un po' si scollina, si va fino in Liguria, e quindi ho fatto un pezzetto in più in una valle assolutamente disabitata, dove in una giornata intera ho incontrato una persona veramente fuori dal mondo, senza nessun rumore, se non che gli uccellini del bosco e qualche salamandra qua e là, e lo scrosciare di qualche ruscello, insomma.
1: Bello, quindi immagino, insomma, nella solitudine, la pace, la possibilità di veramente ritrovarsi. Sì. Ma in questi 8 giorni, appunto, in zone così impervie e anche disabitate, diventa davvero importante il nostro bagaglio per, insomma, per non incorrere anche in disagi o problemi. Quindi, per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, cosa c'era nel tuo bagaglio per questi 8 giorni di solitudine nei boschi dell'Antola?
0: Allora, sì, premesso che ovviamente mi appoggiavo delle strutture per dormire la notte, no? Quindi comunque il bagaglio si può in questa maniera renderlo più leggero, perché c'era anche la possibilità per chi c'è la possibilità per chi volesse di fare l'itinerario anche con la tenda al seguito, perché ci sono comunque degli spazi dove piazzarla.
1: Però la tenda al seguito significa portare, oltre sì, lo zaino, delle cose personali, anche la tenda.
0: Quindi... No, infatti volevo essere più agile, più leggero, e mi concedo anche qualche comodità in più, vista l'età che avanza. E, beh sì, il mio zaino era un zaino da 33 litri che comunque alla fine sono riuscito anche questa volta a riempire eccessivamente. Si può essere davvero molto più leggeri volendo, ma le cose essenziali, beh, allora... Per decidere cosa mettere in uno zaino bisogna capire il territorio che si va ad attraversare, in che stagione, e dare un'occhiata al meteo. Ecco, premesse queste, più o meno queste tre cose, dopo uno decide cosa inserire dentro, a partire dalle calzature.
1: Che penso che siano proprio per un camminatore siano fondamentali. Mi sembra di sapere che non bisogna, è sconsigliato partire con scarpe nuove.
0: Assolutamente sì, perché non si sa mai cosa può succedere, qualche vescica qua e là può compromettere una buona camminata e far passare il sorriso, ovviamente. Io vado sempre con scarpe già come rodate, in questo caso addirittura ho preso delle scarpe da trail running, perché comunque il percorso scarpe da percorrere anche, no? Si possono però anche utilizzare per camminare, insomma, visto che il terreno che si attraversa non è proprio di alta montagna, no? Quindi non ci sono zone rocciose.
1: Ovviamente la prima cosa è capire il nostro itinerario.
0: Assolutamente.
1: E da lì dopo...
0: Sì, informarsi un po'.
1: Sul meteo.
0: Certo.
1: Anche se ultimamente è un po' pazzerello.
0: Sì, però io sono di quelli che, no, perché sento tante persone che si lamentano, quelli delle previsioni meteo non le imbroccano mai. Non credo sia assolutamente vero.
1: No,
0: sento
1: magari
0: tanti commenti.
1: Ci sono tante fonti, bisogna attenersi un po' alle fonti più autorevoli, probabilmente.
0: Sono bravi,
1: però ecco, ultimamente, soprattutto nei boschi, si può incorrere a un temporale improvviso, anche importante.
0: Beh, certo, ci sono sicuramente, c'è una crisi climatica in atto, quindi insomma...
1: Quindi cosa ci portiamo oltre...
0: La cosa che non deve mancare mai è una buona giacca antipioggia.
1: La cerata.
0: No, la cerata no, perché non traspira, quindi ecco. Una giacca antipioggia, quindi bisogna investire un pochettino, ecco, se si vuole... veramente essere comodi e investire economicamente, naturalmente,
1: certo.
0: Se si vuole essere comodi e fare un buon viaggio è giusto spendere di più, quindi una buona giacca antipioggia, antivento, magari anche traspirante. Io mi sono portato anche dei pantaloni antipioggia, che comunque sono tutte cose che, spendendo un po' di più, occupano pochissimo spazio perché sono veramente molto comprimibili.
1: Sono tutti materiali tecnici,
0: assolutamente,
1: immagino, come si dice.
0: Sì, li metti nello zaino senza nessun problema.
1: E anche lo zaino a quel punto deve essere antipioggia, sennò si bagna.
0: Sì, lo zaino o un tessuto idrorepellente o comunque con la sacca che si può mettere sopra, no?
1: E poi tu porti anche, non so, medicinali?
0: Sì, medicinali fino a un certo punto, ecco, diciamo quello che può servire per una banale caduta, che magari ti fai un taglio, una botta, queste cose così, quindi una salvettina disinfettante, anche perché bisogna sempre considerare dove vado, sono in una valle dove bene o male

0: se succede qualcosa. Ho qualcuno da chiamare che mi può venire a prendere, sì, in questo caso, ad esempio, se parliamo del Cammino dei Ribelli, ci sono dei referenti di tappa, insomma c'è un servizio di aiuto, per cui sono organizzati da questo punto di vista, non si va fuori dal mondo. Se ci fosse un itinerario che non ha i punti d'appoggio e sei veramente lontano da tutto, bisogna sicuramente pensare a portarsi qualcosa di più. Io mi porto veramente una cosa per il momento, ecco, se mi faccio male in quel momento lì, almeno un minimo mi autocuro.
1: Certo.
0: E poi se è una roba più seria ci penserà qualcun altro.
1: Certo, insomma. Perché infatti naturalmente i luoghi che si decide di attraversare camminando sono, e la stagione, saranno determinanti poi per organizzare i bagagli.
0: Sì, sì, sì. Io poi mi metto tutte le cose dentro dei sacchettini, perché se,
1: certo,
0: ti prende il maltempo, certo, beh, insomma, uno, due, tre giorni di pioggia.
1: Questo è importante, perché non tutti magari sono avvezzi. Se uno vuole affrontare un cammino per la prima volta, naturalmente si affiderà a delle guide, alle informazioni, però possiamo anche dare noi delle informazioni, anzi sì, siamo qua, saremmo qui per questo. Quindi queste cose che ci portiamo, protette da sacchetti di plastica.
0: Sì, perché se ti prendono un paio di giorni di pioggia, lì cominciano i problemi, no? Gli indumenti bagnati, hai la possibilità di asciugarli? Se non lo hai, cosa fai? Te li metti dentro qualche, certo, sacchetto e stanno lì in attesa che magari il tempo migliori.
1: Certo. E prima parlavamo, non so se hai sentito, con Edoardo Triscoli, il libraio, lui dice, la guida parlava delle guide turistiche, no? Che risalgono insomma al 700, i primi Grand Tour, eccetera. Adesso, come tutti noi usiamo anche le varie app, tu cosa pensi?
0: Ecco, io mi sento assolutamente in sintonia con Edoardo, sono molto analogico da questo punto di vista, io giro ancora con le cartine, non mi scarico neanche le tracce degli itinerari, neanche se vado in bicicletta, di solito lì è un po' più difficile perché dopo ti tocca usare molto di più la testa, però insomma io apro la cartina, la stendo sul tavolo, mi faccio una fotografia magari dell'itinerario giornaliero e dopo
1: lo segui
0: senza tirar fuori nuovamente la cartina, me lo guardo sullo smartphone, che sicuramente è un oggetto da portarsi perché ti serve per un milione di cose.
1: Che adesso siamo qui a demonizzare la tecnologia, ci mancherebbe altro. Però penso anche che se noi siamo in un bosco, comunque non sempre c'è la ricezione,
0: certo,
1: e può finire la batteria del telefono, semplicemente,
0: infatti,
1: può caderci il telefono.
0: E questo vale soprattutto per le persone che non hanno tanta dimestichezza con le cartine, no? Perché ok, hanno tutto quanto gli serve, può servire loro sullo smartphone, ma se per qualche ragione non hai una rete, non hai campo, non lo puoi utilizzare, cosa fai?
1: No, infatti, questo secondo me, soprattutto i giovani che non hanno dimestichezza con le cartine, le mappe, quelle che magari noi siamo più avvezzi a consultare, sarebbe bene ricordare queste precauzioni, sì, no? Perché quando si va appunto nei boschi o in alta quota o comunque in zone poco frequentate da umani, è bene pensarle un po' tutte.
0: Promuovo l'utilizzo della mappa, si stende su una, quindi, su un tavolino, lo guardiamo insieme, sogniamo, perché guardare i declivi, tutte queste cose qua,
1: per i camminatori,
0: certo,
1: per
0: sapore,
1: i turisti, lo so. Ma e allora, prima di lasciarci, ci vuoi così far sognare con una tua prossima avventura, un progetto?
0: La prossima avventura, beh, diciamo, allora, un attraversamento dei Pirenei, l'itinerario è già fatto da un po', prima o dopo, quindi è in bicicletta
1: questo in bicicletta, quanti giorni prevede?
0: Se ricordo bene, adesso l'avevo già preparato un po', non mi ricordo esattamente i giorni, comunque un 3 settimane sicuramente, sì, con calma.
1: Un grande viaggio.
0: Ma sì, ma con calma.
1: Beh, allora un'altra volta ti vieni a raccontarci dei viaggi in bicicletta.
0: Va bene, poi ci sarebbe quello più grosso, che sarebbe la Ruta Austral, dall'Argentina al Cile fino a... Vediamo.
1: Mamma mia, mi gira la testa solo a pensarci, ma comunque no, mi piace moltissimo l'idea, ma penso che bisogna essere preparati, lì bisogna
0: quello
1: parlare,
0: sarebbe,
1: di preparazione.
0: Sarebbe da farlo in tendina per vivere al meglio.
1: Con le sacche delle bici,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: un'altra volta
0: vieni
1: a parlarci delle sacche della bici, perché ogni mezzo con cui noi ci muoviamo ha la valigia adatta.
0: Sì,
1: noi in valigia dobbiamo, certo, naturalmente tener conto di questo. Per il camminatore la valigia adatta è lo zaino tecnico o sacca antipioggia.
0: Sì.
1: Bene, e leggero possibilmente.
0: Più
1: oppure
0: leggero
1: polpacci
0: possibile,
1: molto formati.
0: Perché meno peso hai, meno fatica fai e più apprezzi quello che ti sta attorno.
1: Esatto, insomma. E attenzione, pensare veramente alla...

0: la sicurezza, informarsi degli itinerari, di tutto quanto. Bene, Mauro Sergas, grazie mille per
1: grazie
0: questa tua testimonianza di camminatore, grazie. E anche per oggi il nostro tempo è terminato, a me non rimane che ringraziare a tutte e a tutti gli ascoltatori per l'ascolto, grazie a Stefania De Maria, a Carlo Morello per l'assistenza tecnica. Noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle ore 11:55, sempre in diretta su Radio Rai Friuli Venezia Giulia. Ma prima di lasciarvi alle importanti notizie del GR, come consuetudine, una citazione. Oggi saranno le parole dello scrittore Pino Cacucci. Le radici sono importanti nella vita di un uomo, ma noi umani abbiamo le gambe, non le radici, e le gambe sono fatte per andare. Da Daniela Gattorno l'augurio di un buon proseguimento, a risentirci e buon viaggio!

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Tre iscritti nel registro degli indagati per la morte venerdì scorso a San Giorgio di Nogaro dell'operaio travolto e ucciso mentre lavorava a un treno regionale.
2: L'assestamento di bilancio estivo approda in consiglio regionale. Fino a venerdì la discussione e il voto in aula. Oltre 1 miliardo di euro il valore della manovra.
1: Confrontare i prezzi dei carburanti.

0: Tanti a scegliere il distributore più conveniente. Da oggi c'è la nuova app nazionale del Ministero delle Imprese Made in Italy, un sistema già familiare in Friuli Venezia Giulia con la QR carburanti.
1: Previsto in leggero rialzo il PIL regionale, più 0,5% secondo le stime di Prometeia e il Confindustria Udine, ma il Friuli Venezia Giulia cresce meno della media nazionale.
0: Allarme pesca in alto Adriatico, il comparto rischia di sparire, a sostenerlo è Confcooperative FVG, dito puntato contro il proliferare del granchio blu ma anche delle vaccarelle.
1: Fare diplomazia tramite la scienza, promuovendo soluzioni condivise a sfide globali, a iniziare dal cambiamento climatico, obiettivo di un corso inaugurato alla TUAS del Centro di Fisica Sperimentale di Trieste.
0: Sono le ore 12:31:30 in questo istante. Buongiorno, bentrovati da Giulia Magro, Lorenzo Gerlinzoni ai microfoni dagli studi Rai di Trieste per questa seconda edizione del giornale radio regionale di martedì 21 luglio. In apertura le indagini per l'incidente sul lavoro costato la vita venerdì scorso a un lavoratore di 43 anni travolto e ucciso da un treno regionale in transito subito dopo essere sceso dal proprio mezzo di trazione con cui stava trasferendo materiale rotabile. Venerdì l'autopsia sul corpo disposta dalla procura. Intanto ci sono 3 indagati per omicidio colposo. Gli aggiornamenti nel servizio.
2: Sono 3 le persone iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo per la morte di Maher Grasli, l'operaio di 43 anni che lo scorso 17 luglio era stato travolto e ucciso dal passaggio di un treno regionale vuoto alla stazione di San Giorgio di Nogaro mentre era impegnato in alcune operazioni sulla linea. Come spiega un'agenzia dell'ANSA, essere indagati sono colleghi e dirigenti residenti in Friuli della società per cui l'uomo lavorava, un'azienda attiva nei servizi di manovra ferroviaria, uno a 32 anni, uno 56, il terzo 70. La procura di Udine ha disposto un accertamento tecnico irripetibile con un'autopsia affidata al medico legale Antonello Cernelli. L'esame è previsto per venerdì. L'obiettivo è di fare chiarezza sulle cause e sulle circostanze della morte, anche prelevando campioni biologici e tossicologici. Il procedimento prende origine dagli accertamenti svolti dalla Polizia Ferroviaria di Cervignano del Friuli. L'azienda non rilascia dichiarazioni al momento sull'iscrizione al registro degli indagati, dicono non risultano comunicazioni. Quel giorno Maher Grasli, di origine tunisina ma residente a Pertegada, la Tisana, insieme alla compagna, era impegnato in alcune operazioni a bordo del suo mezzo sul binario per la movimentazione delle merci. Da qui alle 12:45 è sceso, ma prendendo il lato sbagliato, quello del binario parallelo, senza accorgersi del treno in arrivo diretto a Mestre. Appena si è reso conto del pericolo, avrebbe cercato di mettersi in salvo, ma sarebbe scivolato finendo travolto e ucciso. Una dinamica su cui si sono svolte le indagini per chiarire, ad esempio, come mai l'operaio non si fosse accorto del treno in arrivo, forse per il forte vento, e soprattutto come mai avesse preso il lato sbagliato per scendere. Sul punto si erano espressi anche i sindacati di base con un comunicato in cui, oltre alla denuncia dell'incidente, si chiedevano perché fosse stato permesso il passaggio di un treno vicino a un mezzo in manovra e perché, nonostante l'ordinanza regionale che sospende il lavoro all'aperto dalle 12 alle 16, le ore più calde, l'operaio fosse ancora in attività. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: È stata ritrovata la minorenne di origine pakistana scomparsa da ieri da casa a Prata di Pordenone senza lasciare traccia e per la cui ricerca si erano mobilitate le forze dell'ordine coordinate dalla prefettura di Pordenone.
0: La politica al via da questa mattina nell'aula del Consiglio regionale a Trieste i lavori sull'assestamento di bilancio estivo. L'esame della manovra dal valore di oltre 1 miliardo di euro impegnerà l'aula fino a tutto venerdì.
3: L'assestamento di bilancio può contare su una disponibilità complessiva di oltre 1 miliardo e 36 milioni di euro. La parte principale arriva dai 966 milioni di avanzo disponibile, ai quali si aggiungono 70 milioni di nuove entrate tributarie, 7,2 milioni di maggiori entrate extratributarie e 22 milioni del fondo obiettivi di finanza pubblica. La manovra mobilita finora 738 milioni e mezzo di euro considerando lo stanziamento iniziale e gli emendamenti approvati dalla Giunta. Di questi, 576 milioni finanziano investimenti sul territorio, mentre 77 rafforzano la spesa corrente. Sul fronte dello sviluppo economico, oltre 120 milioni di euro sostengono imprese, commercio, turismo, consorzi industriali e nautica, con 56 milioni destinati a facilitare l'accesso al credito. Alla sanità e al sociale vanno 125 milioni, compresi 70 milioni di euro per sbloccare i lavori dell'ospedale di Cattinara. Quasi 43 milioni finanziano la difesa del suolo, 25 milioni la messa in sicurezza di ponti e viadotti. 36 sono destinati all'edilizia scolastica.

plastica, mentre vengono confermati 5 milioni per prorogare lo sconto carburanti fino alla fine del 2026. A cultura, sport e tempo libero sono destinati quasi 36 milioni di euro. 40 milioni invece andranno al fondo di rotazione per l'agricoltura. Per la maggioranza l'assestamento conferma la solidità dei conti regionali. Caligaris Lega parla di una manovra che punta su crescita e competitività.

0: preparare le sfide future. L'esame degli articoli proseguirà fino a venerdì, quando è atteso il voto finale sull'assestamento. Trieste, Andrei Marušić, TGR, Friuli, Venezia Giulia.
1: È in corso da questa mattina alle 10.30 il nuovo tavolo con Regione, sindacati e azienda sulla vertenza Electrolux al Ministero delle Imprese del Made in Italy a Roma. Per le organizzazioni dei lavoratori serve chiarezza sul piano industriale, ma anche una strategia chiara per la manifattura nazionale ed europea. Secondo i sindacati, le eccedenze andranno ben oltre le unità annunciate, 210, mentre i centri di ricerca e sviluppo e di competenza che trovano sede a Porcia hanno già cominciato ad essere duplicati dal gruppo in altri paesi. 8 milioni di euro sono previsti dalla regione per la filiera del bianco, fondi da stanziare in assestamento di bilancio purché venga accantonata l'ipotesi di delocalizzazione.
2: Confrontare i prezzi dei carburanti e scegliere il distributore più conveniente. Da oggi c'è la nuova app nazionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un sistema comunque già familiare in Friuli Venezia Giulia con l'app regionale QR Carburanti.
3: Scaricabile da oggi, l'app nazionale osserva prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un nuovo strumento che aiuta il consumatore a individuare il distributore più vicino oppure a confrontare i prezzi per scegliere quello più conveniente. Ben indicato è anche il prezzo medio regionale, va nell'ottica quindi della trasparenza di mercato, la misura che ricalca per servizio e modalità l'app QR FVG Carburanti, introdotta in Friuli Venezia Giulia da un paio d'anni e obbligatoria da gennaio 2027 per poter godere dello sconto regionale. Sostituirà definitivamente la tessera e nella realtà buona parte dei clienti ormai usa solo la app.
4: La app regionale l'hanno in tanti ormai?
5: Sì, lo hanno diciamo 80% delle persone, il resto usano ancora la tesserina qual era prima.
3: Il prezzo medio in Friuli Venezia Giulia della benzina oggi è 1,96, a Trieste la troviamo a 1,97 che diventa 1,63 con lo sconto regionale. In questo momento persino più conveniente della Slovenia, dove ogni secondo martedì del mese il prezzo a livello nazionale cambia. Oggi è salito di 6 centesimi, ora la benzina costa 1,64 mentre il diesel costa 1,85 al litro, quando a Trieste scontato è 1,88. Tant'è che oltre confine ai distributori i clienti raramente sono trasfrontati, piuttosto sono persone da fuori regione.
4: Da dove viene?
6: Vengo dalla provincia di Treviso.
4: Perché proprio in Slovenia a far benzina?
6: Beh, perché comunque sto venendo a Trieste per trovare mio figlio, la mia nipotina e la mia nuora. E sappiamo che la benzina in Slovenia costa un po' meno che in Italia e tra l'altro in Italia è aumentata di parecchio negli ultimi giorni. E approfitto per fare un pieno, perlomeno ti paghi una parte del pedaggio dell'autostrada. Ecco.
4: Da dove viene?
7: Da Padova.
4: A far benzina qui?
7: Certamente, vengo su una volta alla settimana.
4: Conviene?
7: Sì.
3: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: L'economia del Friuli Venezia Giulia rimane condizionata dalle forti incertezze internazionali alimentate dai persistenti conflitti geopolitici e dalle continue tensioni sui mercati dell'energia. Secondo gli ultimi dati dell'ufficio studi di Confindustria Udine su dati Prometeia, la stima sul PIL regionale è stata rivista al rialzo, più 0,5% del 2026 contro lo 0,2% previsto a giugno e una crescita dello 0,4% prevista per il 2027. Un miglioramento spinta dalla resilienza di consumi e investimenti nei primi mesi dell'anno, unito agli investimenti legati alla transizione digitale ed energetica e al completamento degli interventi finanziati dal PNRR. Nonostante la revisione positiva, la crescita della regione rimane comunque inferiore a quella prevista per l'Italia e per il Nord-Est, entrambe pari a più 0,7%. A pesare sul territorio è la forte esposizione ai mercati esteri, con le esportazioni previste in calo del 7,4% quest'anno, complice l'irregolarità nelle consegne registrate nel comparto cantieristico e le tensioni sui mercati internazionali. Previsto però un riscatto nel 2027, più 4,6%. Tengono invece gli investimenti, più 2%, e il mercato del lavoro, che cresce dello 0,9%. Mentre l'inflazione al consumo è attesa al 3,1% per il 2026.
2: I lavoratori dei call center scendono in piazza per protestare contro l'impiego ormai incontrollato di intelligenza artificiale e automazione, situazione che mette a serio rischio almeno 1.500 posti di lavoro nel settore in tutta Italia. La mobilitazione nazionale è prevista per il 27 luglio. Questa mattina a Trieste un'assemblea dei lavoratori indetta da

0: CGIL, CISL e UIL sotto la prefettura. Sentiamo Alessandro Sarti, coordinatore regionale CGIL Telecomunicazioni.
1: Con Alessandro Sarti, coordinatore regionale della CGIL per quello che riguarda le telecomunicazioni, perché i lavoratori di call center protestano oggi?
2: I lavoratori di call center protestano perché è in atto, questa è solo la punta dell'iceberg, è in atto un'azione di inserimento dell'intelligenza artificiale senza alcuna regola. Questo sta comportando già 1500 possibili licenziamenti entro l'anno, di cui alcuni già fattivi in tante aziende che sono le aziende che lavorano con la committenza di grandi aziende, vedi ERA, CEGAS, e che quindi fanno da interfaccia, i famosi CRM, BPO, che fanno da interfaccia fra le grandi aziende, no, questi lavoratori, con i clienti finali.
1: Chiedete una nuova normativa o chiedete rassicurazioni per l'occupazione?
2: No, noi chiediamo al Ministro, chiediamo di essere ricevuti e chiediamo delle regole affinché venga governato questo inserimento dell'intelligenza artificiale. Cioè occorre avere delle regole certe, occorre che le aziende che inseriscono l'intelligenza artificiale preavvisino i sindacati e occorre che anche queste aziende si facciano carico dell'inserimento dei possibili licenziamenti. Con che strumenti? Non bastano gli strumenti classici, occorre crearne ad hoc al fine di poter governare la situazione.
1: Riguarda anche Genertel, Trieste ha tantissimi lavoratori in questa azienda.
2: Allora, diciamo che questa protesta riguarda i lavoratori che lavorano in CRM e BPO con il contratto di telecomunicazioni. Il problema sta andando avanti, quindi riguarderà a pioggia dopo tutti i call center. Dipende se verranno create delle regole per inserire l'intelligenza artificiale.
1: Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: È sospeso lo sciopero del 27 luglio dai dipendenti del comune di Trieste. Lo ha deciso la UIL in vista del nuovo tentativo di conciliazione, fissato per il 6 agosto, per risolvere lo stato di agitazione del personale di centri civici, anagrafe e stato civile di Trieste, dovuto al sovraccarico di lavoro provocato dalle carenze di organico.
0: La pagina del tempo, cielo sereno, poco nuvoloso in questo momento su pianura e costa, coperto in montagna, le temperature a Trieste 27,5 gradi, mare poco mosso con temperatura dell'acqua di 23 gradi, a Gorizia 28,5 gradi, 27,5 a Pordenone, 27 a Udine, Tolmezzo 21 gradi, Tarvisio, Sappada e Forni di Sopra 18,5 gradi, Piancavallo 17 gradi, sullo Zoncolan in quota 13,5 gradi, su Lussari 10 gradi. Tornando sulla costa, a Grado 28,5 gradi, a Lignano 27,5 gradi, temperatura del mare in entrambe le località di 26 gradi.
3: Le previsioni. Oggi pomeriggio cielo da poco nuvoloso a variabile, con probabili rovesci e temporali sparsi. Qualche temporale potrebbe essere localmente anche forte, specie su pianura e costa. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, a tratti forse anche sostenuta. Domani al mattino sereno o poco nuvoloso con bora moderata sulla costa. In giornata possibile cielo da poco nuvoloso a variabile sulle zone orientali, ma con bassa probabilità di rovesci. Venti a regime di brezza.
0: Il settore ittico del Friuli Venezia Giulia potrebbe collassare per le alterazioni dell'ecosistema marino. È l'allarme lanciato dai pescatori friul giuliani che puntano il dito innanzitutto contro il dilagare nell'alto Adriatico del granchio blu, specie aliena e vorace che sta davvero devastando le colture. Ormai il granchio blu finisce nelle reti anche fino a 3-4 miglia dalla costa, dove in un'unica uscita possono finirne nelle reti anche 150 kg, ha detto Achille Genda, coordinatore del settore pesca di COF Cooperative FVG. Se fino a ieri era un problema, soprattutto in laguna, ormai ha conquistato il largo e minaccia tutto l'ecosistema marino, così Genda. Ma questa stagione di pesca è minacciata anche da altri fattori, come le ondate di calore che innalzano anche la temperatura del mare e la diffusione della vaccarella, un pesce protetto ma divenuto invasivo e che sta provocando danni molto gravi alla mitilicoltura. Occorrono interventi strutturali per salvaguardare la filiera regionale della pesca e la continuità delle imprese, ha detto Genda. La collaborazione e il sostegno delle istituzioni regionali è ottimo, ma la preoccupazione del

0: settore resta davvero alta, ha concluso.
1: Questa mattina a Trieste è iniziato il corso sulla diplomazia scientifica all'ICTP, Centro Internazionale di Fisica Teorica. Il corso, che continua fino a giovedì, esplora i legami tra scienza e diplomazia per dare risposte alle sfide globali complesse, su tutte il cambiamento climatico. Presenti scienziati soprattutto da paesi in via di sviluppo come Giordania, Malawi, Ruanda, Paraguay e Congo. Sentiamo l'intervista a uno degli ospiti intervenuti questa mattina, Lamberto Maria Moruzzi, direttore principale per la diplomazia scientifica, spaziale e sportiva degli affari esteri.
2: Credo che i diplomatici oggi non possano prescindere dalla scienza, dalla tecnologia che sta ormai pervadendo tutte le nostre vite. L'Italia, la Farnesina, sostiene la diplomazia scientifica, ha creato una direzione centrale su questo tema. Le nostre ambasciate sono staffate con oltre 50 addetti scientifici e sosteniamo istituzioni come quelle che si trovano a Trieste, perché crediamo che sia fondamentale mettere insieme scienziati e decisori politici sui temi più sfidanti del momento.
3: Ci può fare un esempio di un tema particolarmente caldo che le sta a cuore?
2: Un'istituzione che si trova in Giordania si chiama Sesame ed è un acceleratore di particelle che attualmente in questa situazione ospita, fa lavorare scienziati israeliani, palestinesi, libanesi, iraniani, tutti insieme sotto lo stesso tetto. Questo mi sembra un esempio di diplomazia scientifica al lavoro proprio in questi giorni. Secondo esempio, le costellazioni satellitari che in questo momento coprono le nostre teste e ci servono tutti i giorni per le attività che facciamo, anche le meno ovvie. Si tratta di uno spazio, quello esterno alla nostra atmosfera, che è uno spazio di tutti e che viene utilizzato però da alcuni paesi più di altri. Dobbiamo, come diplomatici, fare in modo che questi spazi comuni, lo spazio extraatmosferico ma anche i fondali marini, continuino a essere a disposizione dell'intera umanità. Per questo serve la diplomazia scientifica.
4: Grignano, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Entra in funzione nella radiologia oncologica del CRO di Aviano la nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla, acquisita grazie a un finanziamento regionale di circa 1.400.000 euro. Un macchinario di ultima generazione, ancora più preciso, efficace e in grado di offrire nuove e migliori opportunità di cura ai pazienti. L'apparecchiatura, che va ad affiancare la seconda risonanza magnetica da 3 Tesla, garantisce un'elevata risoluzione e precisione diagnostica, fornendo un'eccellente qualità delle immagini per tutti i distretti corporei, garantendo al tempo stesso il senso di ansia e di oppressione dei pazienti grazie a un'apertura più ampia di 70 cm e un tunnel più corto.
0: Il rifugio Marinelli ai piedi del Monte Coglians resterà chiuso per l'intera stagione estiva per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione e ammodernamento della struttura. Lo comunica la Società Alpina Friulana, sezione di Udine del Club Alpino Italiano. Già tra i mesi di ottobre e novembre 2025 il sodalizio aveva avviato un primo intervento di riqualificazione, investendo circa 90.000 euro nel rifacimento e nell'adeguamento degli impianti elettrico e fotovoltaico ormai obsoleti, finanziato per l'80% dalla regione Friuli Venezia Giulia. Ancora nessuna novità invece per quanto riguarda la futura gestione del rifugio.
1: E dopo il grande successo delle precedenti edizioni, continuano gli appuntamenti estivi sotto le stelle organizzate dall'associazione BioEst in Val Rosandra. Ore 20 a Rifugio Premuda. Sentiamo Tiziana Cimolino dell'associazione BioEst.
5: Sono una serie di appuntamenti estivi che come associazione BioEst insieme ad altre associazioni, AMG, Ponte ed altre ancora, facciamo quasi già nel secondo anno, siamo già al secondo anno e consistono degli incontri che vengono svolti all'esterno del rifugio Premuda in Val Rosandra con delle piccole conferenze che riguardano appunto il nostro territorio e soprattutto la Val di Rosandra. Siamo oggi al terzo appuntamento, già abbiamo fatto un incontro con Diego Masiello per parlare dei sentieri, prima ancora con Franco Bersan per parlare dei funghi, e questa sera parleremo invece delle grotte della Val Rosandra, molto conosciute dai triestini, ma con Marco Restaino e Paolo Guglia dell'Associazione Speleologica Giuliana avremo la possibilità di approfondire questo argomento e quindi saperne un po' di più. L'appuntamento invece della prossima settimana sarà con il naso per aria, cioè parleremo di stelle. Ci sarà in questo caso Muzio Bobbio, che il

0: presidente dell'associazione Astrofili, che ci parlerà delle stelle. E poi, visto che abbiamo avuto abbastanza successo, anzi molto successo, continueremo anche ad agosto, sempre il martedì sera alle 8 presso il rifugio Premuda. Noi consigliamo naturalmente di arrivare un po' prima, in maniera poi da poter essere pronti quando sarà il momento divulgativo.
1: Prima di chiudere alcuni appuntamenti per gli spettacoli, a Palma Nova arriva il tour Estate 2026 di Blanco, biglietti sul circuito Ticket One e alle biglietterie del concerto. Le porte al pubblico apriranno alle 19 con ingresso da Borgo Udine, mentre l'inizio del live è in programma alle 21. Blanco porterà sul palco i brani del nuovo album insieme ai successi che hanno segnato la sua carriera.
2: A Lignano al via la sesta edizione di Notti di Mezz'estate tra letteratura, giornalismo e musica. Alle 21 nella chiesa di San Zaccaria, Terre d'Autore. Viaggio nei luoghi della letteratura friulana attraverso le pagine, tra gli altri, di Nievo, Morandini, Bartolini, Pasolini e Maldini.
1: La vera storia del selvaggio della palude, Il raggiro che ti gira, spettacolo di commedia dell'arte per la regia di Claudio De Maglio, direttore della Nico Pepe, con gli allievi del secondo anno di corso. La tournée parte stasera da Bagnari Arsa alle 21. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta da Giulia Magro e Lorenzo Gerlinzoni. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso, in regia Carlo Morello e Marco Ferrito, che ringraziamo. La prossima edizione in onda su queste frequenze alle 15. A voi grazie per l'ascolto, buona giornata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Una tecnologia SPF integrata che permette un'ulteriore protezione solare anche attraverso il tessuto. Però, quindi ci sono veramente tantissimi spunti su cui lavorare.
6: Quindi possiamo dire che non è più ormai un simbolo di emancipazione, ma in realtà è un capo di abbigliamento a tutto tondo.
5: Sì, direi di sì, sicuramente mantiene anche quella vena di emancipazione femminile, ma diciamo che oggi è completamente sdoganato, ovviamente, come certo. Giusto che sia, e il bello adesso sta appunto nel portarlo in mille modi diversi.
6: Senti,
5: con tutta la libertà.
6: Siamo quasi
5: mondo.
6: In chiusura, abbiamo una trentina di secondi. Quali sono i bikini che vanno di più in questa estate bollente?
5: Direi ve ne cito uno solo perché secondo me è quello che più divertente anche su cui, esatto, che è il costume ad anello. È interessante perché questo anello può essere posizionato in diversi punti, può essere al centro del triangolo, può essere sulla parte sotto, sulla mutanda, esatto, laterale, sulle spalline. Quindi è divertente anche cercare di capire come i vari brand hanno declinato la posizione dell'anello. E tra l'altro l'abbiamo anche nominato nella nostra newsletter, un gioco da ragazzi della nostra direttrice editoriale, e ci siamo accorte che effettivamente sta andando a ruba su tutti gli shopping.
6: Bene, molto molto curiosa questa cosa, vero Noemi?
7: Grazie moltissimo, grazie Leonora Giordani, giornalista di Vogue Italia, grazie mille, a presto, buona estate soprattutto in bikini o col costume intero. Noi vi diamo appuntamento a domani, salutiamo però e ringraziamo prima tutta la nostra meravigliosa squadra.
6: E direi di sì, ci hanno accompagnato Roberta Di Casimirro, Cristiana Faitati, Graziana Bella, Claudio Urbani, Roberta Genuini, in regia Mimmi Micocci, per la parte tecnica
7: Alessandro Pazienza e Sergio Sani. Grazie per la collaborazione, per essere stati con noi.
6: Torniamo
7: domani alle 10:05 circa.
6: E pomeriggio continua l'Italia in diretta pomeriggio dalle
7: 16:05
6: circa. Bene.
7: C'è sempre quel 05 così ballerino.
6: Dopo il GR noi vi lasciamo, poi c'è il GR e ci sentiamo domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
2: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: ore 13.
1: GR1.
2: La procura indaga tutto campo sulla morte di Fakir, acquisiti video e immagini delle bodycam negli scontri di ieri a Bologna, oltre 50 agenti feriti. La premier Meloni, accertare verità senza sconti, ma dai responsabili alimentare l'odio e la violenza contro la polizia. La maggioranza attacca l'opposizione, state delegittimando le forze dell'ordine. La replica, chiediamo solo verità e giustizia. Ancora raid americani in Iran e Pasdaran distruggono un data center Amazon in Bahrain e Trump minaccia nuovi dazi. 18 città da bollino rosso, ma l'afa alle ore contate, da domani più fresco ovunque, al nord in arrivo temporali anche violenti. Caffè quanto mi costi? Causa rincari, la moca e i chicchi si prendono la rivincita sulle capsule. Tutti pazzi per Ulisse, grande successo al cinema per l'Odissea di Christopher Nolan, nel GR i segreti della colonna sonora. Calcio, chiusi i mondiali americani, si parla già dei prossimi e fa discutere l'ulteriore svolta extra large, un torneo a 64 squadre. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. In primo piano la morte a Bologna del 43enne dopo l'intervento della polizia. La scorsa notte tensioni e scontri alla manifestazione. Un

0: ma che è anche al centro del dibattito politico. Ma partiamo dalla cronaca, ci ha raggiunto in studio Giuseppe Lisi.
1: Sì, oggi Bologna è una città scossa, ferita, sgomenta per la morte di Abderrahim Fakir, segnata dalle violenze e dagli scontri che ieri sera sono andati scena nelle vie del centro storico e proseguiti fino a notte fonda. Una manifestazione pacifica voluta dallo stesso sindaco Lepore, con la presenza dei familiari del 43enne marocchino per chiedere verità e giustizia sulla sua tragica fine, che si è invece trasformata in guerriglia urbana, con le solite frange di antagonisti in prima linea. Sono stati loro, infatti, nonostante i tentativi di opposizione proprio della comunità marocchina di Bologna, a cercare di sfondare il cordone di polizia per raggiungere la prefettura. La situazione è presto degenerata, con i continui tentativi delle forze dell'ordine di respingere e disperdere la folla con lacrimogeni e idranti, mentre un centinaio di manifestanti rispondeva lanciando di tutto contro gli agenti: pietre, bastoni, cartelli stradali, persino biciclette elettriche, sedie e tavoli presi dai Deor. Un'auto del comune è stata data alle fiamme, il bilancio finale di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Gli scontri non rappresentano la città, ha scritto Lepore in una lettera aperta ai cittadini. Ma intanto facciamo il punto sulle indagini, che si concentrano soprattutto a ricostruire i 38 minuti precedenti la morte di Fakir.
2: Le immagini della bodycam privata del caposquadra e la chiamata al 112 che a mezzogiorno segnala la presenza di un uomo in stato di alterazione.
3: Non lo so descrivere come è vestito.
2: Sono elementi già acquisiti dagli inquirenti insieme al video con gli ultimi minuti di vita di Abderrahim Fakir. Dovremo ricostruire fatti che hanno avuto un'estensione più ampia rispetto a quanto si vede nel filmato, spiega il procuratore Paolo Guido, assicurando che l'inchiesta per omicidio colposo terrà conto dell'intero sviluppo della vicenda. Gli inquirenti dovranno stabilire se sia stata corretta la manovra eseguita dai due poliziotti per immobilizzare la vittima e quanto abbia pesato l'assenza di un medico che avrebbe potuto sedare Fakir nell'equipaggio della Croce Rossa inviato sul posto. I quattro sanitari, come da prassi, non sono intervenuti fino a quando gli agenti non hanno dato l'ok, ma a quel punto Fakir aveva smesso di urlare ed è morto nonostante i tentativi di rianimarlo. L'autopsia dovrà chiarire se le ferite al volto la vittima se le sia procurate colpendo le saracinesche o durante l'immobilizzazione. I due poliziotti e i quattro sanitari sono stati iscritti a modello 45 bis, secondo la procedura introdotta dal recente decreto sicurezza. L'avvocato dei familiari di Fakir, Fabio Anselmo, ha chiesto che le indagini affidate alla squadra mobile siano condotte da una forza di polizia diversa da quella degli agenti coinvolti. Simone Zazzera, GR1.
1: L'obiettivo del Viminale è quello comunque di fare piena luce su tutta la vicenda. Ogni elemento utile sarà consegnato tempestivamente alla magistratura. Se qualcuno ha sbagliato, se gli agenti hanno avuto un comportamento scorretto, sarà l'inchiesta della procura ad accertarlo. Non c'è scudo penale per gli agenti coinvolti, dice il ministro della giustizia Nordio, al massimo si può parlare di scudo processuale, concetto ribadito anche dal ministro dell'interno Piantedosi, che sottolinea la linea di trasparenza e aggiunge: l'Italia non è uno stato di polizia. Lo ascoltiamo.
4: Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura, che dovrà cercare che cosa è successo. Non è uno scudo penale, è una giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito voluto da una legge recente di persone che sembrano avere partecipato a un fatto con una presenza di una causa di giustificazione.
0: Ed è polemica tra i partiti, in particolare sulla manifestazione della scorsa notte a Bologna.
5: Maggioranza compatta sullo stop ai risarcimenti per chi compie reati gravi. Presentato questa mattina da Fratelli d'Italia il disegno di legge Mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Galeazzo Bignami.
6: Lo Stato sta dalla parte delle persone per bene e non dei criminali, e questo è un principio che noi riteniamo doveroso affermare. Siamo contenti che il governo l'abbia recepito nell'ultimo DDL.
5: Sulla legittima difesa la Lega insiste per l'estensione, Forza Italia si sfila. Il centrodestra condanna le violenze a Bologna e chiede le dimissioni del sindaco Lepore. Fratelli d'Italia, il Carroccio con Matteo Salvini e Forza Italia con Antonio Tajani criticano l'ostilità della sinistra verso le divise. Il PD replica: violenze inaccettabili, ma la destra strumentalizza per non parlare dei veri problemi del paese. Il campo largo, dopo la richiesta al ministro Piantedosi di riferire alle Camere, reclama chiarezza sulla morte di Fakir. Da Radio Anch'io, Nicola Fratoianni, AVS.
7: Serve la verità, serve la giustizia, serve per tutti, serve per la vittima, serve per le forze dell'ordine, non serve l'odio, non serve la violenza, e questo per me vale sempre, e quindi è maggior ragione in un contesto come quello di ieri sera.
5: Sul caso Roggero e legittima difesa, i 5 Stelle insistono, arma di distrazione di massa del governo per nascondere i fallimenti sul caro vita che brucia i risparmi degli italiani. Azione rincara, con la libertà di vendetta si entra nella giungla. Francesco Macaro, GR1.
0: E su tutto quello che vi abbiamo appena raccontato è intervenuta questa mattina anche la premier Giorgia Meloni in diretta da Palazzo Chigi, Carla Macrellino.
8: Sì, la Presidente del Consiglio non usa mezzi termini per condannare gli scontri di ieri sera a Bologna, definendo inaccettabile quanto accaduto e doveroso accertare le

0: responsabilità col massimo rigore sulla morte di Abedarin Fakir, fino in fondo, ha scritto, senza pregiudizi né sconti di pena per nessuno. L'ho scritto appunto la premier sui social, che poi ha aggiunto che nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini, secondo Giorgia Meloni, non cercava verità ma scontro. La Presidente del Consiglio vede un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima di odio e anche di delegittimazione verso un intero corpo dello Stato. Trasformare migliaia di uomini e donne, insomma, in divisa, in un bersaglio, significa colpire chi ogni giorno serve l'Italia con professionalità, sacrificio e coraggio, ha puntualizzato la Premier, che poco fa ha detto anche, è tornata sulla questione delle liste di attesa, ha detto che ridurre le liste di attesa è una delle sfide più importanti per la nostra sanità. Più tardi, riunione con i leader di maggioranza per il consueto confronto sulle priorità di governo, qui a Palazzo Chigi. Per ora è tutto, la linea torna allo studio.
1: Rai Radio 1, le 13:07 minuti. Medio Oriente e altri raid americani nella notte nell'area dello stretto di Hormuz. Ogni volta che l'Iran ucciderà un soldato statunitense, pagherà un prezzo altissimo l'ammonimento del presidente Trump, che oggi accoglierà le salme dei militari caduti in Giordania e Iraq. La diplomazia continua però a lavorare per ridurre le tensioni. Il corrispondente da Istanbul.
2: I raid non si fermano, almeno per ora. Dopo la decima notte di fila di bombardamenti, l'Iran ha risposto con il lancio di missili e droni su obiettivi militari americani, radar e sistemi di difesa aerea in Giordania e Kuwait, ma ha anche colpito e distrutto il data center di Amazon in Bahrain. Come rappresaglia, spiegano i Pasdaran, per gli attacchi del Pentagono alle infrastrutture civili. Trump è un folle, abbiamo missili ancora per anni, avvertono i guardiani della rivoluzione islamica, che rivendicano il pieno controllo dello stretto di Hormuz, dove hanno fermato altre due petroliere. Anche il presidente riformista Pezeshkian evoca ormai una guerra su vasta scala, ma i contatti indiretti tra le parti continuano. Il ministro degli interni iraniano Momeni ha avviato oggi in Pakistan una serie di incontri con i mediatori regionali. Secondo Axios, Trump starebbe valutando se concedere una tregua di 10 giorni o lanciare una grande offensiva insieme a Israele. Ma un nuovo fronte rischia di aprirsi nel Mar Rosso con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, che hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: Quotazioni del petrolio in lieve rialzo, il Brent viaggia vicino ai $90 al barile, WTI sopra gli $83 e resta vicino alla soglia dei €60 al megawattora il gas. Ancora in crescita in Italia il prezzo dei carburanti al distributore. Positive però le borse europee, le migliori Milano e Madrid a più 0,7%. In Libano, annunciato per oggi il ritiro delle truppe israeliane dalle cosiddette zone pilota nel sud del paese. Stasera Trump incontrerà a Washington il presidente libanese Aoun, l'inviata Rai a Gerusalemme.
3: L'esercito libanese ha iniziato a schierarsi nella zona del sud di Zawtar al-Gharbiyeh, dopo che le forze israeliane si sono ritirate. È uno dei punti di partenza dell'accordo concluso il mese scorso a Washington tra i governi libanese e israeliano, quello delle zone pilota, cioè l'iniziale avvicendamento tra gli eserciti, le sfide, la permanenza delle forze israeliane nel sud, il rifiuto di Hezbollah di accettare un negoziato che non lo coinvolge e lo sfollamento di 1 milione di libanesi continuano a pesare di più. Il presidente Aoun, che nel pomeriggio italiano vedrà a Washington Donald Trump, esorterà quest'ultimo a premere su Israele per un ritiro più pieno. A Gaza, dove Israele annuncia di avere ucciso domenica scorsa un altro operativo di Hamas dei comando del 7 ottobre, una famiglia di 6 persone, una coppia con i suoi 4 figli muore stamane in un bombardamento. Khalil al-Hayy è il nuovo leader che con un voto in semiclandestinità Hamas si è dato, confermando così il radicamento a Gaza, da dove pur vivendo a Doha al-Hayy proviene, e il completo allineamento all'Iran. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: La pace è il grande desiderio che agita molti cuori, ma è anche minacciata, calpestata, irrisa. Lo scrive Leone XIV nell'introduzione a Disarmata e disarmante, il libro che raccoglie i suoi appelli e interventi sul tema. L'affermazione della verità, continua il Papa, deve farsi strada. Non sono le armi atomiche che generano la pace, ma il disarmo. Ieri il pontefice aveva visitato l'abbazia di Monte Cassino e pregato sulla tomba di San Benedetto. Il presidente degli Stati Uniti Trump sarebbe pronto ad annunciare già questa settimana una nuova ondata di dazi nei confronti di decine di paesi. Lo riferisce il Financial Times in vista della scadenza della tariffa globale temporanea del 10%. Ma secondo il quotidiano britannico, almeno in una prima fase, questo si tradurrebbe in un prolungamento delle misure attualmente in vigore. A Londra è già al lavoro il nuovo governo guidato dal leader laburista Andy Burnham, che ha ricevuto l'incarico ieri. Oggi il primo consiglio dei ministri con focus sui costi dell'energia. La corrispondente.

0: La prima mossa serve a dare un segnale al paese: via da ottobre l'IVA sulle bollette elettriche. E mentre i commentatori si chiedono come verrà finanziato lo sgravio, i sondaggisti sono al lavoro per misurare l'impatto di una decisione certamente popolare. Il governo di Andy Burnham, settimo primo ministro in circa 10 anni, nasce per riconquistare il favore popolare per i laburisti. Stamattina il primo consiglio dei ministri, John Healey, ex ministro della difesa, è il nuovo responsabile dell'economia, rassicura i mercati. Ed Miliband, considerato molto a sinistra, è agli esteri. Shabana Mahmood, prima donna musulmana al Ministero dell'Interno, mantiene l'incarico. Linea dura sull'immigrazione. Wes Streeting, ex ministro della Sanità, è alla difesa. Gli auguri di buon lavoro arrivano dai vertici europei con il presidente Trump. La prima telefonata, Burnham lo ha invitato a Manchester, città della quale fino a qualche mese fa era sindaco. Londra spera in buoni rapporti. Per Mosca, invece, la nomina di Andy Burnham non cambia le cose. Il Cremlino si aspetta che le relazioni col Regno Unito rimarranno al minimo storico. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Nel pomeriggio all'ospedale di Eboli l'autopsia sul corpo del giornalista Luca Esposito, trovato morto carbonizzato domenica nel Salernitano. L'esame dovrà chiarire le cause del decesso e l'origine delle fratture rilevate sul corpo. Il servizio di Francesca Ghidini.
2: Tra poco l'autopsia sul corpo di Luca Esposito nella sala mortuaria dell'ospedale di Eboli. Da accertare se a uccidere il giornalista sia stato un colpo di pistola o se invece sia stato massacrato a morte di botte e poi il cadavere dato alle fiamme. Coordinati dalla procura di Salerno, i carabinieri indagano sulla sfera personale e sui contatti privati della vittima. Intanto i sommozzatori, forse alla ricerca di un'arma, sono al lavoro per dragare un canale a pochi metri dal luogo del ritrovamento del corpo carbonizzato di Luca Esposito. Altro mistero da chiarire: Esposito aveva raccontato ai colleghi giornalisti di lavorare per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, che invece ha smentito tutto.
1: Tragedia sfiorata in una piscina del Trevigiano: una bambina in gita con un centro estivo è rimasta incastrata con una gamba nel bocchettone della pompa di ricircolo. La piccola è stata salvata, è riportato solo un grosso livido. I genitori hanno segnalato l'accaduto ai carabinieri, mentre i gestori della struttura precisano che l'impianto era dotato di griglia e non presentava irregolarità. Frodi sui fondi del PNRR in Italia: 84 indagati dalla Procura Europea, che ha sequestrato circa 20 milioni di euro depositati su conti bancari e polizze assicurative collegati a 5 società. La frode sospetta è stimata in circa 40 milioni di euro, di cui circa 33 provengono dai finanziamenti del PNRR. Al Ministero delle Imprese è ancora in corso il tavolo generale sul piano di tagli, esuberi e chiusure annunciato dalla Electrolux con i ministri Urso e Ciriani, l'azienda, i sindacati, regioni e i comuni interessati. Allora facciamo il punto in studio con Fabio Comini.
3: Sì, in realtà il tavolo si è concluso proprio poco fa, è stato sospeso in vista di nuovi incontri a settembre fino a una nuova plenaria a ottobre. La multinazionale svedese che produce elettrodomestici nelle settimane scorse ha annunciato un piano di forte ridimensionamento per l'Italia: 1700 esuberi su 4500 dipendenti, riduzione della capacità produttiva, chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, dove questa mattina c'è stato uno sciopero spontaneo dei 170 lavoratori del sito. Il piano è stato fin da subito definito irricevibile dal Ministero delle Imprese, ma finora gli incontri tecnici svolti non hanno dato risultati significativi. Durante l'incontro di questa mattina il ministro Urso ha detto che l'esecutivo è disponibile ad accompagnare una fase di transizione con ammortizzatori sociali e incentivi, ma solo con un piano serio su produzione e occupazione. E queste sono anche le pressioni dei sindacati nei confronti di Electrolux e del governo. C'è un altro incontro poi ancora in corso all'Aran, e cambiamo però tutto argomento, dove è atteso per oggi pomeriggio l'accordo sul nuovo contratto dei 400.000 circa dipendenti di comuni, regioni, province e città metropolitane per il triennio 2025-27, a meno di 5 mesi dalla firma definitiva del contratto sul triennio precedente. Previsto a regime un aumento retributivo medio di 150 euro al mese più una quota fissa a copertura degli arretrati di circa 1.100 euro.
1: Settimana di disagi per i trasporti, oggi sciopera per l'intera giornata il personale EasyJet aderente all'USB con possibili ripercussioni in diversi aeroporti italiani. Da domani a mezzogiorno e fino a giovedì si fermano i traghetti di grandi navi veloci. Giovedì sera alle 21 scatterà invece uno sciopero di 24 ore nel trasporto ferroviario proclamato da alcuni sindacati di base, esclusa dalla protesta Italo. Arriva aria fresca sull'Italia, da domani previsto infatti un calo delle temperature con pioggia, grandine e vento forte sia al nord che al centro. Oggi allerta arancione per maltempo nelle Marche, quanto al caldo sono ancora 18 le città con bollino rosso, domani scenderanno a 7, le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
4: Temperature che nell'entroterra arrivano facilmente a 40 gradi. Arrivano però anche i primi segnali di cambiamento. Temporali attesi per le regioni settentrionali potranno essere intensi, portare la grandine e anche forti raffiche di vento. Tra il tardo pomeriggio e la sera muoveranno anche verso le regioni centrali adriatiche tra Marche e Abruzzo. Segnale dell'arrivo di aria più fresca che a partire da domani inizierà ad interessare buona parte del paese.
1: Concerti, cinema, musei e siti archeologici. Cresce la partecipazione degli italiani. Presentato questa mattina il rapporto annuale di Federcultura.
5: C'è sempre più voglia di spettacoli dal vivo per un pubblico che cresce, si rinnova. Al primo posto i concerti, protagonisti giovani con live di pop, rock, festival. In aumento visite a mostre e musei, cinema, una volta all'anno a teatro per un quarto degli italiani. Oltre all'età, resta però sempre la distanza tra nord e sud e anche nella lettura. Dai grandi eventi al turismo, con i viaggiatori stranieri innamorati del patrimonio artistico italiano. In che modo la cultura può cambiare i territori? Alberto Bonisoli, direttore dell'Ufficio Studi di Federculture.
6: Attraverso i progetti di rigenerazione urbana, con un progetto su 5 basato su cultura, con il turismo culturale, la stabilizzazione dei festival, nuovi attrattori di visitatori e di turisti internazionali.
5: Francesca Cosentino, GR1.
1: A New York, dopo 165 anni, uno dei simboli della città andrà in pensione. Si va verso l'addio alle carrozze del Central Park.
7: Sono un pezzo di 800 sopravvissuto all'età dei grattacieli, carrozze trainate da cavalli, col cocchiere a cassetta, a volte con in testa un cilindro. Portano i passeggeri a passo lento lungo i viali alberati di Central Park a Manhattan. I turisti pagano fino a $200 ora per una corsa, tra un giro romantico e una foto che ricorda il film di Woody Allen. Eppure questa storia iniziata nel 1863 potrebbe finire presto. Il Consiglio Comunale è pronto ad approvare una legge che vieterebbe le carrozzelle a partire dal 2028, a far riesplodere il dibattito una tragedia, la morte, lo scopo. 18 anni, sbalzato da una carrozza dopo che il cavallo si è imbizzarrito. Il sindaco Mandami è a favore dello stop, ma chiede una tutela dei lavoratori e dei 200 cavalli impiegati. Gli oppositori invece invocano la libertà d'impresa e la difesa di un simbolo della città. Probabile però che New York, che ha fatto del cambiamento il suo tratto distintivo, sia pronta a cambiare anche questa volta. Federico Mello, GR1.
1: Sport, calcio, appena chiuso il mondiale, si parla già del prossimo, un torneo che potrebbe essere ancora più lungo di quello americano. Nel frattempo la Spagna si gode un trionfo totale e che parte da lontano.
8: Campioni del mondo con gli uomini e con le donne, campioni d'Europa e medaglia d'oro alle Olimpiadi. Un dominio totale quello della Spagna, costruito partendo dall'attenta e meticolosa formazione dei giovani. E le Furie Rosse saranno naturalmente favorite anche nel 2030, nella speciale edizione del centenario, che organizzeranno assieme a Portogallo, Marocco, Argentina, Uruguay e Paraguay. Una rassegna ridata mai vista, divisa in 3 continenti, con 6 nazionali già qualificate di diritto e probabilmente con ben 64 squadre, ad annunciarlo non ufficialmente Alejandro Dominguez, il presidente della CONMEBOL, la federazione sudamericana. La formula, in caso di approvazione della FIFA, sarebbe più semplice: 16 gruppi da 4 squadre, con le prime 2 qualificate ai sedicesimi e poi ottavi e così via, senza discussi e discutibili ripescaggi. In tutto 128 partite, un'edizione monster che piace a Infantino ma non all'UEFA, già contraria alle 48 squadre. Da rivedere poi la distribuzione dei pass da assegnare. L'Europa, visti gli ultimi risultati, ne meriterebbe di più. L'importante però è che in Spagna, terra di bellissimi ricordi, ci sia finalmente anche l'Italia. Alessio Maldini, GR1.
1: Cambiamenti climatici e tensioni internazionali stanno avendo effetti anche sui prezzi di qualcosa di irrinunciabile per gli italiani, il caffè. E allora cambiano le abitudini.
9: Cosa hai messo nel caffè?
10: Al caffè non rinunciamo di certo, ma le comode cialde capsule che da decenni ne hanno rivoluzionato il consumo stanno cedendo il passo al vecchio chicco. Complici i rincari della materia prima dovuti ai cattivi raccolti degli ultimi anni per il clima impazzito e alle tensioni geopolitiche che impattano sulle rotte marittime. A rivelarlo il Financial Times, numeri alla mano, nel 2024 il prezzo della qualità arabica è rincarato del 70% e nei primi mesi del 25% di un altro 20%. Così, nell'ultimo anno, le vendite di caffè in grani sono cresciute del 35% in Francia, del 33% in Italia e del 31% in Germania, mentre calano i volumi di caffè tostato e macinato venduti in Nord America ed Europa. E in Gran Bretagna è corsa l'acquisto di macina grani, una tendenza che sta portando anche ad una maggiore attenzione alla qualità e alle abitudini casalinghe per un caffè su misura. Macina caffè, scelta della miscela, studio della pressione dell'acqua, attenzione alla tostatura, alla temperatura, al retrogusto. Insomma, tutti esperti di caffè o caffelier, vero e proprio mestiere del futuro. Francesca Romana Ceci, GR1.
1: Cinema imperversa l'Odissea Mania. È difficile trovare posto in sala, soprattutto in quelle IMAX, un sistema di proiezione ad alta risoluzione che permette di godersi al meglio il film di Christopher Nolan, e anche la colonna sonora è davvero particolare.
11: Più che compositore, un etnomusicologo. È stato questo il ruolo di Ludwig Göransson nel realizzare la colonna sonora dell'Odissea di Nolan. La richiesta è arrivata dallo stesso regista. Non un'orchestra, ma un sound inedito con strumenti dell'antica Grecia. E allora come cimentarsi con quegli strumenti, appunto, che i musicisti non avevano mai adoperato? Con metalli di recupero, un uso particolare della voce. Da qui è partita la sperimentazione che ha reso unico il tappeto sonoro del film. Sono stati noleggiati 35 gong di bronzo di varie dimensioni e con questi hanno iniziato a colpire superfici diverse, muri, condizionatori d'aria, rottami, senza dimenticare i veri strumenti del mondo greco, la lira e l'aulos, un aerofono ad ancia doppia. Senza rinunciare alla parte vocale, l'inedito When I'm Home, brano originale scritto da James Blake, Ludwig Göransson, Christopher Nolan e da Travis Scott, che regala anche un cameo come attore. Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Raovic e direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Alessio Caranzetti e Emanuele Di Cadio, da Giorgio Schiavoni. L'augurio di una buona giornata.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
13: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
14: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
13: Info su suzuki.it.
15: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
17: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
18: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
19: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
20: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
19: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
21: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
22: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
21: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Meteoradio. Nella serata temporali anche intensi tra Romagna, Marche, coste abruzzesi e pianura veneta. Cielo per lo più sgombro da nubi invece sul resto del territorio. Domani, mercoledì 22 luglio, tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia.

0: e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi, salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Qual è la tua missione?
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
7: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
9: Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Mangiadischi da Duccio Pasqua, il buongiorno vi arriva anche da Ludovico Suppa in regia, Sergio Ciani in console, Federica Forni in redazione, il buongiorno a tutti quelli che stanno già scrivendo al 335-699-2949, siete già in tanti, salutiamo Roberto da Alghero, Italo da Filadelfia, Antonio che ci saluta dal Lago di Como, Riccardo che ci manda una serie di eventi sparsi per la Liguria, nei castelli, negli antichi borghi, ci manda anche una poesia di Gianni Rodari che si intitola Il Mangiadischi. Si vantava il Mangiadischi tra due allegre musichette: sono il re degli strumenti, posso darti canzonette, balli, beat, vecchie romanze, sinfonia dell'Ottocento, vuoi la quinta, vuoi la nona, te le seguo sul momento. Beh, che meraviglia, eh? Vabbè, e poi continua molto a lungo. Grazie, grazie. Salutiamo Antonio da Potenza che ci augura un Mangiadischi conturbante oggi, chissà se ce la faremo, secondo me sì. Salutiamo Gaetano da Macerata, Giacomo che da me ci dice che ha piovuto fino a poco fa, ci sono 26 gradi, si sta divinamente, finalmente pare che le temperature stiano scendendo, ce lo dice anche Ciccio da Marittima e dice che all'ombra della sua verandina c'è un fresco da siesta divina. Bene, bene. Un saluto da a Mauro dalla testa del polpo alla Maddalena, ci dice Niccolò, già, perché Niccolò è alla Maddalena e quindi può incontrare Mauro, vediamo. C'è anche la poesia di Paolo da Roma, leggiamo questa e poi partiamo con la musica e vi dico anche cosa succederà oggi. Si intitola Cane o gatto e fa così: quando un amico decidiamo di adottare, il solito dilemma torna ad affiorare. Se è tanto il tempo a tua disposizione, il tuo cane diverrà un vero amicone. Se invece i tempi sono molto ristretti, puoi puntare su una coppia di micetti. Vabbè, è interessante questa regola. E con questa diamo il buongiorno e il benvenuto ad Andrea Pettinelli. Ciao Andrea, benvenuto al Mangiadischi.
10: Buongiorno.
9: Andrea Pettinelli è un musicista, un produttore discografico, un ingegnere del suono, un organizzatore di eventi, quante
10: falegname
9: pure,
10: maniscalco un
9: sì,
10: tempo
9: sì,
10: fabbro
9: sì,
10: e ultimamente anche piastrellista.
9: Perfetto, quindi al 335-699-2949 se vi serve Andrea Pettinelli scrivete e noi ve lo mandiamo e risolve problemi. oggi sei qua, non so neanche dire in che veste, perché parleremo di talmente tante cose in questa puntata di storia della musica italiana e anche di futuro della musica italiana, che chi sei e quale Andrea Pettinelli c'è oggi?
10: Beh, il produttore e il musicista, che sono, no, due cose che stanno insieme spesso, molto spesso.
9: E il divulgatore.
10: E anche il divulgatore.
9: Il divulgatore.
10: Sì.
9: In che maglietta, dice Ludovico Suppa, piuttosto che in che veste?
10: Perché... nella maglietta degli Area Open Project.
9: Ovviamente. Esatto, che sono esattamente uno dei tuoi progetti, ne abbiamo parlato a Stereo Notte qualche mese fa anche con Patrizio Fariselli. Diciamo, quello che è oggi l'entità degli Area è sotto il Moniker Area Open Project.
10: Esattamente, sì, da circa 20 anni facciamo questa cosa con Patrizio Fariselli, quindi è diventato ormai un progetto molto consolidato che ha preso da International Popular Group e ricontestualizzato ad oggi con

0: come Area Open Project.
1: Bene, bene, va bene, racconteremo tutto questo. Partiamo però con una cosa che non c'entra niente, ma ci sta benissimo, perché se non sbaglio Niccolò ci ricordava, o Giacomo, proprio Giacomo, ci ricordava che oggi è il compleanno di Cat Stevens, e allora apriamo proprio con lui e con la sua Morning Has Broken.

0: Comunque, cominciare con Cat Stevens non è mai una cattiva idea, no, Andrea?
1: No, direi che è svolta la giornata.
0: Addirittura,
1: Vabbè, particolarmente.
0: Beh, sì, sono d'accordo. Giacomo da Mestre ci ringrazia per aver raccolto la suggestione Cat Stevens. E poi Fabio da Milano dice: il tema al pianoforte eseguito da Rick Wakeman. Niente male, no?
1: Te lo stavo per dire io.
0: Eh sì. Rick Wakeman, che suona il pianoforte anche su Life on Mars di Bowie,
1: ad esempio,
0: oltre che nei dischi degli Yes, ovviamente. Salutiamo Michele dalla Parabiago Bene, oggi puntatona, ringiovanisco di 36 anni da quando ho cominciato ad entrare nel mondo degli Area 2 concisi al sax, vedi la formazione 2, diciamo così. Curiosità e mentalità poliedrica, dice Manuela, rendono Andrea Pettinelli una risorsa dal potenziale straordinario.
1: Ho un brivido lungo la schiena.
0: Sì. Poi ci scrivono anche da Zagarolo, non so, visto che abbiamo delle conoscenze in zona, non so se è un nome a noi noto. Comunque dicevo Francia o Spagna, ma per non correre rischi basta che se magna ascoltando Ermagna Dischi, che mi pare una bella poesia, molto ispirata. Vabbè, insomma, grazie a tutti, salutiamo nonna Ida, salutiamo Vincenzo da Salerno che è sempre lì sugli scogli ad ascoltarci, salutiamo Massimo da Vicenza che dice che da quando ci ha scoperto a giugno non ha perso neanche una puntata e noi siamo molto felici di questa cosa. Allora, qualche giorno fa, caro Andrea, tu sai che c'è stato ospite Davide Toffolo.

0: dei tre allegri ragazzi morti, e tra le altre cose abbiamo parlato con lui di un progetto dedicato a Joe Perrino, un musicista magari non molto noto al grande pubblico e però è stato molto influente per un certo tipo di musica in Italia.
1: Esattamente, lui è un padre fondatore di tutto quanto quello che è stato il movimento punk, wave e rock indie italiano.

0: essere i primi della produzione Ira, della mitica etichetta toscana.
1: Sì.
0: È diventato un artista di culto e molti dell'attuale scena italiana hanno tributato questo artista perché merita, insomma.
1: Perché merita, perché è anche passato un momento di difficoltà, ha avuto un brutto incidente.
0: In quindi... motocicletta, sì, esatto. Un paio di anni fa, tre, e quindi sta facendo la riabilitazione. Uh-huh. Adesso in sede rotelle, però è una, così dice, una grande roccia questo artista.
1: E questo quindi... è importante, questo ci fa piacere e siamo contenti che abbia anche il sostegno di tanti altri artisti. E tu, in questo caso, come produttore con il consorzio Zoo di Berlino, sei entrato in qualche modo nella produzione di questo disco tributo di cui abbiamo parlato anche con Davide Toffolo.
0: Abbiamo curato il mastering finale e la distribuzione digitale. È stato fatto un crowdfunding per le stampe fisiche distribuite fra i cosiddetti Razers. E poi con Joe Perrino noi lavoriamo da diverso tempo, è un artista del nostro roster, sia come etichetta che come distribuzione.
1: Sì.
0: E quindi, diciamo, nato il progetto, Nicola ha deciso di coinvolgerci subito in questa iniziativa qui.
1: E adesso noi ci ascoltiamo un altro brano. Allora, l'altro giorno abbiamo ascoltato il brano proprio dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che era Run and Roll, che è il titolo di un disco famoso di Joe Perrino, uno dei suoi più noti, e oggi ne ascoltiamo un'altra di Pierpaolo Capovilla, che recentemente è anche stato protagonista di David Donatello, ormai spazia su vari fronti.
0: Sì, un grande artista Pierpaolo, direi, per parafrasare lui, un eroe dei nostri tempi, no? Intellettuale, rocker, attore, autore, si muove con disinvoltura dalla poesia al cantautorato rock, quindi direi che è un artista importantissimo.
1: E qui è accompagnato proprio dai Mellotones.
0: Esatto.
1: Cioè
0: esatto.
1: Dalla band di Joe Perrino.
0: Originale di Joe Perrino, sì.
1: C'è un brano che si chiama Alpha Centauri, che è tratto proprio da uno degli album di Joe Perrino con i Mellotones. Questa è la versione con Pierpaolo Capovilla.

0: E questo era Pierpaolo Capovilla con i Mellotones, Alfa Centauri, di tributo a Gio Perrino, che insomma potete ascoltare. Adesso esce ufficialmente il 31 luglio.
1: Il 31 luglio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.
0: Benissimo, benissimo. Intanto ci saluta Rodrigo che ci ascolta dal Brasile. Poi ci saluta sempre Fabio da Milano. Ha visto un concerto di Wakeman a Milano, Rick Wakeman, e il pianista ha raccontato che il produttore di Cat Stevens si chiese un intro di piano per allungare il brano, e poi vabbè aggiunge che

0: Jackman e Bowie hanno abitato nello stesso residence in Svizzera per un po' di tempo. Jenny e Kelly da Belluno ci dicono che bella musica e ci ringraziano. Francesco propone un brano di Neil Young, Old Man, ispirato da Cat Stevens. E poi salutiamo Roberto D'Aversa che, avendo sentito quante cose sai fare, dice: ho bisogno di un aiuto in bottega. Non so se vuoi andare, Andrea. Lui fa il restauratore.
1: Sì, mi contatto su Instagram e poi gli mando il preventivo.
0: Bene, benissimo, benissimo. Peppe da Palermo ci ascolta sempre tramite RaiPlay Sound. Oggi riesce ad ascoltarci proprio in radio, in diretta, e ci ringrazia per la compagnia che gli facciamo. Grazie Giuseppe. E poi ancora Romolo dall'Aquila e Andrea da Rustico. Un abbraccio a tutti. 335-699-2949. E ora tiriamo subito fuori una chicca. Andiamo a ripescare un 45 giri della fine degli anni 70, giusto? Siamo lì,
1: sì,
0: più o meno.
1: Seconda metà degli anni 70.
0: Esatto. Che esce a nome Astra ed è firmato Cui Pio. Cui scritto K-U-I. Chi è Cui? Si può
1: Cui,
0: dire, lo sappiamo.
1: Albert.
0: Albert Cui.
1: Albert Cui.
0: Sì.
1: Ma è uno dei tanti pseudonimi che utilizzava Franco Battiato.
0: Ah, e come avete messo le mani su questo, su questa rarità?
1: Perché
0: cioè, certo, si trova su YouTube volendo, però
1: sì, c'è stato qualcuno che l'ha...
0: Il disco è rarissimo.
1: No, il disco non esiste proprio. Esistono dei nastri originali dell'epoca,
0: sì,
1: che sono stati gelosamente custoditi al nord della Francia, in Bretagna.
0: Ok.
1: Così gelosamente che poi chi li custodiva si è dimenticato di averceli.
0: Ah, addirittura?
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Poi una mattina mi sono svegliato e ho trovato in studio un pacchetto con questi nastri e una lettera di pugno. Di un personaggio,
0: sì.
1: E mi ha detto: sono sicuro che ti farà piacere mettere mani su questi nastri.
0: Ah, ho capito. E quindi tu hai messo le mani e l'hai rimasterizzati,
1: e
0: restaurati.
1: Gli orecchi, sì, e l'ho restaurati facendo un restauro audio di questi nastri originali, tra l'altro ottenuti anche abbastanza bene.
0: Ma c'è solo la canzone Adie, perché mi ricordo che c'era un lato B. Diciamo,
1: no, ce ne sono altri, ma ci sono anche tanti altri pezzi che adesso
0: inediti, quindi
1: anche delle robe inedite, sì, di personaggi fortissimi.
0: Ho capito, l'abbiamo detto chi è questo Albert Cui o ancora no?
1: Sì, sì, l'abbiamo detto.
0: L'abbiamo detto, che è uno degli pseudonimi di Franco Battiato. E allora ci ascoltiamo questa Adieu degli Astra. E poi non so se abbiamo questi contatti nel nord della Francia per saperne di più. Vediamo, vediamo. Intanto gli Astra.

0: E questa era Astra degli, anzi Adie degli Astra. C'è gente, c'è chi ci scrive queste meravigliose disconosciute chicche musicali, e Gabriele, c'è Fabio, dice ma chi suona? Giusto Pio? E direi proprio di sì, è proprio lui, insieme a Franco Battiato sotto falso nome. Bellissima questa perla, dice anche Mauro dalla Maddalena, e dice complimenti per il restauro, quindi questi vanno dritti a te, caro Andrea Pettinelli.
1: E sarà contentissimo Luigi.
0: Sì, sarà contentissimo Luigi, che adesso forse salutiamo, sai. E poi anche ci ringraziano per questa musica bellissima, Luigi, Laura, Davide e Luca da Latina. Riccardo dice mi ricorda una canzone cantata da Alice, ma il mood in fondo è quello, no? Siamo lì, siamo lì. Allora, dicevi che a te ti sono arrivati dei nastri dal nord della Francia.
1: Esattamente.
0: Chi te li ha mandati questi nastri?
1: Me li ha mandati con una confezione in legno.
0: Sì.
1: Cioè, sembrava uno scrigno proprio. Sì. Sì, un grande uomo di classe. Sì, sì. Luigi Mantovani.
0: Luigi Mantovani.
1: Esplicitiamo subito il nome di questo playboy.
0: Che è un autore, è un discografico,
1: saggista,
0: è un gallerista.
1: Sì, sì, sì.
0: E sta lì nel nord della Francia. Sì. Ma sta anche qui al Mangiadischi, pensa. Buongiorno Luigi Mantovani.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, beh allora grazie intanto per aver conservato questa chicca nei tuoi archivi e poi per averla mandata ad Andrea per restaurarla.
2: In effetti la chicca ha vissuto in una valigia di cartone per decenni.
0: Sì.
2: Mi ha seguito nei miei viaggi in Inghilterra e in Sud America. A un certo punto, difficile magari credere, ma io l'avevo proprio dimenticata insieme ad altre produzioni antichissime. Poi
0: succede.
2: In Francia anni fa mi sono detto andiamo a vedere questa valigia, cosa c'è, e ho ritrovato Astra, quindi ha smosso tutta una serie di memorie carine. Mi sono detto a questo punto mi piacerebbe farlo vivere, rivivere, ho preso contatto con Andrea che avete lì in zona.
0: Sì.
2: Che ha fatto un magnifico lavoro e adesso rimettiamo questo piccolo gioiello semi dimenticato al posto che merita.
0: Perché poi dicevamo prima con Andrea che era uscito solo un 45 giri a nome Astra, appunto di questa Adie, ma c'è altro materiale in questi nastri.
2: Dunque, beh, innanzitutto c'è un lato B.
0: Sì.
2: Che è un pezzo stranissimo, si chiama San Marco, dove Franco interpreta con il megafono, quindi una cosa veramente, credo l'unica che abbia fatto in quel modo. Adesso quando poi si riuscirà magari lo rispolvereremo anche quello nuovo.
0: Sì.
2: Come dicevate giustamente, il violino è, adesso vi racconto un aneddoto simpatico, sconosciuto.
0: Sì.
2: Se vuoi il suo tempo,
0: certo, come no.
2: Il violino è Giusto Pio, erano i tempi cerniera tra la parte sperimentativa di Franco, che veniva da tutta una serie di ricerche musicali, e l'incontro con Giusto Pio, che fu scatenante di quello che venne poi negli anni subito dopo, negli anni 79-80.
0: Sì.
2: Le cinghiale bianco,
0: infatti sì, sembra quasi una prova di lavoro, insomma, per arrivare al cinghiale bianco.
2: Sì, quindi era diciamo un po' una sintesi di ricerca, ma c'erano già tutti i prodromi di quello che sarebbe venuto dopo.
0: Perché Battiato si è divertito spesso nel corso della sua storia artistica a inventare pseudonimi o a firmare sotto falso nome, proprio nei momenti in cui voleva cercare nuove strade, no?
2: Esattamente, cioè la ricerca con lui non è mai terminata.

0: Essendo una persona, mi è difficile parlarne al passato, quindi mi
1: Ci
0: scuserete
1: credo.
0: se, essendo una persona di grande disciplina, che è una cosa magari che non è così evidente, e di grande curiosità, nel momento in cui lui affrontava sia lo studio di una nuova lingua o lo studio di un nuovo strumento o lo studio di nuove composizioni, andava a fondo e solamente quando aveva ben scavato questo fondo, tirava le sintesi ed eventualmente passava ad altro. Però tutte queste fasi sperimentali, chiamiamole così, che poi erano relativamente sperimentali, sono rimaste parte del suo patrimonio. Quindi alla fine le ritroviamo tutte in qualche modo filtrate, digerite o manierate o manierizzate in un modo diverso. Quindi è estremamente interessante questo piccolo disco che facciamo insieme per tutta questa serie di motivi. Vi dicevo dell'aneddoto che è carino.
1: Sì.
0: Si voleva per la copertina un personaggio fisico che magari facesse la promozione,
1: Certo.
0: andassero su in televisione, che non poteva naturalmente essere né Franco né Giusto. Si, succede che Giusto Pio, da quell'epoca, aveva un figlio adolescente, diciottenne, che naturalmente studiava il violino e naturalmente era bravissimo,
1: Sì.
0: e che ci pensava potesse avere un look adatto. Allora, sulla copertina che uscì all'epoca figura lui, Stefano Pio, che approfitto per salutare,
1: Certo.
0: adesso è musicista, è musicologo, sempre molto molto attivo. Stefano Pio, questo giovane ragazzo vestito di bianco, fece un minimo di promozione fino a un certo punto, quando venne proposta la casa discografica che pubblicò all'epoca, di andare a fare un programma importante televisivo a Telemonte Carlo, che forse ricorderete, credo,
1: Sì.
0: Joss Slane,
1: Sì.
0: che in quella puntata particolare, diciamo, la conduttrice speciale eccezionale era Grace Jones.
1: Vabbè, e cosa è
0: Succede che
1: successo?
0: il giovane Stefano, naturalmente molto interessato e entusiasta, ma il papà di sana razza veneta, molto conservatrice, gli
1: Sì.
0: proibì assolutamente di andare a Monte Carlo per non venire poi ammaliato dalla
1: Ah,
0: Grace Jones. È
1: addirittura, che storia
0: successo
1: incredibile.
0: questo. Successo. Non so se Stefano sarà contento che l'ho
1: Beh,
0: detto, però ormai.
1: ormai è fatta, ormai è
0: Quindi,
1: fatta.
0: peccato, quando mi raccontò questa cosa qua, 30 anni dopo, Stefano disse peccato, perché io Grace Jones, con cui avevo lavorato molto ai tempi dell'Aida, ai tempi della Bee & Rose, dico, era una persona fantastica, di una simpatia travolgente, dico,
1: Ci
0: fantastica.
1: credo.
0: Peccato. Hai perso. Quindi si è un po' interruppe in quel modo abrupto la promozione di Astra.
1: E beh, insomma,
0: Colpa di Grace Jones.
1: il 45 giri, come dicevamo prima con Andrea Pettinelli, è molto raro, e però magari adesso verrà fuori la possibilità di ristamparlo con questi nastri restaurati da Andrea, chissà. Allora,
2: Andrea e Francesco Minotti, ho condiviso
1: Francesco
2: questa cosa.
1: Minotti. Allora, Luigi, noi adesso ascoltiamo proprio l'era del cinghiale bianco, diciamo che Astra è stata una sorta di quasi una demo di lusso.
0: Una prefazione in qualche modo, certo.
1: Esatto. Poi c'è un breve break del Mangiadischi, però noi, se ti va, ti preghiamo di restare con noi, così facciamo ancora quattro chiacchiere. Intanto,
0: Volentieri.
1: Franco Battiato, l'era del cinghiale bianco.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Rai Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Martedì 21 luglio, 14:50 secondi, Marco Vitrotti al microfono dagli studi di Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia. Vi teniamo compagnia durante quest'ora insieme ad Estate in Onda, il programma ricco di musica, rubriche e soprattutto tanti ospiti, specialmente oggi. Non svegliamo ancora niente. Federica Ovan in regia e Riccardo Stoici alla parte tecnica. Saluto entrambi, ovviamente. La rubrica Oggi accadde ci ricorda che il 21 luglio è una data speciale anche per gli amanti del cinema e della musica. Nel 1951 nasceva Robin Williams, uno degli attori e comici più amati di tutti i tempi, con film come Mrs. Doubtfire, ricordiamo Jumanji. Ma possiamo veramente citare praticamente una filmografia enorme. Ha fatto ridere, emozionare, sognare milioni di persone. E oggi invece è il compleanno anche del mitico Cat Stevens, conosciuto come Yusuf Islam ora. È l'autore di grandi classici come Father and Son e Wild World, che sono canzoni che ancora oggi sono ascoltate

date da intere generazioni. Insomma, il 21 luglio ci ha regalato due artisti diversissimi, ma con una cosa in comune, che è quella di essere riusciti a lasciare un segno nel cuore di milioni di persone. E adesso ci fa compagnia Giusy Ferreri con Takagi e Ketra, Amore e Capoeira.

0: Questa Giusy Ferreri. Parliamo di un argomento che non abbiamo ancora trattato qui in trasmissione: il design nei tappeti e non solo, nelle creazioni di un artista delle nostre terre. Silvia Di Piazza traspone le opere su arazzi e tappeti, collaborando con pittori e disegnatori di tutto il mondo. Silvia Di Piazza, buon pomeriggio, benvenuta ad Estate in Onda.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Come nasce la passione per quest'arte?
1: Beh, è stata un po' per caso. In realtà io prima avevo un'altra attività, poi mi si è presentata questa opportunità 18 anni fa e ho detto perché no. Ho provato e da lì
0: è scattato,
1: e da lì è proseguita questa avventura.
0: È scattato subito l'amore proprio. Sì, lei usa la tecnica hand tufting, di cosa si tratta?
1: Allora, si tratta di un trapano, diciamo, perché questo è modificato come una macchina da cucire.
0: Ah, particolarissimo.
1: Quindi lui è cuce solo in verticale, quindi ha la funzione di una macchina da cucire solo in verticale.
0: Capito.
1: E questa tecnica mi permette di fare qualsiasi cosa, da forme a colori, a misure, a razzi, tappeti, puff, cuscini.
0: Cioè, è un qualcosa che consente di spaziare di più, eccolo.
1: Sì.
0: Ah, è molto particolare e non vedo l'ora anche di vedere proprio all'opera questo hand tufting. E invece queste opere sue che sono spettacolari, si possono trovare anche delle immagini sul web, ma di solito chi richiede principalmente queste opere?

0: Ma principalmente lavoro con i privati oppure architetti, insomma, di tutto il mondo, diciamo. Sono arrivata in America con un disegno di mia nipote, quindi grande spazio anche ai bambini, con i disegni dei bambini che sono, a parer mio, gli artisti più e i designer migliori.
1: Che c'è ancora la creatività, insomma.
0: C'è ancora la creatività, sì.
1: Che per carità non è che si perda del tutto, però è una creatività mista immaginazione che magari da adulti un po' perdiamo ogni tanto, no?
0: Fortunatamente, diciamo, sana, la loro, ecco, è ancora sana.
1: Ecco, sì. No, non volevo mettere parole.
0: Spensierata, diciamo, no?
1: Esatto.
0: Loro non ci pensano tanto, fanno questi disegni che poi io porto sul tappeto e sono diventate dei tappeti meravigliosi, oltre che unici.
1: Yes. Decisamente, vedendo le immagini, poi anche dei colori accesi, ma molto belli, molto belli. Quali sono i principali materiali che usa all'interno del suo laboratorio, che poi ricordiamo è nella Carnia, come gli Hans?
0: Sì, esatto. Io lavoro principalmente la lana, pura lana vergine e il lino. Sintetici non lavoro mai, lavoro sempre prodotti naturali, filati naturali.
1: Proprio.
0: Quindi principalmente lana 100% e lino, tanto lino anche, ogni tanto il cotone. Però sempre prodotti naturali.
1: Tornando al discorso dei suoi inizi, quanto tempo ci è voluto effettivamente per apprendere questa tecnica, quest'arte? E poi anche, se non erro, lei anche si concentra molto sulla formazione per altre persone. Cosa consiglia e come ha iniziato proprio?
0: Allora, diciamo che non si smette mai di imparare. Dopo tanti anni, comunque ogni volta che faccio un tappeto o che creo un'opera, c'è qualcosa di nuovo. Quindi imparo e studio anch'io delle cose nuove. Insegno agli altri, sì, diciamo che è un'esperienza che uno fa qui, sono 5 giorni, dove impara la tecnica e esprime la sua creatività.
1: Ecco, ho creatività per chiudere il discorso di prima, giustamente. Quindi
0: esatto.
1: Noi possiamo seguirla dove?
0: Mi potete seguire sui social, quindi su Instagram Silvia and Tufting,
1: and
0: su Facebook SDP Silvia Di Piazza and Tufting, oppure c'è il mio sito www.silviadipiazza.com.
1: Perfetto, grazie di cuore per essere stata qui con noi e ricordiamo Land Tufting, Silvia Di Piazza, complimenti per le sue opere e ovviamente un onore avere un qualcosa di così importante qui in Regione Friuli Venezia Giulia. Grazie ancora.
0: Grazie a voi per l'invito, grazie.
1: Ora torniamo al 2004, era l'estate del 2004, Negramaro, estate.

0: Inegramaro con Estate. Ad Estate in Onda, mi sembra quasi scontato, ma no, perché è una canzone bellissima, e ci riporta appunto quell'estate del 2004. A Stolvizza, nel cuore della Varresia, esiste un museo davvero particolare, quello dell'Arrotino, per conoscere un mestiere che si sta perdendo, ma che ha sempre rivestito una grande importanza, specie nei piccoli borghi. Mi ricordo a Roma, è arrivato l'Arrotino. In Varresia si tratta in modo speciale di una tradizione secolare a cui si è voluto dedicare un'esposizione permanente di pregio, in cui evidenzia l'evoluzione di una tradizione che è anche cultura del territorio. Ne parliamo con Mara Paletti, che cura anche la 29esima festa dell'Arrotino. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, Marco.
0: Perché si è pensato ad un museo proprio dedicato a questo mestiere così particolare e importante?
1: Ma si è pensato negli anni 90, diciamo, quando si è iniziato a vedere che questo mestiere un po' alla volta stava venendo a mancare. In Varresi, essendo una tradizione molto sentita, questi arrotini hanno pensato bene di far qualcosa perché non venisse perso proprio del tutto, ecco. E così hanno incominciato con una semplice esposizione sotto la chiesa locale, e dove hanno iniziato a raccogliere attrezzature, fotografie, e da lì è nato questo forte interesse della gente per questa tradizione, per questo mestiere. E da lì, un po' alla volta, il comune di Resia ha ristrutturato le scuole locali del paese, che erano state danneggiate dal sisma del 76, e un po' alla volta ci siamo trasferiti in questa nuova sede, dove appunto è diventato un vero e proprio museo, aperto tutto l'anno, e dove sono conservate queste antiche attrezzature che parlano già del mestiere dell'Arrotino, che veniva praticato dai nostri uomini dalla fine del 1700. E arriviamo con una raccolta fino ai giorni nostri.
0: Una tradizione decisamente secolare, ma posso parlare, penso, a nome della mia generazione, almeno dei 94 e un po' più tardi. Cos'è l'Arrotino, per chi non lo sapesse?
1: Ecco, giusto, per chi non lo sa, l'Arrotino è quella figura, quell'uomo che un tempo passava di casa in casa a chiedere se c'era bisogno di affilare i taglienti, coltelli, forbici. Oggi non lo troviamo più nella forma itinerante, o almeno ce n'è poche persone, presumo, che vadano ancora a fare questo lavoro di casa in casa. Oggi troviamo questi uomini, questi signori che parlo per la Varresia, ecco, per quello che posso dire dei nostri, ce n'è ancora, ma pochi, che lo praticano, magari hanno dei laboratori, delle coltellerie con annessa affilatura che danno questo servizio.
0: Io ho notato al sud o centro Italia, appunto facevo l'esempio di Roma, sì, che l'Arrotino in quel caso, proprio se magari è evoluto con i tempi, e ripara anche un po' tutto, da anche ombrelli, certo. Questo sì, spirito di voler riparare le cose e non dover per forza comprare qualcosa di

0: nuovo e anche un qualcosa di, che rende un'economia ambientale anche più sostenibile, penso.
1: Certo, infatti.
0: Gli arrotini del territorio in questo momento qua continuano ad operare su oggetti magari come ombrelli, come insomma non solo coltelli e altri strumenti per la cucina?
1: Diciamo di sì, perché i nostri arrotini ancora oggi riparano ombrelli, però bisogna vedere che l'ombrello sia un ombrello che possa essere riparato, perché purtroppo sappiamo che in commercio non ci sono solo ci sono tanti ombrelli che non puoi neanche trovare i pezzi oggi per
0: sì.
1: Riparare.
0: Sì, sì, però sembra fatto apposta per far comprare qualcosa
1: e
0: di
1: buttare.
0: Nuovo. Sì.
1: Infatti è questo il brutto della società di oggi, però posso dire che nella nostra zona, soprattutto nella zona del Triveneto, c'è ancora la cultura del, mi lasci passare il termine, del buon ombrello, ecco. E quindi sì, sento da loro che ci si può, che loro ancora riparano ombrelli, ecco. Tante volte anche noi al museo, che non è solo un museo statico in sé, perché comunque facciamo delle giornate dedicate alla filatura, dove si può portare ad affilare, perché abbiamo un piccolo laboratorio, e anche facciamo riparazione di ombrelli, quindi se uno arriva che c'è la routine che ha tutti i pezzi lì, possiamo anche riparare l'ombrello.
0: Esatto. Si può anche riparare. Tornando alla mostra, alla 29ª festa della routine, appunto, quali saranno le principali chicche contenute?
1: Beh, quest'anno diciamo che siamo riusciti a riproporre un incontro con gli arrotini della Varrendena. Varrendena è in provincia di Trento e anche loro hanno la tradizione della rotatura come la Varresia, e nel 2018 avevamo partecipato noi a un primo incontro a casa loro e quest'anno siamo riusciti a invitare una rappresentanza loro, e quindi ci sarà questo scambio culturale tra le due località di arrotini.
0: Beh,
1: che per noi è molto simbolico.
0: Bella, perché importante. Appunto due comunità che si stringono assieme per ricordare e per omaggiare un mestiere importante. Ricordiamo la festa dell'arrotino, la 29ª festa dell'arrotino, in programma nei primi giorni di agosto. Fino a quando?
1: 8 e 9 agosto.
0: Ottimo, ottimo.
1: Questo fine settimana.
0: Grazie, grazie di cuore ancora a Mara Paletti. Noi a questo punto ci tiene compagnia Giorgia con le tasche piene di sassi.

0: brividi, brividi qui dallo studio 3 di Via Fabio Severo 7 a Trieste per Estate in Onda con Giorgia. Le tasche piene di sassi, sassi, pietre. Perché questa cosa? La pietra nasconde al suo interno forme e immagini che l'artista riesce a cogliere e rappresentare. Lo scultore plasma la materia creando opere che raccontano le sue emozioni. Ed è quello che accadde proprio a Willy Bossi, artista muggesano che nella cittadina vive e opera. Buon pomeriggio, Willy.
1: Buon pomeriggio a te, Marco.
0: Una lunga carriera, la sua, è costellata di soddisfazioni. Come nasce la passione per la firma e la scultura, insomma?
1: Ti ringrazio di cuore di questa chiamata. Sono proprio qui nello studio, vicino le mie pietre, ai miei massi, e mi trovo proprio a mio agio, perché in questo mondo così estremamente tecnologico, la natura umana ha preso i suoi ritmi naturali, e con il lavoro cerco di esprimere questo disagio facendo queste forme, sia con il legno che con la pietra.
0: Infatti proprio anche il legno, no? C'è questo connubio tra pietra e legno. Come nasce questa cosa? Sì. Perché questa unione?
1: Il legno è nato, sono partito con delle forme chiuse, molto levigate, grandi masse, molto lucide addirittura, per dimostrare la sensualità della gioventù, la ricerca quasi del corpo umano. Mm-hmm. E poi via via il mio lavoro si è differenziato, ho praticato dei fori grandi in queste masse, le ho interrotte per permettere alla luce di entrare e di rendere tutto più vivo, tutta la scultura più viva. Lavorare la pietra è un'arte che si tramanda dall'antichità ed è tecnica vana se non concede ai sentimenti, perché ciò che dal blocco viene tolto non si può più aggiungere.
0: No, chiaro.
1: Le mie opere sono sempre ispirate all'osservazione di elementi naturali e tendono a raggiungere forme essenziali. Ho sempre prediletto la pietra, anche perché lavorandola il tempo scorre e permette di pensare tanto. Come nella vita, credo di avere un buon senso nella vita. E cerco sempre la luce nella sua semplicità.

0: e di trasmetterlo proprio sulla pietra.
1: Per trasmetterli, sì. Secondo me le attuali forme acquistano questa luminosità opportunamente tagliando le masse. E si ispira sempre alla natura, al lavoro, alle forme essenziali, che si accosta ad essa con la natura, con amore. Ne dicevo tanto e spero di poter anche trasmettere.
0: Trasmetterlo, cioè, e tornare.
1: Trasmetterlo e ritornare, perché mi dà un conforto a chi osserva il mio lavoro, perché tante persone si trovano, si emozionano di fronte a queste forme, mi capiscono.
0: Queste sculture. Ma una domanda, chiedo scusa se l'ho interrotta, ma c'è un tipo di pietra, perché parliamo di pietra d'Istria, pietra d'Aurisina, poi ovviamente il marmo di Carrara, c'è proprio una pietra che predilige?
1: Ma direi di no, che ho trovato tutte le pietre. Ecco, questa di Muggia è un po' più ostile, ma già nel Carso la pietra di Aurisina è ottima per i miei lavori.
0: Perché immagino che ogni pietra riservi, insomma, qualche sorpresa e qualche difficoltà, ecco.
1: Certo. Ho sperimentato anche il granito della Sardegna, sono stato 6 volte lì. Ho fatto altrettante sculture importanti che si trovano nelle piazze, nelle città. E lavorare così all'aria aperta su grandi formati, perché quando faccio i simposi di sculture internazionali sono in compagnia di scultori che provengono da ogni parte del mondo.
0: Ecco, e c'è uno scambio, insomma, di idee, immagino.
1: Di sentimenti, sì. E mi trovo bene con me stesso e anche con gli altri, perché si impara sempre lavorando
0: chiaro,
1: con gli altri.
0: Chiaro. Willy Bossi, è stato veramente un onore, un piacere averla qui ad Estate in Onda. Grazie per essere stato qui.
1: Prego. E buon'estate.
0: Buon'estate anche a lei. Adesso noi diamo la linea ai Classici da Mare con la sinossi della puntata di oggi. Alle donne romane era proibito bere vino e, se scoperte, venivano punite. Non è difficile indovinare il motivo di tale proibizione. Il vino allenta il controllo e spinge le donne al tradimento. Ecco, questo quanto si diceva, e a commettere adulterio, cosa che allora come oggi purtroppo poteva veramente costare la vita. Marco Bergamasco con Classici da Mare.

0: Alcune usanze degli antichi romani possono certamente sembrarci assurde se comparate alle nostre abitudini quotidiane. Se consideriamo, ad esempio, la famiglia romana, colpisce che il pater familias fosse il capo indiscusso e avesse pertanto potere di vita e di morte non solo sui servi, ma anche sulla moglie e sui figli. Questo suo potere assoluto poteva passare talvolta nelle mani di un fratello, come nell'episodio che ora intendo richiamare. Siamo agli albori della storia di Roma. Orazio ritorna vittorioso dallo scontro tra Orazi e Curiazi e lungo la via incontra la sorella che si mette subito a piangere dopo aver saputo della morte dei Curiazi perché tra i nemici c'era il suo fidanzato. Il fratello non ci vede dalla rabbia e la uccide poiché è inammissibile piangere per un nemico. Orazia ha anteposto l'amore privato all'onore della patria e per questa ragione nelle fonti antiche è sempre denigrata come fosse una scellerata. Addirittura è definita nemica dei fratelli, rovina degli antenati, quasi avesse leso l'onore della famiglia. Certo, ai nostri occhi, la reazione furiosa di Orazio sembra assurda, del tutto ingiustificata, direi. Ma come? La uccide perché si è messa a piangere? È impensabile! Eppure, stando ad una testimonianza, ci sarebbe un altro movente alla base del femminicidio. La sorella avrebbe negato un bacio ad Orazio al loro incontro. Questo bacio negato ha un significato particolare, poiché contravviene ad una norma in uso. Sì, perché ogni maschio, entro il sesto grado di parentela, aveva il diritto di esigere un bacio dalle femmine parenti o affini. Intendiamoci, un bacio casto, non appassionato, ma era un bacio dovuto perché così potesse accertarsi, sentite un po', che la donna non avesse ingerito del vino. Avete inteso bene, alle donne romane era proibito bere vino e se scoperte andavano punite. Perché proibire il vino alle donne? Semplicemente perché il vino allontana dalla castità e spinge al tradimento. Si voleva evitare che una donna perdesse il controllo di sé e commettesse adulterio, per una ragione non solo morale, ma anche biologica, fisica. Perché se una donna si fosse unita con due uomini, avrebbe alterato la stirpe del marito, ne avrebbe turbato il sangue che egli trasmetteva al discendente e che invece doveva essere puro. Il padre deve essere sempre certo. È una concezione arcaica, certamente, che trova riflesso però in una metafora potente di Plauto che vorrei citare a questo punto. In una sua commedia, la donna è accostata ad un fundus septus, vale a dire a un orto chiuso, sbarrato, riservato al solo contadino proprietario, in cui qualunque intruso comprometterebbe la bontà del terreno. Un orto sbarrato, capito? Insomma, dietro l'assassinio di Orazia emerge tutto un insieme di credenze antiche. Ribadisco, nulla legittima l'assassinio di Orazia, ma è ben probabile che il bacio negato le sia stato fatale.
1: Marco Bergamasco con Classici da Mare, sempre un piacere ascoltarlo. Giovedì scorso siamo riusciti a parlare solamente per pochi minuti, ma oggi abbiamo veramente l'onore di riavere qui in trasmissione il grande Andy Luotto. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Parlavamo giustamente della passione per la cucina, abbiamo anche accennato a tutta la storia, all'inizio insomma della storia in televisione, la sua grande carriera. Tornando alla cucina, parliamo di cucina con un pizzico di humor che comunque non guasta mai.
2: Ma per forza, su ogni qualsiasi cosa. Voglio andare quando sarà il momento mio del trapasso, voglio andare col sorriso.
1: Giustamente, lo diceva anche mio nonno, che lo saluto, lo saluto yes. Ma perché è importante saper far ridere e quanto è difficile anche ogni tanto?
2: Ma la cosa migliore è non far ridere apposta, hai capito? Perché sono quelli sono i comici professionisti. Io sono un burlone, sono un cretino di base. Allora a me la risata che stai facendo tu è abbastanza sincera adesso.
1: Direi.
2: Hai capito? Le cose dove c'è troppo costruita,
1: sì.
2: non mi diverte. Le trasmissioni che ho fatto con Arbore
1: si
2: basava proprio su questo, non c'erano costruzioni, non c'erano testi, eravamo lì, capito?
1: Si arrivava proprio all'ultimo, no? Ci racconti di questo?
2: Si arrivava poi 10 minuti prima della diretta Riccardo Pazzaglia e ci dava l'argomento, dice Riccardo di che parliamo oggi? E dava l'argomento. Allora lì o lo sai fare o non lo sai fare.
1: Anche questa è arte ovviamente, cioè è un qualcosa o che ce l'hai o non ce l'hai chiaramente, cioè, quindi proprio prima della trasmissione voi non sapevate assolutamente, ma incredibile, cioè in quel momento là almeno

0: Tornando indietro, Renzo ha detto: questa è la nostra prossima trasmissione. Un gruppo di amici a casa mia, un po' arrabbeggiante, come, che cazzeggiano. Allora, ci vediamo tutti a casa mia per fare delle sedute di improvvisazione. Allora, a ognuno di noi ha dato un personaggio. Tu fai la camerina, tu fai il prete, tu fai l'arabo, tu fai questo, tu fai quello. E si improvvisava tutto il pomeriggio. Lì c'era il suo produttore artistico, Ugo Porcelli,
1: sì,
0: che mentre noi facevamo i cretini, insegnava le cose. Il giorno dopo diceva: questo era buono, questo no, questo era buono, questo no. Questo è andato avanti per un paio di mesi, perciò noi eravamo forti dei nostri personaggi.
1: Quindi nasce da là il suo
0: personaggio. Poi si entrava in studio e ci davano l'argomento.
1: Incredibile. Beh, ci sono anche ovviamente degli spezzoni che si possono trovare su Rai Play, online, che consiglio assolutamente. Parliamo dell'altra domenica, quelli della notte, come accennavo.
0: L'altra domenica, sì, quella fu una cosa ancora più incredibile per me, perché io stavo sbarcando il lunario, facevo l'ambulante, vendevo degli oggetti di plastica per strada,
1: sì,
0: erano inizi della televisione privata, e mi fecero dei filmati, ma non è che, capito, non è
1: di nascosto, no?
0: No, neanche di nascosto,
1: no.
0: Lì, siccome sono burlone di natura,
1: sì,
0: questa cosa qui poi è diventata quella che oggi chiamano virale.
1: Sì.
0: Ma io non lo sapevo, perché io stavo veramente sbagliando, io non avevo neanche il telefono in casa. Insomma, mi chiama il proprietario, io vivevo a Castelnuovo di Porto, vicino a Roma, mi chiama il titolare del bar, Rico, dice: Andy, ti stanno cercando dalla Rai, c'è un certo signor Arbore che ti vuole parlare. Benissimo, perché mi ha trovato tramite la televisione privata. Vado giù, squilla il telefono, risponde Rico, c'è un attimo, adesso glielo passo subito. Ed era: pronto, sono Renzo Arbore. Ah, davvero? E lui mi dice: ma lei è un comico? Scusi, come si permette?
1: Fantastico.
0: La cosa nasce così. Ma io non ho mai avuto il coraggio di dirgli che le stupidaggini che facevo per strada le facevo perché ci avevo bisogno.
1: Sì, bisognava vendere, cioè eri addirittura con un megafono, se non erro.
0: E come no, 20 buste, 1000 lire, 1000 lire, 20.
1: Busta di plastica per la spazzatura,
0: 200 lire, a me non costavano niente.
1: Però, cioè, dovevi farti notare e l'hai fatto alla fine. No, pazzesco, così dal nulla ti ritrovi questa telefonata dalla Rai e da Renzo Arbore. Immagino un'amicizia che dura ancora oggi.
0: Sì, ci sentiamo. Sì.
1: E che, magari c'è qualcosa in programma?
0: Allora, io so che lui sta programmando una trasmissione per Rai 3 insieme a GG Telesforo.
1: Uh-huh.
0: E io mi sono auto, capito? Io ho detto: guarda Renzo, fammi fare quello che facevo nel 1979-80. C'è quello che ti sta dietro che non fa niente, perché nessuno fa niente meglio di me.
1: Questo è uno scoop, però.
0: Ma se me lo fa fare, ma magari.
1: Ma no, ma intendo proprio il programma su Rai 3. Lo annunciamo, sì, sì, qua ad estate in onda.
0: Vediamo, speriamo.
1: Speriamo, ma assolutamente. Lei sa, insomma, mi ha sentito l'entusiasmo già giovedì quando ci siamo sentiti per la prima volta. Io, ripeto, son cresciuto, non voglio essere autoreferenziale per l'ennesima volta, ma sono cresciuto anche con Alto Gradimento. A me tutto il mondo Arbore, l'universo Arbore mi affascina. E appunto, tra avanti
0: ti spiego come sono cambiate le cose.
1: Sì,
0: che uno deve capire, no, che cos'è oggi, perché se tu vai avanti ancora pensando di essere chissà che cosa, invece non è così. Stavo all'aeroporto, c'era una coppia di anziani, la signora non pensava che io l'ascoltassi, lei indicando me dice al marito: su, guarda c'è ancora. Allora,
1: ma c'è ancora nel senso è ancora vivo,
0: è ancora vivo, sì, io penso che avrebbe dovuto. Allora io devo tenere presente questo, che per tanta gente: guarda qua c'è ancora vivo quello lì.
1: Ma, e poi direi con tutto quello che fa con la cucina, infatti, cioè, io la seguo anche su Instagram ed è un piacere vedere il lavoro e la passione che ci mette in cucina. Si vede, si sente. Io vorrei anche a questo punto gustarla veramente,
0: ma magari quando volete
1: fa venire una fame.
0: Siete? Dove siete?

0: E in questo momento qua siamo in Friuli Venezia Giulia, Trieste, siamo nel centro di Trieste con...
1: Trieste è una città che io amo moltissimo, se vuoi ti spiego anche perché.
0: Assolutamente.
1: Ci vediamo al Bar degli Specchi, con il titolare che si chiama Signor Peratoner.
0: Sì.
1: E ci vediamo lì, ci diamo appuntamento, poi da lì improvvisiamo.
0: Fatta. Io me lo segno, mo me lo segno e come diceva il grande Troisi, mo me lo segno proprio e chiedo a Federica a questo punto il tuo numero, ma subito ci troviamo tutti insieme.
1: Mi piace tantissimo.
0: Mamma mia, un'ultima domanda, sì. devo fargliela. Quanto è importante fare satira ancora oggi?
1: Non è importante, è essenziale. È proprio il sale, il bello della vita. T'ho detto, io voglio morire cazzeggiando. Perché non c'è una soluzione migliore. Non c'è. Ed è un male che le grandi religioni non ci insegnano questo.
0: Il
1: secondo
0: saper
1: me
0: scherzare.
1: Il sorriso è un dono divino. Hai capito? Di qualunque religione. Sto facendo una grande amicizia con il parroco di San Pietro. Tu pensi, questo è quello che fa la confessione al Papa.
0: Vero.
1: E discutiamo proprio di questa cosa qui. Io ho detto, tu devi fare la messa all'altare centrale del Vaticano ridendo e scherzando. Tu lo devi fare, vedrai quanta gente viene.
0: Direi. Sarebbe fare un intrattenimento anche da quel punto di vista là. Cioè, è giusto la teologia e ovviamente ricordare i principi, ma ho bisogno.
1: Non è possibile che il nostro buon Gesù non ha mai raccontato una barzelletta.
0: Non ci crede nessuno.
1: Siccome era una persona estremamente per bene,
0: undicesimo comandamento.
1: Invece di tutti questi comandamenti, non mangiare, ma una stronzata, vuoi vedere che non l'ha raccontato?
0: Undicesimo comandamento, giustamente come mi ricorda la regia Federica Ovan. Luotto, grazie di cuore per essere tornato qui con noi. Io e lei e Federica ci troviamo. Bene. Detto questo,
1: non mi dare del lei.
0: Ok, sarà fatto.
1: Un abbraccio.
0: A questo punto, noi diamo la linea a Pigmaglione. State in onda continua. E un saluto e un ringraziamento di cuore a Federica Ovan. Grazie.

0: Pigmalione. Parola alle opere. Di e con Paola Bonifacio.
1: Una contessa in velluto verde, un sorriso e uno scialle che ha una storia davvero speciale. È il ritratto della contessa Margherita Antonini Belgrado. Oggi è lei, la protagonista del quadro, a raccontarsi a Piglione. Finalmente vedo qualche faccia nuova. Sì, sono io che vi parlo, da quassù, sulla parete, alzate lo sguardo. Eccomi nella mia cornice, mi vedete? Vi sto sorridendo. Sì, lo so che vi ho sorpreso, non siamo in molti a mostrarci così affabili nei nostri seriosi ritratti d'inizio 800, ma io sono sempre stata di buon carattere. E poi sono stata dipinta nel 1820, il minimo che posso fare è osservare chi mi guarda. Mi chiamo Margherita. Margherita Antonini Belgrado, per chi ama le presentazioni in piena regola. Contessa, se volete, anche se a me questa parola fa un po' l'effetto di un cappello troppo grande. Ti sta, ma ti copre gli occhi. La formalità, insomma, è un aspetto che mi interessa relativamente. Lo si vede anche dal modo in cui mi pongo, naturale nelle pose e piuttosto diretto anche nell'espressione. C'è da dire comunque che appena ventenne, sono nata il 17 novembre 1783, mi sposai con un discendente di un ramo collaterale dei potentissimi Savornian, unendovi le sorti della mia antica e nobile famiglia. E infatti non è un caso che nel 1807 Napoleone, da 2 anni imperatore re d'Italia, e la moglie Giuseppina siano stati accolti proprio nel mio palazzo di Piazza Patriarcato, insieme a tutta la nobiltà friulana. Ora mi fanno da casa i musei civici di Udine. Si sta bene qui, non mi lamento.

e poi sono in buona compagnia. Sono diverse le personalità ritratte da valenti artisti, del mio ma anche di tempi diversi dal mio, che appartengono a questa pregiata collezione. Sono tutte opere che valgono il viaggio, siatene certi. Anche solo la vista da quassù, dal castello di Udine, offre un panorama davvero mozzafiato sulla città. Ma torniamo a me. È stata una pittrice a dipingermi, nell'estate del 1820, come dicevo, una donna artista. Non ce n'erano mica tante allora, sapete, e se dipingevano lo potevano fare, certo, ma per diletto, a casa, magari ritraendo parenti e amici, o nature morte. La pittrice che mi ha ritratta, invece, Marianna Angeli Pascoli, era una vera artista con tanto di studio. Me ne avevano parlato. Dopo l'Accademia di Venezia, aveva visitato musei, studiato opere, conosciuto importanti artisti suoi contemporanei. Una mattina, durante una seduta di posa, mi disse: «Contessa, oggi c'è una luce bellissima, non muovetevi però». Facile a dirsi. Io ero ferma, certo, ma la mia mente correva. Pensavo allo scialle, volevo che si vedesse bene e così continuavo a muovermi. Lo scialle. Eccolo, guardatelo nel quadro. È ben in vista, color avorio, con quel ricamo policromo che sembra quasi un giardino in miniatura. Vi sono impresse le api d'oro, simbolo degli antichi re merovingi e dell'operosità francese. Me lo ha regalato proprio Napoleone in occasione di quell'incontro di cui vi dicevo. Un uomo speciale, di buon gusto evidentemente, colto e dalla mano generosa con le dame di corte. E io conservo quello scialle come si conserva un segreto di lusso, con una noncuranza calcolata. Marianna aveva capito subito che quella sciarpa di cashmere, un vero status symbol allora, sarebbe diventata la seconda protagonista del dipinto. E infatti l'aveva lasciata cadere dalla poltrona dove sedevo con quella disinvoltura studiata che solo i veri pittori sanno usare, in modo che mostrasse la sua morbidezza e il ricamo. Ogni tanto sentivo Marianna mormorare tra sé: «Sì, così, il colore regge bene». Io guardavo la pittrice, non troppo, altrimenti perdevo di nuovo la posa, e pensavo che era una donna davvero coraggiosa e consapevole. Aveva attraversato mezza Italia in un grand tour, di formazione, come si diceva allora. E a Roma aveva convinto perfino Canova a prenderla come allieva. Canova, dico, il maestro dei maestri. E adesso Marianna, dalla Monfalcone dove era nata, si era stabilita a Venezia, la città dell'arte per eccellenza, con un marito avvocato, un bambino piccolo, Enrichetto, e un vero studio d'artista in Calle della Madonna. Dipingeva su commissione ritratti di personalità e miniature di opere venete celebri in tutto il mondo. Devo dire poi che Marianna mi ha ritratta con estrema cura e attenzione, anzi da un certo punto di vista quasi troppo realisticamente. Il mio viso mi sembra un po' troppo pienotto, sottolineato da quel leggero sottomento che avrei preferito nascondere, ma si sa, guai a contraddire gli artisti o le artiste. In compenso ha perfettamente colto i miei occhi espressivi, rivelando il mio carattere pragmatico e curioso. E poi mi ha ritratta sorridente. Allora il sorriso era ancora considerato poco dignitoso, troppo informale. Marianna però aveva insistito: «Voi sorridete, contessa», e aveva ragione. Ho un bel sorriso, l'ho sempre avuto. E poi, da donna moderna, Marianna ha capito l'importanza di mostrarlo, anche per suggerire la mia attitudine, quel misto di cultura, senso civile e amabile sensibilità che hanno contraddistinto anche il mio impegno in società. Il dettaglio del tavolino sul fondo del quadro, su cui sono posati un rotolo di musica, un disegno con un ritratto e un vaso sbalzato, tra i cui fiori spicca, non a caso, una margherita, completano l'idea di quel culto delle arti e della bellezza che ho sempre coltivato. L'abito che indosso è di un bel velluto verde scuro, uno di quei verdi profondi che d'estate sembrano un bosco e d'inverno una speranza. La scollatura è ampia, il merletto accuratissimo. Marianna ci si è soffermata a lungo con quel suo tocco da miniaturista. «È qui che si vede la mano dell'artista», diceva, e aveva ragione anche in questo. Quando il quadro è stato terminato, ne ha scritto a Canova: «Sto terminando il ritratto della contessa Belgrado, del quale avrò piacere che la giudichi, se ho fatto qualche progresso», aveva scritto. Qualche progresso. Fingeva modestia, Marianna. Quel quadro era un buon lavoro e lei lo sapeva. Eccomi quindi, con il mio scialle, il

sorriso e gli occhi vivi. E Marianna è qui con me, anche lei, in ogni pennellata. È il privilegio dei ritratti. Portano con sé e provano a eternare almeno due persone alla volta.

discrete, presenza tutt'altro che discreta. Guardate infatti la mia composizione. Sono seduta su una poltrona intagliata, spostata lievemente verso destra, ma con il viso rivolto frontalmente verso di voi. È una scelta precisa. Quel piccolo scarto tra il corpo e lo sguardo crea una tensione sottile, come se stessi per alzarmi e per dirvi qualcosa. L'acconciatura alla Titus, come si diceva, i capelli scuri e ricci, era una moda tipicamente neoclassica. È anche ornata da un fregio aureo che termina in un tortiglione sceso fino alle spalle. La scollatura ampia lascia scoperto il collo, incorniciato dal famoso merletto che, vi dicevo, è stato realizzato con grande accuratezza. È la firma di Marianna. E poi c'è lo scialle. In seguito è diventato il motivo decorativo di un'intera sala nel palazzo della nostra famiglia degli Antonini Belgrado a Udine ed è stato proprio chiamato il Salone dello Scialle. Marianna Pascoli ha scelto di ritrarmi non come un'icona di potere. Al contrario, al ruolo che rivestivo ha preferito sostituire la mia umanità. La luce è morbida, la posa naturale, il sorriso vero. Non sono proprio un ritratto ufficiale, insomma, freddo e rappresentativo. Qui c'è una donna che ha un carattere, una storia e un senso dell'umorismo. Almeno così mi sono sempre lusingata di credere. E la tavolozza è sobria ma calda. Come dicevamo, il verde scuro del velluto, l'avorio dello scialle, il tono della mia carnagione, nessuna ostentazione. Marianna aveva imparato dai grandi pittori veneti, Tiziano, Tintoretto, Veronese, che il colore è struttura preziosa. Stava anche sperimentando nuovi metodi pittorici per le sue famose copie in piccolo formato proprio di quei maestri che amava. Dipingeva a tempera, ma eseguiva la testa ad acquerello per maggiore morbidezza e poi vi applicava sopra una vernice di sua invenzione per dare l'effetto dell'olio, quindi quella lucidità che proteggeva il dipinto dall'ingiallimento. Una pioniera anche nella tecnica, insomma. Il risultato è il mio ritratto. Un dipinto che riesce nell'aspetto difficilissimo di farti sentire che la persona ritratta, io, sono esistita davvero. Non un'allegoria, non una rappresentazione. Sono io, Margherita, col mio scialle e il mio sorriso, il che non è poco. Marianna Angeli Pascoli, la pittrice volitiva che mi ha dipinta, è nata a Monfalcone, come dicevamo, nel 1790 e viverà sepolta a soli 56 anni di età. Per il luogo, un'area geografica piuttosto decentrata, e per il momento, la fine del XVIII secolo, è facile capire che la vita regalerà a Marianna qualche complicazione. Fare l'artista di professione, nei decenni in cui Napoleone rimescola l'Europa e la società fatica a stare al passo coi cambiamenti, volendo addirittura anticiparli, non sarà per nulla semplice. Il padre di Marianna, Alvise, avvocato, colto e di buona posizione, e la madre Domenica, la mandano prima in un monastero a Gorizia, e poi al Collegio del Santo Spirito a Udine, dove tra cucito, ricamo e preghiere la giovane scopre il disegno d'ornato. Quella piccola luce non si spegnerà più. Quando la ragazza torna a casa, chiede di poter ricevere lezioni da un maestro. E allora non c'erano alternative all'insegnamento della pittura, soprattutto per le donne. Il padre, generoso e aperto come pochi, glielo trova. Prima un certo Tomasini, un miniatore, e poi il pittore Giuseppe Solferini a Trieste. E infine addirittura l'Accademia di Belle Arti di Venezia. Ma la svolta vera, arriva, come spesso accade nella vita, da una direzione inaspettata. Un pretendente indesiderato dal padre, un amore nascosto, una serie di lettere intercettate e il genitore furioso che, per allontanare Marianna dal giovane Angelo Angeli, le offre qualcosa di irresistibile, un grand tour, Bologna, Firenze e Roma. 3 anni a studiare l'arte con la madre e la sorella al seguito. Marianna ovviamente accetta, con la segreta intenzione di non dimenticare Angelo però, nemmeno per un minuto, come poi confermerà la corrispondenza clandestina che mantiene durante tutto il viaggio.

A Roma, in via delle Colonnette di San Giacomo degli Incurabili, c'è lo studio di Antonio Canova. Enorme, affollato, ma aperto a tutti. Artisti, curiosi, allievi, collezionisti. Marianna entra e Canova la nota. Non è cosa da poco. Il più grande scultore vivente, allora osannato in tutta Europa, accoglie nella cerchia ristretta dei suoi allievi preferiti questa ragazza veneta, che parla come lui, talentuosa e piena di domande. Il maestro la indirizza verso il ritratto, frenando le sue ambizioni verso la grande pittura storica. «Val più una buona testa che 100 quadri cattivi», le dice. Lei cede a metà. Farà ritratti, sì, ma anche, come dicevamo, copie dei maestri. Tiziano, Tintoretto, Veronese, Bellini. In formato ridotto, anche con le sue tecniche. E questa sua specialità le darà notorietà. Le sue miniature dei capolavori veneti finiranno a Padova, ma anche Vienna, Praga, Budapest, Pietroburgo, Londra. Nasce anche l'intensa corrispondenza con Canova in questo periodo. 25 lettere tra il 1819 e il 1821, in cui Marianna gli racconta del lavoro, dei committenti, dei dubbi e anche dell'amore per quell'angelo che il padre non vuole. Canova risponde sempre, la consiglia, la sprona, fa da paciere col genitore. È molto più di un maestro, è quella figura paterna alternativa a cui Marianna ricorre con intelligenza e affetto sincero. Il tempo ammorbidisce i rancori e Marianna si stabilisce a Venezia con il marito e il piccolo Enrichetto, con lo studio in Calle della Madonna e la testa piena di progetti. È in questo momento di equilibrio felice, sposa, madre, artista, veneziana per scelta, che dipinge Il mio ritratto, il ritratto della Contessa Belgrado. Un ritratto che è anche un autoritratto morale, quello di una donna che ha deciso di scegliere in un'epoca in cui alle donne si chiedeva di aspettare che qualcuno scegliesse per loro.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Sono 3 gli iscritti nel registro degli indagati per la morte venerdì scorso a San Giorgio di Nogaro dell'operaio travolto e ucciso mentre lavorava da un treno regionale. L'assestamento di bilancio estivo approda in Consiglio regionale fino a venerdì, la discussione e il voto in aula, oltre 1 miliardo di euro il valore della manovra. Confrontare i prezzi dei carburanti e scegliere il distributore più conveniente. Da oggi c'è la nuova app nazionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un sistema già familiare in Friuli Venezia Giulia con la QR Carburanti. Previsto in leggero rialzo il PIL regionale, più 0,5% secondo le stime di Prometeia e Confindustria Udine, ma il Friuli Venezia Giulia cresce meno della media nazionale. Allarme pesca in Alto Adriatico, il comparto rischia di sparire, a sostenerlo Confcooperativa e FVG, dito puntato contro il proliferare del granchio blu ma anche delle vaccarelle. Fare diplomazia tramite scienza, promuovendo soluzioni condivise a sfide globali, a iniziare dal cambiamento climatico, l'obiettivo di un corso inaugurato alla TWAS del Centro Fisica Sperimentale di Trieste. Le 15:01, buon pomeriggio da Giorgio Bearzi. In apertura dunque la cronaca con le ultime indagini per l'incidente sul lavoro che è costato la vita venerdì scorso a un lavoratore di 43 anni, travolto e ucciso da un treno regionale in transito, subito dopo essere sceso dal proprio mezzo di trazione con cui stava trasferendo materiale rotabile. Venerdì l'autopsia sul corpo disposta dalla procura. Intanto ci sono 3 indagati per omicidio colposo. Sentiamo tutti gli aggiornamenti nel servizio di apertura.
2: Sono 3 le persone iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo per la morte di Maher Grasli, l'operaio di 43 anni che lo scorso 17 luglio era stato travolto e ucciso dal passaggio di un treno regionale vuoto alla stazione di San Giorgio di Nogaro mentre era impegnato in alcune operazioni sulla linea. Come spiega un'agenzia dell'ANSA, essere indagati sono colleghi e dirigenti residenti in Friuli della società per cui l'uomo lavorava, un'azienda attiva nei servizi di manovra ferroviaria, uno a 32 anni, uno 56, il terzo 70. La procura di Udine ha disposto un accertamento tecnico irripetibile con un'autopsia affidata al medico legale Antonello Cernelli. L'esame è previsto per venerdì. L'obiettivo è di fare chiarezza sulle cause e sulle circostanze della morte, anche prelevando campioni biologici e tossicologici. Il procedimento prende origine dagli accertamenti svolti dalla Polizia Ferroviaria di Cervignano del Friuli. L'azienda non rilascia dichiarazioni al momento sull'iscrizione al registro degli indagati, dicono, non risultano comunicazioni. Quel giorno Maher Grasli, di origine tunisina ma residente per

0: Ortegada, la tisana insieme alla compagna, era impegnato in alcune operazioni a bordo del suo mezzo sul binario per la movimentazione delle merci. Da qui alle 12.45 è sceso, ma prendendo il lato sbagliato, quello del binario parallelo, senza accorgersi del treno in arrivo diretto a Mestre. Appena si è reso conto del pericolo, avrebbe cercato di mettersi in salvo, ma sarebbe scivolato finendo travolto e ucciso. Una dinamica su cui si sono svolte le indagini per chiarire, ad esempio, come mai l'operaio non si fosse accorto del treno in arrivo, forse per il forte vento, e soprattutto come mai avesse preso il lato sbagliato per scendere. Sul punto si erano espressi anche i sindacati di base con un comunicato in cui, oltre alla denuncia dell'incidente, si chiedevano perché fosse stato permesso il passaggio di un treno vicino a un mezzo in manovra e perché, nonostante l'ordinanza regionale che sospende il lavoro all'aperto dalle 12 alle 16, le ore più calde, l'operaio fosse ancora in attività. Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Ancora la cronaca, perché è stata ritrovata la minorenne di origine pakistana che era scomparsa da ieri da casa a Prata di Pordenone senza lasciare tracce, per la cui ricerca si erano mobilitate le forze dell'ordine. I carabinieri di Lignano Sabbiadoro, nella loro attività di controllo del territorio, hanno individuato 5 persone residenti in regione di età compresa tra i 21 e i 72 anni, risultati positivi al test e denunciati per guida in stato di ebbrezza, con il ritiro della patente e in un caso con il sequestro del veicolo. Un uomo è stato arrestato per evasione parcheggio sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. È stato identificato a bordo di una vettura fuori della propria abitazione. E con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Udine sono stati eseguiti controlli alle strutture ricettive per far emergere il fenomeno del caporalato nel settore turistico alberghiero. Al titolare di un albergo sono state contestate le violazioni in materia di omesso invio dei dipendenti alla prescritta visita medica di idoneità e alla mancata dotazione dei previsti dispositivi di protezione individuale, elevate ammende pari a 12.000 euro. La politica al via da questa mattina nell'aula del Consiglio regionale a Trieste i lavori sull'assestamento di bilancio estivo. L'esame della manovra, del valore di oltre 1 miliardo di euro, impegnerà l'aula fino a tutto venerdì.
2: L'assestamento di bilancio può contare su una disponibilità complessiva di oltre 1 miliardo e 36 milioni di euro. La parte principale arriva dai 966 milioni di avanzo disponibile, ai quali si aggiungono 70 milioni di nuove entrate tributarie, 7,2 milioni di maggiori entrate extratributarie e 22 milioni del fondo obiettivi di finanza pubblica. La manovra mobilita finora 738 milioni e mezzo di euro considerando lo stanziamento iniziale e gli emendamenti approvati dalla Giunta. Di questi, 576 milioni finanziano investimenti sul territorio, mentre 77 rafforzano la spesa corrente. Sul fronte dello sviluppo economico, oltre 120 milioni di euro sostengono imprese, commercio, turismo, consorzi industriali e nautica, con 56 milioni destinati a facilitare l'accesso al credito. Alla sanità e al sociale vanno 125 milioni, compresi 70 milioni di euro per sbloccare i lavori dell'ospedale di Cattinara. Quasi 43 milioni finanziano la difesa del suolo, 25 milioni la messa in sicurezza di ponti e viadotti. 36 sono destinati all'edilizia scolastica, mentre vengono confermati 5 milioni per prorogare lo sconto carburanti fino alla fine del 2026. A cultura, sport e tempo libero sono destinati quasi 36 milioni di euro. 40 milioni invece andranno al fondo di rotazione per l'agricoltura. Per la maggioranza l'assestamento conferma la solidità dei conti regionali. Caligaris, Lega, parla di una manovra che punta su crescita e competitività. Di Bert, Fedriga, presidente, rivendica i risultati economici della legislatura. Mormaier, Fratelli d'Italia, mette l'accento sugli investimenti in imprese, sanità, infrastrutture e famiglie. Di segno opposto, giudizio delle opposizioni, Carli, PD, chiede più risorse per i giovani, lavoro e demografia. Moretuzzo, Patto per l'autonomia, denuncia una distribuzione dei fondi priva di una strategia di lungo periodo. Infine, Onze, l'Open, sinistra, FVG, parla di ordinaria amministrazione incapace di affrontare le sfide future. L'esame degli articoli proseguirà fino a venerdì, quando è atteso il voto finale sull'assestamento. Trieste, Andrei Marušić, TGR, Friuli, Venezia Giulia.
1: Una riunione interlocutori è stato definito così dai rappresentanti della regione il tavolo Electrolux che si è tenuto in mattinata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma. A fronte di un prospettato innalzamento dei volumi subordinato al sostegno nazionale ed europeo, la multinazionale non ha ritirato il piano, non esclude una ristrutturazione finalizzata alla vendita e parla espressamente di delocalizzazioni. Presenti anche i sindacati, il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, i rappresentanti di Confindustria, delle regioni e dei comuni, sedi degli stabilimenti della multinazionale scandinava. Il ministro Ciriani ha invece sottolineato come sia emersa la possibilità di diversificare la tipologia dei prodotti così da mantenere i volumi. Confrontare i prezzi dei carburanti e scegliere il distributore più conveniente.

0: niente. Da oggi c'è la nuova app nazionale del Ministero delle Imprese del Made in Italy, un sistema già familiare in Friuli Venezia Giulia con la QR Carburanti.
1: Scaricabile da oggi, l'app nazionale osserva prezzi carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, un nuovo strumento che aiuta il consumatore a individuare il distributore più vicino oppure a confrontare i prezzi per scegliere quello più conveniente. Ben indicato è anche il prezzo medio regionale, va nell'ottica quindi della trasparenza di mercato, la misura che ricalca per servizio e modalità l'app QR FVG Carburanti, introdotta in Friuli Venezia Giulia da un paio d'anni e obbligatoria da gennaio 2027 per poter godere dello sconto regionale. Sostituirà definitivamente la tessera e nella realtà buona parte dei clienti ormai usa solo la app.
2: La app regionale l'hanno in tanti ormai?
3: Sì, lo hanno diciamo 80% delle persone, il resto usano ancora la tesserina qual era prima.
1: Il prezzo medio in Friuli Venezia Giulia della benzina oggi è 1,96, a Trieste la troviamo a 1,97 che diventa 1,63 con lo sconto regionale. In questo momento persino più conveniente della Slovenia, dove ogni secondo martedì del mese il prezzo a livello nazionale cambia. Oggi è salito di 6 centesimi, ora la benzina costa 1,64 mentre il diesel costa 1,85 al litro, quando a Trieste scontato è 1,88. Tant'è che oltre confine ai distributori i clienti raramente sono trasfrontalieri. Piuttosto sono persone da fuori regione.
2: Da dove viene?
4: Vengo dalla provincia di Treviso.
2: Perché proprio in Slovenia a far benzina?
4: Perché comunque sto venendo a Trieste per trovare mio figlio, la mia nipotina e la mia nuora, e sappiamo che la benzina in Slovenia costa un po' meno che in Italia, e tra l'altro in Italia è aumentata di parecchio negli ultimi giorni, e approfitto per fare un pieno, perlomeno ti paghi una parte del pedaggio dell'autostrada, ecco.
2: Da dove viene?
5: Da Padova.
2: A far benzina qui?
5: Certamente, vengo su una volta alla settimana.
2: Conviene?
5: Sì.
1: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: L'economia del Friuli Venezia Giulia rimane condizionata dalle forti incertezze internazionali alimentate da persistenti conflitti geopolitici e dalle continue tensioni sui mercati dell'energia. Secondo gli ultimi dati dell'ufficio studi di Confindustria Udine su dati Prometeia, la stima sul PIL regionale è stata rivista a rialzo, più 0,5% del 2026 contro lo 0,2% previsto a giugno. E una crescita dello 0,4% prevista per il 2027. Un miglioramento spinto dalla resilienza di consumi e investimenti nei primi mesi dell'anno, unito agli investimenti legati alla transizione digitale ed energetica e al completamento degli interventi finanziati dal PNRR. Nonostante la revisione positiva, la crescita della regione rimane comunque inferiore a quella prevista per l'Italia e il Nord-Est, entrambe pari al più 0,7%. A pesare sul territorio la forte esposizione ai mercati esteri, con le esportazioni previste in calo del 7,4% quest'anno, complice l'irregolarità nelle consegne registrate nel comparto cantieristico e le tensioni sui mercati internazionali. Previsto però un riscatto nel 2026 con il più 4,6%. Tengono invece gli investimenti, più 2%, e il mercato del lavoro, che cresce dello 0,9%, mentre l'inflazione al consumo è attesa al 3,1% per il 2026. È stato sospeso lo sciopero del 27 luglio dei dipendenti del Comune di Trieste. Lo ha deciso la UIL FPI in vista del nuovo tentativo di conciliazione fissato per il 6 agosto per risolvere lo stato di agitazione del personale di centri civici, anagrafe e stato civile di Trieste, dovuto a sovraccarico di lavoro provocato dalle carenze d'organico. E ora uno sguardo alla situazione del meteo. Il cielo è da nuvoloso a variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 14. A Trieste 26 gradi, il mare poco mosso con temperature di 24 gradi e mezzo. A Udine, Gorizia e Pordenone 29 gradi, a Piancavallo 18 e mezzo, a Tolmezzo 17 gradi e 5 decimi, a Tarvisio, Sappada e Forni di Sopra 17 gradi. Sul Monte Zoncolan e sul Monte Lussari 13 gradi e passando alla costa, a Lignano 27 gradi, a Grado 26 gradi e mezzo, la temperatura del mare è di 26 gradi in entrambe le località. Queste le previsioni. Stasera cielo da poco nuvoloso a variabile, con probabili rovesci e temporali sparsi. Qualche temporale potrebbe essere localmente anche forte, specie su pianura e costa. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, a tratti forse anche sostenuta. Domani al mattino sereno, poco nuvoloso, con bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, specie a Trieste. In giornata possibile cielo variabile sulle zone orientali, ma con bassa probabilità di rovesci. Probabilmente rimarrà sereno o poco nuvoloso sulle altre zone. Venti a regime di brezza. Il settore ittico del

0: Friuli Venezia Giulia potrebbe collassare per le alterazioni dell'ecosistema marino. E allarme lanciato dai pescatori friul giuliani che puntano il dito innanzitutto contro il dilagare nell'alto Adriatico del granchio blu, specie aliena e vorace che sta devastando le colture. Ormai il granchio blu finisce nelle reti anche a 3-4 miglia dalla costa, dove in un'unica uscita possono finire nelle reti anche 150 kg, ha detto Achille Genda, coordinatore del settore pesca di Conf Cooperative Friuli Venezia Giulia. Se fino a ieri era un problema soprattutto in laguna, ormai ha conquistato il largo e minaccia tutto l'ecosistema marino. Ma questa stagione di pesca è minacciata anche da altri fattori, come le ondate di calore che innalzano anche la temperatura del mare e la diffusione della vaccarella, un pesce protetto ma divenuto invasivo e che sta provocando danni molto gravi alla miticoltura. Occorrono interventi strutturali per salvaguardare la filiera regionale della pesca e la continuità delle imprese, continua Genda. La collaborazione e il sostegno delle istituzioni regionali è ottimo, ma la preoccupazione del settore resta davvero alta, ha concluso. Entra in funzione nella radiologia oncologica del CRO di Aviano la nuova risonanza magnetica di 1,5 Tesla, acquisita grazie a un finanziamento regionale di circa 1.400.000 euro. Un macchinario di ultima generazione ancora più preciso, efficace e in grado di offrire nuove e migliori opportunità di cura ai pazienti. L'apparecchiatura che va ad affiancare la seconda risonanza magnetica da 3 Tesla garantisce un'elevata risoluzione e precisione diagnostica, fornendo un'eccellente qualità delle immagini per tutti i distretti corporei, garantendo al tempo stesso il senso di ansia e oppressione dei pazienti grazie a un'apertura più ampia, 70 cm, e un tunnel più corto. Il rifugio Marinelli ai piedi del Collians resterà chiuso per l'intera stagione estiva per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione e ammodernamento della struttura, lo comunica la Società Alpina Friulana, sezione di Udine del Club Alpino Italiano. Già tra i mesi di ottobre e novembre dell'anno scorso il sodalizio ha avviato un primo intervento di riqualificazione investendo circa 90.000 euro nel rifacimento e nell'adeguamento degli impianti elettrico e fotovoltaico, ormai obsoleti, finanziato per l'80% dalla regione. Ancora nessuna novità invece per quanto riguarda la futura gestione del rifugio. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio, che è stata redatta e condotta da Giorgio Bearz con la collaborazione tecnica di Riccardo Ostojic. Ha collaborato in redazione Zeno Duban. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 18.30. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

Uè, o Fèvelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.

0: Di domani ai 22 di luglio e fino ai 25 a Flumisel, lì dal Park dal Lusince, al torne l'appuntamento con Aison. Quattro giornali tra nature, art e visions, passe 30 spettacoli, installazioni di land art, concerts e luz in tal bosco. In ta seconda parte, fu velare un po' dopo dalla prossima schiadince ai 31 di lui per il band da sezione Fumut dal premio San Simon di Codroib, che al darà le possibilità di vincere il premio letterari intitolato L'ingegnere Agnul Pitane. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin D, un programma fatto di sede Rai di Udine e Dut Parfurlan, cocchiatais sicuramente su Radio 1 Rai in frequenze medie, ma anche in internet dal sito www.sedefvg.rai.it. E poi dopo anche mosso, ove svolgi torna a ascoltare le nostre trasmissioni, aie le piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma è di Marco Fornasinco, saluti e co ringrazi, o saluti e ringrazi anche il direttore artistico di Aison, o comunque che il metadun e calcordine tutte l'appuntamento che le David Strussiat. Bundi mandi.
1: Bundi, bundi a tutti.
0: Allora, con domani al TAC fino ai 25 che stemane qui, quindi a Flumiselli dal Park dal Lusinch, 4 dis di appuntamenti importanti, ma o sai come svuto anche qualche anteprime?
1: Sì, ormai è un ciclo continuo, quindi da primavera fino all'autunno in avanti con progetti diffusi tra tutto il Friul, sia di opere di, con materiali naturali, così di talent art, sia con events musicali, performativi, di produzioni di danza e anche di appuntamenti per conoscere i territori in una maniera alternativa, territori magari rurali.

0: naturai che si implense e che vin sempre bisogna di riscognosi e stasi di si impar faios nestris.
1: Allora, ovevi letto che l'edizione di Questan si inserisse jenfri il plui grant progetto transfrontalier eson liminal, giuste?
0: Sì, è un progetto di sin che sin, tra i progetti beneficiari dei bans triennali della regione Friuli Venezia Giulia, che ne ha permesso di sviluppare tutti i giungs, come che lo chiamino, una serie di opere di land art da Punta Gradiscia, Gurissa, Cormons, Corno di Rosazzo, ma anche la linea Travisio, Paluzza, Sistas, tutto il progetto qui è un'idea appunto di scuviarsi, riscuviarsi il territorio in estri secondo il voli dall'art. Mm. Per fortuna che i progetti qui stanno cepando pint, le persone stanno tornando a vivi la natura e bisogna di contare le stories finché parchel.
1: Allora, intanto l'aspetto più importante è che das operis che si potranno visitare di lungo il percorso lì, no? Domani hai le presentazioni proprio dal tour des operis con Simone Paulin.
0: Esatto, Simone Paulin che è uno dei fondatori insieme a me, insieme a me di qualche rimpiccio là in Talisons a Falbain a Trevi Sainz Cutuardis e col team si incresus e si rivasta costruire il nostro mestiere, la nostra passione, proprio dai books che si inchi, contare dagli artisti che sono stati, artisti internazionali, addirittura da Mongolia, Repubblica Ceca, Francia, Polonia, oltre che una schiera di artisti che fanno parte dal nostro circondare, dal nostro gruppo, dai nostri amici che fanno parte un po' dal collettivo Eson, in cui realizzino operis inseriti in un ambiente naturale, con materiali principalmente naturali, a volte naturalmente si dopre in elementi esterni per dare una durabilità come si visto o del fil di fiar, ma non vendo per da plastica, semente, piera che resta lì per tantin, per sé che un po' l'idea è un po' che dell'immaterialità di questi operis,
1: sicuro.
0: La sa che opere scrive in giù il dudis di non che sin chi, ma che lasin per qualche anno lo spazi liber per chi che verranno dopo di no.
1: Allora domani si tacca a Sis fin mi esegnotku e si serve col DJ set, però siedman con un quarta le Corpo Celeste un live poetic per voce violoncello per cure di Cala Teatro, a volta sarà il live Grunt, un etno ritual rock, una band che vende a Slovenia in collaborazione con Glasbe Sveta Musiche dal Mondo, e non stet piardi per chi che sono appassionati a Nufa sarà un Bubbles Alchemica, Bufuli Selus Ultraviolette, parcure di sogni di sapone, anche che è un bel appuntamento di domani. E dopo il programma c'è Mossi Sviluppi.
0: Dopo vengono altri due live da due gruppi d'eccellenze dal Friul. Uno sono i Macromega, un gruppo corpia da Nestri Zonis che fa un prog progressive rock psychedelic, una vura interessante di movimento. E dopo i Scutisa che è un new project suonato di drum and bass. Mm. E che diventi arriva da una biela cornice con un bieli lustro, un bielissimo puest a band a progesse furlan insomma
1: ecco con i Yoibe dopo ovviamente che i quattro dischi passeranno di corsa ma sono pens di appuntamenti, dopo se tu vuoi segnalarmi tu dai appuntamenti che tu ritieni di segnalare, però mi è incuriosito il fatto che Yoibe vinchia 3 a Sis Terra Futura quando l'ambiente rompe gli schemi con l'ecologo fluviale Elisabetta Pizzul, anche lì io penso che sia un appuntamento importante per capire anche le nature del flume.
0: Sì, una parte fondamentale per noi non è solo che da spettacolo, intrattenimento, vendi birra e mangiare, che naturalmente sono, ma è che di ciaccarà dal territorio, che l'appuntamento assist di Yoibe Vincia 3 è proprio collegato a una rassegna che sviluppi insieme a una cooperativa sociale, la cooperativa Tiede del territorio, che sta qui dal territorio, in cui insieme a Mularia con problemi di salute mentale sviluppi tutta una serie di appuntamenti lungo tutta l'anno, di su tematiche legali al territorio con esperti e con altre associazioni, cioè credo che per affrontare e capire i problemi ambientali del territorio bisogna fare
1: sicuro.
0: E chissà l'appuntamento che sarà da Sisa Vincia 3 e subito dopo segnali che è interessante una nuova produzione che viene sviluppata no, di Eson insieme a di Area Rea, la compagnia di danza, una produzione di un spettacolo che il partis dalla ricerca sui venks, sui vimini, sui salici e sulla cesteria dal Friul, su ritualità.

0: da civiltà contadina e trasformata in una danza contemporanea, insomma, è una maniera alternativa di interpretare, ecco, la tradizione.
1: Dopo ovviamente parli suggestions, sempre di Oibe, Adi, sei le visite guidate notturne con Umberto Fagotto, e immagini che sei di un evore biele di seguì, insomma.
0: Non è una roba che capita ogni dì alla DDVE, alla INT DVE, di Latta un Bosque di Gnoc.
1: Sì.
0: Perciò sicuramente è un'esperienza in completa sicurezza, naturalmente, di fa.
1: Ecco, ho visto anche di video di ultimi 2D, sia Winners che Sabide. Quali sono gli appuntamenti che tu hai sgus segnalato a chi 2D sa chi, che dopo la ranga sarà, dopo le rassegne?
0: Beh, innanzitutto vengo ospite sia a chi via internazionale, vengo Umi, che è una musicista senegalese, o Yada Bak, che è un collettif italo-marocchin che è con base a Bologna.
1: E fa in rock, tra l'altro.
0: E fa una specie di rock marocchin, infatti descrivi che i processi che ben fa, che è sempre un po' complicato. Sabida Varini, Gilippo Jazz, che è un gruppo spagnolo, che sono abbastanza forticciato, fa un cabaret, così. E Sandro Yu, che è un cantautore, che ha passato anche tanto dal suo team con i Migrants, a contargli le loro storie, sa intrattenere le persone con la musica per fare la Stamior. È un progetto, un lavoro interessante. Naturalmente sono un spettacolo per i Frus, tantissimi, per Fameis, data natura di laboratoriale, performance visivis come che di Alberto Novello, gli Estern con laser su una mega bala di 5 metros che Picciarin domani, insomma, la Piccin, e venirà una c'è roba abbastanza. E naturalmente tutto il parco dagli Sous di Fiumisel sarà all'estis, sono oltre 10.000 metri quadri di bosco, all'estis con Luz Coloradis, diventa veramente un po' di vista la gnot unic. Mi disinducono sul disinno, che è abbastanza una roba che non si chatta in zero.
1: Sicuro. Per chi che non fosse in da zona, c'è un rivali con Sesuatris.
0: Allora, innanzitutto l'est dal sito di Aeson, www.aeson.it, da là che è la sezione con le mappe per arrivare. Su Google si digita Aeson e si arriva, ma ad esempio la localizzazione è tra il punto sugli Zuns, tra Flumisel e San Cantian di Zuns, Pieris, e lì ci sarà insomma tutta una serie di cartellonistiche se si arriva. Flumisel, vicino Aquilea, Bassa, Forlana, vicino là dal mar, la Iudola, che Friul dovrei sfinire in teoria.
1: Sì, beh, in teoria, no? Dopo.
0: In teoria, dopo non è effettivamente. Comensa forse.
1: Beh, sì, no, io si invidi veramente, perché Aeson è veramente un bel appuntamento. Anche dove parla fa il percorso, vi ho degli sculturi, gli operis che sono stati metuti dall'invio del park dall'Usince. Tra l'altro, per Watis e l'Usince è un punto di riferimento imprescindibile, si dice, Respartalian, no?
0: Beh, insomma, ognuno da un puest dal cur, tutti quanti hanno il proprio puest dal cur. Parno, le flump, le. Sì, una zona plena di aga, fin di Picciu si va a Rio del Flump,
1: sì.
0: Il Flump è una presenza costante, un punto di riferimento, qua anche tu stai poco ben depresa, tu vas al Flump a
1: tutti
0: ripii, insomma, perciò ben. È un look di salute, ben. Di cura.
1: Allora, di domani fino al 25 a Flumiselli dal par dall'Usince a Aeson al Torne con le sue edizioni di Questan. Grazie per essere stato con noi, David Strussiat, e buon lavoro e buone rassegne, Mandi.
0: Grazie a Duce, buona settimana.
1: Mandi un tocco di musica.

0: Allora, il premio San Simon, le premi letterari in lingua furlane San Simon, è il più importante concorso letterario dedicato alle opere in lingua furlane, mettuto ad un ogni anno a città di Codroip, alle nasù dal 1979, per valorizzare e pandi le scritture, le letture, le comunicazioni in tanestre marilenghe. L'edizione di Kestang, che sarà insomma più in devante in autunno, vi darà comunque due sezioni, le sezioni romanze e le sezioni dal fumut. Il termine per presentare gli operis da sezione dal romanze alle schiadute al 30 di giugno, ma che dal fumut è sta per schiadi come ai 30 di lui. Allora, per fare un po' da situazione, anche per capire, anche con le giurie, diciamo che si sta lavorando, ho vinto ospite al telefono e mi fa spiacere l'assessore alle culture dal comune di Codroip, che è Silvia Polo. Mandi bundi.
1: Buondì, mandi.
0: Allora, Cemut, si sta lavorando anche perché le sezioni romanza è alle schiadute il termine ai 30 di giugno, mentre il palfumut alle team fino al 31 di lui.
1: Allora, la sezione del romanzo è in 5 concorrenze, 5 contents, e sono arrivati appunto 5 lavori. In realtà sono arrivati 6, però uno non aveva i requisiti, quindi vi dovuto scartarlo. E invece di lunghezze, ovviamente. E invece palfumuti vintimp fin alla fin dal mese di lui, e sia la sezione del romance sia la sezione del fumut che stanno sono stas leas un po' la figura di Amedeo Giacomini pal ventennal dalla so muart, quindi i vin domandata i candidati cence vincul di ispirarsi insomma a questo autore o pali opere sopra i personaggi o tal fumut al giardiniere di Villa Manin.
0: Praticamente o sai che Watris o Fasares le proclamazioni e le consegne del premio ai vinti di ottobre a Codroip, Jenfri le storiche fiere di San Simon, insomma. E, sì. Che Calvin ci ha anche un premio in denar. Ma c'era presente in generale per le comunità di Codroip le istituzioni di quest preseat premi e tra l'altro fatti in collaborazione anche con le società filologiche, l'Arlev, l'Istituto Ladin Furlan, Precheco Placerean e anche l'Ente Friuli nel mondo, se no hai led mal.
1: Sì, sì, sono di più in stessi partners che hanno dato insomma una mano a pandi il band con Calvin Four, ma anche dopo per la pubblicazione di eventuali vincitori e hanno dato una mano appunto alla diffusione sia per il fumut, per il romance, ma anche per che altre sezioni che sono la traduzione e i conti, quasi un an sì e un an no. Il premio rappresenta la tradizione di continuare a portare in devan la lingua furlane tala narrative, alle per noi un evore importante, noi i crodini un evore a questo premio e ogni anno ci rin insomma di slardiare anche un po' la platea, fasint magari dai corsi di scritture creative, Cirint di fa dalle mostre, si mi fatto una mostra dal fumut l'anno passato con tutti gli opere segnalati su vincitori dal premi, e la vengo anche partata un po' a Tor per il Friuli e anche tali squelis che hanno vocazione artistica per esempio. Quindi Cirin insomma di pandilo più impossibile.
0: Allora, ovvero letto sul band che l'amministrazione

0: su proposte da giurie, poi senti eventualmente da come conseguenze le pubblicazioni dei Oparis Premiadis che dopo appunto saranno presentati e distribuiti il 25 di ottobre, come vi dite. Però non è un'esclusività, cioè potete decidere se sì o no.
1: Allora, sì, poi decidi se sì o no, quasi sempre, quando è un vincitore, fanno la pubblicazione, e quindi per solito la fanno appunto, quando il premio viene assegnato. Non sempre viene assegnato il premio, quindi di conseguenza queste robe hanno va in avanti. Con società filologiche furlane si collabora appunto per la pubblicazione e per la divulgazione.
0: Sicuro.
1: Quindi chi sulla lei disegna il percorso tradizionale, ecco.
0: Giusto per sapere, qui c'è il componente giurie.
1: Allora, chi stanno pari il romance e vin Martina del Piccolo, che è un po' un giurate disegno di riferimento, e Cirindi fa
0: Beh,
1: disegni
0: la notte dei
1: qualche
0: lettori è famosissima ormai.
1: certo, ma io proprio te anche una grande stimatrice dal premio. Erika Adami e Roberto Iacovissi. E invece per il Fumut, i vin Marco Bressan, che è sempre il nostro punto di riferimento al Fumut, Marco Dabà e Marco Tonus, che sono disin anche espressione dal Palazzo del Fumetto di Pordenone. A volte si domandi in collaborazione anche a loro.
0: Beh, insomma, è un appuntamento importante, sta l'anti in denan ben, speriamo che gli Oparis che arrivino anche a passeggiare dal Fumut e siedin come, che non sa dite, l'assessore Silvio Polo, anche soddisfacenti come tanti che dal romance, a parte una, che non sa dite, insomma. Però, insomma, speriamo bene, e poi il 20 di ottobre, appunto, sarà un appuntamento di no piardi. Grazie per essere stato con noi, all'assessore alle culture del Comune di Codroip, Silvia Polo, grazie anche a Daniela Postu per il mixer audio. Noi altri sottolineiamo a sentirsi come sempre domani, sia di binore che dopo di misdì.

0: E questo era il nuovo singolo di Annalisa Minetti insieme a Jay Peralta, lei che sarà tra l'altro anche in tour da ottobre in Repubblica Dominicana. Annalisa, è stato bellissimo sentire questa, la tua meravigliosa voce qui all'Estate in Onda.
1: Grazie, è stato bello anche per me che abbiate, insomma, mi avete dato la possibilità di ascoltarla insieme a voi, è stato bellissimo, grazie.
2: Oltretutto ballavano qui anche dietro il vetro, al di là dello studio, vedevo proprio una regia che si è scomposta in balletti latinoamericani, che devo dire è un tipo di danza che unisce un po' tutti. E Annalisa, a proposito di questo, si coinvolge, unisce, io appena sento partire un brano latino vedo che tutti ballano, anche quelli più composti. E allora, a proposito di balli, di danza, e a proposito di te, è arrivato un bel messaggio
0: bellissimo
2: da Franco, che scrive: non sapevo che Annalisa fosse una persona così bella dentro, grazie per le tue parole. E quindi Annalisa, volevamo condividerlo perché è sempre bello, no? Quando...
1: grazie. Ma io devo dirti la verità, molto spesso mi dicono che poi con me vengono catturati, no? Da un'energia. Io ho soltanto tantissimo questo dono che si chiama vita, ho voluto non sprecarlo, ed è quello che poi dico a tutti i ragazzi. Io insegno spesso nelle scuole e spesso mi ritrovo comunque in tante accademie a confrontarmi con i ragazzi, che sono la bellezza del mondo, e molto spesso siamo noi sempre pronti a dire perché tu, come genitore, come donna matura, dico perché io, dove sbaglio io, i suoi miei errori, io costruisco comunque la mia consapevolezza, e di conseguenza è questo quello che voglio dirvi, cioè date la possibilità alla vostra vita di sorprendervi ancora, ma fatelo dando a restituendogli tutto quello che vi dà, perché vi dà tanto di più di quello che noi diamo a lei.
0: E ora in collegamento telefonico, Annalisa resta con noi, Annalisa Minetti, ma abbiamo insomma una persona che, oltre ad essere un designer di professione, è un creativo, è anche un grande appassionato di fotografia e del mondo outdoor. Lui gira in bici e ha figli, quindi diamo il benvenuto a Luca Cerqui. Ciao Luca!
3: Ciao, grazie, eccomi.
0: Benvenuto all'Estate in Onda.
3: Grazie mille, grazie.
2: Ciao Luca, allora, il tema del giorno lo avrai sentito e risentito nel corso di questa puntata, parliamo di vacanze e parliamo di figli in vacanza, soprattutto. In questo caso tuo figlio Carlo è nato da poco, ha neanche 2 anni, è nato nell'ottobre 2024. Esatto. E allora noi vogliamo sapere, ma tu lo hai già portato con te in una delle tue uscite, vacanze? Dici un po'.
3: Assolutamente, allora l'ho portato con me, abbiamo fatto ovviamente escursioni corte, piccole, però ha fatto giornate intere in bicicletta con me, ha fatto trekking con me, l'anno scorso era piccolissimo, è venuto in montagna, e diciamo che condividiamo tutto ciò che faccio è lui che entra con me. Sì.
2: Che ha fatto più trekking di me,
0: sicuro, di me te insieme, secondo me. Luca, tra l'altro tu insomma ami viaggiare in sella, quella che è una bici gravel in modalità bike packing, però io non sono una appassionata di bici, nel senso che sono un po' così neofita. Mi dici che cos'è una bici gravel in modalità bike packing?
3: Certamente, allora la bici gravel è sostanzialmente la tipologia di bici che è simile a una bici da corsa con ruote un po' cicciotte, simile a mountain bike, ciò permette di andare su tutti i tipi di terreni, quindi con una sola bici si può andare velocemente su parecchi terreni, possiamo dire. Backpack invece è quando si aggiungono al telaio della bicicletta delle borse che ovviamente si utilizzano per viaggiare, non si usano nella quotidianità, ma si usano per mettere tutto ciò che serve per sopravvivere nei viaggi in bicicletta. Quindi c'è la borsa telaio, la borsa davanti, ci si può portare la tenda, e diciamo che è un assetto vero e proprio.
0: E lì ci hai messo anche i pannolini di tuo figlio Carlo?
3: No, quelli erano attaccati al carrettino, no, dietro avevo il trailer.
0: Ah, carino, con la bandierina?
3: Sì. No. È obbligatoria per legge, sì, è obbligatoria per legge, assolutamente.
2: Senti, Luca, ma qua parliamo, lo abbiamo detto prima con Vale, non solo dei genitori che portano in vacanza i figli, ma anche dei figli che vengono portati in vacanza dai genitori e che hanno voglia di condividere dei ricordi passati. Ma questo tuo amore così profondo per la natura che oggi stai trasmettendo a tuo figlio Carlo, da chi ti è stato

0: trasmesso dai tuoi genitori, da qualche viaggio che tu ricordi di aver fatto con loro, che ti ha legato così tanto alla natura?
1: No, in realtà no, penso che sia una roba, un amore che è dentro di me, perché con i miei genitori abbiamo viaggiato tanto, abbiamo girato parecchio nel mondo, però poi è arrivata una fase dove mi sono reso autonomo e ho avuto il bisogno di approcciarmi con la natura. C'è da dire che ho iniziato con i trekking, poi ho avuto un incidente in moto abbastanza grave e da lì è partita una fisioterapia totalmente sportiva che mi ha aperto il mondo ad ulteriori passioni e quindi ho bisogno costantemente di questo contatto con la natura, ovviamente anche di faticare.
0: Come diceva anche Annalisa prima, non deve essere un incidente, una malattia o una disavventura a fermarti.
2: Assolutamente.
1: Assolutamente.
2: No. Luca.
1: Anzi, può essere uno stimolo.
2: E questo esatto. È importante, ecco, Annalisa pure conferma, perché abbiamo in collegamento Luca, devi sapere, c'è con noi Annalisa Minetti che ti saluta.
1: Ciao.
2: E voi
1: grazie.
2: Condividete le vacanze con i figli, perché anche Annalisa in questo momento è con i suoi due bimbi, un bimbo più grande e una più piccolina, e quindi insomma mi piace aver riunito così queste famiglie. Tra l'altro tu Luca in questo momento dove sei? Perché lei è in Calabria.
1: No, io in questo momento sto lavorando, però sono sul lago di Garda, quindi sto lavorando in un bel contesto.
2: Fantastico, il lago di Garda.
1: In mezzo alla natura, in mezzo alla natura.
0: Fresco, immagino.
3: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
4: Buon pomeriggio da Maria Spezza, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura parleremo dell'assestamento di bilancio estivo che approda in Consiglio regionale. Prevista fino a venerdì la discussione e il voto in aula, oltre 1 miliardo di euro il valore della manovra. Per l'economia spazio la nuova app nazionale del Ministero delle Imprese del Made in Italy, che consente di confrontare i prezzi dei carburanti e scegliere il distributore più conveniente, un sistema già familiare in regione con la QR Carburanti. Infine vi daremo conto del corso inaugurato al Centro di Fisica Sperimentale di Trieste, inteso a fare diplomazia tramite la scienza, promuovendo soluzioni condivise a sfide globali, a iniziare dal cambiamento climatico. Come dicevamo, al via da questa mattina nell'aula del Consiglio regionale a Trieste i lavori sull'assestamento di bilancio estivo, l'esame della manovra del valore di oltre 1 miliardo di euro impegnerà l'aula fino a tutto venerdì.
5: L'assestamento di bilancio può contare su una disponibilità complessiva di oltre 1 miliardo e 36 milioni di euro. La parte principale arriva dai 966 milioni di avanzo disponibile, ai quali si aggiungono 70 milioni di nuove entrate tributarie, 7,2 milioni di maggiori entrate extratributarie e 22 milioni del fondo obiettivi di finanza pubblica. La manovra mobilita finora 738 milioni e mezzo di euro considerando lo stanziamento iniziale degli emendamenti approvati dalla Giunta. Di questi, 576 milioni finanziano investimenti sul territorio, mentre 77 rafforzano la spesa corrente. Sul fronte dello sviluppo economico, oltre 120 milioni di euro sostengono imprese, commercio, turismo, consorzi industriali e nautica, con 56 milioni destinati a facilitare l'accesso al credito. Alla sanità e al sociale vanno 125 milioni, compresi 70 milioni di euro per sbloccare i lavori dell'ospedale di Cattinara. Quasi 43 milioni finanziano la difesa del suolo, 25 milioni la messa in sicurezza di ponti e viadotti. 36 sono destinati all'edilizia scolastica, mentre vengono confermati 5 milioni per prorogare lo sconto carburanti fino alla fine del 2026. A cultura, sport e tempo libero sono destinati quasi 36 milioni di euro. 40 milioni invece andranno al fondo di rotazione per l'agricoltura. Per la maggioranza l'assestamento conferma la solidità dei conti regionali. Caligaris Lega parla di una manovra che punta su crescita e competitività. Di Bert, Fedriga, presidente, rivendica i risultati economici della legislatura. Mormaier, Fratelli d'Italia, mette l'accento sugli investimenti in imprese, sanità, infrastrutture e famiglie. Di segno opposto, giudizio delle opposizioni, Carli, PD, chiede più risorse per i giovani, lavoro e demografia. Moretuzzo, Patto per l'autonomia, denuncia una distribuzione dei fondi priva di una strategia di lungo periodo. Infine, Onze, l'Open, Sinistra, FVG, parla di ordinaria amministrazione incapace di affrontare le sfide future. L'esame degli articoli proseguirà fino a venerdì, quando è atteso il voto finale sull'assestamento. Trieste, Andrea Marušić, TGR, Friuli, Venezia Giulia.
4: Vantaggi e rischi di un mercato che comincia solo ora ad aprirsi dopo l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur, bacino di 270 milioni di consumatori nell'America meridionale. Se ne è discusso a Trieste.
6: Sul piatto della bilancia c'è un mercato di circa 270 milioni di persone con reddito medio, l'abbattimento dei dazi finora intorno al 30% e l'accesso preferenziale a un'area economica

0: protetta senza la concorrenza di Cina e Stati Uniti sono i vantaggi dell'accordo tra UE e Mercosur, il mercato comune del Sud America, intesa attiva dal 1 maggio in via provvisoria dopo un negoziato durato 26 anni. Se ne è parlato in un convegno alla Camera di Commercio di Trieste. Per le imprese della regione si tratta di un'opportunità da cogliere. Riccardo Illi, presidente Polo del Gusto.
1: Finora è stato un mercato quasi precluso alle nostre esportazioni a causa di dazi, accise e IVA che poi gravava sugli uni e sugli altri, che portava quasi a un raddoppio dei prezzi dei beni importati. Gli accordi sono senz'altro i benvenuti.
0: L'eliminazione dei dazi è progressiva e riguarda le imprese che possono dimostrare l'origine preferenziale dall'Europa. Ad esempio, non vale per il tè, che in Europa subisce una lavorazione minima, ma vale per il caffè. In più ci saranno azioni contro i prodotti che vengono venduti come italiani, ma non lo sono. Antonio Paoletti, presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia.
2: Questo è l'Italian Sounding, cioè il tema della contraffazione del marchio italiano, della bandiera italiana su vari prodotti. Anche questo qua, grazie proprio all'accordo a Mercosur, ci sarà più controlli e chiaramente saremo più cautelati noi italiani.
0: In cambio, per i paesi del Sud America si aprono le porte del mercato europeo della carne, dello zucchero e dell'etanolo, settori sensibili su cui è stato definito un regolamento di salvaguardia per evitare danni alla produzione locale. In più ci saranno controlli rafforzati, una garanzia per chi teme di essere invaso da prodotti di cattiva qualità. Paolo Garzotti, capo unità per l'America Latina della Direzione Generale per il Commercio della Commissione Europea.
3: Importiamo già molto di questi paesi. La brasaola della Valtellina è fatta per l'80% con carne di zebù brasiliana di ottima qualità e quindi non è che è una novità l'accesso. Questi prodotti hanno accesso adesso ai nostri mercati, avranno un accesso più facilitato, ma non avranno mai eccezioni per quello che riguarda le misure sanitarie o fitosanitarie.
0: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Questa mattina a Trieste è iniziato il corso sulla diplomazia scientifica al Centro Internazionale di Fisica Teorica, ICTP. Il corso, che continua fino a giovedì, esplora i legami tra scienze e diplomazia per dare risposte alle sfide globali complesse su tutto il cambiamento climatico. Presenti scienziati, soprattutto da paesi in via di sviluppo come Giordania, Malawi, Ruanda, Paraguay e Congo. Sentiamo l'intervista a uno degli ospiti intervenuti questa mattina, Lamberto Maria Moruzzi, direttore principale per la diplomazia scientifica spaziale sportiva degli affari esteri.
5: Credo che i diplomatici oggi non possano prescindere dalla scienza, dalla tecnologia che sta ormai pervadendo tutte le nostre vite. L'Italia, la Farnesina, sostiene la diplomazia scientifica, ha creato una direzione centrale su questo tema. Le nostre ambasciate sono staffate con oltre 50 addetti scientifici e sosteniamo istituzioni come quelle che si trovano a Trieste, perché crediamo che sia fondamentale mettere insieme scienziati e decisori politici sui temi più sfidanti del momento.
6: Ci può fare un esempio di un tema particolarmente caldo che le sta a cuore?
5: Un'istituzione che si trova in Giordania si chiama Sesame ed è un acceleratore di particelle che attualmente in questa situazione ospita, fa lavorare scienziati israeliani, palestinesi, libanesi, iraniani, tutti insieme sotto lo stesso tetto. Questo mi sembra un esempio di diplomazia scientifica al lavoro proprio in questi giorni. Secondo esempio, le costellazioni satellitari che in questo momento coprono le nostre teste e ci servono tutti i giorni per le attività che facciamo, anche le meno ovvie. Si tratta di uno spazio, quello esterno alla nostra atmosfera, che è uno spazio di tutti e che viene utilizzato però da alcuni paesi più di altri. Dobbiamo, come diplomatici, fare in modo che questi spazi comuni, lo spazio extraatmosferico ma anche i fondali marini, continuino a essere a disposizione dell'intera umanità. Per questo serve la diplomazia scientifica.
6: Grignano, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Confrontare i prezzi dei carburanti e scegliere il distributore più conveniente. Da oggi c'è la nuova app nazionale del Ministero delle Imprese del Made in Italy, un sistema già familiare in Friuli Venezia Giulia con la QR Carburanti.
7: Scaricabile da oggi l'app nazionale Osserva Prezzi Carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, un nuovo strumento che aiuta il consumatore a individuare il distributore più vicino oppure a confrontare i prezzi per scegliere quello più conveniente. Ben indicato è anche il prezzo medio regionale, va nell'ottica quindi della trasparenza di mercato, la misura che ricalca per servizio e modalità l'app QR FVG Carburanti, introdotta in Friuli Venezia Giulia da un paio d'anni e obbligatoria da gennaio 2027 per poter godere dello sconto regionale. Sostituirà definitivamente la tessera e nella realtà buona parte dei clienti ormai usa solo la app.
8: La app regionale l'hanno in tanti ormai?
9: Sì, lo hanno, diciamo, 80% delle persone, il resto usa

0: Sono ancora la tesserina qual era prima.
1: Il prezzo medio in Friuli Venezia Giulia della benzina oggi è 1,96, a Trieste la troviamo a 1,97 che diventa 1,63 con lo sconto regionale. In questo momento persino più conveniente della Slovenia, dove ogni secondo martedì del mese il prezzo a livello nazionale cambia. Oggi è salito di 6 centesimi, ora la benzina costa 1,64, mentre il diesel costa 1,85 al litro, quando a Trieste scontato è 1,88. Tant'è che oltre confine i distributori i clienti raramente sono transfrontalieri. Piuttosto sono persone da fuori regione.
2: Ah, da dove viene?
3: vengo dalla provincia di Treviso.
2: Perché proprio in Slovenia a far benzina?
3: Beh, perché comunque sto venendo a Trieste per trovare mio figlio, la mia nipotina e la mia nuora, e sappiamo che la benzina in Slovenia costa un po' meno che in Italia, e tra l'altro in Italia è aumentata di parecchio negli ultimi giorni, e approfitto per fare un pieno, perlomeno ti paghi una parte del pedaggio dell'autostrada, ecco.
2: Da dove viene?
4: Da Padova.
2: A far benzina qui?
4: Certamente, vengo su una volta alla settimana.
2: Conviene.
4: Sì.
1: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia.
5: I lavoratori dei call center scendono in piazza per protestare contro l'impiego ormai incontrollato di intelligenza artificiale, automazione, situazione che mette a serio rischio migliaia di posti di lavoro nel settore in tutta Italia. La mobilitazione nazionale è prevista per il 27 luglio. Questa mattina a Trieste un'assemblea dei lavoratori indetta da CGIL, CISL e UIL. Sentiamo Alessandro Sarti, coordinatore regionale CGIL Telecomunicazioni.
6: Con Alessandro Sarti, coordinatore regionale della CGIL per quello che riguarda le telecomunicazioni, perché i lavoratori di call center protestano oggi?
7: I lavoratori dei call center protestano perché è in atto, questa è solo la punta dell'iceberg, è in atto un'azione di inserimento dell'intelligenza artificiale senza alcuna regola. Questo sta comportando già 1.500 possibili licenziamenti entro l'anno, di cui alcuni già fattivi in tante aziende che sono le aziende che lavorano con la committenza di grandi aziende, vedi ERA, CEGAS, e che quindi fanno da interfaccia, i famosi CRM, BPO, che fanno da interfaccia fra le grandi aziende, no, questi lavoratori, con i clienti finali.
6: Chiedete una nuova normativa o chiedete rassicurazioni per l'occupazione?
7: No, noi chiediamo al ministro, chiediamo di essere ricevuti e chiediamo delle regole affinché venga governato questo inserimento dell'intelligenza artificiale. Cioè, occorre avere delle regole certe, occorre che le aziende che inseriscono l'intelligenza artificiale preavvisino i sindacati e occorre che anche queste aziende si facciano carico dell'inserimento dei possibili licenziamenti. Con che strumenti? Non bastano gli strumenti classici, occorre crearne ad hoc al fine di poter governare la situazione.
6: Riguarda anche Genertel, Trieste ha tantissimi lavoratori in questa
7: E,
6: azienda.
7: allora, diciamo che questa protesta riguarda i lavoratori che lavorano in CRM e BPO con il contratto di telecomunicazioni. Il problema sta andando avanti, quindi riguarderà a pioggia dopo tutti i call center, dipende se verranno create delle regole per inserire l'intelligenza artificiale.
6: Trieste Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, continuano gli appuntamenti estivi sotto le stelle organizzati dall'associazione BioEst in Val Rosandra. Oggi appuntamento alle 20 a Rifugio Premuda. Sentiamo Tiziana Cimolino dell'associazione BioEst. Dopo il servizio avrà termine questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia, la linea passerà poi alla rubrica Sconfinamenti, che oggi parlerà del cammino Via Flavia, 116 km di immersione nella natura, storia e spiritualità che da Lazzaretto ad Aquileia rievocano in parte l'antica arteria romana dell'Adriatico orientale. L'associazione Amici di Muggiavecchia continua con entusiasmo a mantenere questo importante e premiato progetto, preparando un calendario di appuntamenti dedicati al decennale. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Roberto Cavallari e Marco Ferrito. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
8: Sono una serie di appuntamenti estivi che come associazione BioEst insieme ad altre associazioni, AMG, Ponte, ed altre ancora, facciamo quasi già nel secondo anno, siamo già al secondo anno e consistono degli incontri che vengono svolti all'esterno del rifugio Premuda in Val Rosandra con delle piccole conferenze che riguardano appunto il nostro territorio e soprattutto

0: la Val d'Orosandra. Siamo oggi al terzo appuntamento, già abbiamo fatto un incontro con Diego Masiello per parlare dei sentieri, prima ancora con Franco Bersan per parlare dei funghi. Questa sera parleremo invece delle grotte della Val d'Orosandra, molto conosciute dai triestini, ma con Marco Restaino e Paolo Guglia dell'Associazione Speleologica Iliana avremo la possibilità di approfondire questo argomento e quindi saperne un po' di più. L'appuntamento invece della prossima settimana sarà con il naso per aria, cioè parleremo di stelle. Ci sarà in questo caso Muzio Bobbio, che è il presidente dell'Associazione Astrofili, che ci parlerà delle stelle. E poi, visto che abbiamo avuto abbastanza successo, anzi molto successo, continueremo anche ad agosto, sempre il martedì sera alle 8, presso il rifugio Premuda. Noi consigliamo naturalmente di arrivare un po' prima, in maniera poi da poter essere pronti quando sarà il momento divulgativo.
1: Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno
7: a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Francesco Zardini che vi parla e da Roberto Cavallari alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti il cammino via Flavia, 116 chilometri che da Muggia Vecchia portano ad Aquileia. Un cammino che compie 10 anni e ripercorreremo nella puntata di oggi, passo dopo passo, la sua storia dall'ideazione ai più recenti riconoscimenti, con uno sguardo anche alle prossime iniziative. Lo facciamo con l'ospite in studio, Renato Cavaliere, ideatore e costruttore del cammino. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: Cominciamo per chi non avesse sentito magari parlare di questo cammino, per chi non avesse seguito puntate che precedentemente si sono occupate di questa esperienza che si fa a piedi ma anche con la mente. Ecco, ripercorriamo le origini. Sono origini molto antiche. Il cammino via Flavia ci riporta all'epoca romana.
1: Sì, ci porta all'antica via romana, la via Flavia, che percorreva le nostre terre, da Aquileia si scendeva, passava per Trieste, poi scendeva giù nell'Istria, Pola, Palenzium, Pola e poi Tarsatica, l'odierna fiume. Mi è venuto in mente di accoppiare questo di farmi prestare questo nome così

0: suggestivo, così storico, perché appunto il cammino via Flavia, partendo da Lazzaretto, l'estremo lembo nord-est dell'Italia, fino a giungere ad Aquileia, si prestava, perché la via Flavia, pur non sapendo dove passasse fisicamente, si sapeva che passava da queste parti. Così abbiamo preso a prestito questo nome per dedicare a questo cammino il nome via Flavia.
1: Tra l'altro, si chiedo scusa, non da Muggia Vecchia, ma da Lazzaretto cominciano i chilometri del cammino, che passa poi per Muggia Vecchia, ma appunto non principia da lì, ecco, non si comincia esattamente da lì. Ma quando è nata l'idea di realizzare un cammino e che cosa ha voluto, che cosa ha pensato, che cosa ha voluto realizzare? Perché proprio un cammino e non una passeggiata, un itinerario?
0: Ecco, perché ho fatto un cammino, che è quello spagnolo, il cammino francese di Santiago, e tornando da quel cammino si è un po' carichi e si ha la voglia di riversare sul proprio territorio quello che è entrato dentro nel proprio cuore, nella propria mente. Ed è stato piuttosto semplice, perché prima del cammino via Flavia c'è un cammino che si chiama via Postumia, che parte da Aquileia per arrivare fino a Genova. Ed era già collaudato, aveva la sua segnaletica e così via. Così ho voluto fare un collegamento giuliano, e anche diciamo bisiaco fra virgolette, per arrivare fino ad Aquileia, e ho trovato questo collegamento. I chilometri erano quelli giusti per farli in 5 tappe, e così ci siamo dati da fare.
1: Ecco, vi siete dati da fare, ma chi assieme a lei, chi è il cuore generante di questo percorso?
0: Ma non voglio darmi dei meriti, ma diciamo che è partito tutto da me. Questo è partito tutto da me, ma ho cercato dei collaboratori. Man mano che mi procedevo, mi avvicinavo alla conclusione di questo cammino, si aggiungevano delle persone. Delle persone che sono state sempre a darmi una mano, a darmi un aiuto nel completare questo cammino. Ci sono Falcone, Vivi Quario e Mirella Bulla, ed altre persone di Monfalcone, ma che sono state un pochino più saltuarie, ma queste due persone sono assidue e ci danno una mano tuttora, ecco. Quindi in questo senso voglio fare esplicitamente i loro nomi.
1: Quali sono stati i passi che hanno portato alla realizzazione del cammino? Appunto, da questa ideazione, dalla volontà di creare un collegamento, di portare qui un'esperienza fatta all'estero lungo percorsi anche più famosi, più celebri. Ecco, quali sono stati poi i passaggi del lavoro che hanno portato all'inaugurazione poi del cammino?
0: Sì, pur non avendo molta esperienza di cammini, perché li avevo percorsi ma non li avevo mai costruiti, ho cominciato nella maniera giusta. Abbiamo fatto dei test delle varie tappe con degli amici che mi hanno dato una mano. La prima volta, mi ricordo, ci siamo ritrovati dove ci sono le antenne di Chiampole, ci siamo trovati lì e abbiamo detto: proviamo a andare a camminare fin dove arriviamo, così proviamo a vedere dov'è la prima tappa, dove finisce la prima tappa. Siamo stati un pochino lunghi, perché siamo arrivati fino a Barcole quel giorno, e sarebbe l'odierna via Flavia sarebbe una tappa e tre quarti quasi, ecco, difatti eravamo stanchi morti. Invece la tappa esatta poi l'abbiamo bloccata a Bagnoli della Rosandra dopo 20-21 chilometri, con la giusta fatica, perché bisogna anche modulare la fatica. Così questi collaudi sono andati avanti per varie settimane, finché siamo arrivati ad Aquileia. Io prendevo nota, avevamo preso le tracce GPX in modo da poterle riversare sui propri smartphone o anche delle applicazioni che potevano essere d'aiuto per chi cammina. E poi ho cercato le accoglienze, perché bisognava far dormire queste persone.

0: stagione ogni fine tappa. È stato relativamente semplice, sono andato dai B&B, sono andato da determinati ostelli e sono andato anche dall'ostello che mi ha dato un donativo, che mi ha detto: questo sì, lo potete prendere, un donativo, che è quello di Musavecchia, da Don Andrea, De sì. Stradi. E lui mi ha detto subito: guarda, c'erano sui vecchi tabulati del santuario di Musavecchia che questa è una casa del pellegrino e tale deve rimanere. E così mi ha dato questa disponibilità.
1: Avete anche segnalato il percorso, avete tracciato un percorso per i pellegrini che poi avrebbero dovuto seguire i vostri passi.
0: Sì. Abbiamo segnato questo percorso sia verticalmente che orizzontalmente, quindi sia a terra che su paleria, pur non avendo, fra virgolette, tutto il potere di poterlo fare. Ecco, lo abbiamo fatto. Però con il senno di poi ci è stato utile, perché i primi pellegrini che sono venuti hanno trovato tutto pronto, senza avere però ancora il permesso amministrativo di poterlo fare, che poi, te lo dirò in seguito, questo è arrivato, eccoci. Questo è arrivato.
1: Quali sono state le criticità nell'aprire questo cammino, nel collegare tutte le tappe? Possiamo anche forse approfittare per fare un piccolo elenco delle tappe, delle accoglienze che compongono il cammino Via Flavia, appunto da Lazzaretto fino ad Aquileia.
0: Sì, quindi le tappe sono 5 tappe ideali, perché poi ognuno, a seconda delle proprie possibilità, delle proprie capacità, può allungare o può accorciare la tappa. Ci sono delle accoglienze che si trovano nel mezzo delle tappe, che sono fatte apposta per poter dire: ma io arrivo fino a qui, non ce la faccio ad andare oltre, lo farò il giorno dopo, no? Quindi le tappe canoniche sono Lazzaretto, Bagnoli della Rosandra. La tappa successiva, si parte da Bagnoli della Rosandra e si arriva alla stazione di Miramare, stazione dei treni di Miramare. La tappa successiva si hanno due possibilità: o si fa la variante standard, che sono 26 km e arriva dalla stazione di Miramare fino a Monfalcone, oppure si fa la variante alta, che sono 32 km. E arriva sempre a Monfalcone, però prende un'altra strada, prende praticamente la parte alta del Carso, difatti passa per Contovello, passa per Prosecco, arriva a Montegrisa, arriva alla Vedetta d'Italia, scende e passa il bosco di Prosecco, arriva alla Vedetta Slata di Santa Croce, scende a Santa Croce, arriva da Urisina e nei pressi della scuola di Urisina si ricongiunge con la parte bassa, con la parte standard, e tutte e due poi le strade si riuniscono per arrivare fino a Monfalcone, passando per Sistiana, passando per il sentiero Rilke, passando per la foce del Timavo, passando vicino a Medeazza, dove si è combattuto sanguinosamente durante la Grande Guerra, si attraversa un salto passo l'autostrada all'Isert e si passano dove ci sono, nel bosco carsico prima di Monfalcone, dove ci sono le trincee della Prima Guerra Mondiale, per arrivare a Monfalcone. Tappa successiva si arriva a Fossa Leondigrado, passando per Marina Giulia, Punta Barene, Lisonzo, l'isola della Cona, sì. Meravigliosa, rimangono tutti estasiati.
1: Riserva naturale.
0: Esatto, una riserva naturale insieme alla Val Cavanata, che si incontra alla fine di questo cammino, passando poi per il Lido delle Conchiglie, il Caneo, se si vuole c'è una deviazione per il Caneo, per arrivare a Fossa Leondigrado. Diciamo una parte piana, ma molto naturale, dove la natura proprio...

0: si esprime nella maniera dovuta, sia dal punto di vista della fauna che della flora. Sono dei posti, degli habitat magnifici, un ecosistema, un biosistema veramente, veramente unico. Ultima tappa, si arriva da Fossaleon di Grado ad Aquileia, passando per Grado, passando, se si vuole prendere il vaporetto, per l'isola di Barbana, l'isola di Barbana, molto consigliato, nel quale si può anche pernottare volendo, e poi si fa il lungo ponte di Grado e si arriva, vedendo il campanile sempre più vicino della Basilica Patriarcale di Aquileia, e quindi è la fine del cammino e molti piangono quando vedono questo dall'emozione, perché tutta la loro fatica durante il loro percorso è giunto a termine. E quindi si fanno dare il testimonio che avvalora e attesta che loro hanno proprio fatto il cammino, previo presentazione della credenziale timbrata a ogni singolo posto, o almeno una al giorno, dove sono stati a pernottare, oppure strada facendo, dove abbiamo nell'elenco, dove si può anche mettere la timbratura personalizzata come cammino via Flavia.
1: Anche con Barbana si parla di un luogo di grande spiritualità, di storia e di spiritualità.
0: Certo, certo. L'isola di Barbana ha la sua processione con gli abitanti di Grado, che sono grati alla Madonna di Barbana, e quindi è un qualche cosa di suggestivo. Ecco. Nei tempi che furono, molto ma molto prima, al tempo dei Romani, l'isola di Barbana era una specie di lazzaretto, dove chi aveva delle malattie importanti all'epoca veniva mandato in quarantena all'isola di Barbana. Ora chiaramente le cose sono cambiate e l'isola di Barbana è piccola, ma è un gioiello da vedere sicuramente.
1: Ecco, collegare tutte queste località, scoprirle anche e permettere alle persone di scoprirle poi a loro volta. È stato difficile, è stato complicato? Ci sono stati dei momenti particolarmente critici nel segnare appunto questo percorso che lei ci ha appena raccontato?
0: Ma dei punti critici effettivamente non ce ne sono, nel senso che bisognava stare attenti a non cadere nel accorciare le tappe. Quello è il problema principale anche delle persone oggi, cioè quelli che viaggiano con il GPX vedono praticamente che da San Giovanni di Duino per arrivare a Monfalcone basta arrivare a prendere la statale.
1: Sì, tecnicamente. Ma, sì.
0: Ecco, chiaramente è un rischio per la vita prendere la statale, perché c'è il guardarail a destra e il guardarail a sinistra, le macchine che sfrecciano. Oltre a non fare il cammino vero e proprio, ma c'è un pericolo. Così anche più avanti, nella statale che porta a Grado, abbiamo allungato piuttosto la tappa, ma abbiamo messo in sicurezza le persone che vogliono camminare e che non devono farsi problemi per schivare le macchine che li passano molto ma molto vicino, rischiando la vita. Quindi dovevamo avere questa accortezza quando ci siamo presi la briga di tracciare questa via.
1: Anche perché poi camminare su una statale, camminare sull'asfalto, non è forse il modo migliore per vivere quello che è un cammino, oltre magari a evitare una criticità per chi non conosca la zona, si fida magari dei dati che lo portano ad accorciare una strada, ma inconsapevolmente può finire su una strada di grande percorrenza che gli rovina poi parte del cammino.
0: Certo, certo, certo. Inevitabilmente vi sono dei pezzi di asfalto, chiaramente, perché l'Italia non è tutta un sentiero, no? Non è tutto un sentiero. Ma però ad esempio anche il tratto che va dall'Isonzato fino al Lido delle Conchiglie o poi fino a Fossaleon, ci sono questi campi della bonifica della Vittoria che sono stati fatti nel ventennio e che praticamente sono dei pezzi di terreno che hanno il loro fascino, hanno un loro perché, ma pur camminando sull'asfalto c'è poca percorrenza, sì. Cioè, diciamo che le macchine che passano una ogni 10 minuti, ecco, c'è modo e modo di fare asfalto, c'è modo e modo di indicare le persone ad andarci, certo, in una, certo, certa sicurezza. Eccoci.

0: Quando sono arrivati i primi pellegrini, oltre appunto agli amici che l'hanno aiutata a sperimentare questo cammino, questo percorso, i primi pellegrini neofiti, nuovi a questo percorso, quando sono arrivati?
1: Allora, sono arrivati, se ricordo bene, nei primi mesi del 2017. Sono arrivati nei primi mesi del 2017, me lo ricordo ancora, si chiama Menegazzi, un certo Menegazzi. Lui si è fatto questo cammino, gli è piaciuto subito, la sua impressione è stata bellissima, anche se il cammino era un pochino acerbo, nel senso che il cammino non aveva un nome. Dove andavano non è che lo riconoscevano come camminante della Via Flavia, ma uno qualsiasi che gira con lo zaino, eccoci, e quindi era un pochino così, però la strada era già ben segnata e quindi non ha avuto difficoltà e così via. Da allora in poi, se mi permetti,
0: sì?
1: Da allora in poi i pellegrini sono nell'ordine della grandezza, forse quest'anno forse più di 1000 all'anno, ecco, quest'anno forse più di 1000 all'anno, ce ne accorgiamo dalle credenziali che si danno, non tutti le richiedono, non tutti le richiedono, ma dalla quantità di credenziali che si danno si riesce a intuire quanti sono effettivamente venuti sul cammino. Quindi 10 anni, diciamo, facendo i conti a spanne, come si usa dire, sui più di 10.000 persone, ecco, più di 10.000 persone, creando un indotto non indifferente dal punto di vista economico, perché questi dormono in B&B, gli sarà, vanno a mangiare, se passano per Trieste o in altri posti vanno nei musei, se ne hanno voglia, e strada facendo prendono i bus, fanno le loro spese, prendono il cibo per il tratto di strada, quindi porta beneficio anche a tutto il territorio.
0: Nell'immediato, ma forse anche scoprendo in questo modo il territorio, ci restano affezionati, ne parlano, tramandano in un certo senso sia il territorio che l'esperienza che loro hanno vissuto.
1: Se si leggono, tutti i commenti che troviamo sul gruppo Via Flavia, un cammino da fare, il gruppo Facebook, che invito tutti magari a iscriversi se hanno intenzione di percorrere il cammino, lì ci sono varie informazioni, si possono fare tante domande, e troviamo queste particolarità che dicevi tu, troviamo queste informazioni, si trovano queste persone che fanno delle domande, che dicono, che hanno delle risposte da persone esperte o da neofiti, ma tutti quelli che hanno avuto dei riscontri, il 99% sono riscontri positivi, il 99% hanno riscontri positivi, certo ci sarà quello che dice ma c'era troppo soli.
0: Sì,
1: ho incontrato troppa pioggia.
0: Il clima purtroppo, il meteo esatto. Non si riesce a comandare, ma si danno anche appunto con le accoglienze, si dà modo di dormire sempre all'asciutto, di potersi riposare.
1: Ma c'è un modo di dire, se mi permetti, a riguardo, sì. No? Che non esiste il cattivo tempo, esiste il cattivo abbigliamento. Come in tutte le cose, quando c'è pioggia bisogna sapersi coprire in maniera adeguata e bisogna avere tutto nello zaino che si porta con sé. E se c'è il sole bisogna avere il cappellino, bisogna avere i pantaloncini corti, quindi il cattivo tempo o buono che sia dipende anche un attimino da come siamo preparati, certo, per affrontarlo.
0: Certo, dall'equipaggiamento. Adeguamenti, ci sono stati in questi anni degli adeguamenti, delle modifiche al cammino o avete mantenuto sempre lo stesso tracciato? Ecco.
1: Allora, mi prendi al volo perché allora la prima volta che abbiamo fatto l'adeguamento è stato facendo la variante alta di cui parlavamo prima,
0: sì.
1: Facendo salire, allungando il percorso fino a Montegrisa per poi scendere.

0: riunirsi con il primo tratto ad Arisina. Ma abbiamo in mente di farne uno molto importante che è già fattibile, è già applicato in molti casi. Quando si va a dormire a Bagnoli della Rosandra, il percorso esce da Bagnoli per la seconda tappa, esce da Bagnoli della Rosandra ed entra nelle campagne di Bagnoli. Entra nelle campagne di Bagnoli, sale fino a Sant'Antonio in Bosco ed entra nella ciclabile. La deviazione che si fa, che è molto suggestiva, ma che ci è stata proposta da delle persone di B&B che sono del posto di Bagnoli proprio, perché non li facciamo passare per la Val Rosandra? Li facciamo passare per la Val Rosandra e tutti sono entusiasti, facendo una via breve che porta alla vedetta che c'è sopra Bagnoli della Rosandra, c'è una vedetta su, si sale, si sale, si sale per poi andare in ciclabile, ma questa è breve. Ma invece quello che preferiscono fare tutti, ma che non è ancora documentata la cosa, quelli dei B&B gliela propongono, ma tutti accettano, praticamente si costeggia il torrente Rosandra, tutta la Val Rosandra, arrivati a Bottazzo. Si fa la salita e si entra nella ciclabile. Si allunga, ma dà un senso maggiore a quella tappa, perché altrimenti quella tappa è una discesa che arriva a Trieste, bellissima entrata per la nostra città, ma diciamo che dal punto di vista fisico, dal punto di vista naturalistico, questo tratto che si è aggiunto e che aggiungeremo prossimamente, tra non molto, dà un tocco in più a questa seconda tappa, ecco.
1: Cavaliere, possiamo chiederle di farci da occhi in un certo senso, ricordando alcuni dei panorami e alcune delle sensazioni che lei ha trovato sul cammino via Flavia. Ecco, quali colori, quali immagini può ritrovarsi davanti il pellegrino e quali sensazioni può provare a seconda dei luoghi che in quel momento stia attraversando?
0: Ma guarda, la prima sensazione è quando arrivi a Muggia Vecchia, al santuario, ma al belvedere del santuario, e hai il panorama immenso che ti trovi davanti. Hai il mare, hai la città di Trieste, hai il Carso dalla parte opposta, e praticamente se c'è buona visibilità riesci anche a vedere il campanile di Aquileia in lontananza. Quindi è come un anticipo di quello che si vedrà alla fine, no? Capisci? E quindi quel belvedere è molto significativo da parte mia. Ci dice, ma guarda, io sarò lì, poi sarò lì, e lo vedi. Sarò a destra, sarò a Trieste, sarò a Montegrisa che lo vedi. E sarò più avanti a Castello di Duino e lo vedi. Passerò
1: A Monfalcone, a Grado.
0: la cimiti si vede la ciminiera di Monfalcone, ma però è indicativo di quel posto. E poi si vede tutta la pianura che porta a Grado. È stupendo, secondo me è un punto significativo di questo percorso. È un qualche cosa che anticipa quello che ci sarà dopo.
1: C'è qualcuno che magari di fronte a questo panorama e a queste distanze in quel momento può anche dubitare delle proprie capacità di arrivare fino alla fine, perché appunto non è scontato camminare per chilometri e chilometri, muoversi sempre a piedi. Ecco, qualcuno le ha mai detto di essersi trovato un po' intimorito da questa apertura, no? Che
0: Sì.
1: rivelava appunto la complessità anche del percorso?
0: Ma guarda, qualcuno si lamenta attorno a dirti per il caldo e quindi dalla fatica per il caldo. Ma il cammino in 116 km a 1150 metri di dislivello è pochissimo in 116 km. Molti cammini si fanno in un giorno 1116, ad esempio nel centro Italia li ho fatti io ultimamente, anche sono 1150, 1100 e rotti chilometri,

0: di salita, sì, di sole salita. Invece questo è catalogato tra un, come un cammino, diciamo, semplice, alla portata di tutti, alla portata di tutti. Ma nessuno si lamenta di questo, ecco, diciamo, più che altro è sempre l'effetto del caldo, ma è inutile che te lo dico.
1: E poi sicuramente alle fatiche pone rimedio il traguardo. Una volta appunto arrivati ad Aquileia, anche i dubbi che si avevano fuggono, ormai non esistono più. Oltre a questa panoramica a Muggia Vecchia, che apre appunto al, anche spiritualmente forse, al cammino, ci sono altri luoghi che lei tiene nel cuore, luoghi che si incontrano appunto durante questo cammino e che lei ci vuole raccontare, sia appunto attraverso un'immagine, sia attraverso una sensazione?
0: Ma ci sono... C'è. E praticamente... Quando ci si ricongiunge da Uesina e si fa tutto il tratto in salita, il sentiero in salita roccioso, che poi ti porta giù nella statale 14 per andare a Sistiana, quel pezzo lì è magnifico, perché si ha la possibilità di affacciarsi, andare più avanti, affacciarsi stando attenti ma senza nessun tipo di problema, e sia il mare sotto, è un punto di visibilità tremendo, bellissimo, ottimo da vedere. Ma con questo ci sono diversi altri punti, ecco, ma questo mi colpisce di più, ecco, sì.
1: Ci si riesce anche a immergere nella natura, si faceva riferimento appunto all'isola della Cona, ecco, ci sono dei momenti in cui persone magari abituate alla città, a vivere in città, si trovano circondate da flora e fauna, da animali, da presenze, certo, che forse qualcuno non si immaginerebbe di trovare a così poca distanza dai centri, certo, abitati, e certo, invece sì.
0: Certo, ma alle volte si sentono dei commenti addirittura di persone... del luogo, che non sono state ad esempio all'isola della Cona, sì, alla riserva della Val Cavanata, e invece sono vicinissimi a noi, eppure noi viviamo nell'ambito cittadino, parlo per me che sono cittadino, ma ed è difficile magari capire o ricordarsi di quei posti lì, ecco, sì. Effettivamente è così. Difatti invito tutti a toccare, a fare questo cammino, perché si incontra un po' di tutto. Carso, laguna, animali, panorami,
1: resti
0: archeologici,
1: sì,
0: esatto, trincee, santuari, di tutto si incontra.
1: Si va dall'antichità alla contemporaneità, certo, certo, si va dalla natura alla spiritualità, che poi sono collegate. Ecco, 10 anni per questo cammino. Abbiamo ancora appunto una decina di minuti per raccontare questo traguardo. Forse prima di arrivare ai 10 anni, la manutenzione della Via Flavia, perché tracciare, segnare un percorso è una cosa, ma piove, ma c'è il sole, ci sono gli eventi atmosferici, ma c'è anche il camminare, e camminare consuma, le strade appunto possono i segnali possono danneggiarsi, c'è anche questa premura da parte sua, da parte vostra, nel mantenere, certo, sempre agibile la Via Flavia.
0: Certo, hai toccato un bellissimo punto, la manutenzione viene fatta puntualmente, perché le frecce sono in giallo, al sole si smarriscono facilmente e quindi vanno ridipinte puntualmente, e anche le calcomanie che sono sulle palerie, anche quelli si seccano, vanno cambiate puntualmente. Poi abbiamo delle targhette, magari abbiamo fatto delle targhette, ma il sistema della segnaletica, avendo più volontari, che auspico che più volontari giungano a darci una mano, perché siamo in pochi, la segnaletica andrebbe rivista come ho visto nel centro Italia, con una segnaletica veramente efficiente. Ci sono queste cose che dovremmo migliorare più avanti.
1: Sono arrivati riconoscimenti, contributi, è stata pubblicata anche una guida, ricordiamo, che accompagna appunto i viandanti, i pellegrini lungo la Via Flavia. Ecco, testimoni della bontà di un'idea, della bontà di una realizzazione.

0: Ci può raccontare anche questo, il riconoscimento che è arrivato man mano al cammino Via Flavia, la guida, se vogliamo appunto ricordarla, questa guida cartacea che è possibile portare con sé, è in formato tascabile, giustamente, anche formato da pellegrino, e i contributi appunto che sostengono questo progetto.
1: Allora, praticamente, sì, dovevamo avere dei permessi per poter fare tutto questo. Noi da soli, volontari, questi che ti ho menzionato anche prima, queste persone, dovevamo allacciarsi ad un'associazione per poter attingere a dei sovvenzionamenti, ma anche nel campo amministrativo, nella legalità e via dicendo. Da qui quindi la Promoturismo Friuli Venezia Giulia ci è venuta incontro, ci ha fatto dei prestampati da poter dare ai vari comuni. I vari comuni si sono riuniti in assemblea giuntale e hanno firmato un protocollo, hanno firmato dandoci il consenso di poter passare per i loro territori e riconoscendo che stiamo passando, che la Via Flavia passa per i loro comuni e ci danno la loro collaborazione. Poi c'è stato il riconoscimento regionale. Sono 7-8 i cammini riconosciuti nella regione, essere fra questi è molto ma molto importante. Poco tempo fa, forse un anno fa, c'è stato il riconoscimento nazionale. Il Ministero del Turismo e della Cultura ci ha riconosciuto come cammino religioso e quindi ci ha inserito in un determinato almanacco di tutti i cammini d'Italia, e questo fa molto piacere a tutti quanti noi. Il duro lavoro ha portato i suoi frutti e quindi siamo giunti. Altri riconoscimenti in questo momento non ne possiamo avere, insomma, eccoci, è il massimo.
0: La guida come si può ricevere?
1: La guida si può acquistare in libreria,
0: sì.
1: Meglio in libreria dal mio punto, sì, di vista, oppure la si può richiedere online nei vari canali, Amazon o via dicendo, insomma.
0: Si intitola Il Cammino Via Flavia, la guida, anche per chi ci stesse seguendo,
1: sì,
0: in
1: questo
0: momento.
1: Il Cammino Via Flavia e di Ciclo Editore.
0: Ecco, 10 anni, lei giustamente ricordava, e noi lo ricordavamo all'inizio, i 10 anni dall'ideazione di questo cammino. Ci sono degli appuntamenti, dei momenti particolari che vuole dedicare a questo traguardo?
1: Sì, in effetti ne abbiamo parlato con l'associazione Amici di Muggia Vecchia, che sono coloro, mi sono dimenticato prima di menzionarlo, sono coloro che sono il portabandiera di questo cammino, sono loro che decidono, il loro direttivo, via dicendo. Io faccio il mio, ma sono loro che praticamente sono i responsabili di questo cammino. E abbiamo deciso di dedicare una giornata al cammino della Via Flavia. Quindi facendo delle conferenze a Muggia Vecchia, verrà fatto questo il 26 di settembre, verrà fatto a Muggia Vecchia il sabato 26 settembre, verrà fatto un giro nel parco medievale con la guida, sì, il professor Parunuzzi, poi ci sarà Don Andrea Destradi che illustrerà nella chiesa milletrecentesca gli affreschi nella sala, ci sarà la presentazione di un libro sui cammini di Andrea Vismara, che ha fatto un libro sui cammini, ci sarà questa presentazione, darò anch'io il mio contributo, darà il suo contributo anche Diego Masiello e anche il vice sindaco di Muggia del Conte. E queste sono le persone che io ricordo, dopodiché ci sarà un rinfresco per le persone, per i conviviali e via dicendo. Quindi vogliamo chiudere in bellezza questo 10° anno di anniversario.
0: Il 26 settembre a Muggia Vecchia. Ecco, per chi volesse seguirvi e magari anche tenere presente nella propria agenda questo appuntamento, che potrebbe essere per alcuni la possibilità di incontrarvi per la prima volta anche di persona e per

0: poi cominciare a percorrere, pianificare, no? Un'esperienza diretta con il cammino. Avete un sito, avete anche una pagina Facebook, lo vogliamo ricordare?
1: Sì, allora la pagina Facebook si chiama Via Flavia, un cammino da fare. Basta digitare questo nome ed esce la pagina e ci si iscrive. E invece il sito è www.camminoviaflavia.com.

0: lì ci sono le soluzioni.
1: Si crea anche una specie di comunità tra le persone che hanno percorso il cammino Via Flavia. Si creano dei contatti, delle relazioni, si resta amici magari dopo aver sperimentato, dopo aver camminato assieme.
0: Certo, certo. Ci sono vari esempi di persone che hanno fatto momenti conviviali a cena magari. Si ritrovano persone mai viste che magari stanno facendo la stessa tappa e il giorno dopo cammineranno assieme. Se prima si davano del lei, poi si daranno del tu. Sì. E poi alla fine ad Aquileia magari si abbracceranno e si scambieranno i numeri di telefono, perché no? E si incontreranno magari un altro cammino. Sì. Succede anche a me questo. Anch'io ho conosciuto degli amici nei vari cammini e ci manteniamo in contatto e se possiamo ci vediamo su qualche cammino.
1: Ci sono più pellegrini o più pellegrine? Più uomini o più donne?
0: Allora, ti dirò, molte donne, la maggioranza sono donne, diciamo il 70% sicuramente sono donne, forse anche l'80% sono donne. Addirittura vengono molte da sole, ci sono anche uomini che vengono da soli, ma molte donne anche da sole ci chiedono: ma com'è sicuro il posto? Sì, state tranquille, non siamo nella giungla, ma siamo in posto popoloso, case ci sono ovunque, non si trovano mai isolate, si può dire, dai, le persone. Quindi venite tranquillamente.
1: Con questo invito possiamo salutare Renato Cavaliere, ideatore e costruttore del cammino Via Flavia. Ricordiamo 116 chilometri che da Lazzaretto arrivano ad Aquileia, percorrendo la storia, la natura e segnando sia il corpo che lo spirito, si potrebbe dire. Grazie a Renato Cavaliere per essere stato gli occhi e il cuore di questo cammino nel corso di questa puntata.
0: Grazie per l'invito a voi.
1: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Roberto Cavallari, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Distratta un po' incosciente, banale ma divertente, violenta, dimmi se va bene, se non si rallenta.
2: Quanto sono importanti le parole.
1: Mamma
2: Allora,
1: mia.
2: io approfitterei, sono le 16:45, per andare ad ascoltare invece una canzone che ti accompagna in teatro insieme a Daniela Poggi. Si intitola Non mi capirai mai.
1: Sì.
2: Vuoi raccontarci qualcosa in breve o prima ascoltiamo la canzone e
1: Beh,
2: poi ci
1: in breve ti
2: racconti?
1: dico, è una dedica a tutte le mamme, perché è un po' un ripassare i momenti dalla gestazione, no? Di un figlio, dal concepimento alla gestazione, poi il parto e poi l'allevarlo, il nutrirlo e tutte le aspettative. Quindi un po' si lega alla prima canzone che scrissi a Morandi, ma in realtà poi diremo perché ho scritto questa canzone dopo averla
2: Va bene, che
1: ascoltata.
2: anche perché tu non sei mamma,
1: No,
2: vedi?
1: non sono mamma, però tutte le donne sono mamme
2: Sempre,
1: comunque.
2: sempre.
3: È bella
2: Anche io non
3: questa
2: sono
3: cosa.
2: mamma.
3: Ragazze, un paio di messaggi prima di andare in
2: Prego.
3: musica. Senza trucco, la classe, classe, scrive un nostro ascoltatore. E poi un altro, benvenuta Mariella Nava, Davide da Pordenone.
2: Ricordiamo il
3: Grazie.
2: numero ancora una volta.
3: 335-699-2949.
2: E allora, eccola qui, non mi capirai mai.

prima tua bugia, da piccolo, che vuoi che faccia? Il gioco tuo di sempre, calci nell'aria, una parola.

0: non mi capirai mai. Questo è uno dei pezzi della nostra ospite speciale Mariella Nava qui nei nostri studi. Sono le 16:50, per chi non l'avesse capito, questa è Rai Radio 1 con Viviana Verbaro, Miriam Fecchi. State seguendo l'Italia in diretta, ma Viviana, c'è una notizia molto importante.
1: Sì, purtroppo dobbiamo interrompere questo momento di poesia per darvi un'ultima ora molto importante, perché a Como una bimba di 10 anni è scomparsa nelle acque del lago, era con i genitori, si è tuffata e non è più emersa. Sono in corso le ricerche, è accaduto questo pomeriggio proprio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio voltiano, e purtroppo aspettiamo di vedere come andranno le ricerche della piccolina.
0: Queste sono notizie che non vorremmo dare, che in questi giorni,
1: certo,
0: purtroppo aumentano sempre di più.
2: Tolgono il
1: fiato, sì.
0: Sì. Allora, torniamo alla tua musica. Stavamo appunto dicendo, abbiamo ascoltato questa canzone.
2: Sì, questa canzone è tratta
0: che
2: da
0: appartiene
2: questa,
0: a questo,
2: all'opera teatrale che stiamo portando appunto in scena io con Daniela Poggi, il cui testo è stato scritto da Stefania Porrino, ed è un testo teatrale che affronta la violenza di genere, il tema della violenza di genere, però da una parte, da un punto di vista un po' nuovo, perché Daniela Poggi incarna la figura della madre di un femminicida, quindi viene
0: difficilissima come,
2: esatto,
0: figura.
2: Dall'altra parte il dramma nel dramma, perché è tradita due volte, come madre e come donna, e dice, si chiede se può avere avuto anche lei una parte di responsabilità, se può non essersi accorta per tempo di aver allevato un figlio che poi
0: l'ha portato,
2: esatto,
0: certo,
2: arriva a compiere questo gesto assurdo, insomma, orribile. E quindi indaga, va indietro e cerca di capire dove può essere stato il gap, il vuoto, e non sa dare una soluzione. Noi non diamo soluzioni, io sono sulla scena con lei, sono un'amica che lei attenziona, nel senso dice attenzione a guardare bene nel figlio, negli occhi tuo figlio, perché anche io in scena ho un figlio, e dice perché qualsiasi dettaglio, insomma, può essere utile a capire cosa sta vivendo lui, come sta vivendo anche il suo amore, la sua relazione di coppia, se in un ambito giusto di vita, di amicizie.
0: Meravigliosa, lo sai che non sapevo.
2: Si intitola Figlio non sei più Giglio.
0: Ma adesso questo ormai il debutto c'è stato
2: da tre anni che la portiamo.
0: Da tre anni che portate avanti.
2: In giro. Ed è molto bello,
0: ma
2: perché
0: riprenderà adesso?
2: Certo, dal punto di vista educazionale, sì. Siamo state recentemente a Bibbiena, il 1° luglio, il 13 a Forlì, ma continueremo, perché con la stagione nuova autunnale si ripropone anche il periodo di attenzione di questo tema, no? Arriva il novembre, il 25
1: Purtroppo
2: novembre.
1: Non è un tema su cui si smette di avere attenzione, perché
2: no,
1: la cronaca continua, ahi noi, ad alimentare tutto questo, però sicuramente si tratta di una chiave di lettura inedita,
2: ma molto utile,
1: molto
2: secondo me, perché
1: sì,
2: non ci soffermiamo soltanto, ahimè, a soffrire sull'atto compiuto, ma cerchiamo di indagare quali possono essere le ragioni, i motivi.

0: E quindi a livello scolastico, per esempio, sarebbe molto utile portare i ragazzi,
1: perché no,
0: ad assistere al nostro spettacolo. Ce lo
2: assolutamente
0: diciamo.
2: Allora, stiamo per giungere al termine, qui i tempi, il tempo vola, e quindi prima di ascoltare un'altra canzone di Mariella Nava, volevo chiederti, Mariella, tu sei una grande interprete, ma soprattutto un'autrice, dove praticamente hai vissuto Sanremo in tutte e due, cioè sia come autrice che come interprete. Oggi come oggi, se dovessi, non dico fare una scelta, però emotivamente, qual è quella, come preferisci, essere interprete e autrice insieme, o ti basta anche essere solo un'autrice?
0: Ma sono due ruoli che mi appagano, diciamo. Sicuramente quello dell'autrice già è bello e dà soddisfazioni, insomma,
2: certo,
0: almeno nel mio caso,
2: insomma, gratificazioni. Scritto veramente un'infinità, certo, di testi,
0: sì,
2: di canzoni,
0: sì,
2: che poi aggiungo, tu prima ascolti la musica, ti viene l'idea dalle note musicali o dal testo?
0: Beh, prima scelgo il tema da trattare, perché
2: okay,
0: scrivo tutto, e quindi mi piace poi ambientare quel tema sonoramente, quindi vado a cercare le soluzioni armoniche, la melodia giusta, la sottolineatura della parola, cioè io faccio proprio un lavoro di cesello, non mi soffermo alla prima idea che arriva.
1: E si sente.
0: E poi ti rispondo, come interprete mi riservo la parte del coraggio, cioè lì dove magari io scrivo qualcosa che mi rendo conto ci voglia coraggio a portare, mi piace tenerlo per me, perché da donna del 2026 eccomi, e lo sono sempre stata, come sai, no? Tutte le volte che ho portato Mendicante, per esempio, a Sanremo, che già trattava il tema della politica, e poi insomma nel 94 Terra Mia, e nel 99 ho portato Così è la vita, e mi ha portato anche Fortuna, ma insomma ho sempre trattato dei temi forti, e quindi ce n'ho anche nel cassetto pronti, non si sa mai, se mi chiamassero ci sono.
2: Bene. Sentiamo Stefano De Martino per quanto riguarda Sanremo,
0: sì,
2: 2027.
0: Sei
2: non
0: in
2: sarebbe
0: ascolto.
2: Male, anche perché hai partecipato tante volte a Sanremo, non solo come interprete e autrice,
0: sì,
2: ma anche come autrice. Allora, alle 16:57, velocemente ci dobbiamo lasciare, anche perché è pronta la tua musica sul piatto, come si usava una volta a dire, Il cuore mio è la canzone che andiamo ad ascoltare.
0: È l'ultima,
2: Mariella,
0: volta che sono andata al festival.
2: Al festival di
0: 25
2: Sanremo.
0: 25 anni fa.
2: E non si può. E deve tornare. Mariella Nava, grazie. Ricordiamo,
0: grazie a voi,
2: che noi ci fermeremo per circa un'ora.
1: Eh sì, ci sentiamo qui fra un'ora circa. Per ora diamo lo spazio a Sulle strade del tour, subito dopo l'informazione del GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. In ultima ora da Como sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni che si è tuffata nel lago senza più emergere. La piccola straniera è in vacanza con la famiglia. In quel punto, già in passato, si sono registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto di balneazione. Polemiche dopo gli scontri scoppiati ieri a Bologna dopo la manifestazione in favore di Abderrahim Fakir, morto durante un'operazione di polizia. Quanto accaduto è inaccettabile, afferma Giorgia Meloni. Doveroso accertare le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 74 degli 81 indagati, destinatari dell'avviso di chiusura delle indagini nell'ambito dell'inchiesta sull'agenzia di investigazioni Equalize. Tra di essi Leonardo Maria Del Vecchio, il banchiere Matteo Arpe, il fratello di Filippo Tortu, Giacomo, e vari avvocati di diversi studi legali internazionali che si sarebbero rivolti alla società, presieduta da Enrico Pazzali, per svolgere controlli attraverso pratiche ritenute illecite su persone di loro interesse. Nel Golfo Persico prosegue la controffensiva dell'Iran in risposta agli attacchi degli Stati Uniti. L'esercito del Kuwait afferma di essere sotto attacco da missili e droni, mentre il Bahrain ha fatto suonare le sirene d'allarme. La pace è il grande desiderio che agita molti cuori, ma è anche minacciata, calpestata, irrisa, lo scrive Leone XIV nell'introduzione a Disarmata e disarmante, il libro che raccoglie i suoi appelli e interventi sul tema. Non sono le armi atomiche che generano la pace, ma il disarmo, afferma il Papa. Siccità sempre più in sofferenza, il Po nonostante i recenti temporali. L'autorità di bacino conferma lo stato di criticità media, ma sottolinea che cresce l'allarme per l'acqua potabile. Aumentano i comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si avvicina il matrimonio tra Damiano Davide e Dove Cameron. Le pubblicazioni di matrimonio della coppia sono state affisse al comune di Roma, segnando il passaggio amministrativo che precede la celebrazione delle nozze tra l'ex frontman dei Maneskin e la pop star californiana. E con l'informazione è tutto.
3: E quest'estate ha qualcosa in più.
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni, col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
7: Stanno arrivando i mini cuccioli!
8: Ciao a tutti!
9: Portatemi chiunque provi ad entrare.
10: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
9: 14 ore.
6: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
11: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
13: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
14: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
13: Info su suzuki.it.
15: Sulle strade del Tour de France.
16: Ore 17:04, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramucci.

0: Muzzino, trasmissione che come di consueto si avvale della regia di Ombretta Conti. Oggi Edmondo Eddy Cotta alla parte tecnica. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp, i vostri SMS. Messo alle spalle il secondo e ultimo giorno di riposo e una cronometro individuale abbastanza acquatica, quella che sta impegnando i corridori da Evian-les-Bains a Thonon-les-Bains, due celebri centri termali, attraverso le strade del versante dell'Alta Savoia francese che dà proprio sul lago di Ginevra. Il tutto senza però Jonas Vingegaard, caduto e quindi costretto al ritiro domenica, e con i principali inseguitori di Tadej Pogacar racchiusi tra loro, è vero, in poco meno di 2 minuti e mezzo, ma già con 5 minuti di distacco minimo dal primo in classifica, lo sloveno. Ed è proprio il secondo in graduatoria, il belga Remco Evenepoel, il logico favorito della frazione odierna. Intanto però, a livello di politica sportiva, è sempre maretta in Italia tra federazione e Lega. Infatti il Consiglio federale della Federciclismo ha disposto il commissariamento della Lega del ciclismo professionistico, presieduta da Roberto Pella, in ragione, si regge nella nota, delle ripetute e gravi violazioni delle norme federali e della convenzione sottoscritta in data 13 agosto 2024, nominando commissario il generale dell'Arma dei Carabinieri Mauro Capone, che incontrerà gli associati in una riunione alla fine del mese. La convenzione, a cui fa appunto riferimento il comunicato della Federazione Ciclistica Italiana, è quella che regolava i rapporti tra la federazione stessa e la Lega. In particolare Pella avrebbe venduto in una gara i diritti TV dei campionati femminili professionistici che non aveva nel suo pacchetto, in quanto facevano capo alla federazione. La cronaca però ora ci porta dritti al Tour de France, la cronometro e l'aggiornamento in un minuto. Cristiano Piccinelli.
1: Ben trovato a te Giovanni, ben trovato a chi ci ascolta. Tappa 16, dunque 26 chilometri tutti a cronometro. Sceso in strada uno dei big attesi, ovviamente saranno uno dietro l'altro i 2 minuti, cominciare da Juan Ayuso, lo spagnolo della Lidl Trek, ma il miglior tempo fino a questo momento è quello fatto registrare da Mattia Cattaneo, 34.01, compagno di squadra alla Red Bull Bonasgrohe di Remco Evenepoel, che direi è il grande favorito. Qualcosa però deve recriminare Tim Naresman, che è secondo a soli 5 secondi da Cattaneo. Perché? Perché al momento della partenza, quando il cronometro scandiva i secondi, Naresman non era sul podio, è arrivato un po' di ritardo cercando di velocizzare la salita sulla rampa, poi però deve partire da fermo, quindi è stato fermato, è partito, ha perso una quindicina di secondi, avrebbe avuto sicuramente il miglior tempo quantomeno parziale, perché io credo che il 34.01 di Cattaneo subirà un sorpasso, credo, da proprio il compagno di squadra Remco Evenepoel. Ma attenzione, perché è una crono complicata, non banale: salita iniziale di 10 km, discesa tecnica e poi 10 km di rettilineo, ma con un finale abbastanza impervio dal punto di vista, diciamo così, del tracciato. A te.
0: Grazie Cristiano. E a proposito della bella prova di Mattia Cattaneo, come spieghi, come non dico giustifichi, ma comunque inquadri il fatto che comunque un collaboratore di Evenepoel, un corridore in lizza almeno per il podio, si sia impegnato a tutta, giustamente tra l'altro dal suo punto di vista, in una prova in cui evidentemente, no, chi gregario deve essere, a volte, se non spesso, se non quasi sempre, è invitato a andare il più piano possibile, tempo massimo permettendo.
1: Ma io credo che, insomma, che siccome non è un grande aiuto sulle montagne Cattaneo per Red Bull, è più, diciamo così, un aiuto anche psicologico, se l'è portato dietro sostanzialmente dalla Sodal Quickstep Remco Evenepoel, però in montagna non può essere, sulle grandi salite non può essere uno scudiero per Remco Evenepoel, ma a cronometro va. Cattaneo è uno di quelli che riesce sempre a comportarsi bene sulle cronometri, allora credo che semplicemente la squadra gli abbia concesso libertà, come a molti altri per la verità. Io ho visto, insomma, anche Naresman ha avuto libertà, ci sono stati, insomma, dei corridori che potevano essere, come Armirail ad esempio, dei importanti per la classifica generale, però poi è chiaro che subentra anche la necessità in questo momento magari di quagliare.

0: e evidentemente di avere anche la possibilità di portarti a casa una tappa. Certo, la Red Bull una tappa l'ha già vinta proprio con Renko, però ovviamente ci sono anche punti in palio per la questione classifiche UCI.
1: Ed ecco che il nostro primo ospite, quando c'è una cronometro ogni sua frase, non dico sia una sentenza, ma vale perlomeno una citazione della Cassazione. Adriano Malori, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Ecco, la prima domanda, abbiamo parlato prima con Cristiano Piccinelli che ci sta raccontando il tour del fatto che Renko e Evenepoel sia il logico favorito di questa prova. Ecco, ti chiedo da un punto di vista più specifico, Adriano, l'aver perso proprio in vista di questo tour 4 kg, che cosa cambierà per lui a cronometro secondo te?
2: Ma secondo me assolutamente niente, perché ho visto le foto in TV e gli è persi sostanzialmente solo di massa grassa. Infatti lui è arrivato in questa stagione leggermente tra virgolette sovrappeso e si vedeva molto bene dalle cosce e dalla vita, soprattutto da una parte alta. Non credo che cambierà le sorti della crono di oggi, anche se oggi secondo me la vittoria andrà a Pogacar, perché comunque con una salita iniziale in questo modo, soprattutto la differenza di guida che c'è tra Evenepoel e Pogacar, che soprattutto che Pogacar guida molto meglio, molto più tecnico della bicicletta, ma alla fine trionferà lui.
1: E insomma, ritorniamo da Cristiano Piccinelli, dovremmo esserci, no, per ciò che riguarda la partenza dei corridori che al momento occuperebbero i tre gradini del podio, mi riferisco a Del Toro, Evenepoel e Pogacar.
0: Sì, ci siamo, si comincia a 17:11, 13:15, quindi insomma ci siamo. Al momento ricordiamo il miglior tempo sempre di Cattaneo, 34:01, ma già gli intermedi, lo diciamo, sono dopo 4 km 800 metri, dove 9:07, dopo 18:01 già sembra vacillare il predominio del corridore bergamasco della Red Bull. Io credo che difficilmente resterà sulla hot seat, la sedia di chi è primo ha ancora molto, ma vorrei chiedere, visto che si è un po' sbilanciato al nostro ospite Adriano, ma allora se vince Pogacar quanto può guadagnare in 26 km sugli altri, su Evenepoel, ma anche insomma su gli altri della Big Five, della, diciamo così, dei primi cinque?
2: Ma allora, secondo me vincerà a secondi con Evenepoel, cioè se la giocheranno. Può essere un vantaggio che andrà dai 5 ai 10 secondi. Mentre dal terzo in avanti ci potrebbe essere un solco molto più importante, anche vicino ai 40 secondi. Questo è quello che tra virgolette prevedo, poi chiaramente la sfera di cristallo non ce l'ho, e secondo me il terzo posto se lo prenderà Six As, perché l'abbiamo visto sul cronometro quest'anno già impegnative di questo tipo andare molto forte.
0: E proprio su strada adesso Six As sta per partire anche con la sua maglia da campione del mondo della specialità conquistata in Ruanda, Renko Evenepoel, che è anche campione olimpico delle prove contro il tempo. Ecco, abbiamo raccontato di quanto è successo a Tim Naresman, ma come può succedere insomma che un corridore esperto tra l'altro come Naresman, e che a crono va, perché è arrivato secondo nella crono di massa al Giro d'Italia dietro a Ganna, come può succedere che perda 15 secondi perché insomma arriva in ritardo al momento della chiamata?
2: Secondo me è una cosa gravissima. Errore tra virgolette della squadra, ma soprattutto del corridore, perché da corridore sei te che devi tenere il tempo, guardare, non devi fare affidamento esclusivamente su quello che ti dice la squadra, anche perché la squadra sicuramente oggi incentrerà un po' più attenzione su Ganna, quindi può starci la distrazione di un massaggiatore o di un meccanico che ti ricorda l'orario. Ma io per me l'unica cosa che può giustificare una mancanza del genere sia bisogno fisiologico.
0: Ah sì, può essere che sia successo così. Intanto però dobbiamo registrare come Schilmose, uomo di classifica della Lidl Trek, abbia fatto registrare il miglior intermedio al primo crono, quello dopo 4 km e 800 metri, quello insomma di metà salita, l'abbiamo detto, si parte sostanzialmente con una salita lunga 9,7 km alla 4,3% di pendenza media, molto insidiosa la salita, Adriano, anche perché Cattaneo, che lo ricordiamo,

0: momento al miglior tempo in quella discesa è un paio di sbandate ce l'ha avuta, abbiamo sentito vibrare i freni, soprattutto un paio di curve prese male, sostanzialmente si è dovuto quasi fermare poi ripartire. Ecco, lì si possono perdere secondi importanti. Su strada intanto anche Isaac Del Toro e ovviamente tra poco, tra un minuto, toccherà anche la maglia gialla Tadej Pogačar. Vai Adriano.
1: Sì, assolutamente, anche perché il cronometro rispetto alla strada, diciamo, a prima cosa arrivi alla curva anche nel finale cianottico, perché praticamente ha fatto la crono con la salita, la discesa, arrivi nel finale che sei veramente viola, fine della discesa, e quindi può starci inoltre difficoltà delle biciclette, perché chiaramente da guidare è più complesso da guidare rispetto alla bici da strada, quindi l'errore è ampiamente lecito. Spesso è meglio magari a prenderla un po' più piano e rilanciare più dopo che rischiare, se non si è sicuri, che piantarsi e perdere magari in due curve 6 secondi.
0: Intanto Juan Ayuso è arrivato al primo intermedio, già perde 26 secondi da Schelmose, suo compagno alla Lidl Trek. È un segnale che lo spagnolo, insomma, può prendere una bella imbarcata quest'oggi. Miglior perde 3 secondi Lipovic.
1: Come, scusa, non ho sentito.
0: No, ti dicevo che Ayuso al primo intermedio, dopo 4,8 km, già perde 26 secondi da Schelmose. È un segnale, insomma, che oggi rischia di pagare estremamente il corridore spagnolo della Lidl Trek.
1: Ma a me sinceramente questo turno che sta facendo Ayuso non mi sorprende, perché da quando è andato via dalla UAE, da quando si è saputo che andava via dalla UAE, non è più stato parente se stesso. L'ho dimostrato la volta 2025, l'ho dimostrato quest'anno in primavera e anche in questo tour è stato estremamente anonimo. Io credo che questa sarà una settimana molto difficile per lui, e per come l'ho visto soprattutto l'altro giorno nella rinsalita, pedalare, la dico grosso, ma già farà fatica a arrivare in primi otto secondo me.
0: Insomma, ti prendi delle belle responsabilità, ma è evidente con cognizione di causa, ovviamente.
1: No, perché poi conosci... posso sbagliarmi, no, poi certo. Magari si riprende e la tiene, però l'ho visto veramente male, perché soprattutto faceva fatica a tenere la ruota di Simmons che era in fuga.
0: No, infatti chiaramente avrai sicuramente dall'alto della tua esperienza colto dei segnali che magari noi comuni mortali, noi che invece magari andiamo soltanto per diletto, non riusciamo a cogliere. In strada anche Isaac Del Toro, lui è cronometro, non va malissimo, può difendersi oggi, è un corridore che lo vedi sul podio lui invece?
1: Sì, perché è già arrivato sul podio un grande giro. Poi assolutamente ha la fortuna comunque di correre praticamente libero, in sostanza, perché Pogačar insomma potrebbe anche correre senza gare che vince lo stesso, quindi secondo me potrebbe assolutamente arrivare sul podio, anzi io lo metto come il candidato principale, anche perché adesso siamo nell'ultima settimana, magari mi smentisce, però mi aspetto che Sixas un pochino possa calare.
0: A confermare insomma di come riesce a vedere lungo il nostro ospite, Paul Sexas è arrivato al primo intermedio dopo 4,8 km, 8,33 il suo tempo, 3 secondi meno di Schelmose che era il miglior crono, sostanzialmente in linea con quello di Lipovic, in linea con quello che è al momento, aspettando ovviamente Del Toro, Remco Evenepoel che potrebbe essere il riferimento e Pogačar, quindi comunque siamo appena partiti, però è una buona crono di Sixas.
1: Sì, sicuramente, anche perché quel ragazzo qua chiaramente ha già fatto vedere cose oltre l'eccesso, però ci dimentichiamo che ha 19 anni, quindi trovarsi l'ultima settimana del Tour de France in casa, nella corsa di casa tra virgolette, a giocarsi un podio di una cronometro vuol dire che è riuscito a mantenere la concentrazione e soprattutto non farsi schiacciare dalla pressione, che nel cronometro è molto facile più che su strada.
0: Su strada c'è intanto Remco Evenepoel, che lo ricordiamo campione del mondo della specialità, è un grande delle prove contro il tempo, ma non solo, perché comunque può vantare anche un titolo olimpico su una prova a strada, quella delle Olimpiadi di Parigi. È cresciuto molto nella cronometro non poteva forse crescere più di tanto, ma mi sembra anche in salita e forse

0: forse nella gestione delle tre settimane, perché è arrivato alla fine della seconda bello pimpante, e nelle precedenti esperienze invece aveva estremamente sofferto la settimana intermedia, quella con le prime salite. Che ne pensi?
1: Allora, ovviamente Evenepoel sta andando fortissimo, però non mi sembra che sia migliorato oltre il suo standard in salita, perché l'altro giorno ha vinto, sì, bravissimo, ma Pogacar ha tra virgolette giocato in salita, perché entro per due aspettava del Toro, parlava alla radio, io addirittura ho visto una foto sui social fatta da non so chi, che qualcuno ha incitato Pogacar, lui si è girato e gli ha sorriso mentre c'erano Evenepoel ed è del Toro a ruota impiccatissimi. Quindi cosa vuol dire questo? Che probabilmente se ci fosse stato Vingegaard avrebbe attaccato, Pogacar l'avrebbe seguito, avrebbe contrattaccato ed Evenepoel sarebbe arrivato in cima con 40 secondi. Quindi è secondo Vingegaard. Quindi non va fortissimo, però cioè è da podio, secondo, terzo, ma più di così non
0: ma sempre dietro a Pogacar. Sì, sì, ho capito.
1: È comunque lo stesso Evenepoel di due anni fa quando ha fatto terzo.
0: Ok, intanto Del Toro è al comando del primo intermedio, ha fatto lo stesso tempo di Schelmose, che ha fatto il miglior tempo al secondo intermedio. Studio.
2: Grazie per ora Cristiano Piccinelli, e un caro saluto anche al nostro Adriano Malori, che ci ha accompagnato in questa prima fase di questa attesissima cronometro. Buona estate Adriano.
1: Grazie mille anche a voi.
2: E adesso pubblicità.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Sulle strade del Tour.
2: Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, con Edmondo Edicotta alla parte tecnica. Dopo Adriano Malori, un altro graditissimo ospite, è stato campione del mondo negli anni Ottanta nella cronosquadre, dopo il ritiro agonistico è stato direttore sportivo in grandi club come la Liquigas o la Lampre. Parliamo e salutiamo Mario Scirea.
7: Ciao, ciao a tutti.
2: Buon pomeriggio Mario. È una cronometro veramente molto importante questa. Ecco, rispetto a quella, no, del Giro d'Italia, lì 42 chilometri vecchio stile, cioè tutta piatta, poche curve, quella in Versilia, no, che portò sì. I corridori da Viareggio a Massa, questa è tutta un'altra cosa, cioè molto tecnica, c'è una discesa, ci sono le curve nel finale. Ti chiedo, a livello di distacchi, quale delle due rischia di essere più indicativa? Ovvero, il Chronoman, quello per eccellenza, dov'è che può sprigionare la sua forza, quella che gli consente di dare maggiori distacchi agli altri?
7: Ma questa che c'è la salita può influire molti più distacchi che una chilometro in pianura. Logicamente il vero cronoman preferisce più la tappa in pianura, quella della Versilia, che è stata infatti con Ganna, che ha fatto un tempo eccezionale, ha fatto. Però questo qua vedi valore anche in salita e tutto quanto.
2: E prego, prego Mario.
7: No, dicevo, vedi anche poi adesso viene nell'ultima settimana di Tour de France, con già alle spalle delle tappe importanti, con il fine settimana che abbiamo visto tutti, e purtroppo abbiamo perso un protagonista. Degli ultimi anni, che era sempre sul podio, dal gradino più alto a quello appena dietro il vincitore, insomma. È una bella crono questa qua, è una bella, ecco. Per il Tour de France, non per gli specialisti magari delle cronometri in pianura.
2: E allora Mario Scirea commenterà per qualche minuto con Cristiano Piccinelli l'andamento di questa cronometro molto ma molto attesa. Ci sono già i primi riferimenti cronometrici, Cristiano, dei grandi?
0: Sì, ci sono per quanto riguarda ovviamente i primi due della classifica generale. Passato dal primo intermedio, dopo 4 km 800 metri, anche

0: Dietro dei Pogacar e Remco Evenepoel, miglior tempo è quello di Remco Evenepoel, quindi fa lui riferimento, ma a 7 secondi dal belga della Red Bull è passato Tadej Pogacar, a 22 del Toro, a 22 Schelmose, a 25 anche Lipovic. Al momento però al secondo intermedio il miglior tempo è sempre quello di Schelmose, bisogna che però diciamo aspettiamo l'arrivo anche di Remco Evenepoel, ma diciamo così l'interpretazione che viene data anche dal diciamo così dal distacco in tempo reale vedrebbe Remco Evenepoel a guadagnare una ventina di secondi su Pogacar, e dunque evidentemente insomma a essere il vincitore di questa crono in maniera abbastanza netta. Però c'è tutto il finale con questa discesa che lo stesso Remco Evenepoel ha definito piuttosto pericolosa. Vorrei portare però Mario Scirea sulla questione che sta un po' tenendo banco, non tanto quella diciamo così tecnica, ma quella sui controlli antidoping, perché anche ieri sera c'è stato un controllo doping nell'albergo della Red Bull, il sabato ci sono stati dei controlli nella notte in quello della Visma Lise Bike, in quello della UAE con Tadej Pogacar, che è stato ricontrollato anche in queste ultime ore. Ma quello che viene contestato non sono tanti controlli, ma il fatto che si vada a farli in tarda notte prima di una tappa, e sappiamo quanto sia importante ovviamente il riposo per il recupero psicofisico. Ecco, bisogna limitare un po', va bene ovviamente la lotta al doping, però insomma ci sono dei limiti.
1: Ma io ti parlo come atleta, sicuramente sì, cioè i ragazzi sono a disposizione, ok, 365 giorni all'anno, ma poverini, ma facciamoli anche riposare, facciamoli dopo, vogliamo che il giorno dopo abbiano la prestazione migliore, quando non li facciamo riposare. Se tutti noi ci pensiamo che il riposo quanto può fare su una persona normale, penso su dei corridori che è da 15 giorni che si stanno dando battaglia ogni giorno. Poi logicamente ci devono essere tutte le precauzioni del caso, però non lo so, non la vedo, non mi piace, ecco, vederla così, cercare sempre del male in qualsiasi situazione, in qualsiasi.
0: Intanto diamo un po' di riferimento per quanto riguarda i tempi. Allora abbiamo detto che il miglior tempo al primo intermedio è quello di Remco Evenepoel, al secondo di Schelmose, che sta per arrivare anche in prossimità del terzo e ultimo rilevamento cronometrico, poi ci sarà soltanto il finale. Schelmose che sta cercando ovviamente di guadagnare rispetto soprattutto a Juanayuso, autore fino a questo momento non certo di un cronometro esaltante, perché al primo intermedio Ayuso è passato con 48 secondi dal miglior tempo di Remco Evenepoel, e vediamo al secondo intermedio ancora non c'è il passaggio di Ayuso, sì c'è, un minuto, perde un minuto Ayuso, oggi rischia di perdere molto, oggi si cristallizza il podio, nel senso saranno quei tre, Pogacar, Evenepoel e Del Toro, o c'è anche Sexas nella corsa?
1: Ma Sexas non lo escluderei fino alla fine, non lo escluderei, perché quello che aveva fatto vedere finora, così, certo, il suo primo Tour de France è in casa, c'ha motivazione a mille, però le tre settimane è ancora da scoprire questo ragazzo, facciamolo crescere, però non lo escluderei, ecco, a priori.
0: Invece una domanda, mentre aspettiamo Remco Evenepoel al passaggio del secondo intermedio per capire anche quanto sta facendo il campione del mondo delle prove contro il tempo, rinvigorito dal successo di domenica sul plateau de Solazon, è già un minuto avanti rispetto a Schelmose, autore del miglior tempo in questo secondo intermedio dopo 9 km e 700 metri. Aspettiamo che si fermi il cronometro, guadagna tanto Remco Evenepoel rispetto a Schelmose, praticamente 56 secondi meglio di Schelmose, quindi sta aumentando il proprio vantaggio su tutti Remco Evenepoel, che sembra davvero imbattibile. Ma vorrei portarti, Mario, su quanto successo domenica, la caduta di Vingegaard cambia diciamo così la bellezza di questo tour, perdere forse l'unico in grado di creare problemi al buon Pogacar?
1: a

0: Beh, sicuramente, come ho detto prima, dispiace perdere un protagonista del genere degli ultimi 5 anni con Pogacar, però lo svantaggio era già consolidato dalla parte di Pogacar. Sicuramente sarebbe stata una bella lotta a vedere per i gradini del podio il secondo e il terzo posto, che c'era una bella lotta tra lui e Vanderpool e Del Toro e Sexa anche, logicamente, però tra loro tre ci sarebbe stata una bella battaglia, ce la sarebbe stata. Perdere un protagonista mi dispiace, ecco.
1: Ma lì che idea si è fatto sulla caduta, nel senso mancanza di concentrazione? C'è stata anche la teoria, insomma, riportata da alcuni media, per cui in quel frangente rotatorio, ovviamente, con poi curva a sinistra, in cui il percorso era stato indirizzato verso il lato sinistro, una moto ripresa che ha un po' sbagliato strada, ha scartato una balla di fieno che indicava proprio la chiusura del percorso, è andata a destra, alcuni corridori, diciamo, di istinto l'hanno seguita, poi hanno rideviato, quindi si è creato un po' di parapiglia, però forse lì è mancata davvero la giusta concentrazione, poi c'è anche la sfortuna, ovviamente.
0: Ma ci sono tante piccole cose che si possono mettere assieme. L'unica cosa che forse i compagni che stavano lavorando per accorciare il tempo potevano stare un attimino un po' più attenti in quei frangenti lì, entrando dentro un paese con quelle rotatorie che c'erano, insomma. Ha sbagliato anche chi stava lavorando per lui, ecco, lui trovandosi in quarta posizione, poi dopo usi un attimino un po' più il freno davanti per correggere una traiettoria un po' sbagliata, un po' lunga, e gli è partito la ruota anteriore, gli è scivolata la ruota anteriore. C'è stato poco da fare, c'era il marciapiede finendoci contro.
1: Intanto Pogacar era passato al secondo intermedio, paga 14 secondi da Remco Evenepoel, che ha creato però davvero un divario clamoroso tra il terzo rilevamento e quello di Schielmose, che perdeva 56 secondi, quindi diciamo l'unico che sta resistendo di fatto è Tadej Pogacar, ma che è già lontano 14 secondi rispetto a Remco Evenepoel, che sta cercando ovviamente la seconda vittoria in questo Tour de France, sta cercando soprattutto di allontanare i possibili pretendenti al podio finale, soprattutto al secondo gradino del podio. Ricordiamo che la partenza di quest'oggi Tadej Pogacar era in maglia gialla con 5 minuti netti su Remco Evenepoel, perderà qualcosa, roba di secondi, vedremo. Poi Del Toro invece a 5.58, quindi tra Evenepoel e Del Toro ci sono 58 secondi. Da Six As Evenepoel aveva un vantaggio di 1 minuto e 23, guadagnerà forse ancora qualcosa quest'oggi, perché all'intermedio già un minuto aveva guadagnato Evenepoel su Paul Sexas al secondo intermedio, dunque allontanerà molti dalla questione secondo posto. Rimarrà forse la bagarre per quanto riguarda il terzo posto, anche se Cirea, insomma, da qui alla fine ci sono le tre tappe alpine, soprattutto quella di sabato, che insomma bisogna farle bene, perché no, se no c'è il rischio davvero di rimanere molto indietro. Ricordiamo, quella di sabato è quella con il Galibier, col Telegraph e con l'arrivo all'Alpe d'Huez, non roba da poco.
0: Ah, sicuramente sì, c'è ancora, il bello deve ancora venire, diciamo, tra virgolette, e ci potrà ancora cambiare ancora delle sorti. Porca miseria, è caduto
1: Florian Lipovic, attenzione, davvero una brutta caduta, perché rimane lì a terra Florian Lipovic, uomo di classifica della Red Bull, prende in pieno il materassino giallo che faceva da protezione, ma c'era anche il cordolo di un marciapiede, si è impuntata la bici nella gomma anteriore, poi è finito a terra, ancora non si rialza Florian Lipovic a terra, credo che potrebbe avere avuto la stessa sorte più o meno di quanto è successo a Jonas Vingegaard. Cerchiamo di capire se riuscirà a partire, ma ancora si tocca la spalla destra, e quindi dinamica molto simile a quella che è costata il ritiro a Jonas Vingegaard. Vedremo

0: se riuscirà a ripartire di sicuro perderà moltissimo. Torniamo allo studio.
1: Bene, e io ringrazio ovviamente Mario Scirea per il tempo che ci ha dedicato. Grazie Mario, buona estate.
2: Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro e buon tour.
1: Bene, allora un po' di numeri ci vogliono, Cristiano, al di là di questa, di questo scivolone che non ci voleva, invece per Lipovic. Lipovic, qual è la situazione in tempo reale prima di coinvolgere il nostro prossimo ospite, Cristiano?
0: E allora ovviamente il miglior tempo all'arrivo è sempre quello di Cattaneo, ma rischia ovviamente tra poco di essere superato perché Paul Seixas, anche lui è dietro a Schelmose al terzo e ultimo intermedio. Lipovic era in sostanziale linea con Schelmose, vedremo se però riuscirà a ripartire il corridore della formazione della Red Bull, che comunque era anche lui uomo di classifica perché era quinto la partenza quest'oggi, in piena lotta per quantomeno il terzo gradino del podio. Rimane al momento il miglior crono quello di Evenepoel al secondo intermedio. Attendiamo ovviamente tra poco anche il passaggio sia di Del Toro che degli ultimi due, ovvero di Evenepoel e Pogačar, per avere una considerazione maggiore del tempo. Intanto Lipovic è ancora a terra, non riparte, vedremo se riuscirà a finire, ma la proiezione da Evenepoel davanti un minuto e mezzo rispetto a Cattaneo e un minuto e venti invece Pogačar, quindi quei 15 secondi che c'erano tra i due sarebbero confermati qualora si confermasse anche la proiezione che viene data tramite ovviamente la tecnologia. Dunque questa è la situazione al momento, con Lipovic ancora a terra e non ripartito. A te.
1: E allora, dopo aver ripercorso quello che sta succedendo appunto in questa cronometro, diciamolo pure, Mattia Cattaneo, Cristiano, sta facendo comunque vada un piccolo grande capolavoro, perché insomma cominciano ad arrivare i grandi, ovvio lo scavalcheranno. Però subito
0: è già
1: dietro.
0: Successo, guarda, sì. In questo istante, perché Schelmose è arrivato sul traguardo ed è avanti a Cattaneo di 37-38 secondi. Però io direi di fare tutti gli applausi a Cattaneo, un paio di errori ci sono stati, non è partito ovviamente con la voglia e con la piena consapevolezza di poter far bene, anche perché sa ovviamente che in squadra c'è un certo rank per le pool. Però arrivare lì, stare qualche minuto davanti a tutti, è comunque un segnale che evidentemente questo ragazzo ha fatto qualcosa di speciale. Evenepoel intanto è arrivato al terzo e ultimo intermedio con il miglior tempo, 57 secondi meglio di Schelmose, e io credo che Florian Lipovic non ripartirà, anzi ne sono certo, perché viene accompagnato con diciamo al braccio verso una barella e credo che non ripartirà, quindi un altro ritiro eccellente in questo Tour de France dopo quello di Vingegaard, anche di Florian Lipovic, per una dinamica sostanzialmente molto simile, mentre Schelmose è a terra sfinito, sta cercando di recuperare il fiato. Ultimi metri anche per Isaac Del Toro, ultimi chilometri per meglio dire per Isaac Del Toro, che però pagava 1 minuto e 09 all'ultimo intermedio rispetto al corridore belga della Red Bull, quindi una situazione abbastanza ancora da definire ma chiara. Torniamo da te Giovanni.
1: Sì, io ti ridò subito la linea, non prima però di aver salutato il nostro amico e collaboratore da anni di Radio 1, Massimo Ghirotto. Ciao Massimo.
3: Buon pomeriggio Giovanni, saluto a tutti.
1: E allora, linea ovviamente fino, ininterrottamente, fino all'arrivo della maglia gialla per questa tappa tutta termale, appunto, in Alta Savoia, da Evian-les-Bains a Thonon-les-Bains, 26 chilometri, poco più, Cristiano Piccinelli e Massimo Ghirotto.
0: Ciao Ghiro, allora diamo un po' di numeri. In questo momento il miglior tempo è quello di Schelmose, il corridore della Lidl Trek danese, che ha fatto molto meglio del suo compagno di squadra Juan Ayuso, arrivato, che deve ancora arrivare, ma che evidentemente era già molto indietro per quanto riguarda i tempi. Pogačar sta pagando quello che ci siamo detti ieri via messaggio, sveliamo anche questo mistero, ci siamo detti vince Renko con 20-30 secondi, siamo lì, è arrivato al terzo intermedio con 16 adesso di ritardo da Renko Evenepoel Pogačar, quindi abbiamo fatto i conti bene.
3: Ciao Cristiano, sì, diciamo che ci stiamo azzeccando per il momento, credo che questa sia un po' anche la parte conclusiva della classifica. Sottolineo anch'io l'ottima prova.

di Cattaneo che sta lottando con dei veri specialisti, quindi bravissimo il nostro italiano, tra l'altro gregario di Evenepoel, quindi anche qua è tutto da dire, no? Un uomo fidato che se l'è portato con la sua squadra. Certamente c'è da anche fare una valutazione molto veloce. Evenepoel sta lottando, sta correndo per vincere la tappa, per dimostrare.

0: costretto a vincere, Pogacar anche no.
1: Ti dico che Ayuso è arrivato al traguardo con 1.18 da Schelmose e ne prenderà 2.18, 2.5 da Evenepoel. Scivola un po' lo spagnolo. Il nostro precedente ospite Adriano Malore dice che non l'ha mai visto bene. Tu come l'hai vista invece?
0: No, allora, a un certo momento, diciamo a metà tour, aveva anche dimostrato delle cose buone. In un certo momento rimaneva là con i 4-5, quindi è già tanta roba. Evidentemente l'ultima settimana, che è sempre difficile, poi questo cronometro, anche se pur breve, arriva dopo una giornata di riposo e che è complicatissima, sapendo che il giorno dopo c'è questa prova, e quindi non bene, ecco, sta finendo in calare, mentre Schelmose, il suo compagno di squadra, ottima prova.
1: Qualche brivido anche per una derapata di Tadej Pogacar, ma lui la bici la sa guidare, Ghiro, è uno di quelli che insomma ci sa andare,
0: come uno che insomma vince strade bianche dove bisogna saper andare, anche con qualche caduta, ce lo ricordiamo l'anno scorso quando cadde Pidcock, non riuscì ad approfittarne, l'ho ripreso, lo ristaccò certamente.
1: Beh, è caduto anche che a Sanremo quest'anno.
0: Ecco, appunto, quindi ci sa andare. Un Pogacar che ha anche un po' un passato da fuoristradista, ecco, questo non è un dettaglio da poco.
1: Tanto attendiamo l'arrivo di Paul Sexas anche per capire come potrebbe essere ridisegnata la classifica generale. Diciamo che il miglior tempo al momento è quello di Schelmose davanti a Cattaneo ed Aresman, ma Sexas ai 600 metri potrebbe anche infilarsi di pochissimo davanti a Schelmose, rimanere dietro di pochissimo. Di sicuro c'è che ormai le squadre hanno anche i loro capitani, forse perché ovviamente il ritiro di Lipovic consolida quello che forse era già nell'aria, il primato nella Red Bull di Renke Van Poel, e la prestazione di Schelmose consegna al danese il gallone del capitano rispetto ad Ayuso nella Lidl Trek. Deve difendere ancora una decina di secondi Schelmose, ma sarà una lotta secondo dietro secondo. Paul Sexas, bella crono, già si può dire, perché comunque è lì a giocarsi il tempo con i migliori dietro i primi due, che sono quelli un po' fuori classifica. Già dietro a Schelmose, ma di poco, non porterà tanto il francese da Schelmose, resterà ancora in lotta per quello che riguarda il terzo gradino del podio. Paga 12 secondi rispetto a Schelmose Sexas. E quindi che crono è stata quella del giovane francese dell'Enfant du Pays?
0: È stata un'ottima prova, perché bisogna sapere anche viaggiare a velocità altissime, anche se la cronometro aveva un profilo altimetrico un po' particolare. Sono le classiche cronometro del Tour de France, dove di pianura ce n'è sempre quasi mai, almeno quello che sono i miei ricordi, e anche dopo essere stato corridore, e cosa che invece magari a Giro d'Italia non succede. Abbiamo visto la splendida prestazione di Ganna vincendo a Massa Marittima a una media strepitosa. C'è da dire che comunque il francesino, perché bisogna dire che Lino sta per giovane, per un ragazzo che sta veramente facendo le prove, tanta classe, tanta qualità, tant'è che se lo stanno contendendo, pare, dei grandi team che lo vogliono, anche pagando diversi milioni.
1: Eh sì, saranno segni pesanti quelli che vorranno, a meno che la Decathlon, visto che insomma la squadra ha cambiato anche a livello di struttura, non solo di budget, l'ex AG2R diventando quasi una superpotenza del mondo del ciclismo, non cerchi di colmare le offerte proprio ed aiutare magari a costruire una squadra degna di un grande giro, per sfruttare le capacità di quello che è anche un po' una sorta di eroe nazionale al momento. Sta per arrivare intanto il campione messicano Isaac del Toro, attendiamo anche l'arrivo dopo 1000 metri di Renke Van Poel, passa sotto lo striscione del triangolo rosso, sta per arrivare del Toro, finirà anche lui dietro a Schelmose. E allora giudizio della prova di Del Toro in questa giornata che vede la caduta di Lipovic, il ritiro di Lipovic, Ayuso che affonda. Del Toro resiste?
0: Del Toro resiste, sì, certamente, ha dalla sua il suo, diciamo, gregario Pogacar, che l'altro giorno ha provato in tutti i modi a farlo vincere, però direi che insomma paga veramente poco rispetto a specialisti. È uno Schelmose che comunque non è proprio il re del cronometro, ma attenzione Cristiano, perché insomma sta arrivando il fenomeno in maglia di campione del mondo.
1: E con anche la medaglia d'oro di

0: Parigi nelle crono, 1:20 a pochi metri dal traguardo per Rank Everpool, meglio di Schilmose nettamente, ma Schilmose, Sexassen del Toro sono nell'arco di 17 secondi. Cancellerà tutto l'arrivo di Remco Evenepoel, il campione del mondo in carica della, in Ruanda, 1:04, meglio di Schelmose, Remco Evenepoel. E allora l'unico che può battere il campione del mondo è Tadej Pogacar, che però in tempo reale paga una 20 secondi, 25, insomma ci vuole proprio dare ragione lo sloveno, avevamo detto 20-30.
1: Eh sì, Cristiano, diciamo che bisogna essere anche onesti, non era così difficile fare questo tipo di pronostico, però
0: diciamo
1: abbiamo
0: che
1: fatto
0: ci sono
1: una...
0: previsioni più complicate, ecco.
1: Sì, avevamo fatto una sorta di scommessa tra me e te che l'abbiamo, come dire, pareggiata, perché avevamo detto tutte e due le stesse cose. Io pensavo che tu dicessi Pogacar, ma di fatto anche tu, insomma, te ne intendi come lo stai dimostrando. Però ritorniamo sulla prova di Evenepoel, ripeto, non poteva perderla questa cronometra perché sarebbe stata una sconfitta. Adesso lui viaggerà tranquillamente per queste ultime quattro tappe, tre tappe, quelle che sono le più importanti, ma anche l'ultima, attenzione, quando si farà il Monte Mantre, dove lui ha vinto insomma, la prova di linea, ma direi che insomma non sbaglia un cronometro, forse secondo me è uno dei più forti proprio di tutti i tempi.
0: Saprà arrivare anche agli ultimi 1000 metri Tadej Pogacar, la differenza si vede chiaramente, appena arrivato Remco Evenepoel si è voltato chiedendo ai massaggiatori il tempo, ma non era particolarmente affaticato. Ad esempio Armirail è arrivato e ha vomitato perché aveva fatto una grande prova anche dal punto di vista, diciamo così, di concentrazione. Schelmose è stato almeno 5 minuti a terra a cercare di ritrovare il respiro giusto. Evenepoel tutto sommato bello tranquillo al traguardo, arriva anche bello tranquillo anche lui, perché la maglia gialla difficilmente sarà diciamo così possibile toglierla per Tadej Pogacar, che finisce dietro Remco Evenepoel, ma poco conta perché continua a guadagnare su tutti gli altri. Tadej Pogacar arriverà secondo in questa tappa, ma è pronto a primeggiare sul suo terreno di elezione, le montagne. Paga qualcosa, una 20 secondi fino alla fine, forse ha recuperato, ultimi colpi di pedale anche per Pogacar, sì, siamo sui 20-25 secondi per Tadej Pogacar, la tappa la vince Remco Evenepoel, che consolida anche il suo secondo posto in graduatoria, arriva con 28 secondi di ritardo Tadej Pogacar. E allora caro Ghiro, ti affido il commento, la festa per Remco Evenepoel, seconda tappa vinta al Tour per il belga, vai Ghiro.
1: Beh, insomma, devo dire che bisogna alzarsi in piedi per questo Remco, che sta dimostrando di essere un uomo da corsa a tappe fino ad oggi. Si era un po' perso dopo tremende cadute che l'hanno condizionato, ci ricordiamo al Giro di Lombardia, ci domandavamo se poteva riprendere a correre, ci ha messo tempo. È stato veramente qualcosa di straordinario sentire da lui di aver perso 4 kg rispetto alla sua forma precedente, che è tanta roba, che in termini di wattaggio ormai è di moda questa parola, i watt aumentano in modo clamoroso, e lo ha dimostrato l'altro giorno vincendo, battendo la maglia gialla in una risalita veramente difficile. Ora dispiace che Lipovic sia andato a casa per questa scivolata, ha perso la ruota anteriore, che insomma non è la prima volta che succede, a qualsiasi corridore è successo nella sua carriera, ma con questa prova avrebbe sicuramente suggellato il fatto che è lui il leader, era lui il leader della sua Bora, della sua Red Bull Bora, e Lipovic avrebbe fatto il gregario. Quindi quello che voglio dire, anche Pogacar non aveva nessun, come dire, obbligo di vincere, ma ha fatto un cronometro da maglia gialla. Adesso aspettiamo le montagne, dove chiaramente vedremo se per caso Evenepoel riuscirà a strappare qualcosa, ma credo sarà molto difficile, e punterà a arrivare, insomma, in podio, secondo magari a Parigi.
0: Eh sì, vedremo cosa succederà. Intanto ricordiamo ovviamente il successo in questa 16ª tappa a crono di Remco Evenepoel, il grande favorito. Torniamo allo studio da Giovanni Scramuzzino.
2: E lo studio dà il buon pomeriggio a... 6 volte ha vinto il titolo italiano a cronometro, un vero must per le lotte contro il tempo. Adesso ha affermato preparatore e coach. Buon pomeriggio a Marco Pinotti.

0: Ciao Marco.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Guarda, taglio la curva come i migliori cronomen, ma Renko e Venepol, poi ci sono Cristiano Piccinelli ovviamente e Massimo Ghirotto che commenteranno con te quanto è successo sulle strade dell'Alta Savoia. Ecco, Renko e Venepol, un Renko e Venepol così, ma tentare il primato dell'ora, no? Cioè, e se non ora, quando provarci? Che ne dici, Marco?
1: Ma sicuramente lo tentasse avrebbe, diciamo, buone probabilità di batterlo, e penso che prima o poi lo farà, però magari in questo momento penso che nella sua carriera abbia altre priorità, perché per battere il record di Ganna serve, diciamo, un periodo di preparazione abbastanza, cioè che comprometterebbe, magari servirebbe un paio di mesi, una stagione, quindi penso che prima o poi ci proverà, ma giustamente penso che abbia altre priorità in questo momento.
0: Più poi che prima, dice Marco Pinotti. Ve lo lascio, Cristiano, Massimo, perché tante sono le cose, a cominciare anche dal piazzamento di Cattaneo, che mi sembra, Cristiano, davvero da applausi.
2: Assolutamente, non ci sono dubbi per Cattaneo, comunque rimanere con i migliori e chiudere in sesta posizione subito dietro a Del Toro e stare davanti ad Aresman, ad Armiraglia, allo stesso Filippo Ganna, a Tarling, è un segnale, insomma, che la sua crono è stata assolutamente importante. Vorrei chiedere però a Pinotti, non so se hai visto la caduta di Lipovic.
1: Sì, l'ho vista.
2: Ecco, che impressione ti ha fatto? Cos'è successo?
1: È una curva nella quale tanti hanno incontrato difficoltà. Penso che ha preso un tombino, comunque una deviazione sull'asfalto. Pochi metri precedenti lo ha un po' disunito e poi ha piegato la bicicletta nel partito anteriore, credo. Potrebbe essere anche andata bene, perché aveva battuto forte contro quel marciapiede, però dicevo, ripeto, una curva secondo me affrontata un po' troppo verso l'interno all'inizio, mentre altri l'hanno deviata dopo. Era più un po' più acuto, ad angolo acuto più che a 90 gradi, quindi ho visto dopo di lui gli altri corridori che sicuramente sono stati avvertiti del suo problema, hanno avuto le loro difficoltà nell'affrontarla.
2: E della crono invece di Renko, insomma, era il grande favorito, però insomma ha dato un bel distacco a tutti tranne a Pogacar. Anche questo era prevedibile?
1: Allora, che vincesse, che fosse nota tra lui e Pogacar, secondo me sì, era prevedibile. Questo da conferma della sua condizione attuale, diciamo, avendo preparato tour senza corse negli ultimi 2 mesi e mezzo, è in crescita, sicuramente in crescita, e secondo me Tadej, insomma, non dico che sia preoccupato, perché è un bozzino abbastanza diciamo consistente, e lo aspettano tappe di montagna dove Renko di solito storicamente soffre un po' di più, però insomma il secondo posto penso che sia sicuramente nelle possibilità di Renko. Ha fatto una prova secondo me anche migliore di quello che ci aspettavamo tutti, dal punto di vista tecnico anche, quindi avrà un grande morale. Ora ha vinto le ultime 2 tappe, quindi arriva entro l'ultima settimana con morale alle stelle, la squadra forte, nonostante purtroppo la cosa di Lipovic, ma un Cattaneo che è una conferma in queste crono del tour dell'ultima settimana, non è la prima volta che arriva nei primi 10, quindi può essere di aiuto di lui anche nelle montagne, perché ha battuto Ganna anche perché il percorso era una crono dura, 48 di media, il vincitore, gli altri hanno fatto 45-46, vuol dire che era proprio una crono impegnativa.
2: Ghiro, per te ti lascio il nostro ospite, vai Ghiro.
3: Ciao Marco, allora io vado sul 6 Xas perché guardando la classifica adesso è quarto a soli 20 secondi da Del Toro, quindi 19 anni, al primo tour un po' criticato perché non dovevano schierarlo, adesso è lì che potrebbe arrivare in podio visto quello che ci aspetta per queste ultime tappe del tour. Tu come la vedi e che giudizio dai?
1: Ma hai detto bene tu, 19 anni, quello che sta facendo è una cosa la cui portata non ce ne rendiamo conto. Vederlo oggi mi sembra più in crescita rispetto a Del Toro. Ha fatto una crono, è andato fuori, se avete visto l'incoscienza con cui ha fatto la discesa, proprio della giovane età. Quindi non so, potrebbe lottare per il terzo posto. Teniamo conto che, vabbè, ci sono state le cadute di

0: di Vingegaard e di Lipovic oggi, però siamo anche terzo, quarto, quinto a 19 anni, il secondo anno da professionista, questa è della stessa stoffa di Pogacar a mio avviso, quindi lo ritroveremo protagonista, perché anche da un punto di vista tecnico è migliorato tanto e vabbè, diciamo, ha pagato la caduta al Delfinato, ma insomma ha l'incoscienza della giovane età che lo aiuta, secondo me sarà un protagonista assoluto dopo Pogacar nei prossimi anni.
1: E allora, visto che l'ha accennata la classifica generale, il nostro giro ve la do, diciamo, un pochino più completa. Pogacar a 4,32 adesso su Evenepoel, 6,51 su Del Toro, 7,11 su Sexas, Ayuso il quinto, e a 9,22 dal sesto in poi ritardi oltre i 10 minuti. Giovanni.
2: Sì, allora, io saluto ovviamente sia Marco Pinotti che Massimo Ghirotto. Vi faccio una domanda a cui rispondere con un sì e con un, o con un no, secco. Secondo voi Evenepoel sarebbe, fra le epoche è difficile fare paragoni, è più forte di Miguel Indurain a cronometro, Pinotti?
0: Sì.
2: Ghirotto?
3: Sì.
2: Bene, anche in questo caso c'è la maggioranza assoluta, come i pronostici, azzeccatissimi, da parte di Cristiano Piccinelli e del nostro Massimo Ghirotto. Grazie davvero sia a Pinotti sia al Ghiro, e naturalmente andiamo a riepilogare la classifica generale, ma anche la classifica di tappa, perché credo, Cristiano, che oggi davvero il Tour de France abbia fatto segnare una di quelle tappe molto importanti, secondi che pesano forse come minuti. A te.
1: Remco Evenepoel ha vinto la tappa numero 16, la seconda consecutiva dopo quella di domenica, vincendo la cronometro davanti a Pogacar per 28 secondi. Schelmose il terzo è 1,4, Sexas quarto 1,16, Del Toro quinto a 1,21, Cattaneo della Red Bull il migliore degli italiani a 1,42 rispetto a Remco Evenepoel, nella giornata che ha visto anche il ritiro del vice capitano, per così dire, della Red Bull, ovvero Florian Lipo, per una caduta molto simile a quella che ha costretto al forfè Jonas Vingegaard. Nuova classifica generale con Pogacar che paga pegno, 4,32 adesso rispetto ai 5 che aveva stamattina su Remco Evenepoel, 6,51 su Del Toro, 7,11 su Sexas, 9,22 su Ayuso, dal sesto in poi ritardi oltre i 10 minuti. Il migliore degli italiani in classifica generale sempre Davide Piganzoli a 27 minuti e 28, e speriamo che magari domani possa andare in fuga in una tappa che si presta agli uomini coraggiosi. A te, Giovanni.
2: Grazie, diamo qualche numero anche noi. 15 secondi al termine del programma bastano e avanzano per salutare e ringraziare Ombretta Conti in regia, Edmondo Eddie Cotta alla parte tecnica. Adesso linea al GR1, poi torna Italia in diretta.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini. È durato un'ora e mezza il vertice dei leader di maggioranza contro il caro energia, spiega Palazzo Chigi. È emersa piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee e particolare attenzione è stata dedicata all'estensione della clausola di salvaguardia nazionale agli investimenti appunto nel settore energetico. Sui social poi Giorgia Meloni definisce inaccettabili gli scontri di ieri a Bologna. Nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. La premier prende anche le distanze dal video di intelligenza artificiale postato da Vannacci. La rappresentazione violenta dell'avversario non fa parte del mio modo di fare politica, scrive. Mi auguro che sia lo stesso per quei rappresentanti della sinistra che davanti a vicende ancora al vaglio della magistratura scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine. E a Bologna prosegue l'inchiesta sulla morte domenica pomeriggio del 43enne Abderrahim Fakir. La procura ha acquisito nuovi video che documentano l'intervento della polizia. Dalla TGR Giulia Bondi.
2: Le indagini si stanno concentrando sui 50 minuti circa dall'intervento nel cortile fino alla morte del 42enne. Poi si passerà al prima, quindi ad esempio dove abbia trascorso la notte, anche quali fossero le sue condizioni pregresse di salute. Si sa che aveva avuto contatti con un centro di salute mentale, si acquisiranno quelle cartelle e poi ci sarà un'istruttoria per verificare la rispondenza dell'intervento sia degli agenti di polizia sia dei soccorritori ai protocolli, alle linee guida previste per capire dunque se sanitari e agenti abbiano agito seguendoli correttamente, ad esempio rispetto al momento in cui è stato chiesto il supporto dell'automedica o ancora alle modalità del contenimento e anche agli effetti dell'uso dello spray urticante. Si sta ultimando la composizione del collegio per l'autopsia, l'incarico dovrebbe essere assegnato domani. Oltre al medico legale ci saranno certamente anche un tossicologo e un esperto di medicina d'urgenza.
1: Altro caso che continua a far discutere è quello di Mario Roggero, il gioielliere piemontese, arrestato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un terzo. In una nota l'Associazione Nazionale Magistrati sottolinea che dopo la sentenza i giudici sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio. Vengono attaccati per aver applicato la legge, scrive l'ANM, secondo cui da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole. Oggi intanto a Grinzane e Cavour la moglie e la figlia di Roggero hanno riaperto la gioielleria. Como, continuano le ricerche di una bimba straniera di 10 anni scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago all'altezza dei giardini pubblici. Sul posto polizia e vigili del fuoco. La piccola, che era in compagnia dei genitori, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui, nonostante il divieto di balneazione, già in passato si sono registrati episodi di annegamento. All'estero, la guerra in Iran, i paesi del Golfo ancora nel mirino di Teheran, che annuncia di aver attaccato il data center di Amazon in Bahrain. In Kuwait, colpiti impianti di desalinizzazione dell'acqua e centrali elettriche. La Repubblica Islamica accusa gli Stati Uniti di aver bombardato il sito atomico di Karun e chiede l'intervento della IEA. Sullo sfondo la minaccia della chiusura dello stretto di Bab al-Mandeb. Gli Houthi avvertono, le navi che commerciano con i porti sauditi potrebbero subire azioni militari. Poco fa anche le dichiarazioni di Trump: se gli Houthi bloccano il Mar Rosso ce ne occuperemo, ha detto. E poi ancora, gli iraniani vogliono disperatamente la fine della guerra e chiedono un incontro, ma gli Stati Uniti non hanno interesse a farlo finché non ci saranno progressi significativi. Il capo della Casa Bianca ha parlato mentre riceveva a Washington il presidente libanese Aoun per discutere del piano di disarmo di Hezbollah. Trump ha definito ottime le relazioni tra i due paesi, assicurando a Beirut il sostegno americano. E la musica, talento appena tredicenne del pianoforte, Martina Meola approda questa sera a Roma per il cartellone estivo dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sul palco della Basilica di Massenzio, notturno Chopin, immersione totale nella poetica del compositore polacco.
3: Ha solo 13 anni, ma il piglio di chi si sente a suo agio sul palcoscenico. E in realtà Martina Meola, dopo essersi distinta in diversi concorsi pianistici internazionali, si è già esibita nelle sale da concerto di mezza Europa. Ha suonato davanti al presidente Mattarella e l'anno scorso ha vinto a Lugano il concorso Jean Chopin, presieduto dalla leggenda del piano Marta Argerich. È stata proprio l'artista argentina a segnalare Martina all'Accademia di Santa Cecilia, che senza pensarci due volte le ha affidato un'intera serata da protagonista nei cartelloni estiva alla Basilica di Massenzio.

0: Per il suo debutto, la pianista classe 2012 ha scelto un programma interamente dedicato a Chopin, un excursus romantico che dalla malinconia dei notturni passa alle infinite emozioni della celebre ballata opera 23 numero 1, al ritmo dei valzer e delle mazurche, al virtuosismo degli scherzi, ai colori della grande polacca brillante. Martina, con deliziosa nonchalance, ci dice che non vede l'ora.
1: Suonare tra le rovine di una basilica così antica è un'emozione grandissima. Spero davvero di riuscire a trasmettere al pubblico tutta la bellezza di questo incontro tra la grande storia di Roma e la musica di Chopin.
0: Claudia Faiens, GR1.
2: Ed è tutto, ancora buon ascolto.
3: L'Italia in diretta.
4: E sono le 18:06 in questo secondo. Bentornati all'ascolto dell'Italia in diretta da Miriam Fecchi e Viviana Verbaro. Eccoci qui, Miriam. Ricordiamo sempre il nostro numero di telefono per interagire con noi, quindi il 335-699-2949. Aspettiamo i vostri messaggi. Abbiamo ancora tanti temi molto belli e importanti di cui parlare. Tra pochissimo ci raggiungerà Violante Placido, che ci racconterà la sua arte, il suo modo di rapportarsi rispetto al mondo, e poi parleremo di vacanze, quando ci rigenerano davvero, fra un pochino, con Richard Romagnoli, che è un meditatore, un coach, una persona, vedrete, che vi piacerà tantissimo.
5: Che mondo interessante.
4: Sì, anche meditate, perché lui ha vissuto lungamente in India, ci racconterà la sua esperienza e come l'ha trasferita in questa nostra realtà un po' turbolenta, con dei ritmi che non sempre sono sostenibili. Ma prima di tutto questo, Miriam.
5: Ma prima di tutto questo vi diciamo Rai Radio 1, l'Italia è in diretta, ma andiamo a salutare di nuovo anche il gruppo di lavoro che ci sta accompagnando, quindi Francesca Bellino, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi in redazione, Leonardo Gregnoli in regia per la parte tecnica. Beh, devo dire che sono succeduti più tecnici, questo ci fa sempre piacere, Jacopo Teodoro, Daniele Di Noia, in questo momento Marco Mascia. Allora, che ne dite, un spazio alla musica prima dell'ospite? Wow, stiamo parlando di Violante Placido, mi sto mangiando anche le parole, e adesso gli dedichiamo questa canzone di Neck che ci riporta indietro nel tempo, esattamente era il 2005. Ricordiamo che domani 22 luglio sarà Villa Franca Festival, una serata indimenticabile.

0: stavo dicendo, domani sera NEC suonerà a Villa Franca Festival, siamo in quel di Verona, perciò una serata immancabile, anche perché pensate, ripercorrerà oltre 30 anni di carriera in questo spettacolo, e tra queste, che tra le tante canzoni, ci sarà anche Lascia che io sia, che abbiamo appena ascoltato. Allora attenzione, siamo
1: sì,
0: pronte,
1: siamo pronte, perché continuiamo a parlare di musica, ma andiamo anche a definire qualcosa intorno al cinema, al teatro, al racconto, che si fondono in un'unica serata da non perdere. Stasera, infatti, nella splendida cornice del Belvedere Corona di Agerola, sui Sentieri degli Dei, Festival dell'Alta Costiera Amalfitana, arrivata alla 15ª edizione, sarà ospitata una delle artiste più eclettiche e talentuose del nostro panorama culturale, che è Violante Placido, e noi, cara Miriam, ce l'abbiamo qui. Benvenuta.
0: Oh, ben trovata.
2: Ciao a tutti, grazie di questa presentazione così importante.
0: Ma è il minimo, Violante. È un percorso, devo dire, sempre in crescita, in salita, ma devo dire è stata una salita che noi abbiamo ammirato fino ad oggi.
1: Ci diamo del tu?
2: Grazie. Certo.
1: E allora, con questo spettacolo, Note e racconti in libertà, fra l'altro il titolo già ci piace, sarai accompagnata dal pianista Gianluca De Rubertis, in dialogo con Paolo Logli, si racconterà a 360 gradi tra le note dei suoi brani, cover indimenticabili, ci sarà il conferimento del prestigioso premio Roberto Bracco. Raccontaci di più.
2: Allora sì, sarò insieme a Gianluca De Rubertis, che è anche un cantautore, nonché è stato l'ideatore del gruppo Il Genio, lui uscì con Pop Porno anni fa e ebbe questo enorme successo. Noi ci siamo incrociati varie volte in altri eventi legati alla musica, e insomma qualche tempo fa mi ha chiesto di partecipare, ecco, a un duetto insieme. Che infatti
0: perché
2: sarà
0: tu metti da parte il tuo nome, Violante Placido, e in arte per la musica è soltanto Viola.
2: No, lei è cambiato di nuovo,
0: io mi ricordo Viola.
2: Sì, no, ho esordito con il primo disco con il nome Viola, poi dopo nel tempo comunque adesso è diventato un tutt'uno.
0: Ah, va bene.
2: Adesso sono Violante Placido anche nella musica.
0: In arte Viola.
1: Quindi uno spettacolo
2: rimane,
1: di musica e parole, dicevamo.
0: Ah,
2: sì,
0: ok,
2: sì.
0: Ok.
1: Chiarimento fatto, doveroso. Dicevamo uno spettacolo Violante di musica e parole, quindi con diverse...
2: Stavo dicendo, insieme a Gianluca, siccome prossimamente ci sarà l'uscita di questo duetto insieme, a quel punto gli ho chiesto io di accompagnarmi di modo da ricondividere un po' il palco insieme, e quindi appunto sì, faremo, diciamo, in versione acustica, quindi sì, piano e chitarra acustica, alcuni brani, diciamo, dei miei lavori, qualche cover indimenticabile e anche qualche cover legata ad uno spettacolo che, diciamo, mi sono un po' costruita addosso, che evoca queste cinque artiste donne straordinarie del rock che sono un po' le mie muse, che sono Françoise Hardy, Nico, Patti Pravo, Marianne Faithfull e Yoko Ono. Stasera non farò le cover di tutte le artiste perché non è la serata dedicata a questo spettacolo,
1: però comunque tante anime,
2: cover di queste donne, sì, sì, le racconterò con la loro musica, ecco, questo,
1: ecco,
2: sicuramente
1: tante,
2: sì,
1: anime artistiche in un luogo suggestivo, quasi sospeso nel tempo,
2: un luogo che sono sempre

0: parole, cioè sono
1: Bello,
0: senza parole, sono sospesa, sono sulla cima dell'Olimpo, è una cosa indescrivibile la bellezza di questo luogo, veramente. Adesso sono, ho davanti a me mare, solo mare e
2: non ce
0: infinito,
2: lo dire. Noi siamo nel blu di uno studio radiofonico, sempre blu.
0: Guarda, io fino
2: però
0: a poco fa stavo morendo a Roma, quindi
2: ci
0: adesso,
2: capisci?
0: D'altronde vi capisco e naturalmente sto apprezzando ancora di più,
2: certo,
0: dove mi trovo. Ma sì, sicuramente sarà magico, veramente magico.
2: E poi Violante, la bellezza è sempre musa. Soprattutto se se si parla di arte, possono venire fuori delle idee, perché il cervello,
0: beh, qui l'energia insomma fluisce, esatto,
2: energia che fluisce. Ma di solito da dove nasce la tua musica? Dove trovi l'ispirazione?
0: Diciamo che attingo molto, ecco, dal mio mondo interiore, dalla mia sensibilità, e quindi anche la musica per me è stata anche non solo terapeutica, ma anche un modo per scoprire me stessa, anche la mia evoluzione come persona nel tempo. Quindi a me piace calarmi nelle profondità proprio dell'animo, ecco, e scandagliare, cercare, capire, comprendere. Poi a volte anche l'ispirazione trae anche da qualcosa che è intorno a me, da qualcosa che percepisco, che filtro con la mia sensibilità, di quello che mi circonda, ecco. Ma spesso è anche molto legato, ecco, ai sentimenti, e anche con un pizzico di esistenzialismo, ecco.
1: Senti, tu, se non sbaglio, hai iniziato intorno ai 22 anni.
0: A 22 anni ho preso in mano la chitarra per
1: la
0: gioco,
1: musica per gioco. E poi da lì piano piano è iniziato il tuo amore e la passione per la musica.
0: No, la passione c'è sempre stata, però sì, diciamo il fatto di riuscire, ecco, ad esprimermi veramente, a farla diventare una estensione appunto di me stessa, ovviamente ho avuto bisogno di un po' di tempo per crederci, perché appunto se la passione per la musica è sempre stata lampante sin da bambina, cioè l'idea poi di farla mia e di, ecco, raccontarmi,
1: certo,
0: attraverso,
1: certo,
0: di essa, insomma, ho dovuto, come dire, conoscermi, anche uscire fuori dalle mie stesse
1: che
0: gabbie.
1: Poi, Violante, tu hai rilasciato in un'intervista che dici, hai spiegato che nel cinema ci si nasconde dietro un personaggio, mentre quando si canta si sente molto più vulnerabili e sei più autentica.
0: Sì, diciamo sì, ecco, i personaggi magari nel cinema da una parte non è che ti nascondi, perché poi comunque tiri fuori tutte le tue emozioni, però le metti a servizio del personaggio, quindi non si sa mai dove inizia il personaggio e dove finisci tu, cioè o dove inizi tu e dove entra in gioco il personaggio, no? E rimane un po' misteriosa la cosa. Nella musica in alcuni casi è chiaro che ci si mette in gioco di più, ma anche per il semplice fatto che comunque è ciò che tu scrivi, è ciò che esce fuori proprio dalla tua anima in tutto e per tutto, quindi certo, sei più nudo.
2: Parlando di anima, Violante, la donna di oggi che cosa ritrova, cos'ha ancora della ragazza di ieri, oltre a questa passione che sentiamo anche nelle tue parole nel corso di questa intervista?
0: Ma molte cose, devo dire, più maturità, più serenità da un certo punto di vista, più consapevolezza, però diciamo lo stupore, la voglia di stupirmi continuamente, la capacità comunque di sorprendermi, l'entusiasmo proprio verso la vita e le nuove possibilità è intatto.
2: Ma l'amore per il cinema è sempre fermo?
0: È sempre vivo, però sì, forse come hai usato tu adesso la parola, forse è un po' fermo, ma non dipende da me, non dipende da me.
2: Ok, valuteresti quindi la possibilità di fare dei copioni?
0: Assolutamente sì.
2: In che ruoli ti troveresti oggi a tuo agio?
0: Ma non... no, non c'è un limite. Sicuramente mi piacciono i personaggi femminili che possono essere più sfaccettati, più raccontati, ecco, magari meno stereotipati o meno piatti, ecco. Mi piace raccontare la donna nella sua complessità.
1: Certo, non ci dimentichiamo, sì, l'interpretazione che tu hai potuto fare, hai interpretato Moana Pozzi, no? Che è stato uno dei ruoli più delicati della tua carriera.
0: Sì, un'esperienza incredibile, totalizzante.
1: Assolutamente.
2: Posso domandarti, Violante, il valore del crescere in una famiglia d'arte, avere un papà come Michele Placido, un'esposizione al cinema fin da piccolissima? Quando hai capito che questa sarebbe stata la tua strada e non era solo una questione di ereditarietà familiare?
0: Ma allora, io non mi sono sentita esposta al cinema da piccolissima, perché comunque io vivevo a casa e facevo la mia vita normale, spesso stavo dai miei nonni, cioè era più una cosa che viveva mio padre sulla sua pelle. Mia mamma anche era attrice, però sì, poi dopo che sono nata comunque lei si è un po' dedicata un po' più a me, poi anche un po' comunque si è allontanata dalle scene e quindi diciamo che poi io in realtà ho vissuto di più questa cosa proprio attraverso l'enorme popolarità che ha avuto mio padre poi con La Piovra, sì, cioè lì ho capito ecco che stavo comunque in una la potenza, sì, di stare comunque in una famiglia dove comunque magari vivevo delle cose un po' diverse. E posso dirti che fondamentalmente ho sofferto un po' di questa cosa, perché questa enorme popolarità insomma mi destabilizzava un po' la famiglia, anche la normalità. Quindi
2: è comprensibile,
0: in realtà,
2: certo, sì, assolutamente.
0: Cioè questo aspetto qui mi ha fatto vedere le cose anche in maniera un po' più disillusa, ecco.
2: Poi c'è anche il peso della responsabilità, perché quello è sulle spalle.
0: Ma in quel momento non ne avevo di responsabilità.
2: Però quando hai iniziato a interpretare dei ruoli, probabilmente.
0: Quando ho iniziato, sì, però in realtà, ripeto, è una cosa che ho scoperto facendola, perché io, certo, ero molto, molto pura, non so come dire. È stato comunque il cinema a bussare alla mia porta prima che decidessi io. Anzi,
2: bella io, questa, ripeto, immagine.
0: Sì. Nell'adolescenza io proprio mi occupavo di altro e mi interessava totalmente altro. Poi, appunto, ripeto, mi è stata offerta questa occasione, certo, con Jack Frusciante, lessi il libro, mi piacque tantissimo. E comunque, essendo un animo curioso, ho detto, beh, sicuramente è un'occasione che, se c'è qualcosa che dentro mi affascina di questa possibilità, devo provarci.
2: E di George Clooney, prima di salutarci, che ci racconti?
0: Ma un po' quello che vedete voi. Ho lavorato comunque con un uomo insomma molto affascinante, una persona però molto generosa, molto simpatica, generosa umanamente, ecco, una
2: persona, noi questo aspetto non l'abbiamo visto,
0: che mette a proprio agio gli altri.
1: Bene, bello. Non abbiamo avuto il piacere di vivere
0: di condividere questa cosa. Vabbè,
1: comunque non dimentichiamo che insomma hai avuto anche l'occasione di lavorare con Nicolas Cage, un altro,
0: esatto,
1: grande del cinema,
0: un altro grandissimo, tra l'altro un altro attore che io amavo fin da piccola,
1: certo.
0: Sì, sì.
1: Allora possiamo dire che oggi in America cioè essere un artista comunque completo vuol dire saper cantare, saper recitare, saper fare, condurre, e tu diciamo che sei sulla giusta strada, perché sai cantare, sai scrivere e nello stesso tempo recitare.
2: In bocca al lupo per stasera.
0: Io vi ringrazio, grazie.
2: Violante Placido,
1: salutaci,
2: grazie a te,
1: questo è meraviglioso.
0: Vi saluto, questo cerco di mandarvi un po' di brezza, dico di soffiarla.
2: Ecco, vai, la sentiamo.
0: Okay.
2: Ciao cara, grazie.
0: Allora, grazie.
1: Approfittiamo per continuare con la nostra musica, la dedichiamo, perché no, alla nostra anche, questa è la seconda canzone che dedichiamo a Violante. Ragazzi, che pezzo, proprio. Beh, l'estate,
2: qui ci sta, eh?
1: On the beach.
2: On the beach.
1: Quanto ci manca, per fortuna è rimasta la sua musica, perché voi sapete, è scomparsa.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati i principali aggiornamenti in A19 Palermo-Catania, tratto chiuso a causa di un incendio. Siamo tra Tremonzelli e Resuttano, il percorso alternativo sulla statale 120 e la statale 290. Uscita obbligatoria per i mezzi pesanti in direzione di Catania allo svincolo Buonfornello. Sulla Tirrena inferiore anche qui un incendio, tratto chiuso 5 km prima di Sant'Elia. Ci spostiamo in A10, code traffico tra Genova Pelli e allacciamento 7 verso Genova. Un incidente in A1 tra allacciamento A22 e lo svincolo Reggio Emilia verso Milano. Sul ramo Casalecchio troviamo code per traffico allo svincolo di Bologna-Casalecchio in entrata in entrambe le direzioni. Andiamo poi più a sud in A1 Roma-Napoli. Da segnalare un incidente, si stanno formando delle code tra Ferentino e Anagni-Fiuggi. Qui siamo in direzione della capitale. È tutto per ora, mi fermo da Marina Marini, diremo mobilità, buon ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
9: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
11: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Electrolux stallo dal vertice romano e i sindacati bocciano le proposte dell'azienda. La regione serve un progetto industriale.
1: Tre persone indagate per l'infortunio mortale sul lavoro avvenuto venerdì lungo la ferrovia a San Giorgio di Nogaro.
0: Parte da Trieste la campagna della CGIL per il rilancio del servizio sanitario nazionale e garantire gli stessi diritti a tutti i lavoratori.
1: In funzione da ieri la nuova app che informa sui prezzi dei carburanti, che ha preso a modello quella regionale.
0: Al via in consiglio regionale la maratona per l'assestamento estivo di bilancio, la manovra supera il miliardo di euro.
1: Previsioni in crescita del PIL regionale, secondo Confindustria Udine, ma permane l'incertezza per il quadro internazionale.
0: Granchi blu, vaccarelle, ondate di calore, il settore ittico regionale sull'orlo del collasso, l'allarme lanciato dai pescatori, servono interventi strutturali.
1: Le 18:31 minuti, questi titoli, buonasera da Giorgio Bearz e da Maria Spezia a condurre questa quarta e ultima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di martedì 21 luglio. Si dichiarano insoddisfatti i sindacati per gli esiti del tavolo Electrolux che si è tenuto in mattinata al Ministero delle Imprese del Made in Italy a Roma. La multinazionale non ha ritirato il piano che prevede 1700 esuberi e non esclude una ristrutturazione finalizzata alla vendita, parla espressamente di delocalizzazioni. Secondo il ministro Ciriani, invece, ci sarebbe la possibilità di diversificare la tipologia dei prodotti così da mantenere i volumi.
2: Una riunione che la regione definisce interlocutoria e che non soddisfa i sindacati che nella mattinata di mercoledì riuniranno i lavoratori in assemblea. Rimane senza una soluzione la situazione Electrolux dopo l'ultimo tavolo al Ministero delle Imprese. A fronte di un innalzamento dei volumi che resta subordinato al sostegno sia nazionale che europeo su energie e materie prime, l'azienda non ritira il piano né esclude una ristrutturazione finanziaria o una vendita, parlando espressamente di delocalizzazioni, continuando a non ridurre i tagli di personale prospettati tra gli operai e soprattutto tra gli impiegati. Da questo confronto, spiegano gli assessori regionali Rosolena e Bini, emerge che l'avvertenza deve restare di carattere nazionale, che il tempo che l'azienda si sta prendendo deve essere rispettoso di istituzioni e lavoratori e che serve un progetto industriale che salvaguardi gli stabilimenti. Più ottimista il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che parla di ulteriore passo nell'elaborazione di un piano industriale diverso rispetto a quello che per il governo è irricevibile. Secondo Ciriani, l'azienda ha esposto la possibilità di diversificare la tipologia di prodotti per mantenere i livelli produttivi. Il dialogo prosegue, ma c'è molto da fare, dice in una nota. Ma i sindacati sono scettici. La multinazionale sta spostando alcune produzioni chiave per Porcia in Thailandia. Il nostro sito, spiega dalla FIM Giovanni Piccin, rischia di pagare il conto più salato per quello che riguarda gli impiegati. L'azienda si è presentata senza un piano industriale alternativo, con dichiarazioni insoddisfacenti e allo stato attuale alquanto fumose. Chiude in una nota la deputata PD Deborah Serracchiani. Occorre agire sulle condizioni strutturali di competitività del reparto, ribadisce ancora una volta da Confindustria il presidente Michelangelo Agrusti. I tavoli tecnici ripartiranno a settembre. A ottobre, nuovo incontro a Roma al Ministero. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Il rapporto dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali AGENAS certifica il miglioramento della regione sul fronte diagnostico, punto dolente, la prima visita specialistica.
3: Ottenere un esame diagnostico nei tempi previsti è oggi più facile, molto meno invece fare una prima visita specialistica. È quanto emerge in estrema sintesi dal bollettino nazionale AGENAS, che confronta i dati del primo semestre 2026 con quelli dell'anno precedente. Sul fronte della diagnostica, il Friuli Venezia Giulia migliora sensibilmente. Le prestazioni erogate entro i tempi salgono dal 76,1 all'80,4%, uno degli incrementi più significativi registrati in Italia. Più difficile invece la situazione delle prime visite specialistiche. Il Friuli Venezia Giulia resta tra le 5 regioni italiane con una percentuale di rispetto dei tempi di garanzia sotto il 70%. Si passa dal 63,3 al 67,9%, ma i ritardi continuano a pesare soprattutto sulle visite programmate, mentre quelle urgenti vengono generalmente garantite. Per AGENAS i segnali sono comunque incoraggianti. Gli interventi messi in campo, leggiamo dal rapporto, stanno producendo effetti, anche se non bastano ancora a raggiungere le regioni più virtuose. Abbiamo imboccato la strada giusta, commenta l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, che attribuisce i risultati alle misure adottate negli ultimi mesi. Di segno opposto il giudizio del consigliere regionale del PD Nicola Conficoni, secondo cui, nonostante le risorse investite, il Friuli Venezia Giulia continua ad inseguire molte altre regioni. Tra gli obiettivi della regione c'è ora una maggiore appropriatezza

0: Descrittiva si guarda all'esempio della Toscana, dove una revisione delle richieste per alcune visite dermatologiche, l'osservazione di nei non sospetti per esempio, ha contribuito a ridurre le attese. Dopo il Covid la domanda di salute è decisamente aumentata, spiega Fernando Agrusti, presidente della FIMG, ma le lunghe liste in specialità come dermatologia oculistica dipendono spesso anche dalla carenza di professionisti nel settore pubblico più presenti invece in quello privato. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Parte da Trieste la campagna della CGIL per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale e per garantire gli stessi diritti a tutti i lavoratori.
2: Signora, ci firma per la salute pubblica?
3: Continua in tutta Italia la raccolta firme per chiedere al Parlamento di discutere in merito a due proposte di legge scritte dal Comitato per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale e dal Comitato I diritti non si appaltano. I comitati sono composti da un centinaio di associazioni. Il promotore principale è la CGIL, che ha allestito un banchetto anche all'ospedale di Cattinara a Trieste, prima tappa di una campagna che nelle prossime settimane toccherà anche altre città del Friuli Venezia Giulia. La prima proposta chiede più investimenti nel Servizio Sanitario Nazionale.
4: Rivalorizzare e dare forza alla sanità pubblica, quindi finanziare la sanità pubblica, valorizzare il personale pubblico e ripopolare in qualche modo il territorio. E quindi riteniamo che con forza bisogna esprimere la propria volontà.
3: La seconda proposta punta a garantire gli stessi diritti a tutti i lavoratori, anche quelli in appalto e subappalto, a parità di mansione, per contrastare precarietà e disparità di trattamento. Più tutele anche agli autonomi e più responsabilità su salari e diritti sia fra i datori di lavoro pubblici sia privati. Per presentare le due proposte in Parlamento servono almeno 50.000 firme per ciascun quesito. Online si è già raggiunto il 77% delle firme necessarie per la proposta sulla sanità pubblica e il 49% per quella sugli appalti. Si può firmare ai banchetti organizzati sul territorio oppure online attraverso il portale del Ministero della Giustizia con SPID o carta d'identità elettronica.
5: Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Entra in funzione nella radiologia oncologica del CRO di Aviano la nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla, acquisita grazie a un finanziamento regionale di circa 1.400.000 euro. Un macchinario di ultima generazione ancora più preciso, efficace e in grado di offrire nuove migliori opportunità di cura ai pazienti. L'apparecchiatura, che va ad affiancare la seconda risonanza magnetica da 3 Tesla, garantisce un'elevata risoluzione e precisione diagnostica, fornendo un'eccellente qualità delle immagini per tutti i distretti corporei, garantendo al tempo stesso il senso di ansia e oppressione dei pazienti grazie a una apertura più ampia, 70 cm, e un tunnel più corto.
6: La cronaca a Gonars, in località Ontagnano, sulla strada napoleonica, questo pomeriggio intorno alle 14.30 è avvenuto un incidente frontale che ha coinvolto due auto e un trattore. 4 le persone ferite, di cui una in modo grave, che viaggiava sul sedile posteriore di un'auto ed è stata lì trasportata a Udine, mentre altre 3 persone non risultano ferite in modo grave. Il rovesciamento di una delle auto coinvolte ha comportato il blocco del traffico per diverso tempo, che però ora è stato riattivato. Al momento i vigili del fuoco di Udine, intervenuti sul posto, non hanno ancora terminato il loro intervento. Un altro incidente è avvenuto poco prima delle 17 a Trieste, sulla grande viabilità, nella rampa di uscita del Molo Settimo in direzione Trieste. 3 i veicoli coinvolti, anche in questo caso bloccata la viabilità, poi ripristinata grazie al ricorso di una corsia riservata allo scorrimento del traffico. Ancora sul posto i vigili del fuoco.
1: Proseguono le indagini sull'incidente sul lavoro costato la vita venerdì scorso a un lavoratore di 43 anni di origine tunisina, travolto e ucciso da un treno regionale in transito subito dopo essere sceso dal proprio mezzo di trazione con cui stava trasferendo materiale rotabile. Venerdì l'autopsia sul corpo disposta dalla procura. Intanto ci sono 3 indagati per omicidio colposo.
7: Sono 3 le persone iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo per la morte di Maher Grasli, l'operaio di 43 anni che lo scorso 17 luglio era stato travolto e ucciso dal passaggio di un treno regionale vuoto alla stazione di San Giorgio di Nogaro mentre era impegnato in alcune operazioni sulla linea. Come spiega un'agenzia dell'ANSA, essere indagati sono colleghi e dirigenti residenti in Friuli della società per cui l'uomo lavorava, un'azienda attiva nei servizi di manovra ferroviaria, uno a 32 anni, uno 56, il terzo 70. La procura di Udine ha disposto un accertamento tecnico irripetibile con un'autopsia affidata al medico legale Antonello Cernelli. L'esame è previsto per venerdì. L'obiettivo è di fare chiarezza sulle cause e sulle circostanze.

sostanze nella morte anche prelevando campioni biologici e tossicologici. Il procedimento prende origine dagli accertamenti svolti dalla Polizia Ferroviaria di Cervignano del Friuli. L'azienda non rilascia dichiarazioni al momento sull'iscrizione al registro degli indagati, dicono non risultano comunicazioni. Quel giorno Maher Grasli, di origine tunisina ma residente a Pertegada, la Tisana, insieme alla compagna, era impegnato in alcune operazioni a bordo del suo mezzo sul binario.

0: e soprattutto come mai avesse preso il lato sbagliato per scendere. Sul punto si erano espressi anche i sindacati di base con un comunicato in cui, oltre alla denuncia dell'incidente, si chiedevano perché fosse stato permesso il passaggio di un treno vicino a un mezzo in manovra e perché, nonostante l'ordinanza regionale che sospende il lavoro all'aperto dalle 12 alle 16, le ore più calde, l'operaio fosse ancora in attività. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ed è stata ritrovata la minorenne di origine pakistana che era scomparsa ieri da casa, Prata di Pordenone, senza lasciare traccia. Per le ricerche si erano mobilitate le forze dell'ordine.
2: I carabinieri di Lignano Sabbiadoro, nella loro attività di controllo del territorio, hanno individuato 5 persone residenti in regione, di età compresa tra i 21 e i 72 anni, risultati positivi ai test denunciati per guida in stato di ebbrezza con il ritiro della patente e in un caso con il sequestro del veicolo. Un uomo è stato arrestato per evasione, poiché già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato identificato a bordo di una vettura fuori dalla propria abitazione.
1: Con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro esegui controlli alle strutture ricettive per far emergere il fenomeno del caporalato nel settore turistico alberghiero. Al titolare di un albergo sono state contestate violazioni in materia di omesso invio dei dipendenti alla visita medica di idoneità, la mancata dotazione dei previsti dispositivi di protezione individuale, inflitte ammende di 12.000 euro.
2: I confrontare i prezzi dei carburanti e scegliere il distributore più conveniente. Da oggi c'è la nuova app nazionale del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Si tratta di un sistema già familiare in Friuli Venezia Giulia con la QR Carburanti.
3: Scaricabile da oggi, l'app nazionale osserva prezzi carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, un nuovo strumento che aiuta il consumatore a individuare il distributore più vicino oppure a confrontare i prezzi per scegliere quello più conveniente. Ben indicato è anche il prezzo medio regionale, va nell'ottica quindi della trasparenza di mercato, la misura che ricalca per servizio e modalità l'app QR FVG Carburanti, introdotta in Friuli Venezia Giulia da un paio d'anni e obbligatoria da gennaio 2027 per poter godere dello sconto regionale. Sostituirà definitivamente la tessera e nella realtà buona parte dei clienti ormai usa solo la app.
4: La app regionale l'hanno in tanti ormai?
5: Sì, lo hanno diciamo 80% delle persone, il resto usano ancora la tesserina qual era prima.
3: Il prezzo medio in Friuli Venezia Giulia della benzina oggi è 1,96, a Trieste la troviamo a 1,97 che diventa 1,63 con lo sconto regionale. In questo momento persino più conveniente della Slovenia, dove ogni secondo martedì del mese il prezzo a livello nazionale cambia. Oggi è salito di 6 centesimi, ora la benzina costa 1,64 mentre il diesel costa 1,85 al litro, quando a Trieste scontato è 1,88. Tant'è che oltre confine ai distributori i clienti raramente sono trasfrontati. Piuttosto sono persone da fuori regione.
4: Da dove viene?
6: Vengo dalla provincia di Treviso.
4: Perché proprio in Slovenia far benzina?
6: Beh, perché comunque sto venendo a Trieste per trovare mio figlio, la mia nipotina e la mia nuora. E sappiamo che la benzina in Slovenia costa un po' meno che in Italia e tra l'altro in Italia è aumentata di parecchio negli ultimi giorni. Approfitto per fare un pieno, perlomeno ti paghi una parte del pedaggio dell'autostrada. Ecco.
4: Da dove viene?
7: Da Padova.
4: A far benzina qui?
7: Certamente, vengo su una volta alla settimana.
4: Conviene?
7: Sì.
3: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Proseguiranno fino a venerdì i lavori del Consiglio regionale che deve esaminare l'assestamento di bilancio estivo. La manovra vale 1 miliardo di euro.
8: Prima giornata di discussione in Consiglio regionale sull'assestamento di bilancio 2026, una manovra da 1 miliardo e poco più che nasce dall'approvazione del rendiconto 2025 e da un avanzo disponibile di 966 milioni di euro, base finanziaria dell'intervento estivo della Regione. In mattinata si sono susseguite le relazioni dei consiglieri di maggioranza e minoranza. Il dibattito pomeridiano ha messo a confronto due visioni sulla manovra. La maggioranza ha rivendicato conti solidi e investimenti per imprese, famiglie e sanità. Diego Bernardis, Fedriga Presidente.
9: Questo assestamento è molto importante perché, come ho ricordato nell'intervento, noi rispondiamo con fatti concreti e soprattutto l'amministrazione Fedriga risponde gestendo le risorse e sapendole spendere bene, perché non basta avere le risorse, bisogna saperle spendere.
8: Le opposizioni hanno chiesto più risorse per le sfide strutturali della regione, crisi demografica, transizione ecologica, politiche sociali e contrasto alla siccità. Giulia Massolino, Patto per l'autonomia.
10: La dicotomia o ambiente o lavoro è veramente anacronistica ormai, perché il paradigma è: se l'ambiente non esiste, l'economia non tiene più. Lo dicono tutti gli studi che vedono anche la diminuzione del 6% del PIL a causa della crisi climatica.

0: ormai non è più una questione di ambiente, ma di salute, di economia, di sicurezza sociale.
1: Conclusa la discussione generale, il Consiglio entra ora nell'esame dell'articolato. Si parte dall'articolo 2, attività produttive. 543 gli emendamenti presentati. Tra questi è attesa la discussione del cosiddetto Jolly, che vale quasi 200 milioni di euro e rappresenta uno dei capitoli più rilevanti dell'assestamento. Emendamento che porta con sé anche le risorse per la concertazione. A margine della giornata di apertura sulla discussione dell'assestamento è stata consegnata in Consiglio regionale la petizione popolare per la salvaguardia e il potenziamento dell'ospedale di Latisana. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E siamo al tempo, il cielo è sereno, poco nuvoloso su Pianura e Costa, coperto in montagna, ora però sta piovendo. Queste le temperature registrate alle 17, a Trieste 29 gradi, mare poco mosso, con temperatura di 26 gradi, a Gorizia 28 gradi, a Pordenone 27, a Udine 25, a Piancavallo e Tolmezzo 16 gradi e mezzo, a Tarvisio 15 gradi e 5 decimi, a Forlì di Sopra 14 gradi e 5 decimi, a Sappada 12 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 12 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 10 gradi. A Lignano 29 gradi e mezzo, temperatura del mare di 26 gradi, a Grado 27, e qui la temperatura del mare è sempre di 27 gradi.
3: Le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per domani: al mattino sereno, poco nuvoloso, con bora moderata sulla costa e nelle zone orientali, specie a Trieste. In giornata possibile cielo variabile nelle zone orientali, ma con bassa probabilità di rovesci. Cielo che probabilmente rimarrà sereno, poco nuvoloso nelle altre zone. Venti a regime di brezza.
2: E ora occupiamoci dell'impatto della situazione geopolitica sull'economia del Friuli Venezia Giulia. I dati evidenziano segnali positivi, ma la crescita risulta inferiore alla media nazionale.
4: L'economia del Friuli Venezia Giulia rimane condizionata dalle forti incertezze internazionali alimentate dai persistenti conflitti geopolitici e dalle continue tensioni sui mercati dell'energia. Secondo le ultime previsioni dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Prometeia, la stima sul PIL regionale è stata rivista al rialzo, più 0,5% del 2026 contro lo 0,2% previsto a giugno e una crescita dello 0,4% prevista per il 2027. Un miglioramento spinto dalla resilienza di consumi e investimenti nei primi mesi dell'anno, unito agli investimenti legati alla transizione digitale ed energetica e al completamento degli interventi finanziati dal PNRR. Nonostante la revisione positiva, la crescita della regione rimane inferiore a quella prevista per l'Italia e per il Nord-Est, entrambe pari al più 0,7%, riflettendo la maggiore esposizione del sistema produttivo regionale all'incertezza del commercio internazionale e al rallentamento delle esportazioni. A pesare sul territorio è la forte esposizione all'export, con le esportazioni previste in calo dello 7,4% nel 2026, complice l'irregolarità nelle consegne registrate nel comparto cantieristico e le tensioni sui mercati internazionali, prima del riscatto atteso nel 2027, più 4,6%. Tengono invece gli investimenti, più 2%, e il mercato del lavoro, più 0,9% le unità occupate, mentre l'inflazione al consumo è attesa attestarsi al 3,1% per il 2026. A livello settoriale, le costruzioni sarebbero ancora il comparto più dinamico, con un 1,5%, mentre l'industria arresta le perdite sfiorando il pareggio, meno 0,3%, per poi puntare a un recupero nel 2027. Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Il settore ittico del Friuli Venezia Giulia potrebbe collassare per le alterazioni dell'ecosistema marino e l'allarme lanciato dai pescatori friulgiuliani, che puntano il dito innanzitutto contro il dilagare nell'alto Adriatico del granchio blu, specie aliena e vorace che sta devastando le colture. Ormai il granchio blu finisce nelle reti anche 3-4 miglia dalla costa, dove in un'unica uscita possono finirne nelle reti anche 150 kg, ha dichiarato Achille Genda, coordinatore del settore pesca di Cooperative regionale. Se fino a ieri era un problema soprattutto in laguna, ormai ha conquistato il largo e minaccia tutto l'ecosistema marino.
2: Ma questa stagione di pesca è minacciata anche da altri fattori, come le ondate di calore che innalzano anche la temperatura del mare e la diffusione della vaccarella, un pesce protetto ma divenuto invasivo e che sta provocando danni molto gravi alla miticoltura. Occorrono interventi strutturali per salvaguardare la filiera regionale della pesca e la continuità delle imprese, continua Genda. La collaborazione e il sostegno delle istituzioni regionali è ottimo, ma la preoccupazione del settore resta davvero.

0: vero alta, ha concluso Genda.
1: I lavoratori dei call center hanno annunciato una mobilitazione nazionale per il 27 luglio per protestare contro l'impiego ormai incontrollato di intelligenza artificiale e automazione, situazione che mette a serio rischio migliaia di posti di lavoro nel settore in tutta Italia. Questa mattina a Trieste si è tenuta un'assemblea dei lavoratori indetta da CGIL, CISL e UIL.
2: In regione i posti a rischio sono una ventina perché le aziende sindacalizzate con contratto regolare che si occupano di call center si contano sulle dita di una mano, ma in Italia la rivoluzione dell'intelligenza artificiale può mettere in pericolo 1.500 dei 35.000 posti di lavoro già entro l'anno, con un effetto a cascata su almeno altri 4.000 nel primo semestre del 2027. Non parliamo delle chiamate moleste che ci tartassano offrendoci servizi non richiesti, bensì di persone formate che danno una mano a chi ha un problema con una bolletta o con un piano tariffario. L'intelligenza artificiale e gli agenti multiservizio digitali mettono così a repentaglio professionalità già ridotte dal punto di vista dell'organico dall'utilizzo dei call center all'estero o dei primi chatbot. A Trieste, CGIL, CISL e UIL hanno presentato un documento al prefetto per chiedere al governo di regolamentare il futuro. Alessandro Sarti, referente regionale CGIL Telecomunicazioni.
3: Noi ce lo immaginiamo regolato e ce lo immaginiamo in modo che i committenti famosi che danno le commesse a queste aziende che dopo forniscono gli operatori, che paghino un gettone di inserimento di intelligenza artificiale.
4: L'intelligenza artificiale non può in nessuna maniera replicare il lavoro che facciamo noi. Noi rispondiamo al telefono, diamo assistenza al cliente e dubito che il cittadino italiano comunque desideri avere a che fare con una macchina, un'intelligenza che comunque non può empatizzare con il cliente e soddisfare tutti i bisogni.
2: La tecnologia, anzi, secondo i sindacati, può essere messa a disposizione per migliorare i processi. Ugo Spadaro, segretario UIL FPC, Friuli Venezia Giulia.
5: Non andiamo contro il cambiamento o contro l'innovazione tecnologica. Noi stiamo cercando di far presente alle istituzioni, al prefetto che adesso incontreremo e ai vari ministeri del lavoro del Made in Italy che questo processo va governato. Servono regole chiare, serve tutela del lavoro, serve una ricollocazione professionale e una formazione continua.
2: Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Una notizia di basket: il comune di Trieste ha oggi accolto la nuova proprietà e il management della Pallacanestro Trieste ed ha ribadito il proprio impegno a collaborare per trovare una soluzione sostenibile dal breve al lungo periodo. Il nuovo proprietario Hiller ha sottolineato l'impegno e la volontà di trovare un accordo per l'utilizzo del Pala Rubini al fine di mantenere la propria sede e tutte le proprie attività a Trieste senza spostarle al Pala Bigot di Gorizia.
1: Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso dell'associazione animalista Animal Protection e annullato il provvedimento con cui il comune di Pordenone aveva disposto l'uccisione della cornacchia grigia che nel periodo di nidificazione aveva attaccato in più occasioni i residenti nei pressi del nido per difendere i piccoli. Il TAR ha annullato il provvedimento comunale riconoscendo la fondatezza delle argomentazioni sollevate e ribadendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di ricorrere a misure proporzionate e rispettose della normativa di tutela della fauna selvatica.
0: La vicenda aveva suscitato grande attenzione nelle scorse settimane. Dopo alcuni episodi in cui il volatile aveva effettuato voli radenti e colpito alcune persone per difendere il proprio nido, il comune aveva inizialmente tentato la cattura incruenta e successivamente aveva disposto il cosiddetto prelievo selettivo eutanasico, ovvero l'uccisione dell'animale. L'associazione animalista aveva immediatamente impugnato il provvedimento, ottenendo dapprima la sospensione cautelare dell'ordinanza e oggi appunto il suo definitivo annullamento.
1: Per gli spettacoli, il Festival Internazionale Multidisciplinare di Musica, Danza e Circo di Cividale Mittelfest oggi propone un evento di danza internazionale con la prima nazionale di Dialogue in the Dream al Teatro Ristori alle 21.30 e la prima assoluta del concerto spettacolo Fassada alla Chiesa di San Francesco alle 19.30. A partire dalle 19.15 poi all'Orto delle Orsoline ci sarà il Rock Live di Mittelonge.
0: Ed è tutto per questa edizione del giornale radio, redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Zeno Duban. Prossimo appuntamento con il GR domani mattina alle 7.18. Grazie dell'attenzione, buona serata.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: Questo, ma ci stiamo semplicemente attivando in uno stato di calma. Quando questo diventa una pratica, un'abitudine felice, come le chiamo io, sì. Tu lì stai deliberatamente scegliendo la felicità. So anch'io che non posso cambiare il mondo e che non posso risolvere tutte le mie questioni personali in un minuto con un respiro, ma è un piccolo passo e la vita...
8: No.

0: verso la serenità, piccoli passi,
1: assolutamente.
2: Certo. Richard, dovrà passare una giornata con te per capire meglio. Perché io capirai, mi sveglio la mattina già con i capelli dritti e non va bene.
1: Allora Miriam, mi sa che ci dobbiamo salutare, dobbiamo salutare il nostro ospite. Grazie davvero a Richard Romagnoli per averci regalato questi momenti e questi piccoli suggerimenti che però per tanti che ci stanno ascoltando, anche per noi devo dire la verità, sono preziosi.
2: Assolutamente, grazie di cuore. Allora, giro dei saluti, andiamo a salutare subito tutto il gruppo quanto riguarda Prezioso della redazione. E allora Francesca Bellino, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi
1: alla regia, Leonardo Gragnoli alla parte tecnica, oggi l'alternanza con Jacopo Teodoro, Daniele Di Noia, Marco Mascia, ma soprattutto fatemi salutare e ringraziare la mia Miriam Fecchi.
2: E io ringrazio te Viviana Verbaro, devo dire che per me è stata una scoperta per quanto riguarda collega, no, perché lei è una grande giornalista e io sono una semplice conduttrice. Detto ciò, la
1: scioccherella
2: si rinnova domani sempre a partire dalle ore 16, tanti altri argomenti e tanti ospiti, mi raccomando, perciò scegliete bene Rai Radio 1.
1: Siamo qui, a domani.
2: E adesso musica, qui altro piccolo salto nel passato per chiudere, ma quanto mi piace questa canzone, eccolo qua.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Guerriglia Bologna, la Premier Meloni al fianco delle forze dell'ordine. Mi dissocio dal video di Vannacci, ma anche la sinistra lo faccia, da chi alimenta odio. Vertice di maggioranza Palazzo Chigi, flessibilità contro il caro energia. La nipote di Fakir condanna le violenze e chiede giustizia. L'avvocato di uno dei poliziotti intervenuti, bodycam attivata proprio per firmare tutto. Il sindaco Lepore, due piazze, solo una ci rappresenta. Caso Roggero, allarme dell'Associazione Nazionale Magistrati. Toghe minacciate dopo la sentenza, clima pesante. A Grenzane Cavour riapre la gioielleria. Bambina di 10 anni si tuffa nel lago di Como e non riemerge, un'altra tragedia dell'estate. C'era il divieto di balneazione. Medio Oriente, ancora raid incrociati nel Golfo. Trump riceve alla Casa Bianca il presidente del Libano e torna a minacciare l'Iran. Sanità, si accorciano le liste di attesa, ma sul diritto alle cure resta il gap tra regioni, il quadro nel primo bollettino dell'Agenas. Che notte questa, il ritorno di Claudio Baglioni, due concerti eventi a Roma per aprire e chiudere il suo Grand Tour, La Vita è Adesso. Calcio, incertezza sul nuovo CT azzurro, il presidente federale Malagò vede i rappresentanti di giocatori e allenatori. Al GR1 Renzo Olivieri, i tecnici italiani sono bravissimi, ma Guardiola è un fuori classe. In studio Nicola Tedeschini, il caso Fakir e gli scontri di Bologna ancora al centro del confronto politico. La Premier Meloni condanna le violenze contro le forze di polizia, ma esorta anche la sinistra a prendere le distanze da chi alimenta l'odio. Ci soffermeremo tra poco nella pagina politica, ma cominciamo dalla cronaca con le indagini appunto sui disordini di Bologna. La nipote del 42enne Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia, si dissocia dalle violenze e chiede giustizia. Il sindaco Lepore precisa: ci sono state due piazze, ma solo una ci rappresenta.
3: Le immagini della guerriglia urbana nel centro di Bologna. Gli uomini della Digos partono da qui. La posizione di alcuni viene in queste ore valutata, mentre il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, un ventenne arrestato, già rimesso in libertà con divieto di dimora. Gli scontri mentre era in corso la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore, mentre torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
4: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
3: In città restano i segni e resta la tensione, mentre Girolamo Lacquaniti, portavoce dell'Associazione Funzionari di Polizia, su quanto accaduto parla così.
5: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni. Chi è stato complice anche moralmente degli scontri di Bologna, secondo noi, ha delle responsabilità di straordinaria gravità.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Procedono anche le indagini sulla morte del 42enne Fakir domenica pomeriggio al Pilastro, quartiere periferico di Bologna.
6: La procura di Bologna acquisirà le linee guida del Viminale con le tecniche di contenimento che gli agenti devono utilizzare in casi simili a quello di Abderrahim Fakir, acquisite anche le immagini della bodycam privata che uno dei poliziotti aveva con sé. A difenderlo è l'avvocato Gabriele Bordoni.
7: L'accende proprio per documentare tutto l'intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala. Mi pare che sia tutto nel protocollo.
6: Di tutt'altro avviso l'avvocato dei parenti di Fakir, oltre ad auspicare che non siano dei poliziotti a indagare sui colleghi, Fabio Anselmo sottolinea anche un altro punto.
8: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Questo lo percepiamo dal dialogo degli operatori del 118. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega.
6: Già dal mattino Fakir era stato visto dai residenti in stato d'alterazione.
9: Urlava di chiamare l'ambulanza, di aiutarlo e di chiamare la polizia.
6: In corso approfondimenti anche sul ruolo dei quattro sanitari intervenuti. Tra loro non c'era un medico che avrebbe potuto sedare il 42enne, mentre i quattro volontari, come da prassi, sono potuti intervenire solo dopo l'ok degli agenti, senza poi riuscire a rianimarlo. Simone Zazzera, GR1.
2: Su quanto avvenuto ieri a Bologna lo abbiamo accennato, anche le parole di Giorgia Meloni per la Presidente del Consiglio in giornata, vertice di maggioranza con i vicepremier Salvini e Tajani e con il leader di Noi Moderati, Lupi.
0: Inaccettabili per Giorgia Meloni gli scontri di ieri a Bologna. Doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore sulla morte di Abdelrahim Fakir, senza pregiudizi né sconti per nessuno, per la Premier, che puntualizza come nulla giustifichi la violenza contro le forze dell'ordine. Alimentare un clima d'odio trasformando le divise in bersagli è, per la Presidente del Consiglio, una grave irresponsabilità. Concetto che riprende nel pomeriggio sui social, quando invoca chiarezza e fermezza dagli esponenti di sinistra, che chiama ad un atto di coraggio nel prendere le distanze davanti alla vicenda, ancora al vaglio della magistratura. Scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in violenza, accusa la Presidente del Consiglio, che si dissocia dal video di Vannacci, inserita a sua insaputa, spiega, e dal vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, la decisione di concentrare la maggiore flessibilità concessa dall'Europa su caro energia, dopo il previsto via libera del Parlamento, come per le spese su sicurezza e difesa. Carla Macrellino, GR1.
2: Il caso Fakir, la questione

0: Questione e sicurezza restano dunque tra i temi principali del confronto politico, assieme, fra l'altro, alla legge elettorale.
1: Nessun cenno ufficiale nella nota post-vertice, dunque, alla questione preferenze franchitiratori sulla quale la Premier aveva chiesto un chiarimento. È la ministra delle riforme Casellati a tagliare corto. Deciderà il Parlamento sovrano. Le opposizioni polemizzano sul timing, troppo serrato, dicono, e il presidente del Senato La Russa convoca per giovedì la capigruppo. Tema sicurezza, maggioranza compatta nel condannare i fatti di Bologna. E dopo il caso Roggero, Fratelli d'Italia lancia il disegno di legge mai più delinquenti risarciti dalle vittime. La Lega insiste per l'estensione della legittima difesa contraria a Forza Italia. Matteo Salvini.
2: È una comprensione nei confronti di chi viene aggredito a mano armata dal punto di vista della norma andrebbe fatta.
1: L'opposizione chiede a Premier e ministri competenti di riferire in Parlamento su Bologna. Il 5 Stelle Conte accusa la destra di strumentalizzare le violenze, ma anche il caso Roggero, e monta la polemica sull'autonomia dopo il via libera della Camera alle preintese del governo con quattro regioni. Non vi permetteremo di dividere l'Italia, attacca la segretaria Dem Schlein in aula.
3: Perché l'autonomia non è una riforma che migliora, così come l'avete scritta, la vita delle persone.
1: Noemi Giunta, GR1.
0: Siamo dunque alla vicenda a cui si accennava di Mario Roggero. A Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, i familiari hanno riaperto la gioielleria e il suo legale ripresenta al Tribunale di Sorveglianza di Milano la richiesta di differimento pena.
4: La Saracinesca rimane chiusa fino alle 9.30 di questa mattina, poi l'arrivo di Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, accompagnata dalla figlia. La gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese, dove nel 2021 fu consumato l'omicidio di due ladri che l'avevano svaligiata e per cui il 72enne è stato condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione, ha ufficialmente riaperto i battenti. Per tutta la mattinata il passaggio di persone è quello di tutti i giorni. Le due donne si occupano delle pulizie dell'uscio, accolgono gli amici di famiglia, una pattuglia dei carabinieri che si sincera delle loro condizioni. Un tentativo di tornare alla normalità, anche se Mariangela non si fa illusioni.
5: Per aprire, per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa. Mi sembra di vivere in un bruttissimo sogno.
4: Gli avvocati di Roggero aspettano ancora una risposta per l'istanza di differimento della pena dal Tribunale di Sorveglianza, ma intanto l'Associazione Nazionale Magistrati lancia una sorta di allarme. In una nota sottolinea che da quando è stata emessa la sentenza della Cassazione i giudici sono stati inondati da messaggi d'odio, minacce e insulti. La critica è legittima, scrive la ANM, ma la narrazione distorta crea un clima pesante di delegittimazione. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Ancora cronaca all'ospedale di Eboli, in provincia di Salerno, l'autopsia sul corpo del giornalista sportivo Luigi Esposito, detto Luca. Il suo corpo è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo la notte tra sabato e domenica. In parallelo, gli inquirenti continuano a scandagliare ogni dettaglio della vita professionale e privata della vittima. Resta anche il giallo sull'impiego che Esposito diceva di avere all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, circostanza però smentita dall'ente pubblico. A Como una bambina di 10 anni si tuffa nel lago e non riemerge. Nella zona vige il divieto di balneazione.
6: La piccola è scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, in una zona antistante giardini pubblici. La ragazzina era in compagnia dei genitori quando si è tuffata. Il punto dove si è immersa è conosciuto come pericoloso e con divieto di balneazione. Nello stesso punto si sono verificati diversi episodi di annegamento. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco che continuano a scandagliare il fondo. In volo nel per perlustrare l'area dall'alto, sul posto anche il 118 e le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Non è il primo caso di annegamento in questo periodo estivo. Solo due giorni fa sono morti nell'Adda un 47enne di nazionalità indiana e suo nipote di appena 4 anni. A Milano Marittima una bambina austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel. A Sirmione sul lago del Garda un uomo di 29 anni è morto dopo essersi tuffato per salvare un bambino, poi tratto invece in salvo. E sono ancora in corso le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Roccella, scomparso nelle acque del lago di Vico il 24 giugno. Elena Paba, GR1.
0: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti. Gli esteri a Washington, l'incontro tra Donald Trump e il presidente libanese Aoun, con al centro il disarmo di Hezbollah. Mentre nel sud del Libano le truppe israeliane hanno aperto il fuoco vicino ad alcuni militari libanesi durante il ritiro dell'IDF dalla prima delle zone pilota nella fascia di sicurezza al confine, operazione che ha così subito una battuta d'arresto. Trump è anche intervenuto sulla nuova escalation del conflitto con l'Iran. Il corrispondente Conte da New York.
7: Stati Uniti è ancora al centro di una mediazione potenzialmente storica, quella tra Israele e Libano. Se ne sta discutendo in questi minuti alla Casa Bianca, dove il presidente libanese Aoun è stato ricevuto da

0: Trump, che lo ha definito una persona molto rispettata. Oggi faremo progressi, non ho dubbi, le parole del presidente statunitense, che si mostra ottimista. Risolveremo molti problemi, come ne abbiamo già risolti alcuni. Il Libano, prosegue, è un paese che è stato trattato molto male. Faremo in modo che venga trattato adeguatamente e con il rispetto che merita. Aoun, in passato a capo dell'esercito libanese, dovrebbe presentare al leader americano un piano per disarmare Hezbollah, gruppo filo iraniano, e garantire contemporaneamente il ritiro di Israele dal sud del paese. Trump promette: parlo con tutti e parlerei anche con Hezbollah se il presidente del Libano lo volesse. Poi lascia intendere che per Washington raggiungere la pace nel paese dei cedri è questione che va gestita separatamente dal dossier iraniano. Non lasceremo l'Iran in questo momento, dice infatti Trump, non abbiamo ancora finito il lavoro. E su questo, nelle prossime ore, al Senato a Washington, audizione per il capo del Pentagono Hegseth e il generale Kane sui costi della guerra iniziata lo scorso 28 febbraio. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Il conflitto prosegue con i paesi del Golfo ancora nel mirino di Teheran, che accusa invece gli Stati Uniti di aver bombardato il sito atomico di Qarun e chiede l'intervento della IEA. Sullo sfondo la minaccia della chiusura anche dello stretto di Bab el-Mandeb. Il corrispondente.
2: Continuano i raid incrociati. Al decimo giorno di fila di bombardamenti, gli iraniani hanno risposto con missili e droni su obiettivi militari americani in Giordania, in Kuwait, dove hanno colpito ancora centrali elettriche di desalinizzazione, e in Bahrain, dove hanno distrutto il data center di Amazon, come rappresaglia per gli attacchi del Pentagono alle infrastrutture civili, spiegano i Pasdaran, che allo stesso tempo rivendicano il controllo dello stretto di Hormuz e hanno fermato altre due petroliere. Ormai anche il presidente Pezeshkian evoca una guerra su vasta scala, d'accordo, dice, con la guida suprema Mojtaba Khamenei, anche se il ministro degli interni Momeni ha avviato a Islamabad una serie di incontri con i mediatori pakistani, il premier Sharif e il capo dell'esercito Munir, che invitano alla de-escalation. Si valuta una tregua di almeno 10 giorni, ma intanto gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita e hanno già costretto 6 imbarcazioni a invertire la rotta nel Mar Rosso. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: La pace è il grande desiderio che agita molti cuori, ma è anche minacciata, calpestata, irrisa. Lo scrive Leone XIV nell'introduzione a Disarmata e disarmante, il libro che raccoglie i suoi appelli e interventi sul tema. Non sono le armi atomiche che generano la pace, ma il disarmo, afferma il pontefice. Enti locali, firmato il rinnovo del contratto per il periodo 2025-2027, riguarda circa 403.000 persone.
3: Gli aumenti medi di stipendio saranno di 152 euro per il personale dei comuni e 141 euro per il personale degli altri enti. Gli arretrati medi ammontano a 1.136 euro. Il contratto introduce per la prima volta nella contrattazione collettiva delle funzioni locali un titolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. La firma è arrivata nei tempi giusti, sottolinea il presidente dell'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, Antonio Nadde.
4: Sono soddisfatto, uno, perché questa possibilità di sottoscrivere il contratto nel periodo di vigenza è una cosa importante per i dipendenti, ma anche per gli stessi enti, per i comuni, per le regioni, le province, perché ovviamente i contratti quando arrivano tardi ci sono dei problemi di applicazione, no? Secondo motivo di soddisfazione è che hanno firmato tutti i sindacati.
3: Tra questi sindacati c'è anche la CGIL, che non aveva condiviso l'accordo precedente. Il segretario Landini parla di un risultato di grande rilievo. Per il ministro Zangrillo il rinnovo è un traguardo straordinario perché, spiega, l'ultimo contratto è stato firmato solo 6 mesi fa. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: L'avvertenza Electrolux, oggi incontro al Ministero delle Imprese con i sindacati e l'azienda. Il ministro Urso ha dichiarato che il governo è pronto a mettere in campo tutti gli strumenti, ma servono un piano serio e impegni chiari da parte della società. La FIOM parla di piccoli passi avanti. Nuovi incontri sono previsti a settembre. Sanità, primi segnali di miglioramento per le liste d'attesa, 1,6 milioni di prenotazioni in più tra visite ed esami nel primo semestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Permangono però criticità in diverse regioni, tra cui Abruzzo e Sicilia, che hanno registrato un peggioramento. A dirlo i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.
5: Nel primo semestre del 2026 il Servizio Sanitario Nazionale ha mostrato una maggiore vitalità, secondo i dati Agenas. Le prenotazioni complessive sono cresciute sensibilmente, quasi 8 milioni e mezzo le prime visite effettuate, circa 6 milioni e mezzo gli esami diagnostici. Lieve miglioramento anche per le prestazioni

0: operazioni programmate nel fine settimana. Risultati incoraggianti anche sui tempi di garanzia. Le prime visite rispettano i limiti nel 78% dei casi, gli esami diagnostici quasi nell'85%. Le urgenze e le priorità brevi registrano i progressi più evidenti. Tra le singole prestazioni spiccano i recuperi di colonscopia, gastroscopia e visita dermatologica. Le visite oncologiche restano sopra il 95%. A livello regionale il quadro è variegato. Miglioramenti significativi per Liguria e Lombardia. 10 regioni superano l'80% di rispetto per gli esami diagnostici, ma permangono diverse criticità. 5 regioni restano sotto il 70% sulle prime visite e altre, come Abruzzo, Sicilia e Sardegna, hanno visto un arretramento. Eleonora Bilviso, GR1.
1: Il caldo comincia a dare un po' di tregua, i bollini rossi domani scenderanno da 18 a 6 ed è allerta maltempo per l'arrivo di temporali e grandinate. Le previsioni per le prossime ore dal tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
2: O rovesci e temporali, localmente di forte intensità e grandinigini su Lombardia, Triveneto, Abruzzo e soprattutto Emilia-Romagna e Marche. In serata graduale attenuazione dei fenomeni per il resto d'Italia a tempo prevalentemente soleggiato. Temperature registrati picchi intorno ai 37 gradi sulle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Molise e Campania e ultima giornata di onda di calore, valori massimi fino a 40 gradi per Puglia, Basilicata e Calabria.
1: Una lotta biologica per contrastare la zanzara tigre è un progetto sperimentale della scienza italiana.
3: Arrivano dagli Stati Uniti stipate in scatoloni refrigerati. Una volta a Roma vengono liberate nell'ambiente nel giro di 24 ore. Sono zanzare tigre ma molto speciali, solo maschi e soprattutto sterili. Se si accoppiano con le femmine selvatiche, queste depongono uova da cui non nasce nulla. È una tecnica all'avanguardia usata per la prima volta in Europa al Centro Enea di Roma per ridurre il numero di uno degli insetti più fastidiosi e pericolosi al mondo. Riccardo Moretti, ricercatore Enea, quante zanzare vengono utilizzate?
4: Una biofabbrica a Miami ci invia ogni settimana circa 90.000 maschi.
3: Il loro impiego a che risultati ha portato?
4: Nel giro di 3 mesi di attività siamo arrivati ad avere a fine stagione una riduzione di circa il 90% della capacità della zanzara tigre di produrre nuovi individui.
3: Qual è l'obiettivo in prospettiva?
4: La possibilità di poterla eliminare completamente è un po' utopico. Ogni volta che ci punge può fare 100 uova. L'obiettivo di queste tecniche è mantenerla a un livello di popolazione tale che il rischio che diventi veicolo di virus d'origine tropicale sia zero.
3: Federico Mello, GR1.
1: Musica. Claudio Baglioni annuncia lo show dal titolo Che notte è questa. Il cantautore inaugura e conclude a Roma il suo Grand Tour.
5: La vita adesso. Temevo in quel periodo di fermo che forse non sarei mai più tornato sopra un palcoscenico. Invece oggi posso dire che il viaggio continua. Avrà un anticipo e un posticipo d'eccezione nella città in cui sono nato e in cui passo ancora gran parte del mio tempo.
6: È con voce commossa che Claudio Baglioni, in un video postato sui social, annuncia il ritorno sulle scene dopo lo stop dovuto a problemi di salute, ora risolti. La notizia riguarda due appuntamenti speciali nella sua Roma.
5: Una partenza da Piazza di Siena a Villa Borghese e il concerto invece che terminerà tutto sarà ai Fori Imperiali. Il primo il 24 di ottobre del 2026 e l'altro esattamente un anno dopo, il 23 di ottobre del 2027.
6: Amore a cavalcioni sui muretti. Ad aprire e a chiudere il Grand Tour La Vita è Adesso, un viaggio di 50 concerti in luoghi prestigiosi dove sarà accompagnato da 20 musicisti e porterà in scena quasi 60 anni di carriera. Marcella Sullo, GR1.
1: Siamo allo sport calcio. L'attesa per conoscere il nome del nuovo CT della nazionale. Oggi a Roma il presidente della Federcalcio, Malagò, è tornato sulla questione ospitando in sede due rappresentanti delle varie componenti. Il rappresentante dell'Asso Calciatori Calcagno e quello dell'Associazione Allenatori Renzo Rivieri che abbiamo intervistato.
7: Stiamo parlando di persone che sono tutte valide per fare l'allenatore della nazionale e questo dipenderà dal presidente se si vuole consigliare con Maldini. Questo è un altro discorso, insomma.
8: Senta, Olivieri, la Spagna ha raccolto i frutti di un grande lavoro cominciando da molto lontano. Ci riusciremo anche noi?
7: Noi abbiamo questo problema, ma io l'avevo detto. I nostri settori giovanili, ma siccome

0: nelle nazionali ci sono i talenti e nel 2006 ci siamo ritrovati con 15 talenti e abbiamo vinto, ma avevamo 15 talenti a cominciare dai difensori. Oggi confronta la Spagna, di italiani giocano il 30%, in Spagna il 60-65%, e questo credo che abbia una grossa incidenza. Il talento, quando lo troviamo, si può coltivare, coltivarlo meglio, farlo crescere meglio, questo sì.
1: Sceglierebbe Guardiola, Pirlo, Conte o Mancini?
0: È chiaro, si parla di Guardiola e credo che sia il meglio allenatore del mondo, no? Bisogna fare il discorso del selezionatore, insomma, sono tutti allenatori di grande livello.
1: Filippo Corsini, GR1.
2: Il ciclismo con la 16ª tappa del Tour de France, una cronometro individuale di 26 km dominata dal belga Evenepoel.
3: Campione del mondo e olimpico delle prove contro il tempo, Remco Evenepoel sa che non può sbagliare. La 16ª tappa però non è una classica cronometro tutta piatta, anzi inizia con una salita e finisce con un tracciato molto tecnico. Il belga non si scompone e il tempo alla fine è nettamente il migliore di tutti. Insomma, pronostici confermati, due vittorie di fila per il capitano di una Red Bull che però oggi perde un importante uomo di classifica come Florian Lipovic, che alla pari di Vingegaard finisce a terra e sbatte la spalla contro il cordolo di un marciapiede. Il ritiro è inevitabile. L'unico a resistere allo strapotere di Evenepoel è ovviamente la maglia gialla Tadej Pogacar, che perde 28 secondi. Tutti gli altri sono oltre un minuto di distanza. Nuova classifica generale con lo sloveno sempre leader, ma adesso con 4 minuti e 32 di vantaggio su Evenepoel. Poi Del Toro a 6 minuti e 51, resta in corsa per il podio L'Enfant du Pays, Paul Sexas a soli 20 secondi dal terzo posto. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Edmondo Cotta e Stefano Catini. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Quando sei uscita?
10: Ieri.
9: Che pensi di fare?
10: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
9: Le cose sono cambiate, Teresa.
10: Tu non ci devi venire qua.
9: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
11: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
12: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
13: Onda Verde, viaggiare informati.
14: Bentrovati, 19 e 25 minuti, gli aggiornamenti su traffico, viabilità. Partiamo dalla 4, code a causa di un incidente tra Meolo Roncade e allacciamento alla tangenziale est di Mestre. Siamo verso Padova, poi andiamo in A7, traffico intenso e code tra allacciamento tangenziale ovest di Milano e barriera di Milano verso Genova. Ci sono code in questo momento in A10 allo svincolo di Albisola in uscita, riguarda entrambe le direzioni.

0: stazioni, poi andiamo in A1 dove ci sono code a tratti per traffico tra Calenzano e A1 variante direzione nord verso Bologna, ma troviamo delle code per una perdita di carico anche tra allacciamento A1 variante Aglio Innesto direzione sud e Calenzano verso Firenze. In A14 maltempo, code tra Roseto e Teramo verso Ancona. In A2 autostrada del Mediterraneo, un incendio all'altezza di Spezzano Terme in direzione della 2 raccordo di Reggio Calabria, mentre in A19 il traffico è bloccato proprio per un incendio, siamo all'altezza di Resuttano verso Catania. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il vice commissario Montalbano sono.
4: Auguri.
5: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
6: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
7: E questo è il nuovo commissariato?
8: Io mi aspettavo una persona più, cioè, meno...
9: Ah, lei è commissario.
5: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
10: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
11: A laurea mi bigliai.
5: Dalla pinda di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
12: Sono proprio io.
5: Lunedì, 21:30, Rai 1.
13: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
14: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
15: Il premier mette a punto in queste ore.
16: The president did what he always would.
17: The Afghan government says they're not surprised.
1: Zapping.
18: Le 19:27 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 21 luglio 2026. In apertura facciamo una rapida analisi dei temi che tratteremo questa sera, degli ospiti che saranno con noi. Apriremo con la senatrice Anna Maria Bernini di Forza Italia, ministro dell'Università e della Ricerca. Molti temi da trattare con lei, a cominciare, diciamo, dal consolidamento di quella riforma di cui si è tanto discusso, che è il passaggio dal numero chiuso per medicina al cosiddetto semestre aperto, quindi non più una barriera all'ingresso, ma 6 mesi di studio e di esami per capire se chi vuole intraprendere quella carriera è pronto a farlo oppure no. Ed è un percorso che a quanto pare sta funzionando, nonostante anche le molte critiche con cui era partito all'inizio. Parleremo ovviamente anche di altro, parleremo anche delle classifiche che vedono le università italiane soggette ad interessanti miglioramenti e molto altro ancora con il ministro dell'Università e della Ricerca. Poi sarà con noi il ministro degli esteri polacco e anche vice premier della Polonia, Radoslaw Sikorski, appunto lui è ministro degli esteri e anche vice premier. Parleremo con lui delle minacce russe nei confronti della Polonia, e di qualche giorno fa una minaccia molto esplicita del portavoce Peskov nei confronti di Varsavia, quando ha detto: noi conosciamo gli indirizzi degli stabilimenti dove vengono costruiti, assemblati droni che poi vengono mandati all'Ucraina, li consideriamo degli obiettivi legittimi, Varsavia dovrebbe riflettere meglio sulla propria sicurezza, quindi diciamo con una minaccia diretta ad un paese della NATO, ma poi diciamo le minacce sono anche di molti altri tipi, sono minacce anche ibride con, come sapete, sabotaggi, intervento sulle comunicazioni GPS, insomma mille modi con cui la Russia ci ricorda che non è nostra amica. Ne parleremo con Radoslaw Sikorski. Poi torneremo per certi versi ancora sulla vicenda di Mario Roggero, la collegheremo anche a quello che è accaduto a Bologna con la morte di Abderrahim Fakir, che è stato bloccato a terra ed è deceduto mentre appunto era sotto controllo, sotto trattenimento da parte della polizia. Ne parleremo con l'avvocato Gian Domenico Cagliazza,

0: presidente dell'Osservatorio Giustizia Liberale della Fondazione Einaudi. Poi apriremo una pagina sulla Corte Penale Internazionale, che da molto tempo è al centro di molte critiche, ma forse anche più di critiche, perché criticarla ovviamente non c'è nulla di male, ognuno può avere l'opinione che crede, ma dall'America c'è, a quanto pare, a quanto si legge anche in una recente intervista del segretario di Stato Rubio, una precisa strategia per farla chiudere o per farla fallire o comunque per rendere sempre più difficile la sua azione investigativa e di condanna. In un'intervista appunto Rubio diceva che gli americani vogliono non soltanto cercare di fare il possibile per smantellare la Corte Penale, ma vogliono anche preparare una serie di sanzioni o di punizioni esplicite per quei paesi che non accetteranno l'invito americano, insomma la spinta americana ad uscire dalla Corte Penale. Noi ne parleremo con un giudice italiano che è stato giudice alla Corte Penale per molti anni, dal 2009 al 2018, parliamo di Kuno Tarfusser, magistrato e giudice della Corte Internazionale dell'AIA. E parleremo, scusatemi, avremo con noi anche Natalia Augias, perché oggi comincia l'era di Andrew Burnham, il nuovo premier inglese, con molte promesse, molte speranze, vuole far ripartire il Regno Unito dopo anni molto complicati, dalla crisi economica, passando per un po' il fallimento di Brexit. Con Natalia Augias cercheremo di capire che cosa ha nel paniere, se così possiamo dire, per il suo paese, il nuovo premier che ha appena sostituito Keir Starmer. Chiuderemo con Andrea Lazzaroli, che è il capo del marketing di Open Fiber, che come sapete si occupa appunto di fibra, quindi anche di alta velocità, di banda di grande portata, e con lui parleremo della questione legata ai data center, che poi ovviamente hanno bisogno non soltanto di grande capacità di calcolo, ma anche di grande capacità di connessione per ricevere e trasmettere dati, quindi in questo senso la fibra diventa importante. Però i data center sono un oggetto che in questo momento è al centro di grande attenzione, sia perché ovviamente sono indispensabili per consentire all'intelligenza artificiale quegli sviluppi e quei progressi incredibili che gli vediamo fare, ma anche per questioni legate però all'uso, al consumo stratosferico di energia, al consumo di suolo, alla produzione di calore. Insomma, sono questioni che sono importanti, che cercheremo di dipanare con Andrea Lazzaroli di Open Fiber. Bene, questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
1: L'inchiesta sulla morte di Fakir, la difesa dei poliziotti, procedure corrette, l'avvocato della famiglia dell'uomo, quelle manovre sono mortali, 64 agenti feriti negli scontri dopo la manifestazione in piazza. Meloni su Bologna, verità senza sconti, ingiustificabile violenza contro le forze dell'ordine, Nordio per loro scudo processuale, scontro in aula, le opposizioni dal centrodestra, propaganda e far west. Caso Roggero, la NM denuncia, minacce alle toghe, dopo la sentenza c'è un clima pesante che a ruoli istituzionali non alimenti l'odio, a Grinzane la famiglia riapre la gioielleria. In Libano inizia il ritiro dell'esercito israeliano nella zona pilota, ma Beirut denuncia da IDF fuoco sui nostri militari. Trump riceve Aoun, nuovi attacchi incrociati Stati Uniti-Iran, missili su Kuwait e Bahrain. Temperatura in discesa, il grande caldo cede il passo ad aria più fresca che porta con sé eventi estremi. Resta l'allerta incendi, allarme acqua potabile in diverse regioni, arrivano le autobotti. L'annuncio di Claudio Baglioni, dopo il rinvio parte il suo Grand Tour lungo un anno, il viaggio continua, dice il cantautore, si apre e si chiude nella capitale, primo appuntamento a ottobre a Piazza di Siena, il gran finale nel 2027 ai Fori Imperiali.
0: 19:35 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto alla senatrice Anna Maria Bernini, Forza Italia, ministro dell'Università e della Ricerca. Buonasera ministro, bentornata a Zapping.
2: Grazie, buonasera a lei, buonasera a tutti, grazie a lei dell'ospitalità.
0: E grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Io partirei subito mettendo un po' la lente sulla questione che a suo tempo fu molto discussa, sulla riforma a cui abbiamo assistito, che ha portato, diciamo, le facoltà di medicina.

0: A passare dal famigerato numero chiuso al cosiddetto semestre aperto. Siamo arrivati in una fase in cui è possibile medicina, odontoiatria, veterinaria, e tutti, insomma. Ecco, dico, siamo arrivati a un punto in cui è possibile fare un po' un bilancio di come sta funzionando e capire se anche le critiche che gli vennero mosse al suo avvio si sono poi verificate, sono poi state confermate oppure no. A che punto siamo, Ministro?
1: Beh, le critiche sono sempre legittime, ma per fortuna i numeri hanno la testa dura. E dai numeri che noi abbiamo, abbiamo visto che siamo riusciti a invertire un paradigma. Mentre prima gli studenti venivano lasciati soli davanti a un test lotteria fuori dai cancelli dell'università, e l'80% rimaneva fuori e a stento il 20% entrava, con il nuovo modello per 6 mesi entrano tutti. Tutti si formano, studiano chimica, fisica e biologia, si preparano, incontrano i professori, vengono orientati e alla fine del semestre, dopo aver dato gli esami, l'80% rimane dentro. A medicina, come ha detto lei giustamente, veterinario, odontoiatria, materie affini, materie diciamo sanitarie affini, ma anche ingegneria, altri corsi di laurea su cui possono spendere il loro tesoretto di crediti che hanno messo insieme dando gli esami. E devo dirle che quest'anno, mi perdoni, ma c'è una cosa molto importante a cui tengo enormemente. Abbiamo, per migliorare il sistema, perché è tutto migliorabile, il risultato del primo anno è positivo, ma noi sapevamo di doverlo migliorare ancora. Abbiamo messo intorno a un tavolo gli studenti che ci hanno aiutato moltissimo a migliorare il modello e ci hanno spiegato quanto per loro sia importante avere più tempo, prepararsi per tempo, potersi formare gratuitamente su una piattaforma su cui noi mettiamo tutto il materiale didattico, le lezioni, i test di autovalutazione, se le va di vederla, è già attiva, lei può andare sulla piattaforma, misurarsi in chimica, fisica e biologia, se volesse potrebbe anche studiare.
0: Non mi azzardo, Ministro, sono sempre stato sempre insufficienze, più o meno.
1: La capisco, io ho fatto il classico proprio per questo. Ecco, però ecco, loro lo possono fare e devo dire che questa ha una forte valenza sociale, pensi che addirittura mi hanno detto che questa è una riforma di sinistra, perché prima dovevano fare corsi costosissimi di preparazione, quindi venivano
0: selezionati. Sei offesa quando gliel'hanno detto?
1: No, questa è una riforma per tutti. Si sono offesi quelli dell'opposizione, che infatti, come ha ricordato giustamente lei, hanno fatto un'opposizione feroce, perché l'abbiamo promesso per 25 anni, noi l'abbiamo fatta.
0: All'epoca il punto, se non ricordo male, era questo, lei lo ha detto, no? Il semestre aperto entrano tutti. E okay, i timori di chi aveva un punto di vista critico era di dire, ma le università avranno la forza di assorbire tutti, le aule, le strutture, i docenti saranno sommersi appunto da decine di migliaia di studenti che entrano tutti insieme sperando di passare i vari esami. Quindi è una critica logistica dal punto più che...
1: Sì, sarebbe stato così se la riforma fosse stata a costo zero, ma noi abbiamo dato 75 milioni gli anni scorsi e daremo altri 50 milioni quest'anno proprio per garantire agli studenti una logistica di qualità. E ovviamente sono fondi che noi diamo con un vincolo di destinazione, non che non ci fidiamo dei rettori, i rettori ci stanno aiutando moltissimo e le università si sono riappropriate della loro formazione, cioè del loro dovere, diritto dovere di formare gli studenti. Prima questo era lasciato a corsi costosissimi che, ripeto, selezionavano a seconda delle condizioni economiche studenti da studenti. Ora gli studenti, indipendentemente dalla scuola superiore di provenienza, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, frequentano gratuitamente la piattaforma, possono frequentare il semestre, studiano e poi daranno i loro esami dimostrando quello che valgono, però tutti uguali ai blocchi di partenza. Per questo dico che ha una forte valenza sociale e che l'abbiamo fatta con grande convinzione e la vogliamo migliorare sempre, tutto migliorato.
0: L'altro dubbio era quello legato al fatto che si diceva, e come lei ha anche ricordato, no? C'è l'esame all'inizio, c'è questo muro da scavalcare all'inizio, chi non ce la fa resta abbandonato, ma in qualche modo si diceva anche con il semestre chi non supera gli esami poi insomma resta fuori dal perimetro della medicina e rischia di perdersi per strada, o non è così?
1: No, qui i numeri hanno dimostrato che non è così e potevo solo dimostrarlo con i numeri, perché noi nel momento in cui i ragazzi si iscrivono, le studentesse e gli studenti si iscrivono, li conosciamo, cominciamo a occuparci di loro, li facciamo studiare, sappiamo chi sono. Ora con i nuovi 50 milioni noi chiederemo alle università di fare uno sforzo ulteriore, cioè di orientare i ragazzi, di fare in modo che chi si trova a fare medicina

medicina e si trova bene, prosegua facendo medicina, perché devono essere medici, sì, ma bravi medici. Chi invece pensa di avere altre inclinazioni può essere guidato a fare altro, ma l'unica cosa che non fanno è perdere tempo, perché studiano chimica, fisica e biologia e se li possono portare ovunque.

0: trasparente, che metta tutti in condizione di studiare, ma soprattutto dia a tutti l'opportunità di diventare quello che desiderano essere e di farlo all'interno dell'università, non fuori. Quello è il grande paradigma invertito, che loro sono dentro. E quando sono dentro li conosciamo e li possiamo aiutare a migliorarsi, a capire cosa vogliono fare, a valutare se saranno medici, bravi medici o bravi
1: o cercare ingegneri
0: o qualcos'altro. Cioè. Esattamente.
1: C'è una telefonata per lei, ministro. Daniele da Pisa, sentiamolo. Daniele, buonasera.
2: Buonasera, grazie Loquenzi, buonasera ministro. Sono un medico in formazione specialistica e sono in sostanziale sintonia con il semestre filtro. Se mi permette, approfitto di questo spazio per due provocazioni. La prima provocazione: lei è sensibile al tema dell'autonomia universitaria. Io resto però molto scettico che si riesca a garantire, per come è gestita ed erogata la didattica nei singoli atenei, una formazione equiparabile. In questo la piattaforma di cui ha parlato è di supporto, non la risorsa di riferimento. Ora, la sua riforma del reclutamento universitario testimonia di voler incentivare la valutazione della didattica. Io mi chiedo se non si potesse essere un po' più coraggiosi anche nel valutare la qualità della didattica del semestre filtro. È un intervento che sicuramente tocca corde sensibili, ma possibile solo con una precisa volontà politica in tal senso. E un'altra provocazione viene dall'esperienza statunitense. Gli esami standardizzati in più step, rispetto ai quali la letteratura mostra che la salute mentale degli studenti è molto più vulnerabile. Pensare a delle soluzioni non è banale, ma bisogna averlo a mente. Volevo chiederle un'opinione. E infine, oggi...
1: Daniele, dobbiamo... Vada veloce però, se no...
0: No, però mi piace, mi sta dicendo cose molto interessanti.
1: Allora, finisca
2: pure. Mi permetto solo di ricordare tutti i colleghi che l'anno scorso quasi 16.000 oggi hanno affrontato il loro concorso di specializzazione, medici che però verranno inquadrati come studenti con una borsa di studio per i prossimi 4-5 anni, non come professionisti abilitati. Ne riconosco che molto è stato fatto, però il tema è quello in partenza, come garantire la qualità e l'equità della formazione.
1: Daniele si era molto preparato per questa domanda. Beh, la ringrazio.
0: Ha ragione, no, ma perché uno specializzando e quindi lo vive sulla sua pelle, lo capisco molto.
1: Grazie,
0: bene.
1: Grazie Daniele, adesso lasciamo la parola al ministro.
0: Allora, comincerei dalla fine, perché noi abbiamo fatto la riforma dell'accesso a medicina, ma è ovvio che il passaggio successivo è la riforma della specializzazione. Quando gli studenti si laureano e devono confrontarsi con le scuole di specialità, non devono essere studenti, ma devono essere specializzandi in formazione. E anche su questo stiamo lavorando.
1: Come in altri paesi, come in altri paesi europei.
0: Esattamente.
1: Anche.
0: Ha messo proprio il dito nella piaga l'intervento dello specializzando. Ed è quello a cui mi sto dedicando proprio ora e meriterebbe, diciamo, anche più tempo a poter commentare come abbia ragione, come sia importante poter dare loro l'opportunità di essere non studenti ma medici in formazione. Ed è quello verso cui noi stiamo andando. E, ritorno a quello che mi chiedeva, l'autonomia universitaria. Se noi dessimo qualcosa più che materiale didattico comune, test di autovalutazione, modelli che sono simili a quelli che troveranno, i ragazzi troveranno nei loro esami, violeremmo il principio di autonomia universitaria per cui ciascuno insegna a modo suo, ma questo vale a prescindere, cioè se lei entra in un ateneo non troverà mai la stessa formazione che potrebbe trovare entrando in un altro ateneo. L'importante è che ci siano delle linee guida assolutamente definite, che i temi siano trattati in maniera omogenea, e noi abbiamo fatto per questo dei testi, si chiamano sillabi, che rendono indispensabile che la formazione sia omogenea, ed è una delle cose che abbiamo migliorato rispetto all'anno scorso, quindi ha perfettamente ragione. Sulla valutazione della didattica, ha ragione chi è intervenuto, sulla didattica, diciamo sulla valutazione della didattica che ora non c'è, noi abbiamo lavorato proprio sull'organismo di valutazione della qualità della ricerca e adesso diventerà anche della didattica, che si chiama ANVUR, e valuteremo la didattica non solo dei professori universitari che insegnano la medicina, ma di tutti i professori universitari. E la valutazione della didattica sarà uno strumento per premiare o meno le università che hanno scelto di chiamare questi professori attraverso concorsi, visto che la persona che è intervenuta ha citato anche la mia riforma del reclutamento universitario. Uno dei cambiamenti è proprio questo: dopo 3 anni io valuterò se io, non io, ma l'organismo di valutazione della ricerca che è deputato a valutare, valuterà se il professore sta performando bene, e allora ci sarà un premio per l'università. Se non sta performando bene, anche sotto il profilo della didattica, non solamente della ricerca e della produzione scientifica, non ci sarà il premio per il merito.
1: Molto bene, possiamo dire che ci possiamo, Ministro, che ci possiamo impegnare nel futuro a fare una puntata dedicata proprio alla riforma della specializzazione per Daniele.

0: l'immenso piacere.
1: E tutti i suoi colleghi
0: Daniele,
1: specializzati.
0: Si chiama Daniele. Ha ragione Daniele. Daniele sa sicuramente che già io mi sto impegnando, noi tutti ci stiamo impegnando, tutto lo staff del Ministero, perché questo è un lavoro di squadra, non è un lavoro, diciamo, singolo. Ci stiamo tutti impegnando per lavorare sulle specializzazioni, perché non esiste più l'imbuto formativo. Un tempo non c'erano, diciamo, sufficienti borse di specializzazione. Adesso ci sono, però ci sono alcune materie come anatomia patologica, medicina di emergenza urgenza, che non sono scelte. Perché? Perché hanno, diciamo, delle regole di ingaggio che sono incompatibili con la vita. Quindi una delle cose che noi stiamo facendo è cercare di rendere più compatibile, più, diciamo, simile ai modelli europei e soprattutto più appropriato per quello che a questo punto i medici, sono medici, non sono più studenti, vogliono raggiungere, la nostra regolamentazione.
1: Allarghiamo un momento il nostro sguardo al sistema universitario italiano. Si affollano spesso classifiche, ranking. Innanzitutto mi interesserebbe sapere la sua valutazione in generale su come vengono utilizzate e come vengono composte queste classifiche, se sono affidabili. Una però mi sembrava interessante, quella di QS World University Ranking del 2027, che mi sembra abbia dato dei segnali interessanti per l'Italia, con 26 atenei su 47 che migliorano la propria posizione rispetto all'anno prima, e tra l'altro in controtendenza rispetto a Spagna, Francia, Paesi Bassi, che invece hanno visto molti loro atenei scendere di grado nella classifica. Come si possono commentare questi dati?
0: Beh, abbiamo, sì, corrispondono, abbiamo anche numeri migliori, abbiamo numeri più aggiornati, migliori, perché ci sono, diciamo, più professori universitari. È importante che, diciamo, ci sia un presidio di professori universitari in grado di garantire la qualità dell'offerta formativa. Abbiamo più studenti che si iscrivono all'università e più laureati, e oltretutto studenti che si laureano in un tempo più ridotto. In più sono aumentati i finanziamenti all'università, e questo lo posso dire, diciamo, per esperienza diretta, perché quest'anno noi daremo alle università italiane 9 miliardi e 500 milioni, che sono il massimo del finanziamento che sia mai stato erogato. E oltre a questo, naturalmente, noi finanziamo le loro infrastrutture, gli immobili, come le dicevo prima, medicina ha una posta a parte, quindi in questo momento sono ben finanziati, hanno un buon numero di professori, gli studenti crescono, i laureati crescono. C'è una grande sfida che devono affrontare e su cui stiamo lavorando tutti insieme, che è la sfida dell'internazionalizzazione. Noi ci confrontiamo con un calo demografico che ormai direi che è a livello di glaciazione, quindi dobbiamo aprire le nostre università. Del resto l'etimologia è quella, universitas. L'università è nata per essere inclusiva, non per avere mura e come si dice, ponti che non si aprono, come si chiamano i ponti che
1: levatoi,
0: si aprono e si chiudono?
1: Ponti levatoi.
0: Levatoi, esattamente, i ponti levatoi. Non esistono più, non esistono le mura e non esistono i ponti levatoi. Allora noi dobbiamo rendere le nostre università più attrattive per gli studenti stranieri. Dobbiamo dare loro l'opportunità di venire a frequentare
1: corsi. Tra l'altro è importante perché in molte università, penso a quelle americane, sta diventando sempre più difficile per gli stranieri andare,
0: esatto,
1: a studiare, no? Anche in quelle
0: e
1: inglesi.
0: E noi vediamo crescere. Sì, noi vediamo crescere il numero degli studenti stranieri in Italia, ma dobbiamo implementare ancora di più, ovviamente, i nostri corsi in lingua inglese, in lingua spagnola, perché lo spagnolo, come sai, è la lingua più parlata nel mondo, quindi, diciamo, è un benchmark molto importante per le nostre università. In più noi abbiamo una qualità di offerta formativa sia STEM sia di materie, diciamo, di area umanistica, che non è raggiungibile, lo posso dire proprio con assoluta certezza, in alcun'altra parte del mondo. L'università nasce in Italia nel 1988 e devo dire che l'abbiamo portata avanti, l'hanno portata avanti, io all'epoca ancora, grazie a Dio, non ero nata, e l'hanno portata avanti con grande attenzione alla qualità.
1: Mi lasci, Ministro, un minuto per un'ultima domanda.
0: Sì.
1: Lei è bolognese, volevo un po' una sua sensazione, un suo punto di vista su quello che è successo con la morte di Abderrahim Fakir in quel video che tutti abbiamo visto, che sicuramente, insomma, ha colpito molti.
0: Sì, la morte di una persona è un dramma sempre, e la morte di un uomo durante un intervento delle forze dell'ordine merita soprattutto verità. Non propaganda. In questo momento la magistratura ha i filmati delle body cam che portavano.
1: Quindi non solo quello che abbiamo visto online.
0: No, non bisogna mai fare un processo di piazza o un processo online. Nessuno può sostituirsi ai giudici. Quindi quello che noi dobbiamo chiedere, con il rispetto più profondo del dolore della famiglia.

0: Fakir, e il dramma che ogni morte porta con sé. Ricordiamoci che non possiamo per questo motivo scatenare violenze selvagge. Io, guardi, sono tornata alle 2 di notte a Bologna, proprio ieri sera, adesso sono a Roma, e c'erano ancora gli elicotteri che giravano intorno alla città, perché 64 agenti sono stati feriti, le forze dell'ordine sono state prese come bersagli. Quelli non sono moti di protesta o manifestazioni di solidarietà per il dolore delle famiglie, quella è violenza allo stato puro. E violenza contro le forze dell'ordine che permettono a noi di vivere, lavorare, manifestare pacificamente, che danno garanzia ai nostri movimenti, alle nostre famiglie. Ecco, non è così che si affronta un argomento del genere. Questa non è nemmeno propaganda, questa è violenza allo stato puro. Le ripeto, ho visto una città sotto assedio, sono arrivata alle 2 di notte e c'era ancora una città sotto assedio.
1: Ministro, ci dobbiamo fermare qui, io la ringrazio molto per essere stata con noi, le auguro buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie a lei, grazie a tutti voi.
1: Allora, abbiamo appena salutato Anna Maria Bernini, Forza Italia, ministro dell'Università e della Ricerca. Andiamo avanti e possiamo salutare il ministro degli affari esteri della Polonia e vice premier polacco Radoslaw Sikorski, che ha accettato il nostro invito, e lo ringrazio molto. Buonasera ministro, grazie per essere con noi.
2: Hello.
3: Salve, buonasera.
2: My pleasure.
3: È un piacere, salve.
1: Allora, vorrei cominciare questa nostra conversazione ricordando il fatto che qualche giorno fa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha rivolto una minaccia piuttosto esplicita al suo paese, alla Polonia. Ha detto che il Ministero della Difesa russo ha già pubblicato, ha già pronto l'elenco degli indirizzi, degli impianti dove secondo loro vengono costruiti i droni destinati all'Ucraina, ed ha aggiunto: Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza. Ecco, le vorrei chiedere come avete interpretato questa minaccia e in che modo state riflettendo sulla vostra sicurezza, se questo è necessario.
3: La Russia ci minaccia da circa 500 anni e regolarmente l'ha fatto negli ultimi decenni. Noi siamo abituati, però allo stesso tempo lo prendiamo con serietà. Putin da 14 anni si sta occupando del Donbass e sarebbe stupido da parte sua attaccare la NATO.
1: Questo perché lei ritiene che la NATO abbia una deterrenza abbastanza evidente da scoraggiare attacchi russi nei nostri confronti?
3: C'è stato un vertice di successo ad Ankara della NATO in cui abbiamo ribadito l'impegno nei confronti dell'articolo 5, che, come sa, dice che un attacco contro uno è un attacco contro tutti. Abbiamo già raddoppiato la nostra spesa di difesa come NATO negli ultimi 10 anni. La Polonia è all'avanguardia, 4,8% del PIL sulla difesa, il 7% sulla protezione civile. Quindi noi pensiamo che ci stiamo preparando alla deterrenza nei confronti di Putin e contiamo agli alleati come l'Italia, ma anche come i paesi della regione, naturalmente anche gli Stati Uniti, per dire a Putin come stanno le cose.
1: Che tipo di minacce potrebbero essere immaginate in questa fase? Leggevo per esempio che c'è un certo timore per il fatto che la Russia sia impossessata, ha sequestrato molti droni ucraini e potrebbe utilizzarli anche come una falsa bandiera, come una false flag in attacchi contro il territorio NATO, contro la Polonia, contro i Baltici, dando poi la colpa all'Ucraina. Sono possibili operazioni di questo genere?
3: Questi regimi le fanno queste cose. Putin non ha le forze per un assalto a 360 gradi contro la NATO o anche contro un solo paese della NATO. Noi vedremmo le sue forze via satellite, ad esempio. I confini della NATO sono vuoti da truppe russe, perché lui ha paura della postura della difesa della NATO. Ma prima che Hitler invadesse la Polonia nel 1939, i nazisti avevano messo in atto una provocazione attaccando una stazione radiofonica tedesca o indossando delle uniformi polacche per darsi una ragione di attaccare la Polonia. Adesso sappiamo tutto questo che fa parte della dottrina russa.
1: Vedo però circolare anche molte fonti di intelligence, di analisti militari che dicono che

0: E comunque Putin potrebbe essere tentato dalla voglia di testare la capacità NATO di rispondere e di vedere se effettivamente l'articolo 5 entrerebbe in funzione. Lei condivide questo punto di vista? Pensa che Putin voglia fare una prova, un test?
1: Non possiamo escluderlo, per questo motivo abbiamo una postura di difesa, ecco perché noi stiamo comunicando quella che è la posizione di Putin. Lui si sbagliava completamente per quanto riguarda la risposta ucraina nei confronti di un'invasione. Ricordiamo che lui pensava che le sue truppe sarebbero state accolte a Kiev. Si è sbagliato completamente anche per quanto riguarda sul modo in cui le democrazie come Polonia e Italia avrebbero risposto al suo tentativo di cambiare i confini con la forza. E io sono fiducioso del fatto che lui si sbaglierebbe completamente se attaccasse qualsiasi paese della NATO.
0: Lei prima faceva riferimento al vertice NATO di Ankara, che crede che sia stato un vertice coronato dal successo. Molti temevano che Donald Trump lo avrebbe potuto far deragliare. Invece alla fine forse non è stato così. Ricordo che Trump addirittura ha detto di essersi sentito circondato da molto amore.
1: Il presidente Trump ha diritto alla soddisfazione che ha causato per aver aumentato le spese di difesa e ha avuto un seguito. Sin dall'inizio del suo primo mandato, i paesi europei della NATO hanno raddoppiato la loro spesa e nel vertice dello scorso anno abbiamo preso l'impegno di raddoppiare ancora e se lo faremo avremo un budget di difesa degli Stati Uniti di oggi. E ricordiamo una cosa, l'Italia è un'importante economia industriale, ma l'economia della Russia, che è molto più grande territorialmente, è circondata da Italie.
0: C'è un intenso dibattito politico in Italia, ma mi sembra un po' in tutti i paesi d'Europa, e sono molti partiti politici, uomini politici, che ritengono che la minaccia russa sia inesistente, che sia ingigantita apposta per giustificare la corsa al riarmo, per arricchire le industrie dell'armamento e che invece bisognerebbe soltanto riaprire dialoghi diplomatici con la Russia. Quindi sono in molti anche in Italia a dire espressamente che la minaccia russa non esiste. Lei che ne pensa?
1: Sono le stesse persone che dicevano che Putin non avrebbe invaso. Basta guardare gli attacchi nei confronti dei parlamenti, degli ospedali, nelle centrali elettriche, contro i missili balistici che hanno una portata, quelli utilizzati dai russi, possono raggiungere molte capitali europee come Berlino e Varsavia. Non sono sicuro che possano raggiungere l'Italia, però l'Europa è soggetta alla disinformazione, alla manipolazione russa dei media, con un'interferenza appunto dei mass media nella vostra politica. C'è il terrorismo di Stato russo, abbiamo le squadre della morte, gli assassini russi e noi politici dobbiamo la verità al nostro elettorato.
0: Lei prima diceva giustamente che Trump può congratularsi con se stesso per l'aumento delle spese militari NATO in Europa, però mi pare anche che ci siano ampi disaccordi tra i paesi europei della NATO su come spenderli questi soldi. Molti leader, molti capi di Stato hanno più volte ripetuto che gli investimenti in difesa vanno spesi nel proprio paese, in modo che questo contribuisca allo sviluppo e alla crescita di industrie nazionali. Pensa che sia un punto di vista giusto?
2: Yes, it is.
1: Sì,
2: and
1: lo è.
2: Remember that in the,
1: ricordiamo che nel meccanismo SAFE di cui Polonia e Italia sono beneficiari c'è una preferenza europea. Quindi noi possiamo comprare qualsiasi cosa dal nostro bilancio di difesa, ma dai nostri fondi europei siamo costretti a comprare il 60% in Europa. E va bene così perché noi dobbiamo dimostrare al nostro popolo che i nostri soldi creano posti di lavoro e non vanno tutti a finire all'estero.
0: Osservo per inciso che l'Italia non ha ancora deciso di aderire al programma SAFE. So che questo, diciamo, è una cosa che riguarda la politica interna italiana, ma glielo volevo ricordare.
1: Ma io spero che voi parteciperete alla condivisione dei compiti da svolgere, perché potremmo tutti trarre vantaggio da quel programma.
0: Ma in definitiva, Ministro, quando si parla di difesa europea, di che cosa si parla? Cioè,

0: si parla di qualcosa che ha a che fare soltanto col meccanismo NATO che va alimentato o rafforzato, o sarebbe giusto immaginare qualcosa di collegato invece, diciamo, all'Unione Europea e a una sua propria capacità di difesa che si aggiunga a quella della NATO? Di che cosa parliamo in fondo?
1: Indeed we should and we are.
2: Dovremmo, e lo stiamo facendo. Polonia e Italia sono insieme in Libano, abbiamo dei contingenti militari sotto la bandiera dell'ONU e proprio adesso stiamo discutendo se dobbiamo istituire una missione dell'Unione Europea che possa aiutare il Libano nello stabilizzare il proprio territorio. Noi siamo sicuri di aver partecipato alle missioni dell'Unione Europea a sud, anche a sud, e noi comprendiamo e siamo solidali con le situazioni nel Mediterraneo, in Libia, in tutta l'Africa settentrionale.
0: Ha qualche ragione il presidente Trump quando piuttosto continuamente si lamenta della poca solidarietà e del poco sostegno che ha ricevuto dai paesi europei nella sua guerra contro l'Iran? Cosa dovremmo o potremmo fare di più?
2: Abbiamo tutti un interesse nella non crescita dei prezzi del petrolio. Lo stretto di Hormuz deve rimanere in acque internazionali e in questo senso noi stiamo colloquiando con Francia, Gran Bretagna, ma anche con gli Stati Uniti.
0: E le faccio un'ultima domanda, Ministro. Visto che sempre più spesso esponenti di primo piano degli Stati Uniti, penso al vicepresidente Vance, ma anche al segretario di Stato Rubio, accusano l'Europa di tradire se stessa, di tradire la sua identità e i suoi valori, anzi ritengono questo fatto una minaccia presente e evidente per gli stessi Stati Uniti. Se si rileggono alcuni passaggi del documento sulla sicurezza nazionale americana, l'Europa viene considerata una minaccia, quasi più della Russia. So che lei ha scritto un libro in cui si riflette, conversazioni romane in cui si riflette proprio sull'identità europea. È d'accordo con questo approccio così critico?
2: Entrambi affrontiamo la sfida dell'emigrazione di massa. La proporzione nati al di fuori degli Stati Uniti è del 15%, la proporzione nell'Unione Europea di nati al di fuori dell'Unione Europea è del 10%. La Polonia ha costruito una barriera di alta tecnologia con la Bielorussia, i suoi confini sono protetti. Gli elettori ci dicono che vogliono il controllo dell'immigrazione. E io penso che possiamo imparare gli uni dagli altri per quanto riguarda i metodi migliori per conseguire questo obiettivo.
0: L'Ucraina deve entrare nell'Unione Europea?
2: Abbiamo tutti votato perché diventasse un candidato e abbiamo aperto i negoziati, abbiamo votato per questo. Come dice il Trattato di Roma, qualsiasi paese europeo ha il diritto di fare la domanda. La mia definizione di Unione Europea è quando c'è una maggioranza di territorio in Europa. Adesso stiamo negoziando, non sarà facile o veloce perché l'Ucraina è in guerra e ha dei problemi e quindi ci vorrà un po' di tempo. È un processo che dovrà basarsi sul merito. Dobbiamo fare in modo che ogni paese, che sia in Europa orientale o nei Balcani, sia pronta per l'adesione e sia un membro produttivo e leale dell'Unione Europea.
0: La ringrazio molto, Ministro Sikorski, per essere stato con noi. Le auguro davvero una buona giornata e buon lavoro. Grazie ancora.
1: Thank you, goodbye.
2: Grazie mille a voi, arrivederci.
0: E ovviamente grazie a Marco De Mico per l'interpretariato. Sono le 25 minuti, abbiamo appena salutato Radoslav Sikorski, vice premier polacco e ministro degli affari esteri. Andiamo avanti con la puntata, ma come sempre a quest'ora c'è una piccola pausa per le notizie dal meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast. America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute

0: e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Meteoradio. Nella serata temporali anche intensi tra Romagna, Marche, coste abruzzesi e pianura veneta. Cielo per lo più sgombro da nubi invece sul resto del territorio. Domani, mercoledì 22 luglio, tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi. Salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso, in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
4: Zapping.
5: Le 28 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti vi tengo aggiornati sulle notizie di oggi con i titoli del TG1.
6: Scontri a Bologna dopo la morte di Fakir, al TG1 un agente ferito, ci lanciavano di tutto, il presidente di Croce Rossa ha fatto il possibile per salvare Abderrahim. Meloni, accertare verità irresponsabile, alimentare clima di odio, maggioranza no risarcimenti a criminali, opposizioni destra strumentalizza cronaca. Il caso Ruggero, la moglie riapre la gioielleria, per noi un nuovo inizio, spero presto possa venire qui, la NM denuncia, toghe minacciate dopo la sentenza. Trump avverte, con l'Iran non abbiamo finito, se Houthi bloccano Mar Rosso ce ne occuperemo, Libano al via il ritiro israeliano nelle zone pilota. Attentato a Sigfrido Ranucci, la vitola dopo l'interrogatorio pensavo mi arrestassero, il conduttore smentisce voci sulla sospensione dal report. Bimba di 10 anni si tuffa nelle acque del lago di Como e non riemerge, ricerca in corso, in quel punto è in vigore il divieto di balneazione. Caldo, da domani la tregua, al centro-nord temporali grandi, ne ancora incendi al sud, nel palermitano le fiamme minacciano case e aziende agricole. Azzurri a caccia del nuovo CT, Maldini e Leonardo in pressing su Guardiola, mai pronto anche Pirlo, nel Totonomi, Mancini e Conte con meno chance, ma il tempo stringe, il mondiale da spettatori ci è costato 3 posti nel ranking FIFA e a settembre si torna in campo.
5: Le 20 e 9 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Riapriamo un po' il capitolo di Mario Roggero, della vicenda di Mario Roggero, che come ormai sapete fin troppo bene, il gioielliere di Grenzane Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi per omicidio, per duplice omicidio. E ne parliamo con l'avvocato Gian Domenico Cagliazza, presidente dell'Osservatorio Giustizia Liberale della Fondazione Einaudi. Cagliazza, avvocato, buonasera, bentornato a Zapping.
7: Buonasera, ben ritrovato.
5: La prima cosa che però volevo chiederle, prima di magari approfondire meglio la questione Roggero, è se lei vede un filo conduttore, un punto di congiunzione tra la vicenda che ha visto la morte di Abderrahim Fakir a Bologna ieri e la vicenda di Roggero, il modo in cui la politica li sta affrontando e anche un po' il modo in cui, diciamo, le leggi sono state elaborate, da una parte lo scudo penale, dall'altra la questione della grazia. Ecco, volevo vedere se nota qualcosa che si può mettere come denominatore comune delle due vicende.
7: Assolutamente sì, è la politica che insegue la cronaca, che costruisce le proprie posizioni politiche, le proprie proposte di modifica normativa e naturalmente le proprie polemiche e la ricerca di consenso sulla cronaca quotidiana, con una regola comune, che è quella di conoscere il meno possibile come siano andate veramente le cose. Cioè, quella cosa che mi stupisce, insomma, in queste polemiche, e che si parli senza

0: attendere o senza preoccuparsi di conoscere intanto i fatti come siano andati realmente. Quindi questo per me è il minimo comune denominatore, purtroppo, cioè di una politica da una parte e dall'altra che non vede l'ora di cogliere un'occasione, ecco, per poter costruire illusoriamente, aggiungo io, secondo me, consenso, perché questo fa perdere solo credibilità a tutti.
1: Ecco, il punto del consenso è interessante, perché la politica ormai sono anni che si è convinta che gli italiani abbiano, diciamo, il tema della sicurezza come assoluta priorità, che si sentono insicuri, che si sentono vulnerabili e che quindi chiedano a chi li governa, comunque alla politica di riferimento, di fare di più, di stringere la vita, di mettere più manette, di mettere più gente in carcere, di dare più libertà all'azione della repressiva della polizia. Mi chiedo se questa convinzione, che ormai, diciamo, è stabilita come scontata, corrisponda al vero. Forse dovremmo osservarla un po' meglio.
0: Il problema della sicurezza, diciamo così, è un problema reale, anche perché la sicurezza è un problema di sicurezza percepita. Sul tema della percezione c'è poco da discutere. Se corrisponda ad una situazione di allarme reale o meno perde di significato. Sta di fatto che questa percezione di insicurezza c'è. Il problema è che tipo di risposta si dà, e purtroppo le risposte che vengono date sono risposte che non guardano alla concretezza del risultato effettivo, reale, ma immaginano solo di costruire una risposta che possa creare consenso. La qualità delle norme con le quali si risponde ad un problema che comunque è vissuto come reale, soprattutto nelle periferie della città in modo particolare, le risposte sono manifesti. Sfiderei ad indicare quale delle norme, dei tanti decreti sicurezza che si sono susseguiti,
1: si può dire
0: abbia prodotto un risultato in termini di risposta a quella percezione o a quell'esigenza di sicurezza. Quali? Non riuscirei a indicarne solo uno. Anche il tema della doppia iscrizione, dello scudo penale cosiddetto, ma che cos'è? Ma alla fine, ripeto, da qualunque parte lo si veda, lo scudo penale per chi agisce in una presunta situazione di causa di giustificazione, come nel caso, no, degli agenti di Bologna, alla fine che cos'è se non una presa in giro dell'opinione pubblica? Perché che cosa?
1: Non si è automaticamente indagati, ma si è comunque sottoposti a un giudizio della magistratura.
0: Ma sei comunque inquisito dalla magistratura. Adesso poi che ti si possa chiamare indagato o meno, stai in un altro registro, ma non è che la magistratura non sta indagando se la polizia abbia fatto il suo dovere o sia venuto meno al suo dovere. Lo sta facendo lo stesso. Quindi capisce che, e quindi anche la polemica contro lo scudo, così come il rivendicare lo scudo, sono tutte chiacchiere, a mio modesto avviso, è la mia opinione, lei mi chiede la mia opinione, certo, e io la do, sono risposte.
1: Un'altra sua opinione che volevo chiedere è se secondo lei ci sia effettivamente e razionalmente qualche spazio giuridico disponibile ancora per, diciamo, allargare i confini della legittima difesa, come mi pare vogliano fare soprattutto la Lega. Cioè c'è un modo comprensibile, ammissibile, per attenuare i limiti già vigenti per la legittima difesa?
0: Ma certamente no, è la mia risposta, perché se vuole allargare nell'unico modo possibile, che è in questa proposta di Borghi, no, del senatore Borghi, sì, cioè di eliminare il principio della proporzione della reazione.
1: E anche l'immediatezza, mi pare.
0: Appunto, dico, quindi siamo fuori dalla legittima difesa. Non è che uno può dire io faccio una cosa diversa e la chiamo legittima difesa, ma non è la legittima difesa. E quindi il sistema, i principi

0: di sistema, arriverà la Corte Costituzionale, arriveranno le interpretazioni della giurisprudenza, riporteranno nella logica delle cose. Io sono giustificato nel commettere un reato, anche il più grave, cioè l'omicidio, se ho reagito ad un pericolo incombente attuale e ho reagito in modo proporzionato, altrimenti affermiamo il principio che a qualunque torto io subisca, perché questo significa eliminare il principio della proporzione, qualunque torto io subisca, anche che non metta in pericolo la mia vita, mi autorizza ad ammazzare chi mi sta portando quel torto. Cioè, sono discorsi deliranti, sono discorsi che non hanno nessun senso comune e che servono solo per dire, alzare la voce, dire adesso faremo di più. Ma le norme penali in particolare, ma sempre, insomma, comunque, qualunque riforma normativa deve fare i conti con i principi generali di sistema. Nessun sistema potrà autorizzare qualcuno ad ammazzare chi mi ha fatto un torto, anche se chi mi ha fatto un torto non ha messo in pericolo la mia vita. Sono deliri puri. Nient'altro che deliri.
1: E invece c'è spazio per ripensare la norma che prevede risarcimenti, diciamo, alle famiglie o comunque
0: ai serio.
1: Sì, questo volevo chiederle.
0: Questo è
1: perché
0: un
1: questo
0: tema
1: ha serio. Creato un certo sconcerto il fatto che in questo caso Roggero serio. Debba pagare parecchie decine di migliaia di euro alle famiglie dei due uccisi.
0: Sì, questo è un tema serio, nel senso che adesso. Non che non siano elementi che vengono considerati nella liquidazione di un risarcimento, ma sono rimessi, diciamo, alla valutazione, come si dice, equitativa del giudice. Probabilmente affermare invece regole più stringenti, questo secondo me è un discorso serio che non può portare all'eliminazione del risarcimento del danno, perché anche questo e anche queste sono parole roboanti. Ma se si accerta un reato in danno di qualcuno, come si può pensare che si debba eliminare il diritto al risarcimento? Invece è giusto ragionare su una fortissima riduzione di affermazione, l'affermazione di principi molto stringenti sulla liquidazione di quel risarcimento, perché quelle persone hanno concorso nella catena causale con un atto illecito, una rapina, un'aggressione, una violenza, al danno che poi chiedono gli venga risarcito. Quindi intervenire su questo è molto serio, è un tema molto serio. Io su questo mi sento solidale con la famiglia Roggero, perché mi auguro, ecco, che il giudice civile, perché sarà un giudice civile che deve definitivamente, perché qui c'è una provvisionale liquidata dal giudice penale, ma sarà il giudice civile a dover stabilire questo, sia molto severo e, se possibile, vengano introdotti dei criteri che guidino con severità, perché non si può immaginare che chi ha causato con una propria azione illecita le conseguenze alla fine che conosciamo, e insomma sia trattato come una qualunque persona che venga ammazzata per strada. Non può essere la stessa cosa, no?
1: Un'ultima domanda, avvocato. Leggevo oggi in un'intervista al ministro Nordio una sua definizione, sua del ministro, di che cosa è la grazia. Lui dice che il provvedimento di clemenza è stato istituito per correggere alcune distonie tra il rigore della legge formale e la complessità della natura umana. Trova che sia una definizione accurata?
0: No, mi permetto di dire, non mi pare che questo sia, questo può essere una delle ragioni per le quali che sono alla base dell'istituto della grazia, ma se ragioniamo solo su questo, che cosa succede? Che la grazia diventa una specie di quarto grado di giudizio, cioè si interviene, si dice questa sentenza non avrà un po', la sentenza definitiva dopo i tre gradi non avrà un po' esagerato, non ci sarà stata...
1: Cioè la grazia, allora, come un elemento di correzione di un'ingiustizia. Cioè,

0: correzione di un'ingiustizia. Certo, può accadere anche questo, cioè se nella valutazione insindacabile del Presidente della Repubblica una sentenza pur definitiva per ragioni che appunto vengono motivate poi naturalmente nel provvedimento di grazia appare ingiusta, questo è uno dei motivi per cui, ma dire che la grazia nasce come strumento di correzione di un'ingiustizia,
1: di una distonia tra legge formale e la natura umana.
0: Questa è naturalmente, probabilmente il ministro farà riferimento a qualche orientamento dottrinale che io non conosco, a me pare una visione molto riduttiva dell'istituto della grazia.
1: Forse una domanda che non dovrai fare come avvocato, visto che la questione è in mano ad un suo collega, ma l'idea di chiedere il differimento della pena in attesa della grazia, come oggi hanno fatto i difensori di Roggero, un'idea con la sua razionalità?
0: Ma è una scelta, è un'istanza, diciamo, anche comprensibile, e quindi non so quante chance possa avere, ma io insomma la trovo mi metto nei panni in questo momento dei difensori e capisco che facciano questa istanza.
1: Avvocato Cagliazza, grazie, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Grazie ancora. Era Gian Domenico Cagliazza, presidente dell'Osservatorio Giustizia Liberale della Fondazione Einaudi. Sono le 20:23, andiamo ancora avanti con la puntata, ci occupiamo in qualche modo ancora di giustizia, anche se ci occupiamo di giustizia internazionale, di giustizia e di diritto internazionale, e lo facciamo con il dottor Kuno Tarfüsser, che è un magistrato ed è stato giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA dal 2009 al 2018. Tarfüsser, buonasera e benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a lei e che ci ascolta.
1: Grazie per aver accettato il nostro invito. Io volevo fare una riflessione, diciamo, sul destino, o qualcuno dice sulla crisi della Corte Penale Internazionale, soprattutto in relazione al fatto che gli Stati Uniti, ho letto una lunga intervista del segretario di Stato Marco Rubio, hanno avviato una campagna specifica per smantellare, per indebolire o forse addirittura per chiudere la Corte Penale Internazionale. Ora penso che ognuno possa avere la sua opinione sulla Corte o sul suo funzionamento, ma gli Stati Uniti mi sembrano impegnati in una campagna che minaccia punizioni o sanzioni a quei paesi che non accettassero di ritirarsi dal suo statuto. Volevo chiederle che cosa ne pensa.
2: Ma penso tutto il male possibile, ovviamente. E quello, l'intervista di Rubio che ho letto anch'io, è solo, diciamo, l'ultima, diciamo, la più cruenta, se vogliamo dire, la più forte opposizione da parte degli Stati Uniti alla Corte Penale, perché sia sotto Obama prima e sotto Biden poi, cioè la Corte Penale non ha mai goduto di grandi simpatie da parte degli Stati Uniti. Quindi questo però ovviamente ha raggiunto un livello davvero superiore e che mette fortemente in crisi la Corte Penale. Basti pensare che se la Corte degli Stati Uniti mettono sanzioni o sanzionano le aziende americane che lavorano con la Corte, credo lo spazio di manovra da parte della Corte venga fortissimamente ridotto. Basti pensare a Microsoft, no? O alle banche. E quindi veramente siamo in un momento estremamente.
1: Ma anche i paesi che fossero minacciati di pesanti sanzioni se non ritirassero la loro adesione alla Corte, potrebbe essere anche questo un passaggio.
2: Sì, va bene, però i paesi possono anche resistere, no? a queste minacce. Adesso io spero che ci siano ancora dei paesi che abbiano un'autonomia rispetto al volere degli Stati Uniti, che poi non fanno parte, non hanno ratificato lo statuto, quindi non si capisce come, cioè si capisce perfettamente, ma non si capisce perché in realtà, perché gli Stati Uniti, che non hanno mai riconosciuto la Corte, abbiano questa
1: Rubio in qualche modo Rubio.

0: in qualche modo in quell'intervista lo spiega, cioè dice noi, non, noi americani, noi America non vogliamo che dei giudici che non abbiamo eletto, che sono magari lontano migliaia di miglia da casa nostra, si intromettono nella nostra gestione del nostro esercito o anche della nostra apparato giuridico, perché tutto questo mette in pericolo la nostra sovranità e quindi noi abbiamo il dovere di difendere l'America dalle intromissioni della Corte nella nostra sovranità.
1: Ma questa è una gigantesca balla, perché in realtà questo non è mai successo, questo rischio loro non lo corrono, non c'è questo rischio, quindi lui parla di qualcosa che ovviamente che non esiste, no? Fino adesso nei 25 anni di vita della Corte non ci siamo mai occupati di delle questioni americane.
0: Faccio un esempio, mi scusi la interrompo, io penso che una cosa che potrebbe pensare Trump o Rubio è, insomma, guai se la Corte Penale Internazionale si intromette per esempio su quello che abbiamo fatto in Venezuela. Quella è una questione di sicurezza nazionale, se la Corte dice che lì ci sono stati crimini di guerra è un'intromissione nella nostra sovranità. Magari non qualcosa che è accaduto negli Stati Uniti, ma qualcosa che gli Stati Uniti hanno fatto altrove.
1: Sì, però non è successo, cioè stanno parlando di un rischio ipotetico, non di un rischio reale, ma poi se avessero ratificato lo statuto potrebbero controllare dall'interno la Corte, in realtà non avendolo ratificato criticano qualcosa che non esiste, non esiste al momento. Quindi poi un'altra cosa che mi ha dato abbastanza fastidio in quell'intervista, che dice che dei burocrati che non sono eletti. No, siamo tutti eletti, cioè tutti i giudici sono eletti, il procuratore è eletto, i vice procuratori sono eletti e sono eletti dagli stati, non sono eletti dal primo passante che passa sulle strade, sono eletti dagli stati e agiscono, tutti noi abbiamo sempre agito in base a delle norme che gli stati hanno stabilito, non è che le norme se le inventano i giudici. Sa qual è una riflessione che ho fatto in questi giorni? Ho detto, se questa virulenza, no, nei confronti della Corte, evidentemente questa Corte fa paura, ma fa paura perché fa il suo mestiere, e quindi facendo il suo mestiere ha paura che si possa anche andare a intaccare delle situazioni che gli Stati Uniti non vogliono.
0: Beh, per esempio, probabilmente il mandato di arresto per Netanyahu deve essere stata una cosa che a Trump e alla sua amministrazione non è piaciuta.
1: Sì, però non può neanche essere che il procuratore presso la Corte venga elogiato quando chiede e la Corte emette i mandati di arresto nei confronti di Putin, e venga condannato quando chiede ed emette, e la Corte emette i mandati di arresto nei confronti di Netanyahu e di Hamas. Cioè qui evidentemente si valutano le cose sulla base di una duplicità che per uno che fa il giurista è inaccettabile, cioè questo doppio binario di cui sempre è stata accusata la Corte, in realtà sono gli stati che sono gli stati che accusano di doppia moralità la Corte. Invece la Corte ha agito in entrambi i casi sulla base della legge che è stata scritta dagli stati, è stata data dagli stati, che sono i proprietari poi della Corte. Io questo decidere che in un caso Putin, i crimini commessi da Putin sono cattivi e quindi va bene che la Corte intervenga, e i crimini commessi ipoteticamente da Netanyahu sono crimini buoni e quindi non si deve intervenire, io, per me è inaccettabile.
0: C'è una riflessione più ampia però sul destino della Corte Penale Internazionale, che non è quella che abbiamo appena commentato del segretario di Stato Rubio. C'è chi dice che il mondo è cambiato terribilmente in questi ultimi decenni, che la Corte è nata in tempi radicalmente diversi e che forse non è più il tempo per uno strumento come quello, non è più il tempo nemmeno per il diritto internazionale come lo abbiamo inteso, per regole che ormai sono diventate vecchie. Molti dicono dobbiamo smettere di avere

0: nostalgia o di fare riferimento a regole che valevano 30, 40, 50 anni fa, e invece lavorare, immaginare regole nuove per un mondo nuovo. Questa è una linea di ragionamento che la convince?
1: No, non mi convince affatto. Io credo che nello smantellamento della Corte si fa un passo indietro di 80 anni, no? Di 50 anni, di 80 anni, perché il diritto internazionale penale nasce a Norimberga. Prima di allora non c'era nulla, no? Non c'era la responsabilità da parte dei governanti per i crimini, per le atrocità che hanno commesse. Dopo il 45 si è iniziato a ragionare in termini, diciamo, più attuali, cioè non si può regredire di 80 anni, questo sarebbe l'effetto dello smantellamento della Corte, perché ognuno faccia impunemente quello che vuole, tanto succede lo stesso, però almeno un minimo di baluardo è stato messo nel 1998 a Roma, quando è stato firmato il trattato che poi è alla base della Corte Penale Internazionale.
0: Sì, il fatto che poi molti, diciamo, sostengono che il diritto internazionale è morto quando la Russia invase l'Ucraina, quando la Russia pretende di modificare i confini di un paese invaso con la forza, con la violenza, cosa che è un po' alla base, diciamo, della Carta dell'ONU, del diritto internazionale. Si dice che bisogna fare i conti con la realtà del fatto che il diritto internazionale è stato bombardato pesantemente da più parti.
1: Sì, però non ci si può accontentare e dire va bene, il diritto penale internazionale non viene osservato dalle grandi potenze, quindi lasciamo perdere e lasciamo che i potenti massacrino i più deboli. Cioè, se questa è la filosofia, allora io devo dire che sono contento di essere anziano o di aver fatto la mia carriera in un momento in cui eravamo certamente eravamo tutti protesi a sviluppare in senso positivo la Corte Penale. Io ho trascorso 11 anni alla Corte Penale e credo di aver dato ovviamente forte anche degli insegnamenti, no? Da parte della giurisdizione italiana, di aver apportato qualcosa di positivo, e ero fortemente proteso allo sviluppo ulteriore della Corte Penale. Certo, come ho detto prima, i proprietari della Corte Penale sono gli stati, ma allora gli stati decidono cosa vogliono fare, non si può incidere negativamente sulla Corte cercando di abolirlo sotto la minaccia da parte di chi peraltro non ne fa parte, no? Io sono abbastanza scandalizzato di questo, da quanto ho letto quello che dice Rubio, ma devo dire anche prima di Rubio, perché anche sotto Biden, io ricordo, c'è stata una lettera firmata da 12 senatori americani che hanno fortissimamente minacciato, una minaccia mafiosa, veramente di stampo mafioso, il procuratore Khan, che stava per chiedere i mandati di arresto a carico di Netanyahu e di Hamas, no?
0: Dobbiamo fermarci qui. Grazie dottor Tarfusser, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Buonasera,
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: Buonasera.
0: Era con lo Tarfusser, ex magistrato della Corte Penale Internazionale. Noi andiamo avanti con la nostra puntata, siamo un po' in ritardo, ma io saluto subito Andrea Lazzaroli, che è il capo della Marketing Business Division di Open Fiber. Buonasera Lazzaroli, benvenuto a Zapping.
2: Grazie, buonasera a lei.
0: Non la sento benissimo, c'è qualcosa che non va forse nella linea, vediamo se le cose migliorano. Parliamo soprattutto di tecnologia, parliamo forse di uno dei punti cruciali dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e di molto altro, che sono i data center, che sono entrati un po' nel mirino della politica, perché sono dei luoghi controversi che sono essenziali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma che anche hanno dei costi ambientali di consumo del suolo importanti. Volevo chiedere dal suo punto di vista come si può bilanciare l'esigenza di avere grandi capacità di calcolo da un lato, ma dall'altro anche tenere sotto controllo i consumi energetici, i consumi di suolo e la compatibilità ambientale di questi centri.
2: Certo, sì, inizierei a dire che i data center sono il luogo fisico in cui sono ospitati gli apparecchi

0: dati che ci danno i servizi a cui ormai noi tutti i giorni ci avvaliamo. Quindi prima lei ha fatto sentire meglio, ci alziamo, ci vogliamo collegare per sapere se anche oggi sarà un torrido come ieri o arriva bel tempo, probabilmente sarà un servizio che verrà erogato.
1: No, credo che dobbiamo provare a richiamarla perché la telefonata non è ascoltabile. Se mi dà un attimo di pazienza dalla redazione lo richiamiamo, sentiamo il TG2.
2: L'inchiesta sulla morte di Fakir, al vaglio della procura, le procedure di arresto e filmati di una bodycam, conta dei danni dopo gli scontri di ieri, feriti 64 agenti. Meloni, violenza a Bologna è ingiustificabile, si dissocia dal video di Vannacci, sinistra faccia lo stesso con chi alimenta l'odio, sanità, bene le liste d'attesa ridotte. Maggioranza stoppa i risarcimenti ai criminali in caso di reati gravi, opposizioni, fare chiarezza, no a strumentalizzazioni, si usa la sicurezza per coprire l'inerzia del governo. Riapre la gioielleria di Roggero, Nordio, gesto umanitario, avviare procedimento per la grazia, ma decisione spetta al Quirinale, ANM contro di noi, clima pesante, fatto di insulti e minacce. Guerra nel Golfo, Trump all'Iran, non avete ancora visto nulla, Teheran rivendica attacchi in Bahrain e Kuwait, il presidente USA poi rilancia l'offensiva, dazi nel mirino 60 paesi. Rinnovo del contratto degli enti locali riguarda 400.000 dipendenti, fino a 150 euro di aumento, Zangrillo, risultato straordinario, soddisfatti i sindacati. Dopo il caldo torrido, nei prossimi giorni temperature in calo al nord, previsti temporali violenti e grandinate, mentre al sud con l'afa cresce l'emergenza incendi. Dopo il ritorno al Festival di Sanremo, Raf riparte con il tour Infinito Estate 2026 e regala ai suoi fan un nuovo singolo, Pazzi Stupidi Ragazzi, storia di un amore istintivo e travolgente.
1: 20 e 38 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping. Riprendiamo la nostra conversazione con Andrea Lazzaroli di Open Fiber, ci stava spiegando il ruolo e l'importanza dei data center, anche diciamo nella vita di tutti i giorni.
0: Sì, assolutamente, quindi diciamo che sono i siti su cui si concentrano poi gli apparati che alimentano la nostra quotidianità, sia nella vita sociale sia anche nella vita lavorativa, quindi sono fondamentali. E è chiaro che poi in questi siti si concentra il consumo energetico che lei stava dicendo prima. Adesso, quindi, poi questo tema qui è un tema di cui c'è consapevolezza, lo si sta affrontando e ci sono diverse misure che sono.
1: Anche con misure fantascientifiche. So che, non so, Elon Musk vuole trasferirli nello spazio, c'è chi invece vuole metterli sul fondo del mare. Mi chiedo se siano cose plausibili.
0: Ci sono misure fantascientifiche, prima di quelle ci sono altre misure che sono molto più, diciamo, raggiungibili e perseguibili nel breve termine, quindi in questo momento ci stiamo tutti indirizzando nell'adottare queste misure. Qui entra nuovamente in gioco l'importanza dei veri data center, perché nel momento in cui si vuole dare un'efficienza nei consumi energetici, lo si riesce a fare tanto meglio se lo si fa in un sito specializzato come il data center piuttosto che in altri siti. Quindi è importante che i consumi siano consumi efficienti, come diciamo, i data center sono molto controllati e sono l'ambiente naturale in cui le nuove tecnologie vengono introdotte. Oggi ce ne sono diverse che vanno in particolare a mirare il raffreddamento anche di questi apparati e ci sono soluzioni molto innovative ma già disponibili che possono essere utilizzate. Poi ci sono altri sistemi.
1: Cioè, tra l'altro leggevo che ci sono allo studio dei sistemi che recuperano il calore prodotto dai data center per utilizzarlo come energia, cioè, c'è chi lavora anche su questa frontiera.
0: Assolutamente, quella è un'altra frontiera, che è quella di mettere in circolo il calore prodotto dai data center, farlo in maniera utile per la società e quindi, diciamo, in generale, ad esempio col collegamento a sistemi di teleriscaldamento, quello è un motivo utile che consente anche di mettere appunto in ricircolo l'energia prodotta. Poi altra soluzione che oggi si sta diffondendo e si sta anche un po' affermando è la tendenza a realizzare un numero di data center più piccoli e distribuiti sul territorio. Questo fa sì che ci sia una maggiore sostenibilità dei singoli data center che fra di loro poi sono collegati con le reti in fibra ottica, questo è fondamentale, e che quindi fanno sì che la capacità di calcolo, così come la capacità di l'assorbimento energia di cui stiamo parlando, sia distribuito su una superficie più ampia e singolarmente ogni singolo sito sia molto più sostenibile.
1: Ho visto che c'è una legge regionale della Lombardia che ha affrontato anche questi temi, forse un po' ha fatto da apripista su queste riflessioni.

La normativa è fondamentale. Da questo punto di vista, chiaramente, stiamo in un contesto globale quando si parla di data center. Penso che dobbiamo essere contenti di essere in Europa, perché l'Europa ha dedicato molta energia e attenzione alla normativa del settore.

0: assorbita dal sistema dei data center, la Lombardia è oltre il 40%, prossima al 50% della potenza totale, quindi insomma è, diciamo, sicuramente l'area territoriale più interessata.
1: Quando si parla invece di questi data center più piccoli, di questi edge data center, immagino che poi a quel punto il problema sia tenerli connessi in modo efficiente. Qui entra in gioco anche il problema della fibra, no? Questo è anche un punto interessante.
0: Assolutamente sì, diciamo che i data center sono complementari alla fibra e viceversa. Il data center è un punto che possiamo considerare come una cerniera nel sistema dell'economia digitale dei servizi, perché è quello che coniuga la potenza della fibra ottica a cui sono collegati i data center alla potenza di archiviazione e di calcolo che è propria degli apparati che sono ospitati dentro i data center. Quindi è lì che si uniscono i due mondi e si riesce a dare in maniera efficiente i servizi digitali di cui tutti noi ad oggi godiamo.
1: C'è chi dice che siamo in realtà davanti a una bolla dell'intelligenza artificiale, si fanno investimenti sempre più grandi, si investe in computer sempre più potenti, si consuma sempre più energia e sempre più acqua, ma l'incremento del miglioramento è sempre più stretto e questo potrebbe essere un problema che potrebbe far esplodere questa bolla. Lei che ne pensa?
0: Che ci sono delle fasi nell'adozione e nell'introduzione delle tecnologie, per chi ha qualche anno in più alle spalle si ricorderà quando è arrivato internet nelle nostre case, c'è stata anche lì una bolla, poi alla fine il mercato si è andato a consolidare, oggi è quello che ne conosciamo, non ci sono le centinaia di aziende che c'erano prima, si è consolidato, ma come dire, la tecnologia rimane una tecnologia fondamentale e ha ad oggi una valenza enorme. Stessa cosa succede per altre tecnologie, sta succedendo la stessa cosa per l'intelligenza artificiale, c'è un momento di inserimento, c'è un grosso...
1: E qui ci sono grandi investimenti, ma le aziende ancora fanno fatica a capire dove sono i vantaggi, dove sono i guadagni, ecco, questo forse è un po' il punto in questa fase.
0: L'intelligenza artificiale può, se opportunamente adottata, introdurre benefici enormi nel campo della produttività e non solo. Le aziende che la utilizzano e l'adottano per tempo hanno un vantaggio competitivo rispetto alle altre. C'è un costo associato, c'è un costo anche associato al fatto che è una tecnologia innovativa, per cui il tasso di obsolescenza in questi casi è molto elevato, cioè i sistemi di intelligenza artificiale che adottiamo oggi probabilmente fra qualche anno saranno già superati da apparati con performance ancora più elevati. Questo non toglie nulla all'intelligenza artificiale. È un'esigenza sentita sul mercato, c'è un'adozione impressionante. Io per dare un esempio, quando qualche anno fa, parliamo 15 anni fa, ci fu il fenomeno Facebook, Facebook raggiunse 10 milioni di utenti nel giro di 3 anni, se ricordo bene. Ecco, ChatGPT l'ha raggiunto in qualche mese e oggi viaggia su centinaia di milioni di utilizzatori. Quindi sono sistemi e sono servizi che sono ampiamente, evidentemente, adottati e utilizzati e di cui il mercato sente in questo momento anche l'esigenza di confrontarsi e adottarla.
1: Ci fermiamo qui, grazie molte, grazie Andrea Lazzaroli di Open Fiber, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro anche a lei. Grazie ancora. Sono le 20:46 minuti, ultimo appuntamento della puntata è con Natalia Augias, corrispondente del TG1 da Londra, che ci racconta i primi passi del nuovo governo di Andy Burnham. Ciao Natalia, bentornata. Oggi si comincia l'era Burnham con molte promesse e con molte aspettative.
2: Molti post sui social media, molte strizzate d'occhio, perché diciamo se Starmer aveva una colpa, a parte che diciamo gli attacchi che gli sono arrivati da destra, è stata quella di essere forse poco comunicativo, un po' poco contemporaneo, diciamo, rispetto al fatto di fare una comunicazione un po' più popolare. Ecco, questo problema Burnham non ce l'ha, sta sempre sui social media, ci ha messo anche tutti i suoi nuovi ministri, anche con musica pop, se andate su Instagram li trovate, è molto diciamo, in questo affascina e colpisce, perché è certamente un cambio rispetto a prima. Ha fatto entrare, ma questa è una consuetudine, però lui l'ha fatta durare un po' di più la telecamere dentro al suo primo consiglio dei ministri questa mattina, tutti sorridenti che si davano gran pacche sulle spalle, un esordio all'insegna dell'ottimismo. Ha fatto però fuori

0: 11 ministri leali a Starmer, quindi diciamo insomma.
1: Però cioè, ha premiato l'ex ministro della difesa Ali dandogli lo scacchiere, dandogli forse il posto.
0: No, sì, però non è un però, nel senso che l'ex ministro della difesa è ex ministro da giugno, perché quando Starmer era già in cattivissime acque lui si è dimesso improvvisamente, d'amblè, così,
1: un po' come una specie di colpo di grazia, forse.
0: Sì, i chiodi nella bara, dicono sottilmente i giornali inglesi, dicendo: hai lasciato il paese sguarnito, senza soldi per la difesa, nel momento più catastrofico dell'era moderna, e quindi
1: è
0: io
1: stato,
0: me ne vado.
1: È stato premiato in questo senso da Burnham.
0: Sì, insomma, diciamo che in queste nomine poi tutti qui si augurano naturalmente che il governo regga, anche perché insomma i ricassi economici sono immediati in questo paese, però di una situazione politica incerta, voglio dire, però quello che viene fuori anche dalle nomine è che effettivamente c'era una organizzazione, diciamo, dietro lo sgambetto a Starmer, del resto giustificato dal fatto che le amministrative di primavera erano andate malissimo, per cui i laburisti che stanno in Parlamento, che hanno una grossa maggioranza, si preoccupavano di non riuscire a vincere le elezioni, detta proprio velocemente, e quindi hanno scelto il più populista forse tra i possibili pretendenti. Adesso sentirete forse un po' di rumore perché c'è gente che urla delle cose per la strada, ma questo è normale a Londra, nessuna violenza, è solo così uno che manifesta. Però questo governo parte subito, al contrario di quello di Starmer, con una mossa, anche questa molto per accattivarsi il pubblico, e cioè dice: tagliamo l'IVA sulle bollette elettriche. Cioè, questa è il primo annuncio, è arrivato stamattina presto. I giornali si chiedono come farà e come coprirà quei costi. Però intanto lui l'ha detto, e poi ha detto altre cose seguiranno.
1: Diciamo la luna di miele un po' va festeggiata, poi cominceranno gli anni del matrimonio. No, ma dico, sarà interessante però a questo punto vedere come un ministro della difesa che si è dimesso sostenendo che spendeva abbastanza sulla difesa, adesso che diventa ministro delle finanze e del tesoro, se aprirà i cordoni della borsa per spendere più esattamente quanto lui voleva su questo capitolo, cosa che non sarà facilissima, immagino.
0: Però penso che questa sia stata, diciamo, anche oggetto di una trattativa dell'ultima settimana in particolare. Nessuno se l'aspettava, gli devo dire. Sono stati bravi a tenere il segreto, perché i giornali si dividevano tra chi pensava che sarebbe stato Ed Miliband, che poi è diventato ministro degli esteri, considerato troppo, molto troppo a sinistra, e quindi insomma temuto anche dalla City, dai centri finanziari, oppure Shabana Mahmood, che era ed è rimasta ministro dell'interno, prima donna musulmana a ricoprire quell'incarico, mano durissima sull'immigrazione, e quindi sarebbe stata una figura un po' più centrista, diciamo così. Healy rassicura tutti perché è considerato, gli inglesi lo chiamano a safe pair of hands, cioè un paio di mani sicure, nel senso che tutti lo conoscono, è una persona che non gioca brutti scherzi, a parte quello Starmer.
1: Quindi, anche molto ben preparato, insomma, come fida, scherzo, no? Insomma.
0: Molto organizzato, sì.
1: Corso
0: di lavoro nei sindacati, come tante figure di questo governo. E l'altra caratteristica di questo governo, scusa se ho interrotto, è che c'è il più alto numero di laureati di Oxbridge, cioè tra Oxford e Cambridge, di sempre. E quindi sì, popolare, però insomma sono tutte gente che testa ce l'ha. Sì.
1: È interessante, ho visto sui giornali l'elenco delle telefonate che ha fatto ieri appena preso, diciamo, possesso di Downing Street. Ha chiamato prima Trump, poi Zelensky e poi mi pare Ursula von der Leyen, che sono tre capitoli che sono la personificazione di tre capitoli importanti: il rapporto con gli alleati americani, l'impegno che Starmer aveva portato a livelli molto alti nella difesa dell'Ucraina, e il modo in cui questo governo vuole trattare con l'Europa. Quindi le tre telefonate indicano tre capitoli importanti dell'azione di governo.
0: Sì, e su tutti e tre i commentatori anche si immaginano abbastanza una continuità con il governo precedente. Healy effettivamente appunto dovrebbe garantire che le spese per la difesa raggiungano

0: raggiungeranno la quota richiesta. La telefonata con il presidente Trump è stata curiosa. Ieri sera è uscita la notizia che Burnham l'ha invitato a Manchester, perché lui è già stato a Londra, è stato anche in Scozia nelle sue proprietà, però Manchester non l'ha vista, e Burnham è particolarmente orgoglioso di come Manchester è fiorita nei 10 anni in cui lui ha fatto il sindaco. Non sappiamo cosa ha risposto Trump, ma insomma. Invece sull'Europa la questione è più sfumata, nel senso che lui ha avuto varie posizioni nel corso di questo suo avvicinamento a Downing Street, che va avanti da parecchio tempo, nel senso che lui è tradizionalmente un remainer, uno anti-Brexit, come sono poi la gran parte dei laburisti che stanno al governo, sia quello precedente che quello di adesso, però viene anche dal nord, un nord che invece la Brexit l'ha votata, un elettorato che si spaventa, e quindi è un po', va un po' avanti e un po' indietro. Ecco, il programma di Starmer, che era poi un po' stato dichiarato, era di presentarsi al prossimo appuntamento elettorale dicendo nel manifesto dei laburisti c'è il rientro nell'Unione Europea senza referendum, ma il voto, diciamo, sanciva questo passaggio. Cosa farà Burnham su questo, da questo punto di vista, non si sa. Tra l'altro c'è un vertice in sospeso, doveva farlo appunto Starmer, la seconda tappa, diciamo, del reset con l'Europa, e adesso prima o poi arriverà. Quindi la telefonata di ieri a von der Leyen e Costa serviva anche a dire parliamoci molto.
1: C'è sempre un tema.
0: Dà l'impressione Burnham di essere uno molto, insomma, con delle sue cose fisse, però che insomma. Molto più politico di Starmer, ecco, che si adatta un po' alle situazioni, che fa molto caso all'elettorato, al momento, al contesto in cui vengono prese le decisioni, molto più politico e forse anche in grado di lanciarsi un po' oltre, lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Insomma, Starmer era molto prudente, molto solido, ma molto prudente.
1: Ma se uno dovesse indicare una cosa che principalmente Starmer ha pagato, e che quindi ha pagato come con aver dovuto lasciare il suo posto, quale potrebbe essere? Qual è la colpa principale che gli si muove o che si può osservare?
0: Dunque, sicuramente il fatto di essere poco comunicativo, poco empatico. Poi in realtà non lo è, in privato è una persona molto simpatica, a me è capitato, è ironico e spiritoso, però di fronte alle telecamere diventa molto serio, insomma, non poche battute, e questa è una cosa. Poi non ha pagato il fatto di aver detto di no a Trump sulle basi militari per l'attacco all'Iran, perché lì le cose sono molto cambiate. È stato attaccato da subito da Elon Musk e sui social media, ecco, questo è iniziato immediatamente.
1: Sì, una specie di assedio.
0: Perché è un governo laburista.
1: Ci dobbiamo fermare qui, Natalia, grazie ancora come sempre, grazie a Natalia Augias, corrispondente del TG1 da Londra. Buonasera e buon lavoro anche a te.
0: A voi.
1: Grazie a Natalia Augias, 20:55 minuti, chiudiamo qui questa puntata di Zapping. Grazie a tutti in redazione, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena, grazie a Alex Messina, il nostro regista. Alla parte tecnica stasera ringraziamo Marco Mascia e Daniele Di Noia. Io ora vi lascio con il GR1 e Radio 1 Musica. Vi ricordo che potete risentire questa puntata già da subito su RaiPlaySound.it assieme a tutte le altre. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
4: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
2: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Qual è la tua missione? La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio. Un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
6: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ascolta, si fa sera.
11: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
12: La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. La vostra vita intera sia un canto. Questa è l'esortazione che l'Epistola indirizzata ai credenti di Colosse rivolge a tutti i cristiani e le cristiane di ogni epoca. La vostra vita sia un canto. Non sia cantilena, non sia lamentela, non sia parole verbose e concetti incomprensibili, neppure sia slogan facili o parole indifferenti, sia invece una melodia che rincuora, un canto che dà coraggio e scaccia la solitudine. Viene in mente l'episodio di Paolo e Sila, che incarcerati nelle prigioni di Filippi cantavano al Signore e i loro compagni di catene li ascoltavano. Chi canta prega due volte, diceva Agostino d'Ippona, una verità che il protestantesimo ha accolto fin dal suo inizio, facendo del canto dell'intera comunità durante il culto uno dei pilastri della spiritualità evangelica, sia collettiva sia personale. Nessuna fra tutte le gioie esistenti in terra può essere più perfetta di quella che esprimo con il mio canto, diceva Martin Lutero. La musica rasserena il cuore e lo rende pronto ad accogliere la parola e la verità divina. Un canto che si fonda sulla parola di Cristo e venga mosso dall'impulso della grazia. Su queste fondamenta la nostra vita sia un canto di gioia al Signore. Amen.
11: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Il vertice di maggioranza al centro dell'incontro, il caro energia, piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee, e particolare attenzione è stata dedicata all'estensione della clausola di salvaguardia nazionale agli investimenti nel settore energetico. Sui social Giorgia Meloni definisce inaccettabili gli scontri di ieri a Bologna. Accertare la verità, scrive la Premier, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. E condanna le violenze durante la guerriglia a Bologna anche la nipote del 42enne Abdelrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia. Il sindaco Lepore precisa: ci sono state due piazze, ma solo una ci rappresenta.
3: Nel centro di Bologna oggi restano i segni della lunga notte di guerriglia urbana e resta la tensione. Ora si cercano i responsabili. Gli uomini della Digos partono dalle immagini di quelle ore, mentre la posizione di alcuni è in corso di valutazione e il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, un ventenne arrestato già rimesso in libertà con divieto di dimora. L'inizio degli incidenti mentre era in corso la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore. Intanto torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
4: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
3: E così commenta quanto accaduto Girolamo Lacquaniti, portavoce associazione funzionari di polizia.
5: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni, ma anche nei confronti dell'autorità giudiziaria che sta indagando.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
2: E la procura di Bologna, che procede per omicidio colposo, sta vagliando le immagini e i video che hanno documentato la morte di Fakir. Al centro del lavoro degli inquirenti anche le indicazioni per le forze dell'ordine, il funzionamento del sistema di allerta del 118, le procedure dei soccorritori. Domani verrà conferito l'incarico per l'autopsia. Proseguono le

0: Ricerche della bambina di 10 anni scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La piccola, che era in compagnia dei genitori, si è tuffata senza più riemergere ed è in un punto in cui, nonostante il divieto di balneazione, già in passato si sono registrati episodi di annegamento. Il caso Roggero, in una nota all'Associazione Nazionale Magistrati, sottolinea che dopo la sentenza ai giudici sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio. Vengono attaccati per aver applicato la legge, scrive la NM, secondo cui da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole. E a Grinzane Cavour riapre la gioielleria, come spiega la moglie di Mario Roggero.
1: Per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
2: Cerca di tornare alla normalità la famiglia Roggero e dopo gli ultimi giorni concitati e pieni di emozioni forti, il modo migliore è cercare la vita di sempre se possibile. Così riapre stamattina la gioielleria di Grinzane Cavour, all'esterno un cartello gentile ma fermo: ringraziamo per la comprensione e il rispetto del nostro dolore. E qui, su sollecitazione della famiglia, è puntuale la sorveglianza delle forze dell'ordine. I carabinieri passano con regolarità al negozio, vigilano sugli estranei che si fermano alle vetrine. Il paese continua a condividere la vicinanza al concittadino con un saluto, un abbraccio alla moglie Mariangela Sandrone, e sul ponticello è stato messo da una formazione politica uno striscione che chiede la grazia per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi. Della richiesta di differimento della pena legata alla domanda di grazia si occuperà il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in quanto l'istanza è stata depositata prima che Roggero entrasse nel carcere milanese di Bollate.
3: Caterina Cannavà per il GR1.
0: Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, una novità assoluta in Europa, che entrerà in vigore a settembre per tutelare la salute di bambini e adolescenti. La riforma promessa da Emmanuel Macron obbligherà le piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. Dalla Casa Bianca, Medio Oriente, l'Iran che accusa gli Stati Uniti di aver bombardato la centrale nucleare in costruzione di Karun non ferma gli attacchi contro i paesi del Golfo. In Bahrain colpito il data center di Amazon, in Kuwait impianti di desalinizzazione dell'acqua e centrali elettriche. I ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, avvertono le navi che commerciano con i porti sauditi potrebbero subire rappresaglie militari. Sullo sfondo la minaccia di chiudere lo stretto di Bab al-Mandeb tra Mar Rosso e Oceano Indiano. Dalla Casa Bianca anche le parole di Trump: in Iran non abbiamo ancora finito, finora siamo stati gentili, ha detto, e ancora, loro vogliono disperatamente la fine della guerra e chiedono un incontro, ma noi non abbiamo interesse a farlo. E poco fa, in audizione al Congresso, il segretario della difesa Hegseth ha rimarcato la necessità urgente di un pacchetto di finanziamenti supplementari da 60 miliardi di dollari. Hegseth in particolare ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante, critiche per le missioni, e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti militari perduti o danneggiati. A Nuova Delhi il leader dell'opposizione indiana Rahul Gandhi e altri parlamentari sono stati fermati dalla polizia dopo aver protestato davanti alla residenza ufficiale del primo ministro indiano Narendra Modi. Il politico aveva preso parte ai sit-in degli studenti contro il governo. E per chiudere il meteo, il caldo inizia a concedere una tregua in alcune zone del paese, mentre è ancora allerta maltempo nel centro-nord. Le previsioni per le prossime ore dal tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
4: Rovesci e temporali, localmente di forte intensità e grandinigini su Lombardia, Triveneto, Abruzzo e soprattutto Emilia-Romagna e Marche. In serata graduale attenuazione dei fenomeni. Per il resto d'Italia, a tempo prevalentemente soleggiato. Temperature registrati picchi intorno ai 37 gradi sulle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Molise e Campania, e ultima giornata di onda di calore, valori massimi fino a 40 gradi per Puglia, Basilicata e Calabria.
0: Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 22, buon ascolto.
5: Radio 1 Musica.
6: Le 21 e 7 minuti, un saluto a tutti voi sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio 1. Da Gabriele Brocani, benvenuti a una nuova puntata di Radio 1 Musica. Questa sera ci lasciamo guidare da un filo conduttore molto dinamico, vivo, che profuma di estate ma anche di asfalto per coloro che sono in città. Le storie che si incrociano, infatti parleremo di connessioni urbane, il ritmo della città

che non dorme mai, le storie di chi ci lavora, chi ci si perde e chi tra queste poi strade cerca una colonna sonora proprio per la propria emozione. In redazione c'è come sempre Corinna De Laurentiis, che saluto. La musica ovviamente è selezionata con grande attenzione da Andrea Cacciagrano. Saluto anche Daniele Di Noia, la parte tecnica, e vi ricordo il nostro numero, il 335-699-2949, con cui potete interagire per tutta la serata. Arriveremo insieme fino alle 23 di questo 21esimo giorno di luglio. Un'apertura tutta italiana, fresca e ironica, dedicata a chi vive soprattutto di scadenze, di scatti di carriera, di appuntamenti frenetici. Allora arriva il pop tagliente irresistibile di Dito nella Piaga con Businessman.

L'energia, il ritmo, l'ironia di Dito nella piaga con Businessman ad aprire le porte della città questa sera su Radio Non Musica. Quando si parla di connessioni all'interno del tessuto urbano non possiamo dimenticare l'energia che si sprigiona quando all'interno di questo mondo due mondi apparentemente distanti si incontrano per dare vita a qualcosa di memorabile. Infatti ce ne andiamo direttamente agli anni Ottanta con un duetto ravvicinato che ha un po' ridefinito le regole del pop soul planetario. Parliamo di due voci, di due artisti, si chiamano entrambi Filippo. E la voce celestiale del frontman degli Earth, Wind & Fire, che è Philip Bailey, che si incontra con la potenza ritmica e il timbro di uno dei re indiscussi della musica britannica, che è Phil Collins. Una bella combinazione nata per correre anche un po' veloce all'interno delle autoradio, mentre le luci della sera, come in questo momento, cominciano

cominciano a rispecchiarsi sui finestrini. Ce l'ascoltiamo questo brano degli anni Ottanta che ci fa rivivere proprio questa bellissima collaborazione tra Philip Bailey e Phil Collins. Si chiama Easy Lover.

quanta energia sprigiona ancora a distanza di anni questa traccia monumentale come Easy Lover, Phil Bailey, Phil Collins. La città, lo sappiamo bene, non è fatta

di luci e anche momenti di balli spensierati, ma sa essere un vero e proprio labirinto di cemento con spigoli anche molto molto acuti, relazioni che a volte si consumano fino a consumare proprio noi stessi. Infatti cambiamo decisamente marcia e andiamo ad addentrarci nei vicoli più ombrosi e viscerali delle nostre connessioni urbane. Lo facciamo affidandoci a un alternative rock molto spigoloso, anche cupo, anche molto magnetico, di una band che ha fatto del disagio metropolitano e della tensione emotiva il proprio marchio di fabbrica inconfondibile. Brian Molko, il leader della band, ha auspicato che nella sua biopic, visto che è nel progetto di Hollywood di creare una biopic dedicata proprio alla storia dei Placebo, e ha chiesto di avere Youngblood, questo artista molto molto in voga in questo periodo, vuole che interpreti proprio lui, vuole essere interpretato da Youngblood. La sua voce graffiante, quella di Brian Molko, ci trascina dritti verso quel muro dove tutto sembra arrivare al limite, con queste chitarre sempre in primo piano pronte a graffiare l'aria di questa sera di luglio. Allora eccoli Placebo con la travolgente The Bitter End.

Albo nella serata di Radio 1 Musica. In questa nostra lunga camminata che facciamo all'interno delle connessioni urbane c'era anche Brian Molko, tra i tanti artisti che si sono riuniti 10 giorni fa per reinterpretare un pugno di classici di David Bowie al South Bank Center di Londra. È stata una bellissima serata, si chiama Rock and Roll Suicide, dove tra l'altro è Brian Molko con una band inedita, appunto insieme ai Saudi Choir, appunto con questo coro si è esibito in una bella versione di Moon Age Daydream e anche in una bellissima versione di Space Oddity. Insieme a lui c'erano tanti altri artisti

che hanno appunto omaggiato il Duca Bianco in questa serata appunto dell'11 luglio di Londra. Noi continuiamo con il nostro viaggio, perché dopo questa Bitterland, anche quando la metropoli mostra il suo volto più duro e amaro, c'è sempre un angolo, un momento particolare in cui l'asfalto sembra praticamente diradarsi per fare spazio all'immaginazione, e noi vogliamo rimanere un po' sulle frequenze del rock, ma ci spostiamo verso una dimensione decisamente più epica, più poetica, più sognante. Infatti andiamo ad incontrare una band leggendaria che ha saputo veramente segnare la storia della musica, ma anche gli stadi mondiali che hanno calcato. Stasera ci prende per mano, ci porta a camminare lungo strade fatte di visioni, desideri, promesse sussurrate anche a mezza voce. Parliamo degli U2 con Bono e The Edge con la loro Street of Dreams.

Dreams, le strade dei sogni di U2. Cosa succede quando i sogni poi svaniscono e ci si ritrova a fare i conti con la nuda realtà di una città deserta, quella che magari potrebbe pararsi di fronte ai vostri occhi fra qualche giorno, fra qualche settimana. Già comunque le città si stanno svuotando, infatti le nostre connessioni urbane cambiano di nuovo prospettiva, in questo caso rallentano il battito e ci tuffiamo nell'eleganza senza tempo della black music con un artista fantastico. Facciamo un passo indietro, arriviamo praticamente ai primi anni 70 e riscopriamo una gemma che dipinge perfettamente proprio quel senso di isolamento che si prova quando i vicoli si svuotano, i pensieri si affollano, la voce calda e profonda di questo artista diventa improvvisamente una compagna e quando manca la persona amata ci si sente sempre un po' soli. Un calore analogico meraviglioso per scaldare la vostra serata con il grandissimo Bill Withers e la sua Lonely Town, Lonely Street.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, 21:30, aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, code per un cantiere tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Sulla statale del Lago di Como è chiusa una carreggiata tra Leccofine e Ponte Kennedy e Piona in direzione del confine con la Svizzera. Andiamo in A1. Traffico rallentato, veicoli in panne tra lo svincolo di Arezzo e Valdarno verso Firenze. Andiamo sulla statale Barese, viene segnalato un incendio. Siamo tra Altamura e stazione di Mellitto. Andiamo poi in Sicilia a 19, anche qui corsia chiusa e traffico rallentato per un incendio all'altezza dello svincolo di Resuttano verso Palermo. Prima di chiudere arrivano due aggiornamenti a 2 autostrada del Mediterraneo, viene segnalato un incendio tra Mileto e Gioia Tauro in direzione a 2 raccordo di Reggio Calabria. Sulla statale bis centrale Sicula rallentamenti, anche qui un incendio all'altezza di Ponte Tauro. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Ah, che meraviglia questa pura e dolcissima nostalgia radiofonica. Siamo sicuri che abbiamo fatto contenti molti per questo brano dei Genesis. Ancora una volta la voce di Phil Collins ricorre, così come è ricorsa all'inizio della nostra trasmissione. Saluto anche Gidia che ci ringrazia per la musica. Alle 21:36 il dissing tra Phil Collins e Noel Gallagher continua. Ormai è un dissing che cominciò negli anni 90, quando proprio Noel Gallagher, durante una delle sue prime interviste con gli Oasis, dichiarò che la missione della band era quella di far sparire Phil Collins dalle classifiche. Poi negli anni a seguire il musicista ha continuato a criticare il successo commerciale di Phil Collins, e quindi sosteneva che vendere milioni di dischi non equivalesse necessariamente ad avere una reale influenza artistica. E proprio pochi giorni fa Phil Collins ha risposto sui social a Noel Gallagher, e dice: Noel Gallagher non pensa davvero che io sia l'anticristo. Dice: per oltre 30 anni Noel ha continuato ad attaccare Phil Collins, arrivando veramente a definirlo anche l'anticristo della musica pop. Oggi però l'ex frontman dei Genesis è convinto che dietro quelle provocazioni non ci sia un vero rancore. In realtà è più praticamente una delle rivalità più longeve del rock britannico. Il musicista ha detto di non credere che Gallagher lo consideri veramente una persona così negativa, e nonostante il chitarrista degli Oasis abbia ripetuto questa definizione diverse occasioni nel corso degli anni. Un dissing veramente risale a tanti anni fa. Noi l'abbiamo in qualche maniera voluto celebrare perché è stato forse uno dei primi

dissing. Per raccontare adesso una sfumatura delle nostre relazioni urbane, quel momento proprio fragile, sospeso, in cui l'amore sembra vacillare, frantumarsi anche sotto il peso della quotidianità, ci affidiamo uno dei progetti più colti, raffinati ed eleganti del pop d'autore degli anni Ottanta. Parliamo di una traccia caratterizzata da atmosfere molto rarefatte, tastiere vellutate, una scrittura molto molto lirica, se vogliamo, di una delicatezza disarmante, capace proprio di fermare letteralmente il tempo. Mettetevi comodi, lasciatevi avvolgere da questa melodia cristallina.

generazionale che vede insieme la regina indiscussa del funk, ovvero Chaka Khan, della black music in generale, con il re del rap della West Coast americana, Snoop Doggy Dogg, un bel brano dal titolo Boogies in My Soul, che anticipa l'uscita del nuovo attesissimo album di Chaka Khan. Pura energia in onda su Radio 1 Musica, e questa scia legata al movimento e al battito della serata non si ferma qui, anzi si fa un salto all'indietro nel tempo per scoprire una gemma straordinaria della fine degli anni 70. Restiamo appunto sulle piste da ballo, ma ci colleghiamo a una produzione che ha fatto un po' scuola nel mondo, una creatura nata dal genio di Jacques Ferrer Pretrus, e c'è anche un po' d'Italia, da Mauro Malavasi, un progetto cult che ha unito sia la sensibilità melodica italiana a proprio i ritmi della disco americana, scalando le classifiche d'oltrescena, diventando un vero manifesto di quella club culture che proprio in quegli anni ridefiniva un po' le connessioni tra persone sotto le luci stroboscopiche. Mettetevi comodi, lasciatevi trasportare da questo bel ritmo, la Peter Jacks Band con la leggendaria Walking on Music su Rai.

meraviglia, Walking on Music. Abbiamo letteralmente camminato sulla musica insieme alla Peter Jacks Band, questo memorabile brano che ha veramente ancora rinverdito la tradizione della disco vintage. Facciamo adesso un salto per esplorare un'altra sfumatura delle nostre relazioni urbane, quel momento più elegante dove andiamo a riscoprire un capolavoro assoluto. Parliamo veramente dell'album che molti ritengono perfetto, che uscì ormai 41 anni fa, nel 1985, per la Kitchenware Records, che licenziava questo album dal titolo Steve McQueen, il secondo capitolo della formazione dei Prefab Sprout. E ha retto il test del tempo, perché praticamente lo ascoltiamo ancora oggi ed è ancora molto godibile. Quell'album era un po' fuori dal suo tempo nell'85, era parecchio avanti, e oggi è

rimane comunque un album veramente molto molto amato dai critici, ma non solo, ma anche da tanti amanti della musica pop, perché è proprio un'opera di ingegneria emotiva applicata che ha un po' ridefinito i confini della canzone leggera, proprio mentre l'Inghilterra all'epoca thatcheriana si dibatteva tra i residui post-punk e anche un po' il feticismo sintetico delle classifiche. Questo capolavoro ha un segreto, risiede un po' nell'iperintellettualismo del suo leader, che era Paddy McAloon, e la produzione molto algida, molto molto schematica e geometrica di Thomas Dolby. L'album, appunto, Steve McQueen, contiene tantissime belle tracce, tantissime belle canzoni, però questo è il manifesto commerciale dell'album, un pezzo perfetto sulla fine di un amore privo di qualsiasi connessione e soprattutto anche alla melodramma da classifica. Parliamo di When Love Breaks Down, Prefab Sprout, su Radio 1.

eleganza cristallina di Purple Sprout di Paddy McAloon, di questo album bellissimo, era appunto Steve McQueen, When Love Breaks Down. Dopo aver esplorato la fragilità del cuore, la città ne reclama di nuovo la sua spinta vitale, dunque il suo battito ci porta di nuovo all'attualità. Per fare spazio alle luci vibranti del dance floor moderno, vi presentiamo un brano che stiamo ascoltando molto in questo periodo, dove il concetto di modern soul e funk elettronico viene un po' trasformato, e quindi ogni traccia di questo lavoro rappresenta un'esperienza anche visiva né ipnotica. Parliamo di un brano che ci fa veramente muovere il piedino, questo ritmo molto contagioso, impossibile rimanere fermi quando

ancora travolgente dei Jungle, Lord the Wave, della scarica di energia pura qui su Rai Radio 1. Ci avviciniamo sempre di più al segnale orario, le notizie del GR1. Lo facciamo cambiando un po', diciamo, la nostra connessione urbana di oggi, cambiando panorama, prospettiva, e alleggeriamo il carico con uno sguardo un po' più ironico, surreale, anche lo fai se vogliamo, sulla realtà quotidiana. Lo facciamo con un artista fantastico che si chiama Mark Oliver Everett, di cui potremmo parlare ore ed ore per una storia particolarmente curiosa, la sua è anche molto tormentata. Lui è meglio conosciuto semplicemente come Eels, non è il nome della band ma è un po' il suo pseudonimo, attorno a lui girano tantissimi musicisti. E ascoltiamo un brano molto breve, molto fulmineo, pochi accordi di chitarra e soprattutto questo testo surreale in cui riesce veramente a fotografare la bellezza delle piccole cose, anche un po' quella voglia di evasione che ci prende quando la città si fa un po' troppo caotica, quando il caldo ci attanaglia. Eels con I Like Birds, subito dopo le notizie del GR1 e poi torniamo con Radio 1 Musica.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Ancora una tragedia d'estate. Una bambina è scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. Si era tuffata nel tratto di fronte il tempio Voltiano nonostante il divieto di balneazione. Proseguono le ricerche.
3: L'allarme è partito attorno alle 15.40, la scomparsa appunto di una bimba che avrebbe compiuto 10 anni tra un mese. Si sarebbe tuffata mentre giocava con dei coetanei qui e poi non sarebbe più riemersa. Da subito i genitori e le sorelle hanno temuto il peggio. Era la famiglia di origine marocchina in Italia per visitare dei parenti che vivono a Monza e non avevano quindi dimestichezza con la zona. Qui infatti in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco di Como, è arrivato anche un elicottero e i sommozzatori. Le ricerche sono in corso, vanno avanti. Sentiamo come con il funzionario dei vigili del fuoco, Gennaro Di Maio.
4: Ci si è mossi attivando la macchina dei soccorsi, come vedete, vigili del fuoco, guardia costiera, 118, polizia, carabinieri. Le ricerche continuano, non abbiamo motivo di fermarci, siamo in attesa di verificare il rientro dell'elicottero e i sommozzatori via terra con ogni proprietà da Milano che proseguiranno le ricerche.
5: Antonio Sgobba, GR1.
2: La guerriglia a Bologna durante la manifestazione per Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia. La nipote del 42enne si dissocia dalle violenze e chiede giustizia. Il sindaco Lepore precisa: ci sono state due piazze ma solo una ci rappresenta. Procura lavoro sulle immagini che hanno documentato la morte dell'uomo. Al vaglio anche le indicazioni per le forze dell'ordine, il funzionamento del sistema di allerta del 118 e le procedure dei soccorritori. Domani verrà conferito l'incarico per l'autopsia. E sui social Giorgia Meloni definisce inaccettabili gli scontri di ieri a Bologna. Accertare la verità, scrive la Premier, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Elly Schlein chiede di fare piena luce sulla morte di Fakir. Quando un uomo muore durante un'operazione di fermo, lo Stato ha fallito, commenta la segretaria del PD. Sarà la magistratura a stabilire se ci saranno responsabilità e di chi. All'estero, Medio Oriente, a margine dell'incontro con il libanese Aoun, il presidente americano Trump torna a minacciare Teheran. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
6: In Iran non abbiamo finito, non hanno ancora visto nulla. Trump promette vendetta per la morte di altri soldati americani. Teheran vuole a tutti i costi un incontro, ma non siamo interessati, fino a che non saranno pronti, dichiara di fianco al presidente libanese Aoun, che ha incontrato nel secondo giorno del ritiro di Israele dalle zone pilota all'interno della linea gialla tracciata da Tel Aviv.

0: in Libano. Aoun gli chiede il ritiro totale delle truppe israeliane dal suo paese. Trump promette che Washington indagherà sugli attacchi israeliani contro le forze libanesi e si dice pronto a parlare anche con Hezbollah se Aoun glielo dovesse chiedere. Poi torna a minacciare di bombardare il sito nucleare di Pickaxe Mountain in Iran, struttura sotterranea fortificata che si trova circa un miglio a sud di Natanz. Nel frattempo ai raid americani, Teheran risponde con nuovi attacchi contro i paesi del Golfo e annuncia ha colpito il data center di Amazon in Bahrain, centrati anche in Kuwait, impianti di desalinizzazione dell'acqua e centrali elettriche, missili e droni anche su obiettivi militari americani in Giordania. E Teheran accusa gli Stati Uniti hanno bombardato il sito atomico di Karun, intervenga l'IEA. Sullo sfondo la minaccia della chiusura dell'altro stretto Bab el-Mandeb. I Houthi, alleati dell'Iran, vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita e hanno già costretto 6 imbarcazioni a invertire la rotta nel Mar Rosso.
1: E nella sua prima audizione da maggio, il ministro della difesa Hegseth si è presentato in Senato per chiedere più risorse per il Pentagono. Ha rimarcato la necessità urgente di un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari. Hegseth in particolare ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante per le missioni e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti militari perduti o danneggiati. Nel frattempo il nuovo primo ministro britannico Barnum ha approvato l'utilizzo di basi militari del paese da parte degli Stati Uniti per quelli che il Regno Unito definisce attacchi difensivi contro l'Iran, lo scrive Bloomberg News. Ora un'ultima ora di cronaca dalla Lombardia. Un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up guidato da un familiare stretto in località Plator nel territorio comunale di Val di Dentro in Alta Valtellina. È accaduto oggi. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Tirano. Secondo una prima ricostruzione il piccolo, sfuggito al controllo dei genitori, è finito per essere travolto dal mezzo, ma la dinamica ancora non è chiara. Enti locali, firmato il contratto per il periodo 2025-2027, riguarda oltre 400.000 persone e prevede aumenti fino a 154 euro e arretrati fino a 1.136 euro. Il contratto è stato sottoscritto dall'ARAN, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e dai sindacati, tra questi anche la CGIL, che non aveva firmato l'accordo precedente. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23.
2: Radio 1 Musica.

19 minuti, questa è Radio 1, Radio 1 Musica, Gabriele Brocani al microfono, Daniele Di Noia alla parte tecnica. Abbiamo varcato l'oceano e siamo approdati nel Regno Unito. Abbiamo ripreso con la musica di Manchester, un progetto indie pop che andava fortissimo negli anni 2000. Ci ha regalato veramente questa bella ballata. Abbiamo riascoltato appunto i Cherry Ghost con People Help the People, e da questa bella canzone una carezza per l'anima. Andiamo, perché il tempo corre veloce, le nostre storie poi viaggiano spesso sul filo dei ricordi, guardando al passato con anche senza troppa tristezza, però con quel pizzico di nostalgia che ci fa un po' apprezzare ancora di più il presente. Infatti il presente contemporaneo, sempre della scena britannica, un giovane cantautore con una voce molto particolare, profonda e molto espressiva. Lui riesce ad unire anche la classicità della scrittura acustica alle produzioni pop più moderne. È un inno un po' dedicato ai vecchi tempi, perché la canzone si intitola proprio così, Good Old Days, e lui è Chris De Sarandi.

Questa sarà Nico sciacullato con la sua Good Old Days, dai ricordi dei suoi giorni andati. La nostra colonna sonora metropolitana di stasera si sposta verso una narrazione un po' più ironica, anche colta. Tra l'altro lui, Elvis Costello, ha chiuso alla grande una bellissima edizione di Umbria Jazz proprio in questi giorni con un concerto meraviglioso all'Arena Santa Giuliana. Elvis Costello lo conosciamo bene, un nome che è tutelare non solo della New Wave Punk inglese ma anche nelle sue varie divagazioni. Accompagnato dagli Imposters si è riproposto con la sua particolare voce e lui ha avuto ovviamente anche tanti riconoscimenti, 2 Grammy Awards, iscritto alla Rock and Roll Hall of Fame e tra i primi 100 più grandi artisti di ogni tempo secondo la rivista Rolling Stones. Noi oggi ci facciamo una bella capatina all'interno di un brano che ci porta all'interno di una metafora perfetta in cui la vita quotidiana e le relazioni anche amorose vengono un po' lette e scritte come se fossero le pagine di un romanzo in continuo divenire. È un suo modo di fare, il suo ritmo molto particolare, è anche un po' inconfondibile con questa linea di basso, questa classe che non invecchia di un solo giorno, molto adatta per accompagnarvi in questa seconda parte della nostra serata. Lui Elvis Costello e questa è Everyday I Write.

0: raffinato sempre con il suo caratteristico stile Elvis Costello con Everyday a Ride Book nella puntata di questa sera di Radio 1 Musica, che ci riserva sempre delle sorprese, sa anche essere surreale e misteriosa, anche cinematografica a volte. Allora adesso cambiamo decisamente atmosfera, ce ne andiamo a Boston con una band che sta celebrando i 40 anni di attività e lo ha fatto anche la settimana scorsa a Milano con un concerto che ha veramente appassionato tantissimi fan vecchi e nuovi, perché parliamo dei Pixies, ragazzi, un gruppo che è storico, e il concerto è stato bellissimo per quello che ci hanno raccontato coloro che l'hanno visto, con un Francis Black, Joey Santiago, David Lovering molto molto in forma, con Emma Richardson, la bassista che ha sostituito la mitica Kim Deal, un anniversario celebrazione che è stata un po' l'occasione giusta per fare questo tour, e sono praticamente in giro ancora per tantissime tappe. Noi li vogliamo ascoltare con una di quelle canzoni che ha veramente ridefinito un po' i confini del rock alternativo alla fine degli anni 80, è diventato un po' un punto di riferimento per intere generazioni successive. Parliamo di una domanda che rimane sospesa nel vuoto, un urlo generazionale che si muove tra le loro chitarre taglienti. Ovviamente è un brano che tutti voi conoscete, forse uno dei brani più famosi dei Pixies, si intitola Where Is My Mind?
1: Stop.

sì, un impatto straordinario, senza tempo, quello dei Pixies e la loro ipnotica Where Is My Mind, che abbiamo ascoltato all'interno di questa puntata di Radio Non Musica, visioni alt rock degli anni Ottanta. Adesso invece ci rituffiamo nel cuore pulsante della scena globale contemporanea, lo facciamo con una bella collaborazione, dobbiamo dire, è un ponte culturale, anche ritmico, che unisce l'elettronica sofisticata della club culture di Peggy Goo, la sudcoreana, che tra l'altro pare abbia una liaison con il nostro Matteo Berrettini, quindi insomma confermiamo anche questo flirt per gli amanti del gossip, quindi le sue vibrazioni calde. Poi ovviamente un'altra stella, la nigeriana Ayra Starr, una star veramente importante nell'afropop, e insieme hanno creato questo pezzo veramente esplosivo, anche radioso, che fa vibrare. Quindi mettetevi a tempo anche voi con Peggy Goo, Ayra Starr e questa Woo.

energia e freschezza quella di Peggy Gou insieme ad Arastar con questa Woman, per mantenere molto alta la temperatura del nostro viaggio di questa sera tra le strade della città, anche se in maniera un po' ideale ci stiamo per affidare a un monumento della black music, un uomo che veramente ha cambiato anche lui un po' il modo di fare la musica

pop, tanto che è cominciato proprio con i Beatles. A quel punto i Beatles l'avevano addirittura proprio inserito nella band come ulteriore membro. Parliamo di un grande che è Billy Preston, e ci spostiamo in quel territorio in cui proprio la solitudine urbana viene spazzata via da una sferzata di ottimismo, con questo suo piano forte, irresistibile, con la qualità anche della sua voce e della scrittura di Billy Preston, una travolgente canzone che tutti voi sicuramente conoscete, si chiama Nothing from Nothing.

La carica, soprattutto il sorriso di Billy Preston, un buon umore radiofonico direi, con questa Nothing from Nothing. Fatemi salutare anche Luca che mi scrive se poteva fare qualche richiesta, addirittura War on Drugs, complimenti per i tuoi gusti, Under Pressure, oppure un brano di Moby che si è esibito in Italia. Ma sicuramente nelle prossime serate ti accontenteremo, perché sai, è sempre un po' difficile recuperare, comunque anche uscire un po' fuori dalla linea appunto della conduzione di queste puntate. Però visto che hai parlato di personaggi che si sono esibiti in Italia, adesso cambiamo totalmente scenario, anche attitudine, passiamo dalla solarità del soul a questo grigio industriale londinese dei primi anni 80, con una figura che ha veramente scardinato le regole del rock, prima con i Sex Pistols e poi con il progetto visionario post-punk e fortemente sperimentale. Parliamo di Johnny Rotten, meglio conosciuto poi in seguito come John Lydon, e lui con la sua band è stato un mese fa a Milano per un concerto. Anche lui in qualche maniera festeggiava un compleanno, il suo compleanno. Insomma, parliamo di un artista che ha anche una veneranda età. John Lydon è uno dei personaggi molto amati, ha festeggiato proprio 70 anni a Milano con questo concerto insieme alla sua band, i Peel, Public Image LTD, da cui ascoltiamo proprio questa famosa This Is a Not Love Song.

0: not a love song, questa non è una canzone d'amore, grida John Lydon con i suoi Public Image LTD direttamente dalla scena post-punk britannica. Cambiamo decisamente aria all'interno della nostra narrazione urbana, cerchiamo una connessione un po' più intima, anche sospesa se vogliamo, e anche estiva, perché è giusto, ci spostiamo verso sonorità fresche, molto eleganti, capaci proprio di fotografare quel momento esatto in cui la domenica volge alla fine della giornata, la città si ferma per un istante, sospesa a metà tra la malinconia del weekend e finisce i progetti della settimana che ricomincia. Infatti questa canzone parla proprio di questo, è un pop moderno e raffinato che parla anche una lingua, se vogliamo, un po' cinematografica ed evoca immagini, è anche perfetto da ascoltare a quest'ora della sera, quindi lasciatevi cullare da questa atmosfera che è in parte acustica e in parte elettronica. Infatti una delle novità di questo periodo è quella di Giselle con Dimanche Midi Pill.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Bella questa delicata canzoncina con cui Giselle ci ha intrattenuto, si chiamano Dimanche Midi Pill, su Radio 1, delle novità, e fa parte di questo mondo, no? Con atmosfere un po' intime europee. Adesso invece con le nostre connessioni urbane ci portiamo oltreoceano e incontriamo un'altra bella collaborazione. Tra l'altro lui, Post Malone, l'abbiamo visto anche nella cerimonia conclusiva dei mondiali di calcio, una bellissima esibizione. In questo caso qui lo ascoltiamo insieme ad un'altra bella voce, sono praticamente un camaleonte del pop e dell'hip hop globale, e dall'altra parte questa stella, no, del neo country rock. Insieme hanno unito le forze per cantare questa ballata molto intensa dedicata proprio agli ultimi, insomma quelli che si sentono un po' fuori posto tra le strade del mondo, no? Quelli che hanno raccolto soprattutto tante delusioni nella vita, che hanno collezionato tante cicatrici, ma non hanno perso la voglia di lottare e di emozionarsi. Ed è un brano che c'entra sotto pelle fin dal primo ascolto, l'abbiamo amato molto, e si chiama Losers. Loro sono Post Malone e Jelly Roll.

perfetta alchimia tra due voci bellissime, quella di Post Malone e Jelly Roll insieme con Losers su Rai Radio 1. La notte urbana chiama a gran voce anche il movimento di casa nostra, la condivisione, quel battito elettronico che unisce le persone sotto il cielo dell'estate. Una cosa interessante è che il protagonista della prossima canzone terrà un concerto tra qualche giorno, il primo di agosto, alle 6:30 del mattino, quindi sarà una cosa che sicuramente molto particolare, perché a Parma si comincerà proprio alle 6 del mattino, alle 6:30 del mattino salirà sul palco con il suo nuovo La Fonte Matinée Tour 2026, proprio un evento pensato per le ore del mattino che poi trasforma il concerto in un vero e proprio viaggio sonoro da risveglio all'inizio della giornata. Parliamo di Cosmo, che insomma molti lo definiscono un cantautore elettronico, chi un produttore, chi protagonista della scena indipendente italiana. In realtà Marco Jacopo Bianchi, il suo vero nome, Cosmo, sfugge un po' a tutte le etichette. Noi lo vogliamo ascoltare proprio con un brano che fonde molto la canzone d'autore e la club culture, il suo marchio di fabbrica assoluto. Un brano che è proprio anche un inno alla ciclicità dei nostri giorni, agli incontri ravvicinati che si consumano sotto a volte anche le luci stroboscopiche, al bisogno costante di perdersi anche un po' nella musica per ritrovarci un po' più umani. Noi ce lo ascoltiamo perché il suo ritmo ipnotico con i suoi synth ci propone il suo pop geniale elettronico di Cosmo, questa Ogni Giorno Ogni Notte.

0: faccio un sogno.
1: C'è molta energia, c'è anche tanta voglia di evasione nella musica di Cosmo, questo brano veramente molto ipnotico, ogni giorno, ogni notte. A proposito di cose ipnotiche, adesso ce ne andiamo in Scozia, nei primissimi anni 90, per riscoprire una traccia che ha letteralmente un po' abbattuto i confini, quello che, il confine che c'era tra il rock alternativo di quel periodo e la cultura dance dei club di quegli anni. Le connessioni urbane di oggi si colorano anche di un po' di psichedelia, con anche un po' di coro gospel e una sezione ritmica proprio nata appositamente per far muovere i piedi. È una sorta di preghiera pagana dedicata alla rinascita. Lo stavo ascoltando qualche giorno fa, questo brano devo dire che mantiene ancora tutta la sua forza, non ha perso un grammo della sua profetica liberatoria poesia. Parliamo di un brano firmato dai Primal Scream e si intitola Moving On Up.

viaggio incredibile con Moving On Up di Primal Scream, pura estasi sonora, ancora molto molto attuale e moderna. Ma adesso invece, visto che le luci si fanno molto più soffuse, le connessioni nostre urbane diventano anche intime, quasi sussurrate, facciamo un salto indietro fino alla metà degli anni 70 per ritrovare un capolavoro assoluto del pop rock, l'Easy Listening come veniva chiamato allora, un brano molto celebre soprattutto per il suo incredibile muro di voci registrato in studio che crea questa atmosfera particolarmente ipnotica e fluttuante. Parliamo appunto ancora di cose ipnotiche, è una dichiarazione d'amore al contrario, praticamente dove si nega disperatamente di essere innamorati proprio mentre ogni singola nota dice esattamente il contrario. Quindi una melodia

I'm not in love, la bellezza disarmante e fluttuante di questa canzone, un classico eterno. E con queste note così intime ci avviamo verso la conclusione di questo nostro viaggio notturno tra le connessioni urbane. Lo facciamo in punta di piedi con la delicatezza poetica di un artista straordinario, un artigiano delle parole e delle corde acustiche, che unisce sia le radici folk a una sensibilità molto europea ed elegante. Allora, io vi ricordo Radio 1 Musica torna anche domani sera sempre con me alle 21, programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione. Io ringrazio sia Marco Mascia che Daniele Di Noia alla parte tecnica. Vi lascio la chitarra alla voce di Pier Sfaccini con la sua evocativa Missing Words da Gabriele Broccani. Buon proseguimento di serata, ciao.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio all'indomani degli scontri a Bologna durante la manifestazione per Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia. Continuano le indagini della procura che procede per omicidio colposo. Il servizio di Giulia Bondi.
3: Nuovi video girati da altri punti di vista che documentano l'intervento di polizia su Abderrahim Fakir li ha acquisiti la procura di Bologna, che sta concentrando le indagini sui 50 minuti trascorsi dall'arrivo degli agenti nel cortile del Pilastro alla morte del 42enne constatata alle 12.53. Fakir di recente aveva preso contatto con un centro di salute mentale, anche le cartelle cliniche entreranno nel fascicolo. Altro passaggio chiave dell'inchiesta sarà verificare con un'istruttoria se le azioni dei soccorritori e degli agenti di polizia abbiano rispettato protocolli e linee guida, per esempio rispetto al momento in cui è stato chiesto il supporto dell'automedica, al trattenimento in posizione prona e anche agli effetti dell'uso dello spray urticante. Emerge anche che la body cam di uno dei poliziotti non era d'ordinanza ma personale. Nel frattempo si sta ultimando la composizione del collegio per l'autopsia. Oltre a un medico legale ci saranno un tossicologo, un esperto di medicina d'urgenza e forse altri specialisti, oltre ai consulenti nominati dalle parti.
2: Sui social Giorgia Meloni definisce inaccettabili gli scontri di Bologna. Accertare la verità, scrive la Premier, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Elish Line chiede di fare piena luce sulla morte di Fakir. Quando un uomo muore durante un'operazione di fermo, lo Stato ha fallito, commenta la segretaria del PD. Sarà la magistratura a stabilire se ci saranno responsabilità e di chi. Tragedia a Val di Dentro, in Alta Valtellina, un bambino di poco più di un anno è stato travolto ed ucciso da un pick-up guidato da un familiare, accaduto durante la raccolta del fieno. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo è sfuggito al controllo dei genitori, si indaga per omicidio colposo. Ancora nessuna traccia della bambina di 10 anni scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La piccola, in compagnia dei genitori, si è tuffata senza più riemergere, in un punto in cui, nonostante il divieto di balneazione, già in passato si sono registrati episodi di annegamento. All'ospedale di Eboli, in provincia di Salerno, l'autopsia sul corpo del giornalista sportivo ucciso. Nel servizio l'intervista ad Annalisa Califano, legale della famiglia della vittima.
4: Alle 16 in punto il medico legale incaricato dalla procura di Salerno entra nella sala mortuaria dell'ospedale di Eboli. Dall'autopsia dettagli preziosi per capire se Luca Esposito sia stato ucciso a colpi di pistola o massacrato a morte di botte. I carabinieri esaminano i tabulati telefonici dell'utenza intestata alla vittima e passano in rassegna le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza della zona dell'omicidio. Attenzione concentrata sui contatti personali, sulla vita privata del giornalista. Non aveva raccontato di paure, preoccupazioni, ansie?
5: Assolutamente no. Luigi ha visto la sorella Ida il venerdì, un atteggiamento tranquillo, sereno, andava a mangiare una pizza e sostanzialmente assolutamente nulla. Sereno, sempre pronto ad intervenire e a sostenere le sorelle. Però della sua vita privata non ne parlava, ma assolutamente tranquillo.
6: Francesca Ghidini, GR1.
2: Medio Oriente, continuano gli attacchi incrociati nel Golfo tra Stati Uniti ed Iran. Voli sospesi all'aeroporto di Erbil nel nord dell'Iraq dopo che alcuni droni sono stati abbattuti nei pressi del consolato statunitense.

Se il capo della Casa Bianca torna a minacciare Teheran a margine del colloquio con il presidente del Libano Aoun, al quale assicura che verranno ripristinati tutti i voli diretti dagli Stati Uniti al paese dei cedri. Nella sua audizione in Senato, il ministro della difesa Exet chiede con urgenza 67 miliardi al Congresso per il Pentagono. Ucraina, il comandante in capo delle forze armate ucraine Sivsinsky è stato rimosso dall'incarico, nominato al suo posto Mikhailo Drapatie. Proprio la scorsa settimana il presidente Zelensky aveva fatto un rimpasto di governo, licenziando tra gli altri anche il ministro della difesa Fedorov, le cui dimissioni avevano scatenato proteste in tutto il paese. Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, entrerà in vigore a settembre, è il primo paese in Europa. L'obiettivo della riforma voluta da Macron è tutelare la salute di bambini e adolescenti. Con le nuove norme, le piattaforme saranno obbligate ad adottare sistemi di verifica dell'età. E chiudiamo con il calcio. I mondiali continuano a far discutere. La FIFA ha chiarito che l'argentino Leandro Paredes non è stato espulso al termine della gara persa contro la Spagna, contrariamente a quanto emerso subito dopo la finale. Al triplice fischio, Paredes aveva aggredito alcuni avversari scatenando una rissa. Sull'accaduto rimane comunque aperta un'indagine disciplinare. Ci fermiamo qui, il prossimo giornale radio alle 24.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Radio.
1: Una notte con isolati temporali lungo le coste del Medio Adriatico, dalle Marche alla Puglia Garganica, e cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Domani, mercoledì 22 luglio, tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnere. Salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso, in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è

Raga, mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Nulla giustifica la violenza, inaccettabili per Giorgia Meloni gli scontri di Bologna. Si dissocia dal video di Vannacci ed esorta la sinistra faccia lo stesso con chi alimenta l'odio. Il sindaco Lepore, c'erano due piazze, solo una ci rappresenta. La nipote di Fakir condanna i disordini e chiede giustizia. Continuano le indagini sulla morte del 42enne, il legale di un poliziotto ha acceso la bodycam per filmare tutto. Iran, USA, nessuno stop ai raid, Teheran colpisce data center di Amazon. Trump, noi finora gentili e non abbiamo finito il lavoro. Il Pentagono chiede altri 67 miliardi per la guerra, Barnum concede le basi britanniche agli USA. Dramma a Como, ritrovato il corpo della bimba di 9 anni dispersa nel lago. Nello stesso punto, vietato alla balneazione, 8 morti tra 2017 e 2023. Rivoluzione francese, divieto di social network per gli under 15. Il Parlamento di Parigi approva la legge, primo paese in Europa. Da settembre niente cellulari a scuola, le piattaforme dovranno adottare sistemi di verifica dell'età. Meteo, violenti temporali al centro-nord e in Puglia. Oggi allerta arancione in Emilia-Romagna. In serata tornerà il sereno, sulle isole le temperature restano molto elevate. Calcio, nazionali, dopo i mondiali, la rivoluzione dei big sulle panchine, Zidane vicino alla Francia, Klopp pronto per la Germania, l'Italia sogna Guardiola. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano il caso Fakir, deceduto durante un intervento di polizia, e gli scontri di Bologna ancora al centro del confronto politico. Condanna per le violenze contro le forze di polizia dalla premier Meloni, che esorta anche la sinistra a prendere le distanze da chi alimenta l'odio. Ne parleremo tra poco nella pagina politica. Iniziamo dalle indagini dopo gli scontri.
3: Nel centro di Bologna restano i segni della lunga notte di guerriglia urbana e resta la tensione. Ora si cercano i responsabili. Gli uomini della Digos partono dalle immagini di quelle ore, mentre la posizione di alcuni è in corso di valutazione e il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, un ventenne arrestato già rimesso in libertà con divieto di dimora. L'inizio degli incidenti mentre era in corso la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore. Intanto torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
4: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
3: E così commenta quanto accaduto Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Funzionari di Polizia.
5: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni, ma anche nei confronti dell'autorità giudiziaria che sta indagando.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Sarà affidato oggi l'incarico per l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. Al centro dell'inchiesta per omicidio colposo, le procedure usate dai due agenti. Per loro, come per i 4 operatori sanitari coinvolti, la procura ha fatto scattare il cosiddetto scudo penale, l'intervento del legale dei familiari della vittima.
6: È stato detto che sono state seguite le procedure. Queste sono procedure di morte.
7: Non usa mezzi termini Fabio Anselmo. L'avvocato dei familiari di Fakir punta il dito sulle modalità usate dai due poliziotti per bloccarlo e sulla lentezza dei soccorsi.
6: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega.
7: La procura acquisirà le linee guida del Viminale con le tecniche che gli agenti devono seguire in questi casi. I miei assistiti le hanno applicate nel modo corretto, afferma l'avvocato dei poliziotti Gabriele Bordoni. Acquisite anche le immagini della bodycam privata del capopattuglia.
8: L'accende proprio per documentare tutto l'intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala.
7: Agli atti anche i filmati girati dai residenti prima dell'intervento mostrano la vittima alterata che si scaglia contro le saracinesche. L'autopsia dovrà far luce anche sugli effetti dello spray al peperoncino usato dai poliziotti. Sull'ambulanza non c'era un medico che avrebbe potuto sedare la vittima, evitando il peggio, mentre i volontari

0: I soccorritori sono potuti intervenire solo dopo l'ok dei poliziotti, tentando di rianimare Fakir quando ormai era troppo tardi. Simone Zazzera, GR1.
1: Sulla vicenda di Bologna e la questione sicurezza, lo accennavamo, interviene la premier Giorgia Meloni, che poi prende le distanze dal video di Vannacci fatto con l'intelligenza artificiale.
2: Doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore, senza pregiudizi né sconti per nessuno sulla morte di Abderrahim Fakir, ma quanto accaduto a Bologna è inaccettabile per Giorgia Meloni, perché, scrive, nulla giustifica la violenza contro un intero corpo dello Stato. È un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima d'odio, trasformando le divise in bersagli, secondo la Presidente del Consiglio, che chiama gli esponenti della sinistra ad un atto di coraggio, a prendere le distanze dagli scontri. Scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in violenza, accusa la premier, che si dissocia dal video di Vannacci imperatore e invita le opposizioni a fare lo stesso nei confronti di chi, nel PD, arriva ad evocare i fucili contro gli avversari politici. E nel vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni, il governo sceglie di destinare la maggior parte della flessibilità ottenuta in Europa al contrasto del caro energia, sottoponendo ogni decisione, come per le spese su sicurezza e difesa, al vaglio del Parlamento. Carla Macrellino, GR1.
1: E sul tema sicurezza e anche su legge elettorale e autonomia è incentrato il confronto politico.
3: Fratelli d'Italia presenta il disegno di legge contro i risarcimenti a chi delinque non si può considerare infortunio sul lavoro. La Lega, pronta a rilanciare la proposta di cauzione per chi organizza manifestazioni all'insegna di chi rompe paga. Salvini vuole rivedere la legge sulla legittima difesa, ma Forza Italia è contraria. Il punto di fondo per la maggioranza resta comunque, sia nel caso Roggero che Fakir, fare chiarezza ed evitare che la violenza diventi mai una risposta. Lupi, noi moderati.
4: Manifestare contro la violenza usando la violenza è un paradosso vergognoso e inaccettabile.
3: Di legge elettorale si sarebbe parlato a margine del vertice a Chigi, convenendo che andrà in aula a settembre. Resta aperto il capitolo preferenze. La Camera intanto approva alcune preintese Stato-Regioni sull'autonomia. L'opposizione protesta con cartelli in aula. Non vi permetteremo di dividere l'Italia per il vostro baratto autonomia legge elettorale, avverte la Dem Schlein, che su Bologna afferma è lo Stato che ha fallito e lo Stato deve fare chiarezza, ma condanniamo le violenze degli estremisti. Stessa linea del 5 Stelle Conte, che su Roggero afferma non fu legittima difesa ma rappresaglia. Su Bologna, Fratoianni, Verdi Sinistra.
5: Serve la verità, serve la giustizia, serve per tutti, non serve l'odio.
3: Noemi Giunta, GR1.
1: A far discutere, lo sentivamo, è anche il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due ladri in fuga e ferito un terzo mentre ha riaperto il negozio in provincia di Cuneo.
6: Il viavai di persone sembra quello della normalità, ma ieri per Grinzane Cavour nel Cuneese non è stato un giorno qualunque. In via Garibaldi, infatti, la gioielleria di Mario Roggero ha ufficialmente riaperto i battenti. È stata Mariangela Sandrone, la moglie del 72enne condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione per l'omicidio di due ladri che avevano rapinato il negozio ad Alzari in mattinata la Serranda insieme ad una figlia. Si sono occupate delle pulizie dopo le settimane di chiusura, hanno accolto gli amici di famiglia. Una pattuglia dei carabinieri arrivata per sincerarsi delle loro condizioni. Provano a tornare alla vita di tutti i giorni, anche se Mariangela non si fa illusioni.
7: Riaprire per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa. Mi sembra di vivere in un bruttissimo sogno.
6: Gli avvocati di Roggero aspettano ancora una risposta per l'istanza di differimento della pena del Tribunale di Sorveglianza, ma intanto l'Associazione Nazionale Magistrati lancia una sorta di allarme. In una nota sottolinea che da quando è stata emessa la sentenza della Cassazione, i giudici sono stati inondati da messaggi d'odio, minacce e insulti. La critica è legittima, scrive la ANM, ma la narrazione distorta crea un clima pesante di delegittimazione. Giuseppe Lisi, GR1.
1: A Rai Radio 1 a 12:09, la pagina degli esteri, la questione Iran. Donald Trump torna a lanciare moniti a Teheran a margine del colloquio con il presidente del Libano Aoun, il corrispondente da New York.
8: Nella prima visita di un presidente libanese alla Casa Bianca dal 2009, Aoun si è rivolto con parole di speranza a Trump. Insieme potremo raggiungere l'obiettivo ultimo di mettere fine alle ostilità con Israele per sempre.
9: Mr. President, this will be your legacy.
8: Sarà la sua eredità, ha aggiunto, rivolgendosi al presidente americano. Aoun ha chiesto sostegno politico e militare agli Stati Uniti e avrebbe portato un piano dettagliato per il disarmo di Hezbollah, milizia filo-iraniana, sollecitando inoltre garanzie per un completo ritiro delle truppe israeliane dal paese, come previsto dall'accordo quadro tridatale del 26 giugno. Trump, che da parte sua non è escluso di parlare proprio con Hezbollah se il Libano glielo chiedesse, nella stessa occasione è tornato a minacciare l'Iran. Non abbiamo finito il lavoro, dice. Poi sulle minacce degli Houthi replica: se bloccano il Mar Rosso ce ne

0: Occuperemo.
1: If there is something like that, we'll just have to take care of business.
0: E proprio sul conflitto con l'Iran si è concentrata poche ore dopo l'audizione al Senato americano del segretario alla difesa Hegseth e del capo di Stato Maggiore, il generale Kane, con la richiesta urgente di altri 67 miliardi di dollari per il bilancio del Pentagono. Rispondendo ai parlamentari, Hegseth ha aggiornato anche il costo della guerra statunitense contro la Repubblica Islamica, arrivato finora, ha detto, a 37,5 miliardi di dollari, 8 miliardi in più dell'ultima stima. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Proseguono intanto i contatti tra istituzioni iraniane e mediatori pakistani che invitano alla de-escalation e a valutare una tregua di almeno 10 giorni. Ma la Repubblica Islamica ha lanciato nuovi pesanti raid su paesi del Golfo in risposta alle ultime azioni americane. Studio per gli aggiornamenti Marco Barbonaglia.
3: Al decimo giorno consecutivo di bombardamenti, l'Iran ha risposto con missili e droni su obiettivi militari americani in Giordania e con nuovi attacchi in Kuwait, dove hanno colpito ancora centrali elettriche di desalinizzazione, in Bahrain, dove ha distrutto il data center di Amazon. Come rappresaglia per gli attacchi americani alle infrastrutture civili, spiegano i Pasdaran, che allo stesso tempo rivendicano il controllo dello strato di Hormuz, dove hanno fermato altre due petroliere. Teheran intanto accusa: gli Stati Uniti hanno bombardato il sito atomico di Karun, intervenga la IEA. Sullo sfondo la minaccia della chiusura dell'altro stretto, Bab el-Mandeb. I Houthi, alleati dell'Iran, vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita e hanno già costretto 6 imbarcazioni a invertire la rotta nel Mar Rosso. Il nuovo primo ministro britannico Barnum ha approvato l'utilizzo di basi militari nel paese da parte degli Stati Uniti per quelli che il Regno Unito definisce attacchi difensivi contro l'Iran. Nel frattempo l'esercito libanese ha iniziato a schierarsi in una delle cosiddette zone pilota, dove le forze israeliane hanno iniziato il ritiro come punto di partenza dell'accordo raggiunto a Washington un mese fa, ma rimane la permanenza dell'esercito di Tel Aviv nel sud, in tutte le altre parti dietro la linea gialla tracciata dai militari dello Stato ebraico. Hezbollah inoltre rifiuta di accettare un negoziato nel quale non è coinvolto e 1 milione di libanesi sono ancora sfollati dopo le incursioni e gli attacchi israeliani.
2: Ucraina ha rimosso il comandante in capo delle forze armate ucraine Sirski, nominato al suo posto Drapatii. Proprio la scorsa settimana il presidente Zelensky aveva fatto un rimpasto di governo, licenziando fra gli altri anche il ministro della difesa Fedorov, le cui dimissioni avevano scatenato proteste in tutto il paese. E sul conflitto in Ucraina, diplomazia al lavoro. A Baku, in Azerbaigian, colloqui tra Germania e Russia. Una delegazione tedesca, di cui avrebbe fatto parte anche la ex cancelliera Angela Merkel, avrebbe incontrato in segreto alcuni funzionari vicini a Putin. La corrispondente.
4: Le prime indiscrezioni sono arrivate da alcuni media britannici e tedeschi. Nei giorni scorsi a Baku, in Azerbaigian, si sarebbero incontrati alti funzionari tedeschi e russi per discutere possibili vie d'uscita al conflitto in Ucraina. La conferma poi è arrivata dal presidente azero Aliyev durante una conferenza stampa congiunta a Berlino con il cancelliere tedesco Merz. Il nostro territorio è stato utilizzato per un incontro del genere senza che ne fossimo a conoscenza. Non posso commentare i dettagli perché non eravamo presenti, ha dichiarato, spiegando che i dati sui voli confermerebbero la notizia. Delegazioni informali composte da ex funzionari di governo tedeschi avrebbero incontrato personalità vicine al presidente Putin tra il 12 e il 14 luglio. Nessuna conferma da Mosca, neanche il cancelliere tedesco Merz sarebbe stato avvertito, ma secondo il Times si starebbero moltiplicando le iniziative per ristabilire canali di comunicazione tra Germania e Russia. Aliyev ha anche detto di accogliere con favore un eventuale incontro di questo tipo, se finalizzato a contribuire alla fine del conflitto in Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. Tragedia a Como: una bimba di quasi 10 anni ha perso la vita nelle acque del lago. Mi ha raggiunto in studio Nicola Ramadori.
5: Dopo mezza giornata di intense e disperate ricerche, il drammatico ritrovamento. La piccola, senza vita tra le acque del lago, era a Como nel primo pomeriggio di fronte al Tempio Voltiano, proprio in corrispondenza dei giardini a lago nel centro della città, a giocare in quella zona che formava un'ampia secca, ma l'acqua improvvisamente è riaffiorata e la corrente l'ha trascinata via. C'era il divieto di balneazione in quel tratto. La bambina straniera si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni a Monza. L'allarme è partito immediatamente, così come le ricerche con unità navali di Guardia Finanza e della Guardia di Finanza e sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Per ore anche gli elicotteri hanno perlustrato lo specchio d'acqua e dunque ora Como rivive un incubo negli anni scorsi.

0: Infatti, proprio in quel punto, nello stesso fondale che sprofonda all'improvviso e inganna chi non sa nuotare, erano morti altri 8 giovani.
1: E un bambino di poco più di un anno è stato travolto e ucciso da un pick-up guidato da un familiare a Val di Dentro, in Alta Valtellina. L'episodio è accaduto durante la raccolta del fieno. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo è sfuggito al controllo dei genitori. Si indaga per omicidio colposo. A Milano è indagato un funzionario amministrativo del tribunale per tentata truffa e falso con l'aggravante mafiosa. Per l'accusa, il 54enne avrebbe tentato di far arrivare quasi 1 milione di euro, una somma che era stata confiscata in un procedimento, ad un uomo dell''Ndrangheta appartenente alla cosca Condello. Siglato l'accordo per il rinnovo del contratto degli enti locali per il periodo 2025-2027, riguarda oltre 400.000 persone.
2: L'accordo firmato dai sindacati e dall'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, prevede aumenti medi di stipendio di 152 euro per il personale dei comuni e 141 euro per quello degli altri enti. Gli arretrati medi ammontano a 1.136 euro. Il contratto introduce, per la prima volta nella contrattazione collettiva delle funzioni locali, un titolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. La firma è arrivata nei tempi giusti, sottolinea il presidente dell'ARAN Antonio Naddeo.
3: Sono soddisfatto, uno, perché questa possibilità di sottoscrivere il contratto nel periodo di vigenza è una cosa importante per i dipendenti, ma anche per gli stessi enti, per i comuni, per le regioni, le province, perché ovviamente i contratti quando arrivano tardi ci sono dei problemi di applicazione, no? Secondo motivo di soddisfazione è che hanno firmato tutti i sindacati.
2: Tra questi sindacati c'è anche la CGIL, che non aveva condiviso l'accordo precedente. Il segretario Landini parla di un risultato di grande rilievo. Per il ministro Zangrillo il rinnovo è un traguardo straordinario perché, spiega, l'ultimo contratto è stato firmato solo 6 mesi fa. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: La rivoluzione social in Francia. Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, una novità assoluta in Europa. Entrerà in vigore a settembre, proprio in concomitanza della ripresa delle scuole. La legge prevede infatti anche il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole superiori. L'obiettivo della riforma, voluta da Macron, è tutelare la salute di bambini e adolescenti. Con le nuove norme, le piattaforme saranno obbligate ad adottare sistemi di verifica dell'età. Siamo al meteo. La lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale sta cedendo il passo a correnti di aria fresca dal nord che portano, oltre a temperature meno estreme, una forte instabilità sul paese. Le città da bollino rosso da 18 passeranno a 6.
4: Violenti piogge, grandinate, raffiche di vento si sono abbattute sul Ferrarese, diverse le frazioni rimaste senza luce né acqua, ingenti i danni per l'agricoltura e anche oggi in Emilia-Romagna prosegue l'allerta arancione. Nelle Marche quasi 200 gli interventi dei vigili del fuoco per i violenti nubifragi, non meno colpita dal maltempo, la Puglia. Del resto ormai lo sappiamo, prolungate ondate di calore e fenomeni di forte instabilità atmosferica sono fenomeni fisici strettamente complementari. Le previsioni del tenente Viviana Cretella, aeronautica militare.
5: Nel corso della giornata, precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto del Meridione. Nelle ore serali, un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
4: Eleonora Belviso, GR1.
1: E ora vi portiamo nel mare di Bogliasco a Genova per una iniziativa particolare, un laboratorio di innovazione civica ed ecologica.
6: Si può visitare con la maschera o con le visite guidate sottomarine, con o senza bombole. È un museo creato con materiali che rigenerano l'habitat marino.
7: Il Posidonia Art Reef è questo museo sottomarino partecipativo rigenerativo.
6: Hanno lavorato insieme biologi e artisti, ma il cuore dell'idea è arrivato dalle scuole.
7: Tre artisti, e uno Raul Orvieto, Matteo Cretti e Douglas Augusto, che sono tre artisti di livello internazionale anche, e che però non erano riusciti a trovare la quadra. E poi la quadra è uscita da un laboratorio con dei ragazzi, e un ragazzino di 16 anni del liceo scientifico Calvino ha dato questo, disegnando il museo a tempo perso, ci ha dato questa idea geniale delle mani che mantengono la biodiversità.
6: Oggi il museo rappresenta dunque un'attrattiva turistica ma anche una speranza.
7: Abbiamo

0: Ho studiato, non so, la tana dello scorfano, del polpo, per gli sparidi, per le murene, e la cosa bellissima è che il giorno dopo che abbiamo affondato la struttura, e nella tana dello scorfano c'era lo scorfano.
1: Da Genova per il GR1, Ilaria Linetti.
2: Musica un anno senza Ozzy Osbourne. La sua città d'origine, Birmingham, gli dedicherà il primo Ozzy Day.
3: È trascorso un anno dalla scomparsa di Ozzy Osbourne. Il principe delle tenebre se ne andava il 22 luglio 2025, pochi giorni dopo aver chiuso la sua carriera con un concerto di addio alle scene nella sua amata Birmingham. Ed è la città che lo ha visto nascere a dedicargli l'Ozzy Day, con un ricchissimo programma di eventi. La Boston Brass Band sfilerà suonando brani di Ozzy e The Black Sabbath. Una t-shirt in edizione limitata con l'elenco dei 52 concerti che Ozzy ha tenuto nella sua città con la band e da solista. Sua moglie Sharon ha proposto di trasformare la raccolta di oggetti personali di Ozzy alla Birmingham Museum and Art Gallery in una mostra itinerante che potrebbe girare il mondo, ma soprattutto l'hashtag Ozzy Day, con cui raccontare sui social la prima volta che si è ascoltata la sua musica, un concerto, un incontro, perché si resta vivi nel ricordo di chi ci ha amato. Marcella Sullo, GR1.
2: Il calcio, conclusi i mondiali, iniziano i movimenti sulle panchine delle varie nazionali. L'Italia è ancora in cerca del nuovo tecnico, mentre le grandi d'Europa punteranno sui migliori allenatori in circolazione.
4: I risultati, si sa, pesano come macigni. D'altronde solo una squadra può alzare la Coppa del Mondo. C'è riuscita la Spagna quest'anno e gli iberici continueranno ad affidarsi al guru della Fuente in panchina. Potrebbe non bastare invece a Scaloni la ricca bacheca della sua gestione, due Coppe America e un Mondiale. La sconfitta in finale brucia fin tanto da fargli meditare l'addio all'Argentina. L'altra grande delusa del trofeo, la Francia, saluta Deschamps e si affida, non c'è ancora l'ufficialità, ad una certezza del calcio transalpino. Un certo Zinedine Zidane, capace da allenatore di vincere tre Champions consecutive con Real Madrid. È tempo di grandi nomi anche per la Germania, sempre più in fase calante. A risvegliarla dovrà pensarci Jürgen Klopp, fermo da un paio d'anni ma sempre sul pezzo, vista la breve esperienza da commentatore TV. Ora dovrà indossare di nuovo la divisa da coach. L'Italia spera, prima o poi, di tornare a giocarselo un mondiale. Il sogno in panchina si chiama Pep Guardiola e i contatti con la Federazione Azzurra continuano, ma nella realtà tutti gli indizi portano a soli due altri nomi: Pirlo e Mancini. Giacomo Priereschi, GR1.
2: Ciclismo, Tour de France. Evenepoel vince anche la 16ª tappa e si conferma re della crono, ma il leader resta Pogacar.
5: La storia di questo Tour de France non cambia certo dopo l'esito dell'ultima cronometro, cambia semmai la prospettiva con cui Remco Evenepoel affronterà l'ultima settimana, consapevole che adesso il secondo posto dietro al re giallo Pogacar sarà difficilmente attaccabile e che il suo ruolo di leader nella Red Bull non è più in discussione. Tutto questo grazie alla vittoria nella 16ª tappa, la seconda di fila, ai 28 secondi guadagnati sulla maglia gialla, ai molti di più presi agli altri big e alla caduta che ha costretto al ritiro il suo compagno di squadra e uomo di classifica Florian Lipovic. Pogacar è sempre primo con 4 minuti e 32 su Evenepoel e 6 minuti e 51 su Del Toro. Sixas resta in corsa per il podio a soltanto 20 secondi dal terzo posto, dal quinto in poi ritardi prossimi e superiori ai 10 minuti. Nota di merito per Mattia Cattaneo, splendido sesto posto nell'ultima crono individuale. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, regia Alessandro Campanella e Stefano Catini. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
7: Bentrovati 24 minuti dopo la mezzanotte, traffico regolare su tutta la rete autostradale, ma vediamo quali sono i cantieri attivi questa notte. Andiamo in A23 per lavori, uscita chiusa allo svincolo di Udine Nord perché arriva da Tarvisio. In A13 tratto chiuso per un cantiere tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna.

0: In A12 Genova Rosignano, rampa di accesso chiusa allo svincolo Sesti Levante in entrata verso Genova. Ci spostiamo in A7, tratto chiuso tra Binasco e raccordo Beriguardo Pavia verso Genova, e poi troviamo entrata chiusa allo svincolo di Tortone in entrambe le direzioni. Andiamo in A14, in questo momento tratto chiuso tra Pescara Ovest e Pescara Nord verso Ancona, e sempre in questa direzione, sempre in A14, tratto chiuso tra l'allacciamento A1 e la ramo Casalecchio. Per chiudere ci spostiamo in A1, siamo nel tratto Firenze-Roma, e anche qui per lavori è chiusa l'uscita che riguarda lo svincolo di Orvieto per chi arriva da Firenze. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il caso Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un intervento di polizia e gli scontri di Bologna, ancora al centro del confronto politico e non. Sui social Giorgia Meloni definisce inaccettabili gli incidenti del capoluogo emiliano. Accertare la verità, scrive la Premier, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine.

La nipote di Fakir si dissocia dalle violenze e chiede giustizia. Il sindaco di Bologna Lepore precisa: ci sono state due piazze, ma solo una ci rappresenta. La Meloni si dissocia dal video di Mannacci e aggiunge: la sinistra faccia lo stesso con chi alimenta l'odio. La Dem Schlein chiede sia fatta piena luce sulla morte di Fakir. Quando un uomo muore durante un'operazione di fermo, lo Stato ha fallito, commenta la segretaria del PD. Sarà la magistratura a stabilire se ci saranno responsabilità e di chi. La Procura intanto lavora sulle immagini che hanno documentato la morte dell'uomo, al vaglio anche le indicazioni per le forze dell'ordine, il funzionamento del sistema di allerta del 118 e le procedure dei soccorritori. Oggi sarà conferito l'incarico per l'autopsia. Medio Oriente, continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, voli sospesi all'aeroporto di Erbil nel nord dell'Iraq dopo che alcuni droni sono stati abbattuti nei pressi del consolato statunitense. Trump avverte: in Iran non abbiamo ancora finito, finora siamo stati gentili. Nella sua audizione in Senato il ministro della difesa americano Hegseth chiede con urgenza 67 miliardi al congresso per il Pentagono. La cronaca con il ritrovamento del corpo della bimba di 9 anni che nel tardo pomeriggio era scomparsa nel lago di Como. La bambina di origine straniera in compagnia dei genitori si era tuffata in un punto dove c'è il divieto di balneazione senza più risalire. Iniziate subito le ricerche da parte dei sommozzatori che in tarda serata hanno fatto la tragica scoperta. Meteo: a lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale sta cedendo il passo a correnti di aria fresca dal nord che portano, oltre a temperature più basse, temporali in parte del paese. Le città da bollino rosso ieri erano 18, oggi saranno 6. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran. Si tratta dell'undicesima notte consecutiva. Esplosioni udite nell'area costiera. Gli attacchi, come precisa il comando militare americano, puntano a indebolire le capacità di Teheran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto, nella sua audizione in Senato, il ministro della difesa Hegseth chiede con urgenza 67 miliardi di dollari al Congresso per il Pentagono. Il nuovo premier britannico Burnham autorizza gli americani all'uso delle basi britanniche per attacchi difensivi contro Teheran. In Italia, dove in primo piano c'è il caso Fakir, deceduto durante l'intervento di polizia, e gli scontri di Bologna. Condanna per le violenze contro le forze di polizia dalla premier Meloni, che esorta anche la sinistra a prendere le distanze da chi alimenta l'odio.
3: Nel centro di Bologna restano i segni della lunga notte di guerriglia urbana e resta la tensione. Ora si cercano i responsabili. Gli uomini della Digos partono dalle immagini di quelle ore, mentre la posizione di alcuni è in corso di valutazione e il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine.